in the jungle.

0: Sostiene abbonati a Radun d'Urto, dal 1985 libera, indipendente, antagonista, senza padrini né padroni. Tramite contanti, operazione bancaria, modulo SEPA, bollettino postale, online. Per maggiori informazioni chiama lo 030 45 670 o visita il sito web www.radiondadurto.org. Sostieni l'informazione libera, sostieni Radio Onda d'Urto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: Questa è Radio Onda d'Urto.
1: Questa non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.

0: Ti prenderò, sporco bastardo. Ti prenderò, anche se fosse l'ultima cosa che farò.
1: Hai ragione, sbirro. Hai ragione, io sono uno sporco bastardo, lo ammetto. Ma ti dirò una cosa. Anche se io ho un sacco di odio dentro, ho tanti amici che non portano odio a nessuno. Sono pieni di solo amore. Il loro solo crimine è di farsi crescere i capelli, fumare un po' d'erba, diventare un po' alticci guardando le stelle la notte, scrivere poesie sulla sabbia. E voi cosa fate? Voi buttate giù le loro porte, non è così, sbirro? Voi buttate giù le loro porte e buttate giù le loro teste. Li mettete dietro le sbarre e sai una cosa ridicola? Vi perdonano. Io no.
2: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici anche sul sito www.radioondadurto.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: think we fucked up the audition.
1: Ciao, mondo della radio!
2: Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: Now you got here, John and me, we want no part of this. That's because we think it is real pretentious shit.
1: Sì, io ti ho capito, ma diciamo da quanto tempo ti senti ingabbiato, diciamo, in questa tua prigionia, di questo senso di tua prigionia?
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: interessa essere capito, mi interessa essere capito, essere capito.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Capito?

0: e sul mio cuore.
1: Tito, pensa solo a quanti siamo, pensa solo se la nostra grande forza. Tito, che cos'è? Non dimenticare mai che cosa sei, che cosa vuoi. Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto ma potremo anche abbatterlo. E una risata tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. In questa puntata ci soffermeremo sulla carriera musicale di Joe Wapol ed inizieremo la sua storia dopo aver lasciato una delle band più incredibili della scena post-punk inglese. Stiamo appunto parlando di Public Image Ltd. Dopo aver contribuito a reinventare il basso nel post-punk, Wapol si allontana dal gruppo di John Lydon e intraprende una ricerca personale che lo porterà ben oltre i confini del rock. Nel corso degli anni collaborerà con figure leggendarie come Holger Czukay e Jaki Liebezeit dei Can, due dei pionieri del krautrock, e con l'instancabile Bill Lowswell, produttore capace di collegare jazz, dub, avanguardia ed elettronica. La prima canzone che abbiamo ascoltato si intitola Al Sema Dub ed è proprio realizzata insieme a Lowswell. Rappresenta uno degli esiti più maturi di questa ricerca, un dub espanso, globale, quasi mistico, dove Africa, Medio Oriente e psichedelia convivono all'interno di una stessa pulsazione. La prossima canzone che ascoltiamo si intitola Beat the Drum for Me ed arriva da un periodo difficile per Joe Wapol, ma fondamentale all'interno della sua carriera. Siamo all'inizio degli anni 80 e Joe Wapol ha appena lasciato i Public Image Ltd. ed è reduce da profondi conflitti personali e professionali. In questo periodo sta cercando una propria identità artistica. In questi anni getta le basi di quello che diventerà il suo linguaggio. Un basso profondissimo influenzato dal dub giamaicano ma filtrato attraverso l'estetica post-punk. Tuttavia, nonostante il successo iniziale, ci sarà una grave crisi personale dove l'alcolismo diventerà protagonista della vita del nostro bassista e finirà per allontanarlo quasi completamente dalla scena musicale per circa 10 anni. Sarà una battaglia lunga ma decisiva per la sua rinascita artistica.

ed ora spazio in una delle canzoni più magnetiche di Jaw Apple, che si intitola A Love Song ed è tratta dal suo album solista Heaven and Earth. All'interno di questa canzone primeggia la voce della musa preferita di Jaw Apple, Natasha Atlas, cantante belga ma dalle origini nordafricane. Spesso si parla di Jaw Apple come sperimentatore, ma si dimentica che è anche un autore capace di scrivere canzoni dirette e sorprendentemente emotive. Dietro la figura del bassista iconoclasta c'è infatti un musicista che ha sempre cercato una forma di comunicazione immediata. La sua musica non nasce dall'accademia, ma dalla strada, dai pub dell'East London e dalla cultura operaia londinese. E A Love Song però ci mostra il lato più umano di un artista spesso associato soltanto all'avanguardia sonora.

vinta la difficilissima battaglia con l'alcol, Wubble torna proprio là dove tutto ebbe inizio, tra i fumi del dub. E con ardore e con una lucidità del tutto inediti, che il bassista torna lentamente a riallacciare i rapporti col mondo della musica con nuove importanti amicizie, tra le quali figurano Justy Adams, John Reynolds, Abdelali Sidimani, oltre ai soliti fondamentali David Mathby e Nevin Murray. E sarà appunto all'interno di questo secondo lavoro della band, che si intitola Rising Above Bedlam, che Joe Wubble ci regala uno dei suoi dub più strambi e sgangherati.

ed è una canzone del 2014 tratta dall'album Inspiration, che vede la collaborazione con la talentuosissima cantante PJ Higgins. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola What Have I Become?

Bedroom Album rappresenta un vero unicum nella corposa discografia di Ja Wubble. Al centro della scena troviamo stavolta un musicista spoglio e dimesso, circondato dai fantasmi della propria mente, intento a rammendare brandelli di sogni e visioni sotto l'effetto di oppiacei. La canzone che andiamo ad ascoltare è il singolo tratto da questo album, che si intitola Long Long Way ed è un numero di pura psichedelia allucinogena, una sorta di road trip vagheggiato nella fantasia distorta del bassista.

Nel 1982 esce Full Cycle ed è una prova 3 con Xukai e Yaki Liebezeit dei Can, ed è il disco che rappresenta un bizzarro esperimento etno-kraut in cui si rintracciano facilmente la maestria e la meticolosità ritmica dei due artisti tedeschi, ma è dove Wobble è la vera sorpresa e mina vagante del trio. Il vertice di questo album è Where's the Money, in cui la capacità dei tre musicisti trova un perfetto punto di fusione tra bassi scurissimi ed il cantato da zombie di Wobble, che emerge in una giungla di tribalismi assortiti.

discontent.

Nel 1994 viene pubblicato dalla Island Take Me to God, e all'interno di questo album ci sono delle collaborazioni interessantissime, tra le quali figura quella di Annelie Drake dei Belcanto. Questo sodalizio porta i due artisti a concepire questa hit dream pop dal titolo Becoming More Like God.

Se c'è una figura che sintetizza il secondo capitolo della carriera di Jaw Wabble, questa è probabilmente Natasha Atlas. La collaborazione tra i due ha prodotto alcuni dei momenti più affascinanti della world music negli anni 90, fondendo melodie arabe, ritmi dub ed elettronica occidentale. In brani come Just a Prayer, questo emerge chiaramente, e l'idea di musica che Wabble ha sviluppato dopo la sua rinascita personale. Una musica che non divide ma mette in comunicazione culture, lingue e tradizioni differenti.

concludiamo la puntata di 77 con questa canzone che si intitola Divine Mother ed è tratta dall'album Heaven and Earth. Joe Wubble è stato molte cose: bassista rivoluzionario dei Public Image Ltd, pioniere del dub post-punk, esploratore della world music, collaboratore dei più grandi artisti del Novecento, ma soprattutto è stato un musicista capace di trasformare una crisi personale profonda in una seconda vita artistica, dimostrando che il basso può diventare non solo ritmo, ma racconto, viaggio e meditazione e soprattutto inclusione.

Rimorire se c'è un vampiro da saziare, bell'affare. Ti rubano l'anima un pezzo per volta, condizionano ogni tua scelta, sono in agguato ad ogni tua svolta. Il nemico ti ascolta, pronto a succhiare ogni singola stilla del tuo ego in rivolta.

controllare l'opinione pubblica è antico come il mondo ed infallibile. Ne aumentano le fazioni riducendo le interazioni, moltiplicando le incomprensioni e dividendo le persone. Rivoluzione resta un vocabolo impronunciabile se l'unico scontro possibile è fra parti di popolo che vivono gomito a gomito e non si accorgono di essere identiche. E non vedono identiche, i vampiri piantano in quanti credono, obbediscono e combattono. Camerati o compagni che siano fanno piatto unico, con una carota e tanti bastoni come contorno, per dei commensali con troppi canini, una fame di inferno.

dalla parte del diritto all'abitare. Trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata il governo Meloni fa approvare dalla Camera il piano casa che apre alla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e non stanzia sufficienti risorse né per il recupero degli alloggi sfitti bisognosi di manutenzione né per i fondi per la morosità incolpevole o il sostegno all'affitto. Sentiremo analisi e commenti di Chiara Davoli, sociologa, ricercatrice, che insieme a Stefano Portelli ha scritto il libro Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare. Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini, Margherita dei Movimenti per il diritto all'abitare di Roma.

0: pisare.
1: La Camera con 165 sì ha dato il via libera al cosiddetto piano casa del governo Meloni. Sentiamo un commento di Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma.
2: Alla Camera il governo Meloni ha imposto la fiducia sul piano casa, che da subito abbiamo individuato come un'operazione tutta volta ad avvantaggiare i privati, che di fatto smantella l'edilizia residenziale pubblica e che introduce una concezione di chi sia il soggetto bisognoso di casa, che è totalmente distante dalla realtà di un paese dove milioni di persone si trovano in povertà assoluta, dove nelle grandi città metropolitane il peso dell'affitto è ormai nell'ordine del 60% del reddito familiare individuale, e dove di fatto trovare un affitto realmente accessibile è diventato ormai una missione impossibile. Dovremmo leggere bene quali sono i contenuti di questo piano casa, che ha subito molte modifiche nelle commissioni della Camera, ma di fatto quello che sappiamo è che hanno dovuto cancellare la corsia preferenziale per i fondi esteri, perché insomma questo governo sovranista aveva scelto anche di predisporre una corsia preferenziale per gli investimenti dei fondi esteri. Ora saranno favoriti un po' tutti i fondi a prescindere dalla provenienza. C'è il ridicolo, chiamano loro, rifinanziamento del fondo destinato agli studentati, nell'ordine di 8,5 milioni di euro per tutto il territorio nazionale. Terzo punto che è stato evidenziato è il fatto che la misura degli affitti calmierati viene estesa anche alle attività commerciali, inclusi gli alberghi. Questo è quello che sappiamo finora delle novità incluse in questo piano casa. Sappiamo
3: che è stato nominato il commissario. Un commissario che dovrà lavorare sulle manutenzioni degli alloggi ERTA. Sono state annunciate manutenzioni in un'unità di 63.000, ma sappiamo benissimo che con quegli stanziamenti annunciati non sarà possibile intervenire su tutte, e quindi non avremo risposte fattive. Vediamo invece un incremento della speculazione, se si pensa che gli immobili pubblici saranno gestiti dal fondo Indimit, che potrà poi lavorare sul social housing. Un social housing che nel nostro paese si è rivelato da sempre una trappola, in quanto non interviene neppure sulle fasce medie del nostro paese. Una fascia media, la cosiddetta classe media, che oramai non esiste più perché è schiacciata nella povertà relativa. Oltretutto, su questo decreto abbiamo letto anche la possibilità per le amministrazioni di continuare a vendere il patrimonio pubblico, un patrimonio che viene chiamato residuale, quando invece sappiamo benissimo che è un patrimonio che risponde, seppur residuale, alle tante esigenze delle persone che vivono la precarietà abitativa. Quindi un panorama molto, molto preoccupante a nostro avviso. Si considera che oltretutto, grazie all'intervento, dobbiamo dire, anche del Presidente della Repubblica, è stato slegato al decreto il DDL Fratti, che invece andrà a velocizzare le procedure in una maniera molto violenta nei confronti delle famiglie che non avranno risposte. Il governo è feroce nei confronti delle tante famiglie che vengono schiacciate dalla povertà. Noi abbiamo un milione di famiglie che vivono in affitto, in povertà assoluta, e che con tutte le difficoltà che ci sono nel nostro paese non riescono a pagare un affitto, o comunque devono rinunciare magari a spese mediche, a spese alimentari per poterlo fare. Ecco, su questo si abbatterà anche il DDL Fratti, che non prevede alcuna misura, ma un'accelerazione e oltretutto la previsione di affidare a enti terzi e anche con un guadagno la possibilità di sfrattare. Un po' all'americana, no? Quando nei telefilm ritroviamo sfrattato sulla porta, la persona esce di casa, non si fa trovare in casa e si trova in questa situazione. Quindi siamo questa mattina in piazza, sappiamo che il decreto andrà avanti, non ci sarà la possibilità di alcun intervento, nessuna interlocuzione, e questo ci preoccupa molto. Nelle nostre città, tutti i territori, i sindacati in maniera unitaria stanno lavorando per iniziative e proseguiremo su questa traccia, perché purtroppo la situazione è veramente allarmante. Monitoreremo i video all'estratti che era arrivato al Senato e proseguiremo per far sì che anche le opposizioni possano lavorare, intervenire e denunciare soprattutto questa situazione.
1: Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini. Precisiamo che l'approvazione del piano casa è avvenuta il 23 giugno. Quindi bisogna datare in maniera corretta questa intervista, che risale al giorno successivo. E a proposito dell'opposizione, quali sono state le prese di posizione? Oggi hanno approvato un piano dopo che per 3 anni abbiamo contato più di 35 annunci del tavolo sulla casa. Hanno approvato il piano e il tavolo ancora non si è visto, nel senso che anche questa riforma l'hanno calata dall'alto senza un confronto preventivo. Ma al contempo c'è un'altra questione, cioè che apre le porte a delle operazioni di dismissione del patrimonio di case popolari, quando sappiamo che anche lì le liste d'attesa sono lunghissime. Questa è la dichiarazione della segretaria del PD, Elly Schlein. Il capogruppo invece, sempre del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga, ha detto: mentre cresce la domanda di alloggi popolari, questo governo fa l'esatto opposto, svende il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica. A fronte delle 650.000 domande inevase di case popolari, il piano non mette in campo risorse sufficienti. Per recuperare i 60.000 alloggi annunciati servirebbero almeno 20 anni, altro che un anno. Sul piano a casa il governo non ci ha capito una mazza. Il provvedimento è l'ennesimo fallimento di Salvini dopo l'autonomia differenziata, il ponte sullo stretto, il tracollo delle nostre ferrovie e chi più ne ha più ne metta. Se si è arrivati a parlare di emergenza abitativa in questa legislatura è solo grazie alle opposizioni. Noi abbiamo portato qui la voce di quei lavoratori che sono costretti in media a sacrificare il 44% del loro stipendio per l'affitto. Il piano a casa di Meloni è una presa in giro. Alloggi popolari, si fissa la quota 100.000 unità abitative con 10 miliardi che però dovranno trovare i prossimi governi. Social housing, porta aperta ai privati e alla speculazione. Questa è la dichiarazione del deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, Agostino Santillo. Quello del governo non è un piano casa, è un'operazione speculativa che non risponde a nessuno dei problemi del paese. Non ci sono le risorse, sono sottratti alle regioni e ai comuni i poteri di pianificazione. Siamo ancora una volta di fronte ad un esercizio di pura propaganda della destra, l'ha affermato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. E questo avviene mentre il diritto all'abitare è sempre più questione esplosiva nelle nostre città, non solo nelle aree metropolitane, mentre la bolla degli affitti cresce in modo sempre più rilevante e ci sono milioni di persone che non sono più in grado di garantirsi il diritto all'abitare. Servirebbero politiche radicalmente diverse, ha concluso Fratoianni, ma questa è la destra della propaganda. È la destra contro gli interessi dei cittadini. Adesso invece andiamo ad ascoltare l'analisi dettagliata di Chiara Davoli, sociologa e ricercatrice.
0: Delineare in modo sintetico alcuni punti che per me sono emblematici e ci dicono molto di questo piano casa. Innanzitutto è un piano casa che in linea anche con il precedente fondamentalmente porta anche l'edilizia abitativa sociale popolare verso una maggiore finanziarizzazione e privatizzazione, quindi anche il patrimonio residenziale pubblico, il patrimonio di edilizia residenziale integrata come la chiamano, diventa un veicolo di investimento piuttosto che un bene destinato prioritariamente a chi ne ha bisogno. E questo lo si vede, ci sono dei punti fondamentali che vorrei mettere in rilievo. Uno è l'entrata dei privati e quindi comporta questo processo di finanziarizzazione soprattutto dell'edilizia integrata. L'alienazione, il punto sull'alienazione, il fatto che si apre anche al non residenziale, e un altro punto sono la perdita del ruolo dell'urbanistica e l'accentramento dei poteri, quindi del commissario straordinario. Questi sono i punti secondo me cruciali che vorrei approfondire con voi adesso, provando ad essere più sintetica possibile. Allora, il piano casa, dove sono le parti che rivelano finanziarizzazione e privatizzazione dell'abitare? In primo luogo l'articolo 9,1 dice esplicitamente una trazione prevalente di investimenti privati, programmi infrastrutturali, quindi sono destinati, si reggono prevalentemente sul capitale privato, quindi sull'attrarre investimenti privati. Poi l'equilibrio economico come vincolo strutturale, sempre nell'articolo 9 si parla di equilibrio e sostenibilità economica dell'investimento complessivo. Questo vuol dire che il requisito della sostenibilità economica è il pari della quota convenzionata, e significa quindi che se un intervento non regge finanziariamente non si fa, quindi indipendentemente dal bisogno abitativo. Poi c'è il fondo housing coesione, che così come strutturato, gestito appunto da Invimit, che è una società di gestione del risparmio, ovvero è questa partecipata dal Ministero dell'Economia, ma come tutte le società di gestione del risparmio ha un dovere fiduciario nei confronti di chi mette i propri capitali, i propri investimenti, quindi di rendimento, quindi una funzione prettamente finanziaria economica. Infatti c'è un'espressione che viene usata dall'articolo 7, che è l'approccio orientato al risultato, no? Che è proprio anche un lessico della finanza d'impatto. Quindi le risorse pubbliche non finanziano direttamente la costruzione di case, ma sottoscrivono quote di un fondo immobiliare chiuso riservato che opera secondo logiche del mercato, secondo logiche della finanza, dell'investimento privato, della valorizzazione del capitale investito, appunto. E quindi questi sono dei punti fondamentali secondo me da mettere in rilievo. L'edilizia integrata, cioè il social housing, su che si regge? Il fatto che il privato porta capitali propri e in cambio tiene una serie di semplificazioni urbanistiche, deroghe procedurali e la possibilità di costruire con una quota di abitazioni a prezzi di mercato. Quindi il 70% deve essere a prezzi calmierati però sulla base dei prezzi delle quotazioni OMI, dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare e dell'Agenzia delle Entrate, quindi comunque secondo i prezzi di mercato. E il restante 30% può essere comunque di edilizia libera, venduta o affittata a prezzi di mercato. Questo vincolo dura a 30 anni e dalla fine dei lavori, e quindi questo vincolo trentennale riguarda la destinazione d'uso, vuol dire che poi l'immobile dalla scadenza di questi 30 anni, così come già accadeva col PNRR per gli studentati privati che era 12, possono farci quello che vogliono. E oltretutto, attenzione, perché sono cambiate delle cose, il 70% non si calcola più solo sull'investimento totale, ma la lettera bis introduce il fatto che questo 70% è calcolato sul residenziale, ma il programma include anche destinazioni non residenziali che non rientrano nel conteggio: uffici, settore commerciale, hotel, co-working. In qualche modo sembra che questo piano casa preveda, dia la possibilità di investimenti di cosiddetto mix funzionale, no? Che è quel mix funzionale che ormai vediamo proliferare in tantissime città e che sappiamo non essere neutro, no? Quando tu crei queste grandi aree dove c'è il co-working magari destinato ai cosiddetti nomadi digitali, alla classe creativa. Cioè, tutto questo ha comunque influisce sul tessuto sociale e abitativo di una zona. E in più si prevede una quota dal 5 al 15% destinata ad attività produttive, start-up, uffici, e quindi comunque la parte residenziale convenzionata, al netto di tutto l'intervento, degli vari interventi, si riduce ulteriormente, perché appunto si calcola solo sul residenziale. A chi sono destinati questi alloggi convenzionati? Fondamentalmente appunto a questa fascia grigia, no? Di chi non ha requisiti per accedere all'ERP, ma nemmeno riesce ad accedere ai prezzi di mercato, e vengono individuati delle categorie di persone: studenti fuori sede, giovani coppie, genitori separati. E aggiunge in sede di conversione viene aggiunto anche le forze pubbliche, carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, che è anche personale militare che magari ha bisogno di alloggi temporanei per motivi di servizio. E un altro aspetto quindi fondamentale è il paradosso dell'alienazione. Il piano casa si propone di aumentare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, ma l'articolo 5 fa esattamente il contrario, cioè permette l'alienazione del patrimonio ERP, non solo tramite il rent to buy, cioè permettendo ancora questa pratica per cui gli inquilini possono riscattare, comprare la casa, quindi privatizzando poi di fatto lo stock di edilizia sociale e pubblica. Oltretutto proprio la legge dice esplicitamente che c'è un criterio per la selezione degli immobili che devono in ragione di un loro valore di mercato, quindi si alieneranno gli immobili più prestigiosi per dove sono collocati, magari nelle zone più centrali, semicentrali, dove in generale i costi, no, per la casa sono più alti, quindi si privatizza. E oltretutto non si dice questi soldi i proventi di queste vendite, dell'alienazione del patrimonio pubblico, poi come verranno gestiti. Non c'è più nemmeno un vincolo, ad esempio quello che c'era prima, di coprire il debito degli enti gestori del patrimonio pubblico. Ultimo aspetto che mi sembra importante è la perdita del ruolo dell'urbanistica, ancora una volta, questo è l'ennesimo esempio di come l'urbanistica venga schiacciata agli interessi dei privati, e l'accentramento dei poteri in mano a commissario straordinario che ha poteri più ampi, perché può provvedere in deroga agli strumenti urbanistici generali e in assenza, appunto, proprio si dice, cito le parole, in assenza di pianificazione urbanistica. Ha dei vincoli, quelli delle leggi antimafia, delle leggi ambientali, leggi europee, ma di base può agire in deroga. È stato nominato Felice Squitieri come uno dei commissari che si dovrà occupare di individuare e mappare, no, il patrimonio residenziale pubblico, il patrimonio ERP in questo caso, ed è un architetto molto vicino alla Lega, quindi il suo compito è sbloccare questo patrimonio pubblico per raggiungere l'obiettivo dei 60.000 alloggi popolari entro il 2027. Oltretutto, un altro aspetto secondo me importante è che si perde la pubblica utilità, cioè nel senso, spesso succedeva che era il comune che doveva approvare se un progetto era di pubblica utilità. c'è un passaggio della legge che sembrerebbe che tutti gli interventi inseriti nei programmi di rigenerazione urbana siano automaticamente considerati come di pubblica utilità e quindi non debbano nemmeno passare al vaglio del comune. E in generale proprio anche la figura del commissario straordinario va in deroga al piano regolatore comunale, supera i dissensi delle amministrazioni locali, delle soprintendenze tramite ordinanza e può agire in assenza di, ripeto, pianificazione urbanistica. Quindi anche questa perdita proprio del ruolo dell'urbanistica, della programmazione urbanistica, secondo me è un aspetto assolutamente da mettere in evidenza. Quindi sono questi per me i punti che ora metterei più in risalto, ecco, secondo me più gravi.
1: Ecco, Chiara, non c'è quindi nessun rilancio pubblico dell'edilizia popolare, ma si va in direzione opposta con la finanziarizzazione e la privatizzazione dell'abitare. Per quanto riguarda invece il dichiarato obiettivo, più volte appunto manifestato, perlomeno nelle politiche degli annunci, di recuperare circa 60.000 appartamenti pubblici, cioè case popolari che sono vuote, sfitte in quanto bisognose di una manutenzione, ci sono degli impegni concreti, dei finanziamenti, delle tempistiche, dei cronoprogrammi?
0: Su questo la legge, la tempistica sono questi 60.000 alloggi entro il 2027 e quindi insomma ci saranno penso una serie di altri interventi che specificheranno, però le risorse messe in campo sembrerebbero assolutamente non adeguate. Ora io non ricordo specificatamente l'aspetto delle cifre destinate a questo, molti commenti che mi è capitato anche di leggere proprio mettevano in evidenza una scarsità di risorse per un piano così ampio di 60.000 nuovi alloggi. Sicuramente le risorse che mi sembrarono intorno ai 170 milioni erano comunque gestite da Invitalia, oltretutto erano comunque non sufficienti, sembrerebbero non sufficienti per effettivamente attuare questo piano, ma sappiamo che perché poi il piano di questo piano casa è comunque aprire la strada, fare accordi, convenzioni con il privato, con gli attori privati.
1: Grazie Chiara Davoli, sociologa e ricercatrice, che insieme a Stefano Portelli ha scritto Abitare in affitto, le nuove... Ed era appunto Chiara Davoli, coautrice del libro Abitare in affitto, le nuove frontiere dell'estrattivismo immobiliare. Avete ascoltato Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata il governo Meloni fa approvare dalla Camera il piano casa che apre alla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e non stanzia sufficienti risorse né per il recupero degli alloggi sfitti bisognosi di manutenzione né per i fondi per la morosità incolpevole o il sostegno all'affitto. Abbiamo sentito le analisi e i commenti di Chiara Davoli, di Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma e di Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale dell'Unione Inquilini.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Otto e due minuti, Radio Onda d'Urto ancora in diretta, ben ritrovate, ben ritrovati. Dopo la replica della parte del diritto all'abitare, le prime pagine dei quotidiani. Apriamo con il Manifesto, il titolo è Tempo Moderno. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato, secondo CGIL e Greenpeace, è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Poi dalla Francia, città e paese bollente, si spengono anche le centrali nucleari perché sono troppo caldi i fiumi che vengono utilizzati per raffreddare i reattori. Taglio basso invece, via libera a respingimenti e deportazioni negli Stati Uniti. Due sentenze della Corte Suprema agevolano le politiche di Trump contro i migranti. Poi in taglio basso i trasporti, Salvini va all'assalto di Ferrovie dello Stato e licenzia i vertici di missioni per l'amministratore Donnarumma. Proiettili e minacce, la nodo resta Hormuz, e il commento invece di Francesca Lucci in merito a quello che accade fra Iran e Stati Uniti. Da ultimo a Caracas, doppia scossa, sisma devasta il Venezuela. Andiamo al Fatto Quotidiano, che apre con le sberle da Trump a Teheran e ora anche da la NATO, così dice il titolo di apertura. Basi statunitensi, Tajani tenta di ricucire con l'Iran dopo le parole di Rutte. Taglio alto invece, 5 anni all'ex Moretti per la strage di Viareggio. Parliamo di ferrovie, intanto Salvini caccia la di Donnarumma al suo piazza. Un indagato amico suo dal mondo delle ferrovie a quello della viabilità, cioè del ponte, Ciucci all'indagato. Ciucci, che è l'amministratore delegato della società del ponte sullo stretto. Vinciamo al totocalcio, così diceva nelle intercettazioni. Di spalla invece Venezuela, sisma devastante, morti e almeno 40.000 dispersi. Diamo il Domani, basi statunitensi, l'Iran accusa l'Italia, Crosetto parla di parole a caso, quelle di Rutte. Taglio basso invece dal Venezuela, devastante sisma colpisce anche Caracas, si temono migliaia di vittime. Ci spostiamo poi a parlare di treni con Salvini che caccia l'amministratore delegato Donnarumma. Interessante articolo di Stefano Iannaccone che parla di treni in ritardo, nomine e tensioni. Ci spostiamo ora all'Unità con Teheran che accusa l'Italia, complice degli Stati Uniti, nuovo guaio per la Meloni dopo le rivelazioni di Rutte sulle basi. Di spalla anche qui si va in Venezuela, la terra trema, morti e migliaia di dispersi. Poi invece raid contro le proteste, si parla prima della vicenda dei Subcobas, poi quella dei Sicobas davanti a due magazzini, il primo in Toscana, il secondo in Piemonte, la lotta di classe dei padroni contro gli schiavi in sciopero. Da ultimo Luciano Fiorentini, che è il segretario di Forum Droghe, droghe la propaganda viene prima della salute pubblica, oggi la giornata mondiale delle dipendenze. L'Avvenire, dramma su dramma, centinaia di morti, 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica in Venezuela, paese già alle prese con una crisi economica e sociale. Taglio basso invece, il caldo c'è ma non è ancora al picco. Tutta Europa nella morsa, le temperature saliranno fino a domenica. Emergenza anziani, il ricatto dei rider, consegne anche a 40 gradi oppure niente compensi, dice l'Avvenire, che dedica a questa vicenda due pagine, pagina 8 e pagina 9. Andiamo alla Repubblica, l'apocalisse del Venezuela, questo è il titolo di apertura con l'immagine appunto di un palazzo crollato a Caracas. Poi di spalla invece l'Iran, l'Italia è complice nella guerra, la Meloni prova a difendersi, ho solo rispettato i trattati. Di spalla poi si parla anche qui di treni, caos treni, Salvini scarica l'amministratore Donnarumma e mette Striuglio alla guida di Ferrovie dello Stato. Poi per Viareggio, condanne definitive per la strage, quella che fece 32 vittime nel giugno del 2009, Moretti andrà in carcere. Infine, la libertà sessuale, il confine fra amore e possesso, una lunga riflessione di Michela Marzano dopo l'uomo che in Versilia ha ucciso la moglie e il figlio perché da quanto appunto detto da lui non accettava che il figlio fosse gay. Corriere della Sera invece doppia apertura, da un lato treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato delle Ferrovie, tanto sulla strage di Viareggio, sentenza confermata, 5 anni di carcere per Moretti. Poi di spalla invece il terremoto che piega il Venezuela, 180 morti, ma ci sono anche 40.000 dispersi. Da ultimo invece sul nucleare, asse Meloni e Macron, tensioni intanto fra l'Italia e l'Iran. C'è poi La Stampa che apre con il caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ritardi e cantieri infiniti via Donnarumma, l'opposizione dice però è il ministro che dovrebbe andarsene. Taglio basso invece ecatombe Venezuela, così appunto le centinaia di vittime e soprattutto migliaia e migliaia ancora di dispersi. Invece dall'altro lato basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi commerciali nel Golfo, così l'articolo che troviamo sulla Stampa. C'è poi il Sole 24 Ore, che è il giornale di Confindustria, flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia però sui pignoramenti, più 25%. Taglio basso invece difesa, investimenti italiani su del 32%, l'Unione Europea chiede di integrare l'industria del riarmo con quella di Kiev, così Confindustria, che come dire conta i soldi delle grandi aziende Leonardo e dintorni con la guerra. 8:10, andiamo invece alle pagine dei quotidiani locali qui su Radio Onda d'Urto. Partiamo dal Giornale di Brescia. Case di comunità, cosa c'è e cosa manca? In chiusura i cantieri delle sedi bresciane, ma in regione scontro politico sui dati. Ora la sfida si gioca sui servizi e sul personale. Una volta che si sono costruite fisicamente le case di comunità, dentro bisogna metterci lavoratori e lavoratrici. Taglio basso si parla invece di sport, la Germani fuori dalla Coppa, ora la palla passa a Mattiasic, si parla della società di basket di Brescia che potrebbe lasciare Brescia, appunto andare nella capitale. Da ultimo in taglio basso invece Università di Brescia è molestia, le vittime non si sentono al sicuro. Un'intervista a Maria Sole Bannò, autrice dell'indagine della commissione di genere dell'Ateneo, che è stata resa pubblica nelle ultime ore, un'indagine che era stata redatta nel 2023. Brescia Oggi apre con il caldo, temperature minime da record a Brescia, aumentano le notti tropicali. Taglio basso invece, processo sulla strage fascista di Stato e della NATO di Brescia del 28 maggio 74. Ieri c'è stata una nuova udienza, quel giorno Toffaloni era a Verona a parlare a Rita Stimamiglio, che faceva appunto parte però del giro dei fascisti veronesi. Taglio basso, ancora molestia all'Università di Brescia, un'altra segnalazione anonima arriva all'Università, per ora nessuna richiesta di intervento però alla Procura. Fine in taglio basso il basket, Germania adesso è davvero finita, in giornata alla via libera della FIPA, la Federazione Italiana Pallacanestro, per il trasloco da Brescia a Roma. Ieri davanti alla sede della Germania è comparso uno striscione, termine scaduto e ora messo dai tifosi della Germania, che con ogni probabilità dall'anno prossimo si ritroveranno senza una squadra. Corriere della Sera di Brescia apre su questo, Roma-Brescia, la Champions dice no, oggi decide la FIPA. Questo perché, riassumendo, sul basket si era chiesto il trasferimento di Brescia a Roma per ora per la Champions League di basket, ma la Champions di basket ha detto no, perché in teoria la squadra per il campionato a sede a Brescia oggi probabilmente arriverà, quindi la cancellazione di fatto di Brescia con il trasferimento tout court a Roma. Di spalle invece caldo a scuola, pinguini all'asilo e turni al fresco, tutti i mezzi utilizzati per contrastare la calura. Altro articolo invece, irrigazione, comincia una riduzione dei prelievi per la siccità. Taglio basso invece, i rider superano anche l'AFA, da noi in Pakistan è peggio, non rispetta nessuno l'ordinanza lombarda, nemmeno a Brescia, così l'articolo del Corriere della Sera, che poi di spalle parla del mercato in centro del sabato durante le feste. concerteremo. Dopo un mese di approfondimento, i partiti politici realizzano che il nuovo regolamento del commercio non influirà sul divieto di svolgere i mercati rionali durante le feste, come le domeniche 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, cosa che invece chiedevano i commercianti. L'assessore Poli annuncia una concertazione con le associazioni di categoria, cioè andare a recuperare il giorno, ma non in quei giorni che sono di festa anche per chi fa i mercati. Da ultimo la Repubblica di Milano: arriva un weekend a 38 gradi, sanità scatta un piano di emergenza, più mezzi e personale negli ospedali, allarme per gli asili. Taglio basso invece ci si sposta al casting per il sindaco di Milano, botte risposta fra l'attuale sindaco Sala e il governatore lombardo Fontana, che è della Lega. Infine l'omicidio dell'interprete, la versione del killer: non volevo ucciderlo, è stato arrestato un giovane, Yavar Kadira, per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete ritrovato morto in casa a Milano il 13 di giugno. L'uomo dormiva in strada dopo essere stato allontanato da casa della madre, poi è stato arrestato. Le sue prime parole: non volevo ucciderlo. 8:14, è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani. Alle ore 8:30 arriva la rassegna stampa nazionale, alle 9:15 invece quella di carattere locale. Nel breve spot poi c'è Storia di classe, noi ci risentiamo alle 8:20 con il giornale Radio Flash.
2: Tutti i venerdì dalle 17 alle 20 durante Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, aperta anche la libreria enoteca del magazzino per comprare i libri o fermarsi a bere un aperitivo.

0: Mercato 47, prodotti biologici, naturali, tradizionali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori. Una spesa diversa è possibile. Tutti i venerdì dalle 16.30 alle 20 al centro sociale Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Lontano, perché è meglio che sia capitato là. C'è una leggenda che pochi raccontano e che l'uomo non sa, la racconta.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

Era il 1953 quando il presidente Eisenhower decise che gli indiani dovevano sloggiare dalle riserve. Vennero utilizzate parole quali rilocazione e inserimento per spiegare ai nativi che il loro futuro era fuori da quei minuscoli fazzoletti di terra in cui il governo americano li aveva confinati nel secolo precedente. Leonard Peltier, un bambino di 10 anni, seguì la sua famiglia che, come molte altre, dovette scegliere tra due opzioni: andarsene o morire di fame. Con i 4 spiccioli che il governo aveva dato loro, gli indiani si riversarono nelle grandi città americane, diventando nel migliore dei casi manodopera a basso costo, nel peggiore alcolisti cronici e poveri senza fissa dimora. Una realtà che presto insegnò al giovane originario del Nord Dakota che era tornato il momento di lottare per difendere i propri diritti. Da allora Leonard partecipò a decine di proteste fino ad aderire all'American Indian Movement, che l'FBI dall'inizio degli anni 70 considerava la stregua di un movimento terrorista. Nel 1973, quando Peltier venne chiamato dai Lakota per difendere la propria terra che il governo voleva espropriare dopo il ritrovamento di giacimenti di uranio, era ormai una delle figure di spicco del movimento. Il braccio di ferro con il governo Nixon durò per ben 2 anni e si concluse nel modo più tragico possibile. Il 26 giugno 1975, dopo un inseguimento, diverse auto dell'FBI circondarono la riserva di Pine Ridge e, secondo il resoconto dei nativi, aprirono il fuoco senza preavviso. Alcuni indiani risposero e ne nacque un conflitto a fuoco in cui morirono un Lakota e 2 agenti. Peltier venne accusato degli omicidi. Cercò di espatriare in Canada, ma venne catturato e riportato negli USA. Una giuria di soli bianchi della città di Fargo, nota per i suoi sentimenti anti-indiani, presieduto da un giudice dichiaratamente razzista, condannò Peltier al carcere a vita. Nel tempo diverse perizie dimostrarono che non era stata l'arma di Peltier ad uccidere gli agenti e diversi testimoni affermarono di essere stati minacciati da uomini del bureau. Oggi Peltier continua a sopravvivere al carcere duro e a lunghi periodi di isolamento. Quasi cieco da un occhio, malato di diabete, probabilmente non sarà mai scarcerato perché l'FBI si oppone pervicacemente a qualsiasi tentativo di grazia nei suoi confronti. Solo una cosa è più triste del ricordare che una volta eri libero, dimenticarsi che una volta eri libero. Peltier continua ogni giorno la sua lotta.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 8 e 21 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 26 di giugno. Crisi climatica, nuova fase, se possibile ancora più complicata per l'Italia dentro questa nuova normalità fatto di maltempo estivo, temperature record, notti super tropicali e città invivibili. Da oggi crescerà anche l'afa per l'umidità e le temperature reali e percepita, ma c'è anche il rischio pioggia con fenomeni locali anche molto intensi. Con Genova salgono a 18 le città da bollino rosso. Allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e nel nord della Lombardia. In Europa lo scenario non è dissimile. In Spagna fra domenica e mercoledì 212 decessi per il caldo. In Francia invece sono una cinquantina. Temperature record attorno ai 39-40 gradi anche in Germania e Gran Bretagna. Sono definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del giugno del 2009 con 32 vittime quando un treno carico di GPL deragliò nella stazione Versiliese. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando 5 anni per Moretti, ex capo delle ferrovie, per altri 10 imputati. Intanto Donnarumma si dimette da amministratore delegato delle ferrovie dopo le pressioni di Salvini. Salvini che ha espresso una certa irritazione per i disservizi e ritardi cronici. Le opposizioni da un lato chiedono di riferire in Parlamento e dall'altro vogliono altre dimissioni, quelle cioè del ministro Salvini. Andiamo in Venezuela, 235 morti, 4.000 feriti ma soprattutto 45.000 dispersi. È l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Sono molte le segnalazioni di persone che non rispondono anche fra gli italo e venezuelani, dice la Farnesina, fra loro c'è anche una vittima. Nel frattempo a Caracas la presidenta di Interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali, tra loro anche 40 vigili del fuoco della protezione civile italiana che dovrebbero partire oggi verso Caracas. Ci spostiamo ora invece in Libano. L'esercito israeliano ha colpito nella notte la periferia della città di Barashit e Beit Rahun. Siamo a sud del Libano. 10 gli attacchi di artiglieria. Per ora non si sa se vi siano vittime o feriti. Così Tel Aviv è sul terreno, mentre i suoi diplomatici a Washington proseguiranno anche oggi i negoziati con il governo del Libano, ma senza Hezbollah. Di Libano hanno parlato ieri anche Meloni e Macron al vertice di Antib, proponendo una coalizione per un meccanismo post-UNIFIL alla confine proprio fra Libano ed Israele, un tentativo questo per riallineare Parigi e Roma dopo l'allentamento dei rapporti fra la Meloni e Trump. Per quanto riguarda poi lo scenario iraniano, si continuerà la prossima settimana a trattare. Al centro rimane la percorribilità dello stretto di Hormuz. Teheran poi conferma le dure parole nei confronti di Roma e di Bucarest in Romania per il supporto che è stato fornito agli statunitensi durante l'attacco della scorsa primavera contro l'Iran. Sono complici della guerra di Trump, avendo dato loro base e supporto logistico, dice il ministero degli esteri iraniano. Siamo in Palestina, una vittima questa notte nella striscia di Gaza, nella zona centrale attorno a Khan Yunis, e ci sono anche 4 feriti. 2 feriti gravi, fra cui un giornalista, anche nel raid di coloni ed esercito nella valle del Giordano. Almeno 30 poi le persone rapite nella serata e nella nottata in una serie di raid che hanno colpito le principali città della West Bank. Chiudiamo poi andando in Ucraina. La difesa aerea russa ha abbattuto almeno 660 droni di Kiev questa notte, lo fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca, che aggiunge come si tratti di uno dei numeri più alti di sempre dall'inizio del conflitto. Non è chiaro al momento se vi siano morti, feriti o danni all'interno dei territori russi o in quelli ucraini occupati. È tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11 alle ore 13. Ora c'è l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire. Invece si parte con le rassegne stampa, prima quella nazionale poi quella locale.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 26 di giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nel 7:30 scrivi il codice 0208 46 20 174. Che grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi la dichiarazione dei redditi, il codice 0208 46 20 174. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e di piccoli produttori del territorio. Tra l'altro ricordo che questa sera sarà la serata di chiusura stagionale del Centro Sociale. Ci salutiamo con una serata di festa, socialità, buon cibo, musica. Serata da passare insieme prima della chiusura dunque estiva. Ci sarà anche lo swap party a partire dalle 17:30, raccolta di vestiti. Dalle 18:30 inizia lo scambio. Poi naturalmente ricordo in enoteca, possibile un aperitivo insieme, ma ci sono anche tanti titoli di case editrici indipendenti a soli 5 euro. Si potrà anche partecipare al torneo di Pincanello. Per iscriversi bisogna chiamare il numero 3514858277 oppure direttamente al centro sociale questa sera a partire dalle ore 20. L'inizio del torneo alle ore 21. Ci sarà anche una cena sociale, cena senegalese con riso con carne, sugo rosso alle verdure, e alle 21:30 si esibisce la Roda de Samba che ogni mercoledì si ritrova al centro sociale. Dunque serata di chiusura al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Segnalo anche l'appuntamento al Circolo Bonometti di Vicolo Borgondio a Brescia. Come ogni venerdì, aperitivo, birre gelate, poi ancora fanzine, musica e stuzzichini vegan a partire dalle ore 20. Prosegue la festa della Fiomme Ampi fino al 28 di giugno all'area festa Centro Sportivo di Via Gramsci 60 a Gussago. Questa sera alle 19 dibattito European Convoy for Cuba. Interverranno Mauro Castelli, segretario generale della FIOM CGL di Monza e Brianza, José Luis Darias Sanchez, console generale della Repubblica di Cuba, Angelo Co, segretario del Circolo Associazione d'Amicizia Italia-Cuba. Alle 21 ci sarà il concerto con Angel Galzerano, voce chitarra, e Giorgio Guidani, polistrumentista. Tutte le sere dunque dibattito, musica, cibo, libri, parole, incontri. Festa della Fiomme CGL di Brescia e dell'Ampi di Brescia. A Gussago fino al 28 di giugno. Proseguiamo con un'altra festa che inizia stasera. Terminerà sabato domani.

fino al 30 di giugno, bar, enoteca, cucina e pizzeria. Questa sera però alle 19 la presentazione del libro con Rete, Tumulto Pride e Conak e Ribelli, Be Gay Do Crime, e alle 21 musica Cigno, il concerto di Cigno e poi di Holy Spiders. Festival dunque Paratodos, via Villa 25 a Verona, tutte le sere musica, teatro, laboratori, dibattiti, cinema e socialità. Altra festa, siamo a Milano, l'altra Milano. 5 giorni di dibattiti, musica, spettacoli e buon cibo con ingresso gratuito. È la festa della CGIL di Milano. L'appuntamento è a Parco Trotter, via Giuseppe Gioiosa 46. Questa sera spazio a un pomeriggio di autodeterminazione femminile con Benedetta Argentieri, Gabriella Gagliardi, Silvia Todeschini, Deborah Migliucci, Lucilla Pirvano e Caterina Posterino. Confronto sul ruolo della donna nell'economia del sapere nei partiti del centro-sinistra. A seguire poi Mafia Milano e Lombardia, 80 anni di affari e delitti con l'autore del libro Giampiero Rossi. Fino dunque al 28 giugno, festa della CGIL e l'altra a Milano. Proseguiamo invece con la programmazione al Nuovo Eden. Alle ore 17, sala 1, Storia di una gallina. Sala 2 alle 18, Tullio Kezic a proposito di me. Poi ancora sala 1 alle 19, La salita. Mentre al Parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81-B, verrà proiettato La voce di Indy Rajab questa sera alle ore 21:30. Questo per quanto riguarda la programmazione del Nuovo Eden. Con questo chiudo l'agenda di oggi, ricordando l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 8:34 minuti, di nuovo in diretta per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Insieme al Manifesto, Il Fatto Quotidiano, Il Domani, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e La Repubblica. Partiremo dalla Repubblica. Il primo piano del quotidiano di Orfeo è dedicato a quello che è la strage di civili a seguito dei due terremoti avvenuti la scorsa notte in Venezuela. La seconda notizia dei quotidiani poi riguarda in diverse forme le accuse incrociate sul ruolo dell'Occidente, compresa l'Italia, nella guerra israelo-statunitense all'Iran. In particolare il ruolo delle basi statunitensi nel territorio italiano utilizzate per la guerra in Medio Oriente. È infatti l'apertura del Fatto Quotidiano, ma ne parleremo anche sulle pagine del Domani e il Manifesto. Manifesto che in realtà apre questa mattina con il clima, il caldo soffocante di questi giorni.

Dal punto di vista del lavoro lo affronteremo questa mattinata. E poi la politica di palazzo, dalle ferrovie alle notizie che arrivano da Roma. Queste le notizie che affronteremo nei prossimi 40 minuti fino alle ore 9:15, per poi passare la linea alla rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. E quindi iniziamo questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali partendo da quella che è la notizia di primo piano su diversi giornali: l'ecatombe avvenuta in Venezuela. Si continua a scavare per cercare dispersi, sono oltre 40.000. Sulla Repubblica andiamo a vedere qual è il titolo in primo piano: l'apocalisse del Venezuela, il titolo. Terremoto di magnitudo 7.5. devasta il paese, centinaia i morti, 40.000 i dispersi. Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti umanitari. Dal FMI stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Entrando poi nel quotidiano La Repubblica, vediamo che in seconda e terza pagina si parla, fino a pagina 7, di questo. Il sisma, Venezuela in ginocchio, centinaia di morti tra le macerie e dispersi, sono almeno 40.000. L'epicentro al confine tra gli stati di Carabobo e Yaracuy, colpita anche la capitale Caracas, segnalati numerosi atti di sciacallaggio. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 nel giorno della festa dell'indipendenza dalla Spagna. Gli esperti temono 100.000 vittime. Maledizione, La Guaira, la città devastata, già sepolta con Chavez. La regione con la costa e la cordigliera è la più colpita. Nel 1999 qui l'alluvione fece strage mentre si votava la Costituzione bolivariana. Vediamo poi a pagina 4, a pagina 5, la faglia, il Pilar, la Furiosa e i due terremoti gemelli spinti da America e Caraibi. Si parla delle due placche tettoniche che si stanno sovrapponendo proprio lungo le coste del Mar dei Caraibi. Spinti da America e Caraibi, dicevamo, le scosse letali a pochi chilometri di distanza, separate da appena 5 chilometri. Il double earthquake. Cioè in una delle zone più sismiche del pianeta, il doppio terremoto e il doppio sisma. Il miracolo degli smartphone, però qui il caso dell'allerta mezzo minuto prima del terremoto. Molte persone sono riuscite a salvarsi grazie al sistema che percepisce l'onda prima dell'evento più violento. E poi le storie, i fratelli, siamo in tre, i soccorsi li tirano fuori sani e salvi, un bambino e le sue due sorelle proprio dalle macerie. E poi ancora la corsa per avere le notizie dei propri cari, ho fede ma l'incertezza è una tortura. La madre Amelie cerca il figlio e chiede una ruspa e lì sotto, ma non c'è nulla per estrarlo. A pagina 6 si parla anche degli italiani, molti in Venezuela, già un morto e tanti non rispondono, una comunità enorme, i registrati sono almeno 140.000. Il presidente della società Dante Alighieri, si prevedono numerose catastrofi. Tra le zone che sono state maggiormente colpite, anche quelle più abitate dagli italo-venezuelani, come Chacao e Altamira. In taglio basso poi l'intervista a Lia Poggio, commissione OIM, la capomissione dell'OIM: ho visto edifici sgretolarsi, sono fuggita in ambasciata. Abbiamo trascorso parte della notte nel giardino, il mio staff è in salvo, ma ci è voluto parecchio tempo per riuscire a contattare tutti. E poi gli aiuti. A pagina 7, sempre della Repubblica, annunciati 150.000 milioni dagli Stati Uniti, da Mosca per ora solo vicinanza. La nuova superpotenza di riferimento ha promesso un sostegno rapido, imponente ed efficace. Russia e Cina più caute. Naim, ci mancava questo, la corruzione del regime vanificherà anche l'assistenza, viene detto dal politologo e giornalista Moises Naim, che è stato ministro del commercio e dell'industria del Venezuela dall'89 al 1990, quindi solo per un anno, però volevano dargli subito questa chiave all'interno della Repubblica. Si parla in maniera diversa di questa catastrofe sul Domani. Venezuela, si temono migliaia di morti, un terremoto devastante colpisce Caracas, Trump e Rubio pronti ad aiutare il paese. A pagina 5 però si teme
insieme l'Apocalisse in un scenario, quello delle mani degli Stati Uniti sul Venezuela, il doppio sisma che sfigura il Venezuela, infatti il titolo sul Domani, al via la solidarietà internazionale, l'FMI stanzia 200 milioni, attivati gli aiuti europei e dell'ONU. Tra l'altro ricordando anche che è stato istituito ieri il portale www.desaparecidosterremotovenezuela.com, che consente ai cittadini di segnalare parenti e amici con cui hanno perso i contatti, di comunicare quando una persona viene ritrovata. Anche il sito parla di oltre 30.000 le persone disperse. Per loro i soccorritori continuano a scavare tra i calcinacci con la speranza di trovarli vivi, come i tre bambini salvati tra i solai crollati di un edificio. Nella faglia, e qui c'è diciamo più lo sguardo politico, nella faglia affonda un paese già strangolato dagli Stati Uniti, le riforme democratiche latitano, il petrolio invece corre, un motivo, lo ricordiamo, per cui gli Stati Uniti, sotto la scure del narcotraffico, avevano attaccato direttamente il Venezuela, arrestando il suo presidente e la moglie. I terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno ulteriormente aggravato la situazione in un paese già devastato. Negli ultimi mesi il paese latinoamericano ha cercato di andare avanti dopo l'attacco voluto da Donald Trump lo scorso gennaio, che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, un attacco arrivato dopo anni di gravissima crisi economica e disordini sociali e politici causati dal regime guidato da Maduro. Ma la situazione nei mesi successivi all'attacco statunitense non sembra essere migliorata molto per i cittadini venezuelani. E poi continua l'articolo: in Venezuela in questi mesi si sono scontrate due realtà parallele. Da una parte, alla guida del paese c'è Delcy Rodriguez, politica chavista che porta avanti un governo di continuità. Non sono state annunciate nuove elezioni, ci sono ancora centinaia di prigionieri politici nelle prigioni venezuelane. E poi ancora dall'altra parte invece ci sono le imprese straniere, che hanno ricevuto un trattamento molto diverso e che hanno potuto molto velocemente tornare a fare affari con il petrolio venezuelano e non solo. L'impressione è che si stia agendo su due velocità diverse: velocissimo sugli accordi economici per il petrolio e il ritorno delle imprese straniere in Venezuela, e molto meno rapidamente nel gestire il ritorno democratico. Ovviamente non ci si può aspettare che tutto ciò avvenga oggi, dall'oggi al domani, ma rispetto agli annunci trionfalistici di Donald Trump la realtà sembra essere ben diversa. Negli scorsi mesi dal governo di Rodriguez sono arrivati alcuni segnali di cambiamento. C'è stata la liberazione di molti prigionieri politici dalle carceri venezuelane e una forte purga di politici e diplomatici vicini a Nicolás Maduro. Sono stati sostituiti almeno 17 ministri, mentre sono stati rimpiazzati altri ufficiali dell'esercito e sono stati arrestati tre potenti imprenditori legati a Maduro. Questi cambiamenti, che sono stati anche un forte segnale di avvicinamento e allineamento con il governo statunitense, ci sono stati, ma per la stragrande maggioranza della popolazione la situazione sembra essere rimasta pressoché invariata. Lo stipendio medio di un cittadino venezuelano continua a rimanere bassissimo ed è quasi impossibile sopravvivere senza familiari che possano mandare soldi all'estero. La libertà di stampa continua a essere estremamente limitata e i visti giornalistici non vengono concessi a quasi nessun giornalista straniero, e mentre l'opposizione dall'estero scalpita, non si discute ancora concretamente della possibilità di svolgere nuove elezioni. E quindi qui arriva il sisma, in questo contesto, che prosegue nell'articolo di Elena Basso da Buenos Aires, che firma sulle pagine del Domani. Noi però parliamo di un'altra notizia in primo piano, questa quella proprio dedicata sulla Repubblica e il Domani dalle prime pagine, ma la seconda notizia dei quotidiani di questo venerdì mattina 26 di giugno riguarda in particolare le accuse incrociate che arrivano in realtà da diversi fronti opposti sul ruolo dell'Occidente, compresa l'Italia, che ha avuto nella guerra, o che non ha avuto, vedendo anche i diversi sguardi, nella guerra israelo-statunitense contro l'Iran. È l'apertura del Fatto Quotidiano, lo andiamo subito a prendere, poi vedremo anche gli articoli sul Manifesto il Domani. Il Fatto Quotidiano titola: sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. Questo perché il governo Meloni ha ricevuto critiche, attacchi sia dagli Stati Uniti sia dalla NATO e ora anche da Teheran. Insomma, con anche
diciamo delle posizioni molto diverse tra di loro. E questo è il titolo: Italia isolata, basi statunitensi, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Cosa succede? L'Italia è complice di Trump e della sua guerra, delle sue bombe, delle sue violazioni del diritto internazionale. Ieri mattina questa è stata la sveglia che ha fatto risuonare Teheran fino a Roma, irrompendo in una scena già surriscaldata dalle liti tra alleati NATO. L'Italia e la Romania sono esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Le parole sulla chiara e inequivocabile ammissione di coinvolgimento militare che il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Bakkei affida ai social si diffondono presto fin dentro i corridoi del governo italiano, che deve spiegare, secondo Teheran, perché ha scelto di colludere con Washington nel commettere atrocità di massa contro le popolazioni iraniane. Negli occhi degli sciiti rimane poco spazio per i dettagli. L'Italia è correa e complice. Sin dall'inizio del conflitto Teheran ribadiva che avrebbe ritenuto responsabile chiunque avesse garantito appoggio dell'esercito statunitense. Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta. La prima di numerose volte che il ministro degli esteri Araghchi lo ha ripetuto, intransigente, risale al 3 marzo scorso. Il contesto è che si apre un vaso di Pandora, un vaso di menate, diremmo, per il governo Meloni quando Rutte, 2 giorni fa, decide in un'intervista a Fox News di dire che le basi americane in suolo italiano sono state utilizzate per la guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. E qui si apre un dibattito sul fatto che il governo Meloni ha sempre negato l'utilizzo di queste basi, confermato anche dal fatto che Trump ha attaccato il governo Meloni sul fatto che non era stato aiutato nella guerra contro l'Iran. Però Mark Rutte decide di scompaginare le carte e fare queste dichiarazioni alla emittente televisiva statunitense. Da qui le dichiarazioni di Teheran, che si basano su quelle del vertice NATO, attaccando appunto l'Italia. Prima che il sito dell'agenzia iraniana Tasnim diventasse irraggiungibile, vi compariva il resoconto del colloquio avvenuto ieri tra il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e il suo omologo sciita. Il capo della diplomazia italiana ha categoricamente assicurato all'omologo che nessuna base militare è stata utilizzata per attaccare l'Iran. Araghchi ha apprezzato la telefonata, ma non sembra aver considerato chiusa la questione. Va ancora dissipata ogni ambiguità, dice, ha ribadito la necessità di una smentita esplicita e ufficiale da parte del governo italiano. E qui il contesto delle basi statunitense in suolo italiano, che ricordano Iaccarino e altri che firmano sul quotidiano il Fatto Quotidiano questa mattina. Nel 1999, durante la guerra in Kosovo, durata un anno e mezzo, ci sono stati circa 24.000 decolli operativi di veicoli statunitensi dalle basi italiane, oltre 10.000 durante il conflitto in Iraq nel 2003. Tra l'altro ricordiamo, con uno sguardo locale, bresciano, che proprio la partenza da questi basi nella guerra in Kosovo, il sorvolo dei nostri cieli da parte di mezzi militari, di mezzi aerei militari, soprattutto statunitensi ma anche NATO e anche italiano, hanno fatto sì che durante un volo sopra il lago di Garda, durante la guerra in Kosovo, nel 1999, un aereo militare con bombe all'uranio impoverito all'insuo interno stava rischiando di crollare a causa del peso delle bombe per una avaria interna, e ha dovuto sganciare queste bombe all'interno del lago di Garda, e sono tutt'oggi ancora lì all'interno dei suoi fondali. Si parlava della loro rimozione qualche settimana dopo, ma dopo 26 anni, oltre 26 anni, sono ancora sui fondali del lago di Garda. Questa parentesi la chiudiamo. Comunque, il conflitto in Iraq nel 2003 è durato oltre 8 anni. Dentro questa ultima grande guerra del Golfo, avviata solo a febbraio scorso, si combattono molte guerre minori, ma l'ultima scheggia impazzita del conflitto ha colpito in pieno proprio Roma. A innescare questo duello internazionale che coinvolge il governo Meloni è stato il segretario della NATO Mark Rutte, che mercoledì ha preso la parola ai microfoni di Fox News, l'emittente prediletta del suo daddy, l'appellativo con
con cui si rivolge al presidente degli Stati Uniti. Rutte rivela che per supportare la missione Epic Fury, questo è il nome della missione, migliaia di voli sono partiti dalle basi europee. Questo per lisciarsi, appunto, il suo capo. 500 euro statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, eppure Roma aveva fatto storcere il naso a Washington tra il 27 e il 28 marzo. L'Italia respingeva una richiesta dei militari statunitensi di fare atterrare dei bombardieri a Sigonella e lo rivendicava. La controversia è formalmente di natura procedurale. Le autorizzazioni si chiedono prima del decollo. Per i voli di routine non è necessaria un'autorizzazione, per quelli in missione di combattimento invece sì. Ma in guerra anche dettagli burocratici possono diventare scelte politiche. Per una singolare ironia del destino e della geografia della contesa diplomatica è finita Sigonella, nome che risveglia memorie di un'Italia capace di pronunciare un definitivo no agli Stati Uniti. Questo è l'articolo firmato da Iaccarino, che però viene contestualizzato anche in altri articoli dei giornalisti del Fatto Quotidiano su quelle che sono le dichiarazioni invece italiane. Ora Meloni scarica Rutte, ma non vuole andare in aula. La premier risponde dal vertice bilaterale in Francia: non abbiamo partecipato al conflitto. Il segretario NATO dice: Giorgia ha fatto ciò che doveva. E poi ancora abbiamo nella Foga un interessante evidenza che viene fatta da Luca De Carolis sulle pagine del Fatto Quotidiano sulle dichiarazioni di Meloni. Nella Foga Meloni dice una frase che colpisce: il numero dei voli in transito a Sigonella e Aviano nel periodo di Epic Fury, quindi l'attacco israelo-statunitense all'Iran, è stato inferiore di gran lunga a quelli negli ultimi 7 anni, a partire dal 2025. Ma viene da chiedersi, dice il giornalista, dove andassero l'anno scorso tutti questi voli se erano di meno di quelli di quest'anno? Quello, in quel periodo c'era lo sterminio a Gaza. In serata da Washington Rutte torna a smussare: l'Italia non ha fatto di più, ma quanto previsto dagli accordi bilaterali, dice Rutte con gli Stati Uniti. Si cerca un punto di caduta proprio nel giorno in cui Sergio Mattarella, presidente della Repubblica e quindi anche del Consiglio Superiore della Difesa, presiede a Montecitorio alle celebrazioni dell'80° anniversario dell'apertura dei lavori della Costituente e fa un passaggio sugli Stati Uniti ricordando le drammatiche condizioni materiali in cui si trovava la popolazione italiana subito dopo la guerra, largamente dipendente per la sopravvivenza dagli aiuti statunitensi. Come a sottolineare l'aiuto di Washington, nessun cenno, a margine della cerimonia, al tema delle basi e dei voli per l'Iran, un problema anche di carattere costituzionale, visto che l'articolo 11 della Carta prevede come l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma il Colle non commenta, almeno ufficialmente. E poi abbiamo le interviste a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Abbiamo il giurista D'Andrea che dice: per i voli americani era necessario il via libera delle due camere. E poi il pacifista Vignarca: la scusa del governo è ridicola, la logistica oggi decide le guerre. E qui le due interviste le trovate sulle pagine del Quotidiano di Travaglio. Parliamo anche di negoziati a pagina 4, a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Rubio dagli alleati nel Golfo snobba Bibi, lui dice mai via dal sud del Libano. Questo lo dice ovviamente il vertice israeliano. Libertà, dignità e pace. Oggi in piazza risuona la voce dei civili a Gaza. Qui si parla del movimento interno del 26 giugno all'interno della striscia, un popolo unito oltre le frazioni e le minacce, bandiera palestinese, stop alla guerra e una amministrazione indipendente. Queste tra le altre le richieste, anche se viene scritto da Aya Ashur sulle pagine del Fatto Quotidiano. Fin dall'inizio questo movimento ha voluto affrontare accuse di tradimento e affermazioni secondo cui sarebbe diretto da attori esterni a Gaza, viene sottolineato. E poi ancora in taglio basso il famoso Board of Peace, quello annunciato in pompa magna da Trump, un progetto neocoloniale in campo soprattutto di costruzione di edilizia
è a secco, però in questo momento le sue casse sono a secco perché i tecnocrati sono stati esclusi e Hamas ancora le armi. Tutto fermo a breve summit nel resort a Cipro. Zero tregua, raid dell'IDF che occupa il 70% della striscia di Gaza. Ricordiamo che la striscia di Gaza, dato che avevamo citato prima il lago di Garda, il lago più grande d'Europa, ma è grande proprio come la striscia, poco più. E poi ancora Danzica, rifornimenti e fondi e 200 contratti per le armi. Si parla di un'altra guerra, quella alle porte dell'Europa, ma Zelensky è persona non grata. Si parla del summit in Polonia, i giallo-blu servono 600 miliardi. Chiudendo poi il capitolo guerre, in particolare quella in Medio Oriente portata avanti da Stati Uniti e Israele, andiamo sulle pagine del Domani e poi del Manifesto. Il Domani infatti apre parlando delle basi statunitensi, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto da Rutte parole a caso, e qui abbiamo Rubio che getta benzina sulla lite tra Washington e Roma, il tycoon è ancora molto arrabbiato, l'Iran accusa l'Italia, complici di guerra, il governo va allo scontro con la NATO. Teheran reagisce con durezza alle frasi di Rutte sull'uso delle basi, flagrante violazione del diritto internazionale. Meloni, ricostruzione semplicistica e Crosetto parole dette a caso contro il capo dell'alleanza che ritenta il disgelo. Abbiamo poi un editoriale firmato da Antonio Missiroli, se una gaffe diplomatica rivela la fragilità degli alleati, questo diciamo la chiave con cui sottolinea quelli che sono i dissidi interni all'alleanza atlantica. Chiudendo dicendo tra le altre cose, poche ore dopo l'incidente diplomatico Meloni, Starmer, Macron e Tusk si sono riuniti ospiti da Merz con lo stesso Rutte in collegamento video per discutere proprio di difesa, e a Berlino i membri delle cinque, senza la Spagna ormai esclusa e autoesclusasi da queste discussioni, si sono sicuramente consultati su come prevenire o contenere in vista di Ankara una nuova crisi transatlantica. È dei giorni scorsi del resto la notizia rilevata da Frankfurter Allgemeine Zeitung, secondo cui il Pentagono avrebbe già avviato il ridispiegamento di un terzo dei suoi caccia basati in Europa, di metà dei suoi droni armati Reaper, di tutti i sommergibili dotati di missili Tomahawk, nonché di diversi mezzi di sorveglianza marittima, anche nel Mediterraneo, anticipando nei fatti la review semestrale delle forze americane di teatro appena annunciata da Exet. È forse anche per questo che ieri la vice ministra della difesa di Parigi, che pure non ospita basi americane o NATO da oltre 70 anni, Alice Rufo, ha auspicato che tale eventuale riduzione avvenga in modo ordinato e concordato, ha detto tra le altre cose. Abbiamo poi a pagina 3 del Domani, Meloni ora cerca rifugio alla corte di Macron, partner indispensabile, la premier derubrica le liti a semplificazioni dei media, coopereremo meglio, il presidente sta al gioco, con questo caldo non poteva che esserci il disgelo, il summit intergovernativo Francia-Italia, e qui l'articolo di Francesca De Benetti che chiude nella pagina. A pagina 3 con Mario Del Pero, il tycoon Narciso e il boomerang dell'auto adulazione, qui il commento appunto dell'esperto, sempre sulle pagine del Domani. Ci spostiamo ora sul Manifesto per poi parlare di clima, perché è il primo piano proprio del quotidiano comunista. A pagina 6 e a pagina 7 si parla della prudenza, era una maga, e qui l'immagine di Meloni. Meloni assolve Rutte ma sospetta Trump, l'uscita del leader della NATO sui voli italiani per l'Iran provoca scosse in patria e con Teheran. C'è lo zampino della Casa Bianca, si domanda ovviamente con un'autorisposta il Manifesto. L'ira americana per la defezione degli alleati, occhi puntati sul vertice di Ankara il 7 di luglio. E poi ancora altro articolo, Parigi-Roma, il disgelo in Libano dopo UNIFIL, il vertice di Antib proprio a Parigi con la inviata del Manifesto Anna Maria Merlo. Macron, con l'Italia non c'è più la ghiacciaia, ma l'accordo lo aveva fatto in realtà con Draghi, viene ricordato e sottolineato dal Manifesto. E poi ancora in taglio basso un articolo di Sabato Angeri, reduci contro la guerra in Ucraina e il fenomeno Lunin, milioni di visualizzazioni per il video di un ex soldato russo,
ricevimi, oppure ci sarà presto un ammutinamento, i soldati non ne possono più. Qui lo sguardo invece è su quello che è la renitenza sempre più forte alla leva nella guerra russo-ucraina. Si torna poi in Medio Oriente con il Libano e lo stretto di Hormuz, le chiavi principali, oltre ovviamente al nucleare, del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Peccato che l'IDF, l'esercito di occupazione israeliano, sia ancora presente a occupare il territorio del sud del Libano e continui a sparare proiettili e minacce tra Stati Uniti e Iran. Il nodo resta Hormuz, colpita una nave mercantile. Rubio: non ci saranno pedaggi, Teheran, decidiamo noi. Libano senza tregua, Israele colpisce lo stesso, gli iraniani a rutte, NATO è complice. Abbiamo poi un editoriale firmato da Francesco Sassi che titola "Greggio iraniano, Trump agli antipodi di se stesso". E poi ancora a pagina 8 si torna nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Il lavoro è oltre il muro, decine di palestinesi uccisi dalla polizia. In Cisgiordania dilagano povertà e disoccupazione per le chiusure israeliane. I rischi non fermano il flusso di chi tenta il passaggio. La barriera si supera pagando, in auto o su una scala, e sfidando le pallottole. Qui l'immagine di lavoratori palestinesi che si arrampicano sul muro per entrare in territorio israeliano con una scala di legno, e dall'altra parte invece ci sono i militari dell'IDF ad attenderli. A pagina 16, da segnalarvi quindi in chiusura, proprio l'ultima del manifesto, un articolo dal titolo "L'infanzia di Gaza". Ferito in un raid israeliano, salvato da un medico palestinese in pensione, Mohammad è stato evacuato per le cure mediche da solo con il papà. Israele impedisce alla madre di uscire. È la testimonianza di una delle tante micro storie quotidiane nella striscia di Gaza in Palestina, firmata e ricordata da Eliana Riva sulle pagine del manifesto. Dicevamo però che il manifesto apre in questo caso con il clima, perché il titolo in primo piano è "Tempo moderno. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici. La canicola è politica, il collasso climatico lo paga chi lavora", il titolo in primo piano a pagina 2. Greenpeace, CGIL e Legambiente: a rischio 1,5 milioni di lavoratori per l'AFA, rider esclusi, se ci fermiamo non guadagniamo. Ne abbiamo parlato anche ieri, anche negli giorni scorsi, lungamente sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Trovate le interviste, gli approfondimenti sul nostro sito, sul ruolo anche politico di classe che questo caldo evoca anche per chi non ha i mezzi per riuscire a refrigerarsi. La canicola metterà a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori in Italia fino al 27 di giugno, denunciano CGIL e Legambiente, basandosi su un'analisi di Greenpeace. Ma le norme che introducono anche quest'anno misure temporanee ed emergenziali sugli ammortizzatori sociali nell'industria, nell'edilizia e nell'agricoltura, contenute nel decreto infrastrutture varato dal governo il 22 giugno, entreranno in vigore il 1 luglio, cioè 3 giorni dopo la fine del primo picco stagionale del caldo prodotto dallo stravolgimento climatico, senza contare il fatto che, come sempre accade in queste situazioni con il governo Meloni, il decreto ieri sembrava scomparso. Lo hanno denunciato a VS 5 Stelle. Cosa gli impedisce di intervenire con urgenza? Viene chiesto dalle fila della minoranza. L'urgenza in fondo non è tanto urgente per chi è esentato dal bollire per strappare gli spiccioli. Il clima si fa rovente in un regime di classe, senza contare che la misura varata dal Consiglio dei Ministri è insufficiente. Il sindacato di base USB ha rispiegato il trucchetto: siamo convinti che serva una misura che copre il 100% del salario, mentre la cassa integrazione in deroga lo ha all'80%. Bisogna mettere i soldi e fare un favore alle aziende che non investono in sicurezza, ma sono prontissime a ricevere defiscalizzazioni. L'anno prossimo sarà lo stesso. Il decreto cadrà il 31 dicembre prossimo e, come sempre, esclude i lavoratori non dipendenti, a cominciare dalle partite IVA, in particolare i rider, che dovranno cuocersi per soddisfare le miserabili richieste di chi sta all'aria condizionata e vuole mangiare giapponese, farsi il tramezzino e bere la birretta mentre fuori c'è la morte a 40 gradi, con il
100% di umidità e 3 euro di paga a consegna. Per i lavoratori delle piattaforme digitali non ci sono misure, ha osservato Andrea Baccina di Nidil CGL Milano. Se le aziende della delivery bloccano il servizio, il lavoratore perde il reddito. Si aspetta la riedizione del bonus caldo, centesimi in più per le consegne a 40 gradi. E questo è l'articolo che poi prosegue. Davanti a un oceano di sofferenze palpabile e di muta disperazione, lo scopo è normalizzare la catastrofe attraverso espedienti tecnici e nessuna iniziativa di sistema come il piano di adattamento. Qua c'è un errore: alla crisi climatica nazionale approvato 2 anni fa. Per Legambiente resta nella cassetta, così come resta un rumore di fondo, la richiesta di Greenpeace di tassare i profitti delle industrie del gas e del petrolio, cioè i primi clima alteranti, per finanziare la mitigazione e l'adattamento anche nei luoghi di lavoro. Altro che politicizzare la canicola, come ha scritto in prima Liberazione, il fascismo fossile ha l'obiettivo di rimuovere la politica climatica e ci riesce benissimo nell'apnea di una estate già perduta. Abbiamo poi altri articoli, si parla di quello che è l'epicentro del caldo, cioè la Francia, bollente, spegne pure le centrali nucleari. Questo è un altro elemento rilevante, è successo nei giorni scorsi anche in Svizzera, cioè che si parla tanto in maniera ideologica del ritorno al nucleare, senza contare che nel frattempo il clima attorno è cambiato e sia in Svizzera sono stati chiusi bene 2 reattori, sia in Francia, a causa del caldo. Il prefetto di Parigi, Führ, ospedali saturi, pazienti non fanno che aumentare. In taglio basso poi l'intervista ad Antonio Di Franco, segretario generale della filea CGIL, che dice: il mutamento del clima è strutturale, il governo ne prenda atto e agisca. Antonio Di Franco, segretario generale, tra le altre cose dice: i cantieri fanno gola alla politica, siamo sempre in campagna elettorale, tutti vogliono tagliare i nastri. Invece con il caldo estremo bisognerebbe solo bloccare la costruzione. Queste le notizie che arrivano sul fronte del clima sulle pagine del Manifesto, anche con un editoriale dal titolo La grande siccità, anche i dati bevono. E andiamo a vederla brevemente. La penuria d'acqua è una delle conseguenze del cambiamento climatico, con cui dovremmo fare i conti nei tempi più brevi. Il caldo prosciuga i fiumi e consuma i ghiacciai, ovvio, ma è anche il nostro modello di sviluppo essere sempre più assetato dall'agricoltura all'industria. E la direzione in cui stiamo andando è quella contraria al risparmio dell'acqua. Anche quest'anno il Po è ridotto a un ruscello e l'estate appena agli inizi. La stagione non era iniziata male, con laghi e invasi in buon livello, ma l'ondata di caldo si è fatta sentire rapidamente. Adesso le riserve idriche del bacino del grande fiume sono del 35% inferiore alla media del periodo di riferimento. Con l'avvio della stagione dell'irrigazione ci sono scorte solo per qualche settimana, ha comunicato ieri l'osservatorio permanente per gli utilizzi idrici del distretto del fiume Po. Ma siccome è un sistema di vasi comunicanti, i rimedi alla scarsità d'acqua per i campi coltivati finiscono per colpire settori adiacenti altrettanto dipendenti dall'acqua. La Regione Lombardia ieri ha chiesto a Terna e alle aziende del comparto energetico di sottrarre un po' di acqua ai bacini idroelettrici per darla ai contadini. E così le fonti rinnovabili e l'agricoltura sostenibile, in teoria alleati della transizione ecologica, diventano concorrenti. E poi qui si fa riferimento anche a quelle che sono la corsa all'oro dei data center, che sono delle aziende fortemente energivore anche sul piano dell'acqua per il raffreddamento dei sistemi della raccolta dei dati. Noi però adesso ci spostiamo su un altro tema, rimanendo sul quotidiano Il Manifesto. Adesso mancano veramente pochi minuti, poco più di 5 minuti, per dare poi la linea alla rassegna stampa dei quotidiani locali, quindi andiamo di fretta con le notizie in secondo piano che volevamo segnalarvi. Innanzitutto Ferrovie. Ferrovie dello Stato ieri, azienda 100% italiana, 100% gestita tra l'altro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha avuto ieri un bello scossone. È stato infatti silurato
l'amministratore delegato di FS, di Ferrovie dello Stato, Donnarumma, ed è Salvini, ministro dei trasporti, in questo caso ad averlo fatto. Salvini va all'assalto di Ferrovie, licenziato la di Donnarumma. Il MIT parla di avvicendamento concordato per il manager alla decisione, d'accordo con Giorgetti, che non gradiva alcune scelte. In arrivo Giampiero Strisciuglio, fedelissimo del leghista, ora a Trenitalia. Si parla in questo caso anche di cantieri, del disastro della rete ferroviaria, cantieri esterni, guasti continui, fondi spesi male, il disastro sulla rete. Il 52% delle linee italiane è un binario unico, ogni piccolo inconveniente ha ripercussioni su mezza penisola. Oltre la metà del PNRR è stata destinata al nord, dove i treni sono già più efficienti. E poi ancora, proseguendo con le notizie dalla politica di palazzo, siamo a pagina 5. Mattarella celebra la carta, la Russa si smarca. Cerimonia alla Camera per gli 80 anni della Costituente. Il capo dello Stato, gli italiani pagarono un alto prezzo per la libertà. Assente Salvini, il presidente del Senato. La Costituzione si deve evolvere. In taglio basso, prima i marchigiani, via i negozi stranieri dal centro. La proposta della giunta regionale. Non collabora ai rimpatri, punita la Somalia, sospese le agevolazioni ai visti, questo sul fronte della propaganda interna anti-migratoria. A tal proposito abbiamo sulle pagine del Manifesto del Domani due articoli dedicati ai neofascisti nostrani, si parla soprattutto dei vannacciani. In questo caso sul Manifesto siamo a pagina 11. C'è diciamo un editoriale firmato da Francesco Coniglione dal titolo Alemanno e Vannacci, la truffa della destra sociale. Qui c'è anche un elemento interessante di classe, uno dei problemi sostanziali della propaganda della destra sociale. Cioè, la destra sociale può criticare il capitalismo come dissoluzione, usura e sradicamento, può denunciare il dominio del denaro, la mercificazione dell'esistenza, la distruzione dei legami comunitari, ma non riesce a riconoscere come legittimi proprio gli strumenti politici che potrebbero contenere il potere del capitale. Il sindacato, la redistribuzione, la tassa progressiva, lo stato sociale, il conflitto di classe. È questo il suo vincolo cieco, il suo vicolo cieco. E poi questo articolo prosegue a cura di Coniglione sulle pagine del Manifesto, in particolare a pagina 11. E ancora dalle brevi andiamo sul Domani, tra l'altro Fatto Quotidiano, a pagina 6, a pagina 7 ve lo segnaliamo, parla del, diciamo, del taglio di testa ai vertici di Ferrovie dello Stato, ma non abbiamo il tempo di leggervi l'approfondimento. Sul Domani, a pagina 8 e a pagina 9, si parla ancora qui di politica di palazzo. Verso la fine del PNRR, la lezione che l'Italia non impara mai. Il 30 giugno il piano di ripresa e resilienza arriva al capolinea. Sarebbe sbagliato ridurlo a una questione di procedure e risorse, bilancio ed eredità. Vedremo poi quando finiranno i soldini dell'Unione, di mamma Unione Europea, come andrà l'economia italiana. In taglio basso abbiamo l'analisi tra tecnica e politica per una patrimoniale giusta. A pagina 9, come cani dentro la gabbia, le voci dei reclusi di GADR. Domani ha raccolto le testimonianze inedite dei migranti rinchiusi nei CPR in Albania, vicino a Tirana. Muore la civiltà, dicono gli avvocati, meno di 100 ristretti nella struttura costata milioni. In questo momento veramente nel CPR, che ha fatto tanto scalpore e tanto vociare, dopo mesi ci sono meno di 100 persone. E poi ancora l'inchiesta sulla grande opera del ponte di Messina. Il ministro farà guerra ai magistrati. Saccomanno indagato, intercettato, spiega che Salvini non la darà vinta alle toghe contabili. Gli indagati, la corte, comunisti ed eversivi. Il dialogo con l'amministratore Ciucci, vedremo se sarà in grado di continuare la sua personale guerra, dato che nel frattempo Vannacci lo ha superato nei sondaggi. A pagina 10, sempre del Domani, abbiamo altre notizie in breve. Il duplice omicidio in Toscana, la strage in famiglia in provincia di Lucca. Oltre i fatti di Camaiore, nell'Italia omofobica il cinismo diventa un'arma. Ricordiamo che un uomo di oltre 60 anni ucciso la moglie e il figlio, Mirko Moriconi e Katie Andreoni, sono stati uccisi a fucilate dal fucile da caccia proprio
dell'uomo, e negli scorsi anni il figlio Mirko aveva scritto sui social: è brutto vivere con un padre che ti dice che preferirebbe che fossi morto piuttosto che gay. E qui il motivo dell'editoriale firmato sulle pagine del Domani da Danilo Fastinelli. E poi ancora stop alle cause contro Bayer sul glifosato. La Corte Suprema degli Stati Uniti: 3 anni e 8 mesi per l'ex bodyguard di Fedez, l'inchiesta sulle curve a San Siro. Emergenza caldo in Unione Europea, temperature del suolo fino a 50 gradi. In Russia, petroliera intercettata al largo della Sicilia dai militari francesi. Condanna a 24 anni per Alessia Pifferi a causa dell'infanticidio, dell'uccisione di suo figlio. Robotica in Italia, settore da 3 ai 5 miliardi di euro. E queste le notizie in breve che arrivano a pagina 10 del Domani. Chiudiamo poi con le ultime notizie sulle pagine del Manifesto da segnalarvi. Dicevamo a pagina 9 in questo caso, l'America di oggi, le notizie in breve: la Corte Suprema aiuta la grande deportazione. L'editoriale firmato da Luca Celada da Los Angeles: ridicolo e pericoloso fra le alghe della Reflecting Pool dagli Stati Uniti. E del tutto a chiudere a pagina 2. 12, scusate, del Manifesto si parla di un libro e dell'intervista al suo autore Henry Guy, del suo Storia di una specie. Si parla delle strategie contro la nostra estinzione, a pagina 10 del Manifesto. È tutto dalla rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale, a brevissimo invece quella di carattere locale. Rimanete all'ascolto.

020 84 62 0174 020 84 62 0174 è il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

La rassegna stampa dei quotidiani locali. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Oggi parleremo ancora delle emergenze legate al caldo, quindi in particolare le condizioni di lavoro di chi è costretto appunto a non interrompere la propria attività anche durante le ore più calde, come i rider. Lo vedremo sia dal Corriere della Sera dorso bresciano sia dal quotidiano Repubblica Milano. Poi parleremo dell'udienza per il processo per la strage di Piazza della Loggia, ancora le molestie in un IBS con delle nuove prese di posizione anche, e le case di comunità sul Giornale di Brescia. Cominciamo quindi con caldo a scuola, pinguini all'asilo e turni al fresco, ventilatori per gli studenti alla maturità. E i rider superano anche l'AFA, da noi in Pakistan è peggio. Andiamo allora a pagina 2-3 del Corriere. Condizionatori portatili nelle scuole materne, nidi quasi tutti climatizzati. Bimbi e insegnanti fanno i turni negli spazi meno afosi. Problema cronico. Nel mese di maggio Brescia ha toccato i 35,2 gradi, un record storico registrato non alle ultime battute dell'anno scolastico, bensì con le attività ancora in corso. L'utilizzo degli edifici scolastici non si esaurisce poi con la fine delle lezioni. Gli stessi spazi ospitano infatti i CRE, i centri estivi, che in alcune sedi arrivano fino ad agosto. Per risolvere le situazioni più critiche, la loggia si è dotata di condizionatori portatili, i pinguini, che vengono portati dove l'emergenza è più evidente. Sul fronte dei nidi, spiega l'assessora all'istruzione Anna Frattini, 8 strutture su 11 sono completamente climatizzate. Altre 2, Giostra e Primavera, lo sono solo in parte e sono state per questo dotate di condizionatori portatili. Un solo nido, lo Scoiattolo, non ha alcun impianto di climatizzazione ed è stato a sua volta dotato di pinguini. Alcuni condizionatori mobili sono stati destinati anche alle scuole dell'infanzia Pasquali, Abraccio e San Polo, con uno spostamento previsto da quest'ultima verso la Re Buffone nella giornata di oggi. Quello di Brescia non è un caso isolato. Solo una quota minima degli edifici scolastici italiani, il 7% secondo i dati diffusi dalla CGL, è dotata di impianti di climatizzazione. A Milano il caldo negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, con segnalazioni di temperature fino a 36 gradi all'interno delle aule, ha provocato le proteste dei genitori. A Bologna, dove nelle chat delle famiglie sono circolate foto di termometri arrivati anche a 40 gradi, il comune ha annunciato la consegna di 42 condizionatori mobili a nidi e scuole dell'infanzia. Cambiano le città, ma i disagi sono gli stessi. Per la FLCCGL la condizione è ormai limite. Da qui la richiesta di un piano straordinario di adeguamento climatico degli edifici scolastici, che comprenda risorse dedicate nel prossimo ciclo di bilancio, l'estensione esplicita alle aule scolastiche delle norme sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro con controlli effettivi, il monitoraggio sistematico delle temperature nelle classi durante i mesi di maggio e giugno, con obbligo di intervento al superamento delle soglie di stress termico. E proprio su questo, maturità, aule più fresche e ventilatori, bidelli e docenti hanno cercato le soluzioni migliori per evitare agli studenti anche lo stress della temperatura. La stragrande maggioranza dei maturandi ha svolto l'orale nelle prime ore del mattino, giovando di una minor afa. Inoltre, tutti i ragazzi sono stati aiutati dall'attenzione di docenti e bidelli. Fa caldissimo, per gli esami abbiamo scelto le aule più fresche, quelle dove i muri sono molto spessi, e abbiamo posizionato i ventilatori, spiegano due operatrici del liceo Arnaldo.
Avevamo il ventilatore, quindi non abbiamo patito le alte temperature più di tanto, afferma Sara Guerini. Alla domanda sul caldo, lo sguardo di Alessandro Baldassari del Liceo Calini si posa sugli operai che stanno lavorando all'asfaltatura in via Montesuello di fronte al suo istituto. L'ultimo dei miei problemi in questa maturità è stato il caldo. In fondo c'è chi sta peggio. Ho un bel ricordo dei 5 anni passati qui e anche degli esami che ho portato a termine. Ho subito il caldo nella fase del ripasso. È stata una fonte di distrazione. Ma ora è tutto finito, dice Michele Ceresoli dell'ITIS. Ma vediamo invece appunto chi deve lavorare. L'AFA non esiste per i rider. Questo è un titolo forse un po' eccessivo. Da noi in Pakistan è peggio. Non conosciamo l'ordinanza regionale, lavoriamo. La fame e il riscatto sociale spingono i rider a superare persino le difficoltà climatiche. Così, nonostante i divieti di lavorare al caldo dalle 12.30 alle 16, sanciti dall'ordinanza regionale, però poi su Repubblica vedremo che per i rider, almeno leggeremo nell'articolo che per i rider non è in vigore, comunque. Nonostante i divieti di lavorare al caldo dalle 12.30 alle 16, sanciti dall'ordinanza regionale, alle ore 13 davanti al McDonald's di Piazza Vittoria c'è un via vai. I rider stazionano pochi minuti, il tempo di ricevere la notifica sul proprio smartphone, fare rifornimento nel fast food e ripartire. L'alienazione di questi lavoratori si riflette anche nella scarsa conoscenza delle disposizioni. Dell'ordinanza non ne sapevo nulla, ma io godo con questo caldo. Lo vorrei tutto l'anno, rivela Sami Ali, 29 anni. Io faccio tra i 70 e gli 80 chilometri al giorno. Alla domanda sull'ordinanza, i fattorini rispondono con una battuta che tradisce una perseveranza da bresciani doc. Noi veniamo dal Pakistan, siamo abituati a lavorare dove le temperature sono ancora più calde. Non è un problema, ripetono come un mantra. Sfruttando i turni di lavoro, i riders della città hanno trovato una routine anticaldo. Alle 15 vado a casa, mi faccio una doccia e riprendo il turno dalle 18 alle 23, spiega il trentenne Muhammad Kashif. Sono circa una cinquantina i fattorini che in città consegnano i pasti ai bresciani. La pausa nel pomeriggio è di grande aiuto, faccio 17 consegne al giorno, rivela il 25enne Shahryar Babar. Altri invece spiegano che il proprio bolide è un valido aiuto nel percorrere le tratte in modo celere. Ho anche la pedalata assistita, mi dà una bella mano a lavorare bene. Non mi importa molto del caldo perché io devo lavorare, aggiunge Shahryar. Ma la retribuzione non soddisfa i lavoratori. L'eccessivo caldo non è il mio primo pensiero. Il problema è un altro, sono gli stipendi, rivela Kassim, mentre si reca al bancone del McDonald's per prendere l'ordine. Le paghe sono calate, si lascia sfuggire. Nella quasi totalità dei casi, il ruolo di fattorino non soddisfa le ambizioni di vita dei giovani. Se trovo un lavoro in cui mi pagano meglio, cambio immediatamente, dice Sami Ali, 29 anni. Molti, infatti, utilizzano l'opportunità lavorativa per uscire da una condizione di difficoltà e per sbarcare il lunario, mentre acquisiscono nuove competenze per il mercato del lavoro. Io sto studiando per prendere la patente C in modo tale da poter avere una mansione superiore e lavorare con uno stipendio migliore, spiega Shahryar. E a visionare le offerte di lavoro, tra tutte quelle della Germani Trasporti, che prevedono un bonus di 5.000 euro spalmato nelle 10 mensilità successive alla firma del contratto, Shahryar qualche ragione ce l'ha, conclude Luca Goffi, il giornalista autore di questo articolo. Andiamo adesso invece sul quotidiano Repubblica Milano, che, come ho detto, ci parla proprio di caldo e dei rider, ma leggiamo tutti gli articoli. Arriva il weekend a 38 gradi, sanità, piano di emergenza. Il fine settimana si annuncia il più difficile dall'inizio dell'estate. Da domani, 8° giorno consecutivo di bollino rosso. Più mezzi e personale negli ospedali. Allarme negli asili.
La sanità si prepara all'arrivo dell'onda del grande caldo. In Lombardia gli accessi al pronto soccorso già cresciuti fino al 20%. Da oggi aumentano personale e mezzi per fronteggiare il picco di temperature atteso nel fine settimana. Almeno 8 giorni di fila con massima allerta. Un treno bloccato un'ora senza aria condizionata. In 5 si sentono male. Quindi leggiamo qualche passaggio di questo articolo di Miriam Romano. Allora, 15-20% aumentate le chiamate ai numeri di emergenza e gli accessi al pronto soccorso, spiega l'assessore regionale al welfare Bertolaso. Le aree più interessate sono la città metropolitana di Milano, insieme ai laghi e alle province di Pavia, Cremona e Mantova. La regione guarda anche al rischio di eventuali blackout. A Palazzo Marino, invece, l'attenzione è rivolta soprattutto alle persone più fragili. La Giunta ha approvato il rafforzamento del programma Milano Aiuta Estate, il piano dedicato ad anziani e persone con disabilità che durante l'estate possono trovarsi più esposti agli effetti del caldo, della solitudine e dell'assenza o dell'assenza temporanea di familiari e caregiver. Dal 30 giugno al 15 settembre partirà Tesori scoperte senza tempo, un ciclo di 10 visite guidate nei musei civici, dedicato a circa 250 over 65.

quartieri della città, al nido infanzia del Fontanile 2 in via Melchiorre Gioia, si registravano 32 gradi già alle 11 del mattino. Nel quartiere Adriano i genitori segnalano 33 gradi al nido Nenni e alla scuola dell'infanzia Bigatti. La protesta è arrivata fino ai sindacati. Stiamo ricevendo decine di fotografie che mostrano temperature superiori ai 32 gradi, afferma Angelo Greco, segretario della UIL Funzione Pubblica di Milano e Lodi. Il sindacato ha inviato una richiesta formale al sindaco, alla vice sindaca Scavuzzo e alla TS Milano, chiedendo di adottare misure straordinarie, ridurre l'orario dei servizi educativi comunali 0-6 anni e anticipare l'uscita dei bambini per evitare le ore più calde. Per il 1 luglio è stata convocata anche un'assemblea sindacale straordinaria rivolta al personale educativo comunale e delle cooperative sociali. Anche la FLC-CGL e la Funzione Pubblica CGL di Milano hanno inviato una lettera a Regione Lombardia, Comune e ATS chiedendo interventi e ispezioni straordinarie. Nella lettera si richiama l'ordinanza regionale anticaldo e si esprime preoccupazione per temperature che mettono in serio pericolo i bambini della fascia 0-6 anni ospitati nelle strutture, un'utenza notoriamente vulnerabile. Nel frattempo cresce anche la mobilitazione dei genitori. Sulla piattaforma Milano Partecipa è stata lanciata una petizione che definisce la situazione non più sostenibile e chiede un piano strutturale per affrontare il problema del caldo negli edifici scolastici. Tra le richieste ci sono una mappatura pubblica delle scuole più critiche, l'adeguamento degli impianti elettrici e l'installazione di sistemi di raffrescamento efficaci in tutte le strutture. Dal comune assicurano che gli interventi sono già in corso. Negli istituti dotati di impianti elettrici idonei stiamo installando condizionatori portatili e fornendo ventilatori e strutture ombreggianti, spiega l'assessore all'edilizia scolastica Marco Mazzei. Contestualmente i tecnici sono al lavoro per adeguare gli impianti meno prestanti e installare altri climatizzatori portatili. Nei giorni scorsi l'assessore ha effettuato sopralluoghi in diverse scuole, tra cui la Pezzi, finita al centro delle proteste dei genitori proprio per il caldo nelle aule. Ho constatato che le ondate di calore estremo mettono a dura prova soluzioni come i climatizzatori portatili, osserva Mazzei. Per questo stiamo predisponendo un piano di intervento per l'installazione di impianti di climatizzazione fissi nei edifici scolastici aperti d'estate, con investimenti extra dedicati. E poi l'altro articolo di Pietro Piga, la fatica dei rider in strada, noi condannati a pedalare, se ci fermiamo, addio paga. Mancano pochi minuti alle 14.30, i gradi sono 35 abbondanti e lui, rider indiano di 32 anni per Glovo, rifiata sotto un albero del parco Vergani a due passi dalla fermata Pagano del metro M1. Io devo lavorare col sole e con la pioggia la mattina e la sera, devo aiutare mia madre che è rimasta in India, afferma. Aishav è ignaro dell'ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature della regione Lombardia, in vigore dal 10 giugno, che ferma dalle 12.30 alle 16 i lavoratori del settore agricolo e florovivaistico nei cantieri edili all'aperto e nelle cave. Non lo sa anche perché i ciclofattorini del food dei library come lui e come almeno altre 3 migliaia in giro per Milano sono esclusi dal provvedimento. Fino alla scorsa estate li toglievo, dice Hussein Rider tunisino parlando dei copri manopole, per non far sudare le mani, ora mi proteggono dalle bruciature. Nei momenti di pausa, se riesco, li bagno nelle fontanelle e bevo. A quest'ora di solito faccio le ultime consegne, anche se il caldo è tanto, ma se mi fermo in queste ore, nelle quali arrivano tanti ordini, non ricevo i pochi soldi che guadagno. Spesso i pochi soldi equivalgono a meno di 2 euro netti a consegna.

come ha denunciato Nidi il CGIL qualche mese fa. E gli stipendi, sotto la soglia di povertà, sono tra le ragioni che hanno portato la Procura di Milano a imporre il controllo giudiziario sia a Delivery Italia sia a Foodigno, la società italiana del gruppo Glovo. Poi ancora Seydou, rider maliano di 26 anni per Deliveroo, ha appena smesso di suonare il clacson per dribblare le persone che passeggiano nella stretta via Spadari. Non contempla di interrompere il turno dopo aver pedalato per 28 km in 4 ore, seppure il sudore bagni la fodera del cappello e coli sulla sua fronte. La giornata è ancora lunga, ma spero non tanto calda. Faccio quel che posso e cerco di proteggermi con ciò che ho da qui a qui, dice prima toccando il berretto e poi indicando i sandali da spiaggia. Adesso passiamo all'altro argomento e vediamo quindi le udienze sul processo per la strage, l'udienza di ieri. Cominciamo dal resoconto del cronista giudiziario del giornale di Brescia, Pierpaolo Prati. Strage, l'alibi di Toffaloni e Marchetti scivola sulle parole di Rita Stimamiglio. Il buco nel quale, in seguito alle dichiarazioni di suo fratello Giampaolo, insieme a Marco Toffaloni c'è finito suo marito Paolo Marchetti, da ieri è ancora più evidente. La coriacea signora, con un turbolente passato di estremismi ed esoteria, nel tentativo di spostarlo dall'epicentro della strage davanti alla corte d'assise, ha declinato per il suo sposo e di conseguenza per il neofascista veronese già condannato a 30 anni per la fase esecutiva dell'attentato del 28 maggio 1974, cioè Marco Toffaloni, un alibi smentito dalla storia. Quindi netto il cronista del giornale Brescia che dice appunto che ha declinato un alibi smentito. Chiamata a testimoniare al presidente Spanò, la donna si è presentata con un avvocato, assistenza non richiesta, per affermare che, che tra il 26 e il 28 maggio del 1974 suo marito e il loro giovane amico Tomaten, al secolo Marco Toffaloni, non potevano essere a Brescia in Piazza della Loggia, come ha sostenuto suo fratello, che dell'inchiesta è uno dei pilastri, perché in quei giorni erano impegnati con lei in un workshop di Ananda Marga. Erano ad un seminario con un monaco del movimento spirituale fondato in India a metà del secolo scorso, in una villetta di una località non meglio precisata del Veronese, sulla strada per Montecchio. Una persona, ora non ricordo chi fosse, dice Rita Stimamiglio, ha detto Rita Stimamiglio, entrò nella stanza dove ci trovavamo per dirci che era stata fatta una strage a Brescia. Toffaloni reagì con un "Mamma mia". Sulla verosimiglianza della circostanza hanno sollevato dubbi tanto il presidente Spanò quanto il pubblico ministero Silvio Bonfigli. Dopo averle ricordato che dell'alibi dell'amico Toffaloni non sentì di dover parlare nemmeno dopo la sua condanna a 30 anni, quest'ultimo l'ha apertamente accusata di mentire. Lo ha fatto, verbali alla mano, utilizzando dichiarazioni che la donna fece mettere nero su bianco molto prima di sentire da Radio Radicale le accuse che lo scorso 12 gennaio suo fratello ha mosso a suo marito. Nel dicembre del 2012 Rita Stimamiglio disse

stato uno scherzo della memoria. A suo dire, funzionerebbe meglio oggi di come avrebbe potuto funzionare 14 e 11 anni fa. Come false illazioni, la testa ha invece liquidato le affermazioni di Giordano Fainelli, agente della squadra politica della Questura di Verona, del quale negli anni 70 era confidente. Fainelli disse, non senza qualche difficoltà, che Rita Stimamiglio e Marchetti, di ritorno da Sud America nel 2012, lo avvicinarono e gli chiesero se ci fosse lui dietro le nuove indagini e i recenti interrogatori su Piazza Loggia. Il poliziotto rispose di no, sono in pensione, e loro gli dissero, meglio così, fatti gli affari tuoi. Calunnie, solo calunnie. Fainelli l'ho visto una volta sola nel 1976, ha concluso la donna. Questo è il resoconto dell'udienza, che però ha visto anche un'altra deposizione, un altro interrogatorio di testimoni, la Diane di Roberto Zorzi nel cortile non ci stava. Allora, ieri il processo ha registrato anche la testimonianza delle cognate dell'imputato Roberto Zorzi, che Rita Stimamiglio ha detto di conoscere come una delle teste calde dell'estremismo di destra veronese, ma di non aver mai frequentato. Chiamati in aula dall'avvocato Casali, tanto Marta Elisabetta Crescini, la più giovane delle sorelle, quanto Laura Crescini, hanno escluso di aver visto parcheggiata nel cortile di casa la Citroen Diane 6 azzurrina che per l'inchiesta Roberto Zorzi utilizzò per recarsi anche a Brescia nei giorni tra la morte di Silvio Ferrari e la strage di Piazza della Loggia. Il cortile era stretto, una macchina non poteva essere lasciata lì, avrebbe ostruito il passaggio, hanno detto entrambe, ricordando peraltro che Zorzi non era ben visto in casa. Mio padre non era certo di destra, era stato un internato militare dai nazisti e ricordava con dolore le sofferenze di quel periodo. Il fidanzato della sorella, pertanto, non era visto di buon occhio. Fermarsi a dormire da noi? Lo escludo, ha detto Laura Crescini. Non ce n'erano le condizioni, non c'erano lo spazio e nemmeno il permesso di papà. Non c'è molto da aggiungere a questo resoconto di Pierpaolo Prati dal Brescia Oggi. Mandiamo comunque Rita Stimamiglio, la strage e Toffaloni, quel giorno era con noi a Verona. La testimone si è detta certa dell'innocenza dell'allora minorenne Marco Toffaloni, è stato condannato ingiustamente. Anche qui a scrivere è il cronista giudiziario del quotidiano in questione, cioè del Brescia Oggi, Mario Pari. Allora è evidente che anche in questo processo una testa che proclama l'innocenza di Toffaloni ricopre un ruolo particolare, specialmente se quella testa è la sorella di chi, Giampaolo Stimamiglio, nelle indagini e nel processo contro Marco Toffaloni, minorenne all'epoca dei fatti, ha ricoperto un ruolo fondamentale per l'accusa. Non solo, è anche la moglie di chi, ovvero Paolo Marchetti, secondo le dichiarazioni sempre del fratello della donna, avrebbe collocato la bomba nel cestino in cui poi esplose. Questo, sempre secondo Giampaolo Stimamiglio, dopo essere arrivato a Brescia con altre tre persone, tra cui Marco Toffaloni, Claudio Bizzarri e un veronese di cui non è stato detto il nome. Nell'udienza di ieri Rita Stimamiglio è stata sentita per circa 2 ore. All'ultima domanda che le è stata fatta ha risposto che conosceva Roberto Zorzi, nel senso che sapeva che frequentava tutto l'ambiente, il bar Motta, nulla più. Poi il resto si riportano le cose già lette dal giornale di Brescia. Vediamo allora adesso l'articolo sulle molestie. Molestie all'Unibs. Il giornale di Brescia vi dedica un'altra intera pagina. Il titolo è un virgolettato. La cosa più grave è che chi subisce non si sente al sicuro né creduto. Quindi questo titolo, la cosa più grave è che chi subisce non si sente al sicuro né creduto, è attribuito, un'affermazione attribuita a Maria Sole Bannò, autrice dell'indagine promossa dalla Commissione di Genere

di Unibs. Leggiamo l'articolo di Ilaria Rossi. Ciò che di grave emerge, oltre ai singoli episodi, è il fatto che le vittime non si sentono al sicuro, non si sentono credute, ascoltate e tutelate dall'Ateneo. È un presupposto che va cambiato per poter sollevare quella cortina di insicurezza e omertà che aleggia e che tutela gli autori di violenze, relegando al silenzio chi le subisce. Per farlo è necessario che le azioni di educazione e sensibilizzazione alle questioni di genere siano implementate, partendo dai ruoli di vertice, come ad esempio i direttori di dipartimento, per ricadere a pioggia sul corpo docente e sugli studenti. A parlare è Maria Sola Bannò, autrice dell'indagine promossa dalla Commissione di Genere dell'Università di Brescia, con la volontà di fotografare la situazione rispetto ai temi del gender gap, della sicurezza e delle violenze, e portata avanti con l'obiettivo conseguente di implementare e, dove necessario, ritarare le azioni di prevenzione e sensibilizzazione già in atto. I risultati diffusi nei giorni scorsi hanno fatto emergere più ombre che luci. 2 donne su 3 hanno dichiarato di aver subito molestie, mentre 13 persone hanno ammesso di essere state vittime di violenza sessuale in ambito accademico. Lo studio, ci conferma Bannò, era stato avviato già nel 2022 attraverso 2 survey, una per il corpo studenti e l'altra rivolta ai dipendenti, sia in ambito accademico che tecnico-amministrativo, ma è giunto a compimento in tempi elefantiaci. Ci è voluto molto, anche se in realtà la parte relativa ai 2.456 questionari validati tra studenti e studentesse è stata conclusa nel 2023. Più di recente sono stati raccolti i 556 questionari compilati da personale docente e tecnico amministrativo. Ciò che è emerso a Brescia non si discosta dai dati dell'Istat, che già a inizio anni 2000 certificavano la diffusione endemica di violenze e molestie ai danni delle donne. Già prima di completare l'indagine, conferma Bannò, ci aspettavamo che un luogo di socialità come l'università non potesse esserne immune, ma ciò che abbiamo avuto modo di constatare in modo molto chiaro è che molestie e violenze si manifestano in particolare lungo l'asse del potere, addirittura in modo quasi esclusivo, quando si tratta di docenti e personale tecnico-amministrativo. I dati hanno rivelato che nell'85% dei casi le molestie avvengono ad opera di un uomo che ha un grado superiore. È una peculiarità dell'Ateneo, una connotazione molto forte che si riscontra meno nelle organizzazioni private. Sul fronte delle studentesse la situazione è più articolata. In 2 casi su 3 le molestie sono state perpetrate da altri studenti. In 1 caso su 3 ad abusare della propria posizione è stato un docente. È lampante, chiarisce Bannò, la questione legata al potere e alla paura di denunciare chi questo potere lo esercita, per timore che ci possano essere conseguenze. È quindi evidente che il clima non favorisce le denunce, ma anzi porta le vittime a sopportare senza esporsi e a volte senza neppure parlarne, soprattutto se non vengono messe in atto misure cautelative a loro tutela, come la rimozione dagli incarichi di chi è indagato. Il 50-60% di chi ha compilato il questionario ritiene che in università ci sia un clima di indifferenza rispetto alle vittime. Addirittura il 2% la percepisce come ostilità. È proprio qui che bisogna intervenire subito se vogliamo cambiare le cose. A mancare oggi sono soprattutto azioni di vertice. Se dai dati emerge che la problematicità è legata a chi detiene il potere, quindi ai docenti, le azioni di formazione e sensibilizzazione devono concentrarsi sui livelli apicali e da lì poi avere effetti positivi a cascata, ingenerando un vero cambiamento. Credo sia questo il suggerimento più grande che arriva dalla nostra indagine, conclude Maria Sole Bannò, docente di economia e autrice dell'indagine. C'è però una lettera che il Giornale di Brescia, a differenza del Brescia Oggi che la sintetizza proprio in conclusione dell'articolo, che invece il Giornale di Brescia pubblica integralmente. Ammettere gli errori, scusarsi
con le vittime nessuna giustificazione per le omissioni. Non è stata smentita l'affermazione di chi ha segnalato che la parte del report contenente gli esiti dei questionari studenteschi era a disposizione della governance fin dalla fine del 2023. Ne deduco, e lo dico con franchezza, che la ragione del mancato intervento in aiuto agli studenti che hanno segnalato molestie è priva di qualsivoglia giustificazione e segnala piuttosto una sottovalutazione del problema. Si aggiunge che il rettore non è un pubblico ministero, e anche questa mi sembra un'affermazione banale, ma non si dice che è un pubblico ufficiale, e chi mastica diritto conosce quanto prescrive il codice penale a partire dall'obbligo di denuncia. Aggiungerei, come ulteriore considerazione, che il mancato coinvolgimento nel corso di questi anni del nucleo specializzato della Polizia di Stato sui reati sessuali, composto da tante donne competenti e sensibili e istituito presso la squadra mobile della Questura di Brescia, la dice lunga sia sulle nostre competenze interne, sia soprattutto sul grado di sensibilità che si ha su questi temi, che a me sembra postumo e dettato dalle circostanze. Lascio, infine, un'ultima considerazione. Si parla di numerosi fatti a medicina, numerosi casi a medicina. Non è difficile immaginare che talune molestie siano state compiute tra le mura degli ospedali civili, ove si svolgono i tirocini e le attività pratiche. Spero che si sia avuta la sensibilità di informare il direttore generale Luigi Cagliazzo, che so essere particolarmente sensibile su tematiche così complesse e gravi. Diversamente dovrei pensare che, nonostante la vicenda sia di assoluta e intollerabile gravità, si sta solo facendo di tutto per giustificare lentezza, o forse inerzia, insensibilità, impotenza. Ammettere gli errori e le omissioni rappresenterebbe già un passo avanti. Chiedere scusa alle vittime mi sembrerebbe necessario. Ribadisco, in un posto normale questo dovrebbe far seriamente riflettere e indurre a trarre talune conseguenze. Molto duro quindi Saverio Regasto con la governance dell'università. E adesso leggiamo Giorgio Bardaglio, il commento del giornalista del GDB, del Giornale di Brescia. È una tentazione sottile quella che ci suggerisce di stare alla finestra, non prendendo posizione e limitandoci a riportare giorno per giorno le varie notizie. Se lo facessimo, però, mancheremmo al compito più prezioso che spetta ad un giornale, il coraggio di affrontare gli argomenti, specialmente i più spinosi, offrendo ai lettori non soltanto un prontuario di informazioni, bensì strumenti di pensiero per comprendere ciò che sta accadendo veramente. Per questo abbiamo dato voce a più posizioni, per questo anche oggi non omettiamo interventi assai critici, convinti che nascondere la polvere sotto i tappeti è il modo peggiore per risolvere le questioni. Di nostro, quel che ci pare di cogliere è una difficoltà estrema ad affrontare con lucidità, ma pure solerzia e rigore, una serie di avvenimenti che presi uno a uno possono sembrare sporadici, ma che se si uniscono prendono la forma di un turbine. In una situazione così è facile puntare il dito e prendersela con i vertici dell'Ateneo. Tuttavia, se davvero abbiamo a cuore che l'università, come chiedeva la professoressa Avanza nell'analisi che abbiamo ospitato in pagina ieri, accolga la volontà di trasparenza e cambiamento, dobbiamo evitare che le difficoltà oggettive diano il là ad una resa dei conti e fare quadrato affinché siano tutelati da subito i più deboli, cioè i ragazzi e le ragazze che non si sentono al sicuro. Ecco perché quella che l'università vive ora come una ferita può e deve trasformarsi nella capacità di tessere un nuovo ethos, passando dalla difesa alla proposta, tracciando la rotta affinché l'intera società possa aggiornare i propri costumi e valori, cioè ciò che distingue una comunità civile dall'orda istintiva e barbara, che a volte si cela anche sotto giacche e cravatte. Così Giorgio Bardaglio. Vediamo invece l'articolo di Giada Ferrari sul Brescia Oggi.
casi di molestie in un IBS, ora spunta un'altra segnalazione, sempre diciamo ben informata già da Ferrari. Dopo gli abusi emersi, una nuova denuncia. Per il momento non ci sono richieste di intervento alla procura. Le acque lentamente sembra stiano iniziando a muoversi. Dopo settimane di lettere, testimonianze, prese di posizione e richieste di chiarimento, l'Università di Studi di Brescia conferma di aver ricevuto una nuova segnalazione anonima riguardante presunti comportamenti inappropriati. Si tratta di un ulteriore sviluppo in una vicenda che nelle ultime settimane ha già portato all'autosospensione dall'attività didattica del docente finito al centro delle segnalazioni e all'avvio della procedura interna di valutazione dei fatti, ma anche alla pubblicazione dei dati dell'indagine della Commissione Genere sulle molestie e le discriminazioni in ambito universitario. Resta però aperto il tema del coinvolgimento dell'autorità giudiziaria. Da quanto risulta, al momento l'università non avrebbe richiesto alla procura di svolgere accertamenti sulla vicenda. Allo stesso tempo, l'autorità giudiziaria non può avviare autonomamente indagini sulla base di questionari anonimi, come quelli utilizzati per l'indagine della Commissione Genere, o di lettere prive di firma. Un aspetto che assume particolare rilievo dopo la pubblicazione dell'indagine, nella quale 13 rispondenti dichiarano di aver subito uno stupro in ambito universitario, elemento che riporta al centro il dibattito quali strumenti di difesa, che riporta al centro del dibattito, cioè un refuso, quali strumenti di tutela e quali eventuali misure cautelative possano essere adottati nell'ambito delle rispettive competenze, mentre sono in corso gli approfondimenti sui fatti segnalati. Un tema che potrebbe incidere anche sulla propensione a denunciare, visto che l'indagine indica la paura di ritorsioni tra le principali ragioni del mancato ricorso ai canali formali. Albo Rosi chiuderà la festa di Radio Onda d'Urto il 22 agosto con la serata reggae di chiusura. La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

Vediamo l'apertura delle cronache di Brescia Provincia, il giornale di Brescia, case di comunità, quasi tutti i cantieri sono al capolinea, ora il banco di prova. In tempi di carenza di personale la sfida è tradurre in realtà il modello di presa in carico senza indebolire gli ospedali. Barbara Bertocchi, l'autrice dell'articolo. Le case di comunità sono uno dei pilastri della nuova sanità territoriale, luogo in cui i cittadini dovrebbero trovare medici, infermieri, servizi sociosanitari e socioassistenziali. Grazie ad una puntuale programmazione al rispetto delle tempistiche stabilite, saranno realizzate e rese operative tutte le 187 case di comunità, 186 entro il 30 giugno e una vicino a Milano entro il 15 luglio, e 60 ospedali di comunità sul territorio regionale, dice Bertolaso, l'assessore al welfare. Nel dettaglio, 150 sono già attestate, 36 come la casa di comunità di via Marconi a Brescia e quelle di Edolo, Iseo e Marone sono alle prese con gli ultimi lavori edilizi o in fase di attivazione dei servizi. Tutte 187 ad ogni modo saranno pronte a breve, necessitano invece di un po' di tempo in più le altre 16 extra target PNRR i cui lavori verranno completati entro dicembre. Guardando al nostro territorio, rientrano in questa categoria quelle di Desenzano, Montichiari, Gavardo e Vestone, dove molti servizi sono attivi e i lavori sono a buon punto. Il cantiere è ancora in corso anche in via Don Vender, in città. Non sono conclusi, ma proseguono a ritmo serrato anche i lavori della struttura di Salò, che a differenza delle altre citate non è finanziata dal PNRR. Non sarà finanziata dal PNRR neanche la futura casa di comunità di Pisogne, prevista in un terreno già individuato. Considerate anche queste ultime due, complessivamente le case di comunità nel Bresciano saranno 33. La vera sfida sarà trasformare in realtà il modello delle case di comunità. L'obiettivo è colmare quel vuoto tra ospedale e territorio che la pandemia ha reso evidente. Ma per riuscirci servono professionisti, servizi a regime, collegamenti digitali funzionanti e una reale integrazione nella rete sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale. Fondamentale in questa fase è quindi garantire personale senza sottrarre risorse preziose agli ospedali. Sulla questione si è espresso anche Bertolaso, definendo la mancanza di infermieri meno marcata rispetto a quella dei medici, perché sempre più professionisti stanno scegliendo il territorio, attratti da carichi di lavoro meno pesanti. Circa la presenza dei medici, premesso che l'assistenza notturna è garantita dalla continuità assistenziale, cioè l'ex guardia medica, in almeno una casa di comunità per distretto, l'assessore ha aggiunto che finora le ASST si sono organizzate principalmente con personale proprio, nel 52% dei casi, liberi professionisti nel 16%, specialisti ambulatoriali interni e specialisti ambulatoriali interni. L'apporto dei medici dell'assistenza primaria, 17%, è rappresentato dai medici del ruolo unico e dai medici di famiglia che hanno già l'ambulatorio nelle case di comunità. Martedì, a tal proposito, è stato firmato l'accordo nazionale secondo il quale i medici di famiglia dovranno prestare servizio in queste strutture fino a 6 ore settimanali, con turni da almeno 3 ore tra le 8 e le 20, per 48 settimane l'anno. Il report riferito da Fontana e Bertolaso ha scatenato la reazione del PD. I numeri non sono credibili, commenta la consigliera regionale Miriam Cominelli. Un anno fa questa operazione l'abbiamo fatta noi del PD e 96 case di comunità su 100 previste non avevano tutti i servizi richiesti dal decreto ministeriale. Molte non erano state nemmeno aperte. Quest'anno sarà un caso, ma l'assessore non ha più risposto nel dettaglio alla nostra richiesta. Dove c'è il medico di medicina generale 24 ore al giorno, 7 giorni su 7? Dove ci sono gli infermieri ogni giorno della settimana? E poi la diagnostica, il punto prelievi e tutte le prescrizioni del decreto ministeriale. Non si prendano in giro i cittadini.
conclude Miriam Cominelli, consigliera regionale del PD. Poi abbiamo sul Garda, dopo l'avvio turbolento, lavori senza sosta a Salò. Abbiamo invece in Valcamonica, edificio rinnovato, servizi riuniti, ok la struttura di Darfo, inaugurata ieri la casa di comunità dopo una cura da 2,3 milioni di euro, e medici di famiglia presenti, ma è Maretta. Dovranno prestare servizio nelle case di comunità al massimo 6 ore a settimana. Le reazioni: Francesco Falsetti, medico bresciano, segretario della FMT, Federazione Medici Territoriali, era presente alla trattativa a Roma. Abbiamo salvato la libertà dei medici di famiglia e dei cittadini dalle posizioni estreme previste dal decreto del ministro, spinto dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, che ne sono usciti sconfitti. I medici di famiglia restano convenzionati e hanno ottenuto l'impegno per un nuovo accordo collettivo nazionale 2025-2027. È soddisfatto dell'accordo anche Angelo Rossi, segretario provinciale della FIMG. Ritengo positivo che ci sia stata una contrattazione e non sia stata calata dall'alto una decisione, ossia la riforma Schillaci. Coinvolgendo i sindacati abbiamo dimostrato che si può arrivare al punto in meno di 2 giorni. Premesso che il monte ore verrà assegnato in primis ai medici del ruolo unico, che in Lombardia sono pochi ma altrove tanti, e poi a noi medici di famiglia, rimane ora aperta una questione. Costruito il contenitore, bisogna definire il ruolo e il contenuto di ciò che si andrà a fare in casa di comunità e con quali strumenti. Su questi temi si apre la vera contrattazione. Giovanni Gozio, invece vicepresidente del Consiglio Provinciale SNAMI, si dice amareggiato per il modus operandi di parte pubblica che nei fatti non ha tenuto in minimo conto le organizzazioni sindacali e ha imposto un modello senza una reale trattativa. Ribadito che non si considera mai abbastanza il nostro impegno quotidiano in back office, con un carico burocratico ormai intollerabile e le visite al domicilio dei pazienti più fragili, firmando questo accordo che prevede un surplus di ore, è come se si certificasse che noi medici di medicina generale fino ad oggi non abbiamo fatto abbastanza, quando invece nella realtà la medicina territoriale ha fatto ampiamente la propria parte per sostenere il sistema in condizioni di estrema difficoltà, carenza di medici e nodi organizzativi non dovuti a nostre mancanze. La mancata firma dello SNAMI, spiega, è quindi un atto di coerenza. Rimaniamo comunque sempre disponibili ad un confronto serio per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale 2025-27. Poi abbiamo da segnalare solo Festa dell'Unità a Nave, con diverse iniziative. Allora vediamo solamente un paio. Sarà la sanità ad aprire il cuore politico della Festa dell'Unità di Nave, in programma al campo sportivo comunale del Circolo Ferruccio Ventura fino a domenica 5 luglio. Oggi, venerdì alle 20:30, è in programma l'incontro per una sanità più giusta, che porterà al tavolo il deputato del PD Gianni Girelli, la consigliera regionale Miriam Cominelli, Donatella Cagno dello SPCGL e Donatella Albini, responsabile nazionale sanità di Sinistra Italiana. A condurre sarà la dottoressa Annalisa Voltolini. Domani, sabato alle 19:30, spazio alla presentazione del libro dell'Ampi, La Valle del Garza e il Bresciano, 1940-45, Guerra, Resistenza, Liberazione. E poi, insomma, altre iniziative. La festa si chiude domenica 5 con paella di mare e musica. Noi però adesso chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali andando a pagina 8 del Corriere della Sera Dorso Bresciano per segnalare Prealpino Story. Non solo ghetto per senegalesi, ma una casa per migliaia di persone. Sogni e contraddizioni nel docufilm, un lavoro di ricerca e di testimonianze. Allora, ieri è stato battuto il primo ciak del docufilm Resne in Prealpino, una storia vera. Oggi quell'insegna non è più il simbolo di un luogo controverso, ma lo sfondo di un racconto che fotografa Brescia nel tempo e nello spazio. Dovevano starci circa 250 persone, ma quei 108 monolocali e 20 bilocali arrivarono ad avere fino a 1000 inquilini nei periodi di maggior
affollamento. Per alcune cronache dell'epoca era un ghetto, per i residenti della zona un problema di sicurezza, ma quell'enclave del Senegal rappresentò anche altro, una vera e propria comunità con tanto di servizi, negozi, ristoranti e una moschea. Il resident prealpino di Bovezzo è stato rifugio, approdo, degrado, emergenza abitativa e caso politico, un luogo discusso, spesso stigmatizzato, attraversato da reti di solidarietà, tifo collettivo, la finale di Coppa Africa del 2002, tensioni con gli abitanti e interventi istituzionali, a volte falliti. Nel 1990 un'ordinanza ne dichiarò l'inagibilità e dispose lo sgombero mai eseguito. Uno stabile fatiscente segnato da degrado strutturale, carenze igienico-sanitarie e da episodi di illegalità, in cui la precarietà abitativa si accompagnava alla fatica quotidiana di chi cercava lavoro, casa, documenti, stabilità. Il documentario di Ilaria Apostoli e Michele Barcaro, prodotto da Bubble Production, intende riaprire quella vicenda da una nuova prospettiva. Non volevamo raccontare una storia riservata ai senegalesi, ma una storia che riguarda tutta la comunità bresciana, spiega Apostoli, perché all'interno e intorno al resident si intrecciavano piani diversi. C'era il livello istituzionale, c'era il tema della governance pubblica, ma anche di una gestione interna alla comunità, sottolinea Apostoli. Al centro rimangono le persone che arrivavano a Brescia nella speranza di migliorare la propria condizione e si ritrovavano a vendere CD e braccialetti a bordo strada. Tra le voci raccolte ieri, quella di Antonio Bazzani, ex sindaco di Bovezzo e oggi assessore, di Marco Fenaroli, all'epoca impegnato nella CGIL, e di Claudio Bragaglio, al tempo assessore alla casa del comune di Brescia. Con questo chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 con il GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Allora, partiamo subito, andiamo al 26 giugno del 2012. Viene pubblicato Le Rivoltelle, omonimo album della formazione tutta al femminile Le Rivoltelle. All'interno di questo primo lavoro troviamo anche una loro personalissima rivisitazione in italiano della celebre Painted Black dei Rolling Stones, qui ribattezzata Tutto Nero.

E andiamo al 26 giugno del 1975. La Columbia pubblica The Basement Tapes, il leggendario doppio album di Bob Dylan and the Band. Questo lavoro cantina capolavori assoluti come questa This Wheels on Fire.

E andiamo al 26 giugno del 1990. Lita Ford convola a nozze con Chris Holmes, l'allora chitarrista degli Wasp. Relazione che avrà vita breve a causa di varie turbulenze all'interno della coppia. Nello stesso anno Lita pubblica Stiletto, il suo quarto album da solista. Da qui ci ascoltiamo il singolo Hungry.

E lasciamo Lita Ford e andiamo al 26 giugno del 1934, cambiamo atmosfera. Nasce in Colorado Dave Grusin, compositore e pianista statunitense, cofondatore nel 78 della GRP Records, etichetta tra l'altro leader nel jazz contemporaneo. Storico il suo sodalizio con il regista Sidney Pollack per diverse colonne sonore, tra cui quella che abbiamo già in sottofondo di The Milugro Bean Field War del 1988.

26 giugno 1935, auguri a Maria Monti, cantautrice e attrice teatrale italiana. Muove i primi passi nella metà degli anni 50 nei cabaret milanesi e poi arriva il sodalizio con Gaber, che diciamo un po' gli svolterà la vita sia sul piano professionale che sentimentale. Noi da Il Bestiario, suo album sperimentale del 1974, ci ascoltiamo Il Pavone, che è un po' l'apripista di questo lavoro.

lasciamo Maria Monti e andiamo al 26 giugno del 1938. Auguri a Billy Davis Jr., cantante statunitense, lo troviamo nei Fifth Dimension. Forma il gruppo a Los Angeles nel 1965 e poi proseguirà la carriera musicale con la moglie Marilyn McCoo. Da qui ci ascoltiamo Don't Have to Be a Star to Be in My Show.

lasciamo Marilyn McCoo e Billy Davis Jr. e andiamo al 26 giugno del 1942, anche perché oggi è una giornata altrettanto ricca. Quindi siamo di corsa. Auguri a Gilberto Gil, musicista e ex ministro della cultura brasiliano. Vanta la pubblicazione di circa 60 album, nonché la composizione di ben oltre 780 canzoni. Tra queste spicca sicuramente Achele Abrajo.

lasciamo anche Gilberto Gil e andiamo al 26 giugno del 1943, andando a fare gli auguri anche a Georgie Fame, cantante britannico. Fu l'unico artista britannico ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica del Regno Unito con i suoi unici 3 singoli entrati nella top 10. Questa è Yeah Yeah ai vertici nel 1964.

26 giugno 1952, auguri anche a Gaetano Curreri, cantante italiano, lo troviamo negli stadi ovviamente. Ma anche molti sodalizi artistici leggendari, per esempio con Vasco Rossi in primis, Lucio Dalla, Patti Bravo. Ma andiamo appunto dagli stadi, 1984 esce Chiedi chi erano i Beatles.

lasciamo gli stadi e andiamo al 26 giugno del 1955. Facciamo gli auguri anche a Mick Jones, chitarrista britannico in casa Clash, assieme a Joe Strummer ha scritto i più grandi successi della band. Successivamente, dopo l'allontanamento dai Clash, fondò i Bad. Ma stiamo in casa Clash chiaramente per l'ascolto, con un classicone, London Calling.

Wikipedia, 26 giugno 1956, auguri a Chris Isaak, cantante e musicista statunitense. Debutta nel 1984 pubblicando l'album Silverstone, prodotto da Eric Jacobsen in casa Warner Bros. Records. Da qui ci ascoltiamo Pretty Girls Don't Cry.

andiamo al 26 giugno del 1959. Auguri a Steph Burns, chitarrista statunitense. Lo troviamo anch'esso da Vasco Rossi. Dal 95 infatti è colonna portante dei tour negli stadi di Vasco. Ha suonato anche in un paio di album storici di Alice Cooper, nonché membro dei Huey Lewis and the News. Mi sono impapinata. Noi da Ace Topaid di Alice Cooper ci ascoltiamo Feed My Frankenstein.

lasciamo Alice Cooper e andiamo al 26 giugno del 1961 e facciamo gli auguri anche a Terry Nunn, cantante statunitense, la troviamo nei Berlin. Entra in questa formazione nel 1979, insomma andrò un po' a ridefinire sicuramente la scena musicale degli anni 80 grazie anche ad una sua fortissima presenza scenica. Ci ascoltiamo No More Words.

lasciamo anche Berlin e andiamo al 26 giugno del 1963. Facciamo gli auguri anche a Harriet Wheeler, cantante britannica, la troviamo nei Sundays, questa formazione che fonda con David Gavurin e che nel corso degli anni insomma diventerà anche suo marito. Pubblicarono tre album di grande successo, tra cui questo Blind del 1992, reso famoso dalla loro cover di Wild Horses dei Rolling Stones.

siamo quasi in addirittura ad arrivo, prima ancora qualche segnalazione. 26 giugno 1969. Auguri a Colin Greenwood, storico bassista britannico, lo troviamo nei Radiohead fin dalla loro formazione, appunto, ma non solo. Collabora stabilmente come turnista per Nick Cave e The Bad Seeds ed è molto rinomato anche in ambito fotografico. Airbag Radiohead è il brano che vi propongo.

andiamo a chiudere con il 26 giugno del 2013. Muore a causa di un tumore Alan Myers, batterista statunitense, lo troviamo nei Divo dal 76 all'85. Si unì a loro andando a sostituire Jim Mothersbaugh. Poi lasciò la band a causa, insomma, di divergenze artistiche. Noi da Freedom of Choice ci ascoltiamo Girl You Want, la apripista di questo terzo album dei Divo. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri arriva domani, sempre qui sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero. Un buon proseguimento. Ciao!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Unici in punto, questa è Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di venerdì 26 di giugno. Apriamo ancora con la crisi climatica che colpisce in particolare l'Europa, la Spagna aggiorna 212 decessi per il caldo, 55 in Francia dove sono 60.000 le utenze senza elettricità per i blackout. Il premier Lecornu ha utilizzato il piano straordinario Orsan, quello previsto per situazioni di forte crisi, aumentando così il personale ospedaliero. Lo stesso Lecornu però ha fatto appello oggi alla responsabilità individuale, i nostri ospedali devono reggere. In Italia invece si stima un incremento degli accessi in pronto soccorso del 15%, a dirlo è la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza. A spingere verso l'alto sono soprattutto le persone anziane, ma anche chi ha fragilità psichiatriche. Sempre in Italia, da oggi ad almeno fino a martedì, oltre alle temperature crescerà anche l'afa per l'umidità, con il rischio di fenomeni locali molto intensi come piogge e grandinate. Intanto diventano 18 su 27 le città bollino rosso con l'aggiunta di Genova. Contro il lavoro al caldo, ma anche contro i comportamenti della multinazionale Amazon, oggi è sciopero in tutti i depositi della Lombardia, ad annunciarlo la FILT-CGL, tra i presidi in corso anche quello del deposito di Castegnato alle porte di Brescia. Ancora lavoro con il caporalato, 8 arresti fra Liguria e Lombardia nelle Merino, 2 società, una di Brescia e l'altra di Genova, accusata di caporalato. I fatti riguardano il porto di Vado Ligure nel Savonese, dove si stanno costruendo i cassoni in cemento armato per la nuova diga foranea di Genova. Oltre all'accusa di caporalato per le persone finite in carcere, 6, una è ai domiciliari invece, c'è l'accusa di aver fatto pagare agli stessi lavoratori dispositivi di sicurezza. La società bresciana del Merino è finita all'interno delle indagini della Procura di Savona perché avrebbe prodotto falsi certificati di formazione sulla sicurezza per i lavoratori ad alto rischio. E ancora lavoro, hanno trascorso la notte sul tetto del Maschio Angioino diversi disoccupati a Napoli con il Movimento 7 Novembre ed il cantiere 167 Scampia. Nonostante nei giorni scorsi 600 lavoratori hanno firmato dei contratti per i tirocini retribuiti, ad oggi non c'è ancora alcuna certezza sulla loro retribuzione e i contratti scattano dal 1° di luglio. Parliamo di trasporti, si è costituito in carcere Mauro Moretti, ex amministratore di Ferrovie dello Stato ed RFI, confermata ieri per lui la condanna a 5 anni in Cassazione per il deragliamento di un convoglio di GPL nella stazione di Viareggio nel giugno del 2009, 32 le vittime, 17 i feriti. Parliamo ora di economia, la PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono più che nel resto d'Italia, quanto emerge dai dati dell'Istat. La situazione asfittica infatti della PIL in Italia ha portato ad una crescita nel nord-est e nord-ovest di solo lo 0,5%, 0,6 invece per il Mezzogiorno. Andiamo in Venezuela, 235 morti, 4.000 feriti e 50.000 dispersi. È l'ultimo drammatico bilancio del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim Rodriguez, dopo aver disposto lo stato di emergenza nazionale con l'esercito per le strade, ha dato l'ok all'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro anche 43 vigili del fuoco italiani in partenza per Caracas. Chiudiamo con le guerre imperialiste globali partendo dal Medio Oriente. In Libano l'esercito israeliano ha colpito le cittadine di Barashit e Beit Yahoun nel sud con almeno 10 attacchi di artiglieria. Per ora non si segnalano feriti, mentre ieri sono 6 le vittime, a dirlo la stessa Tel Aviv, che intanto a Washington oggi proseguirà i negoziati con il governo del Libano, ma senza Hezbollah. Andiamo poi in Palestina, un giovane è stato ucciso da un drone israeliano dal Nasr, siamo ad ovest di Gaza City, in quello che prima del genocidio era conosciuto come il complesso italiano. Un altro palestinese è rimasto gravemente ferito ad ovest di Khan Yunis. In Cisgiordania invece due feriti gravi, tra cui un giornalista, per i raid di coloni ed esercito in diversi punti della valle del Giordano. 30 invece le persone rapite in diversi raid nelle principali città della West Bank. 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Qualche breve spot non commerciale, poi la linea va allo spazio approfondimenti. Buon ascolto e buona mattinata dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, la trasmissione dedicata al mondo delle carceri e realizzata da Antigone Onlus. Va in onda ogni venerdì alle ore 20 anche su Radio Onda d'Urto. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Ogni puntata le storie di grandi musicisti che incrociano quelle delle galere con Patrizio Gonnella e Susanna Marietti dell'Associazione Antigone, in collaborazione con le persone attualmente ristrette in numerosi istituti penitenziari italiani.

podcast Reggae Radio, in onda dalle frequenze libere di Radio Onda d'Urto, ogni venerdì dalle 22 alle 23. Le migliori selezioni di musica roots, reggae dub, a cura di Luca Jalion Sound System. Nuove uscite, vecchi classici, musica in vinile, vibes garantite. Ogni venerdì alle 22 alle 23, Rasta Reggae Radio.

Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:10 minuti, di nuovo in diretta per lo spazio approfondimenti di questo venerdì mattina. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo insieme. Partiremo dal tema siccità, i picchi di calore persistenti di questi giorni, la scarsità di piogge stanno riducendo ulteriormente i livelli del Po e dei laghi alpini italiani. È emerso ieri dall'incontro dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici. Ne parleremo con Carmine Trecroci, docente di Economia Politica all'Università di Brescia e presidente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. Di caldo si parla anche nello sciopero di oggi indetto nel comparto Amazon della logistica. Ma quale Prime Day oggi è Strike Day? Sciopero di 24 ore indetto dalla FILT CGIL per tutti i lavoratori e lavoratrici delle consegne di Amazon. Oltre allo sciopero, presidi davanti alle varie stazioni di consegna presenti in regione Lombardia. Tra questi, Castagnato in provincia di Brescia, e noi proprio con questo presidio ci collegheremo con William Leoni, funzionario della FILT CGIL Lombardia, insieme a lavoratori e lavoratrici Amazon. Resteremo poi in Italia, sentenza storica per la strage ferroviaria di Viareggio avvenuta quasi 17 anni fa, il 29 giugno del 2009, e dove persero la vita 32 persone. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti va ora in carcere. Ai nostri microfoni Daniela Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei e madre di Emanuela, una delle vittime della strage ferroviaria. Parleremo poi di sport e di pallacanestro, perché Mauro Ferrari si prepara a cedere il titolo sportivo della squadra bresciana di basket. Nel Consiglio federale di questo pomeriggio dovrebbe ratificare il cambio di sede e dare il via libera al progetto di sbarco a Roma. Avremo con noi Paolo dello storico gruppo Ultras della pallacanestro di Brescia, gli Irriducibili. E poi, come sempre, alle ore 12 l'appuntamento del venerdì con l'analisi critica dei fatti economici della settimana insieme all'economista e nostro storico collaboratore Andrea Fumagalli. Nell'appuntamento di oggi affronteremo diversi temi: il crollo delle borse, il rapporto sulla povertà pubblicato dalla Caritas, i dati sull'Istat sul fatturato industriale e infine il decreto lavoro del 1° maggio. Questi sono gli argomenti che affronteremo nel corso di questa mattinata informativa, partendo da quello che è il tema che sta scaldando vite, lavoro e quotidianità delle persone in tutta Europa, compresa l'Italia. Si parla di siccità anche sul fronte della scarsità idrica di Po e dei laghi alpini.
1: Siamo con Carmine Trecroci, docente di economia politica all'UniBS, all'Università di Studi di Brescia, che è stato anche nominato presidente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile per il triennio 2025-2027. Negli anni scorsi è stato anche responsabile del circolo bresciano di Legambiente. Ciao Carmine, buona giornata innanzitutto.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Il caldo persistente e la scarsità di piogge stanno riducendo ulteriormente le portate del Po e dei laghi alpini, mentre l'intrusione di acqua salata dall'Adriatico nel delta ha raggiunto i 20 chilometri dalla foce. È quanto emerso dalla riunione straordinaria tenutasi ieri a Milano dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. È stata dichiarata la severità idrica media in assenza di precipitazioni su tutto il distretto. Partiamo da questo, che è uno degli aspetti della crisi climatica che stiamo vivendo sotto tanti punti di vista in questi giorni. Partiamo da questa perché appunto è una notizia delle ultime ore, ma anche perché tu hai fatto uno studio anche insieme all'università proprio sulla situazione dei ghiacciai e di questa grave situazione in cui versano anche questi bacini di riserva che erano in alta montagna, ad alta quota, e che sono sempre meno un qualcosa a cui si può far ricorso anche nei periodi di emergenza.
2: Sì, allora ovviamente si tratta di questioni complesse che richiederebbero spazi e tempi molto più estesi per essere affrontate, però Sintetizzando al massimo, è ovvio che con l'intensificarsi dei cambiamenti climatici cambino sia la domanda che l'offerta di risorse idriche, soprattutto in alcuni luoghi, in alcuni bacini, noi ci siamo concentrati e continuiamo a studiare soprattutto quello padano, con particolare attenzione alla provincia di Brescia. Allora, in generale la traiettoria seguita dai cambiamenti climatici è ormai molto chiara. Le precipitazioni non sono diminuite e non dovrebbero diminuire per questo distretto in termini assoluti globali, ma sono molto cambiate in termini di stagionalità. Tendono ad essere ben più concentrate e intervallate da periodi piuttosto lunghi e intensi di siccità. Questo ovviamente ha delle ripercussioni sulla disponibilità idrica in generale. Così come con l'intensificarsi del riscaldamento globale e il fatto che in Europa e in Italia il cambiamento climatico sta colpendo ad un tasso di fatto doppio, anzi più che doppio rispetto alla media globale, quando si parla di più 1,5, più 1,6 a livello globale, dobbiamo considerare di fatto ormai i più 3 per quanto riguarda l'arco alpino. Ecco, questo elemento in particolare fa sì che non solo si riducano tendenzialmente, soprattutto in alcuni distretti, le disponibilità di risorsa idrica, ma aumentino anche gli usi, cioè la domanda, le varie domande di risorsa idrica. E in questa situazione è inevitabile che i conflitti sugli usi di una risorsa che è sempre più scarsa si intensificano a loro volta. I maggiori conflitti sono tra gli usi energetici e gli usi agricoli. Perché? Perché l'agricoltura assorbe di fatto la gran parte, fra il 70 e l'80% delle risorse idriche attualmente gestite dal servizio idrico integrato e dai consorzi di bonifica. Quindi il 70-80% viene assorbito dall'agricoltura, poi in realtà in particolare dagli usi che sono diciamo strumentali al comparto zootecnico. Quindi aumenta la domanda, diminuisce l'offerta o l'offerta diventa più concentrata in alcuni momenti dell'anno e quindi le tensioni e i conflitti sono destinati ad aumentare. Abbiamo avuto, ricorderete, due estati molto difficili dal punto di vista della disponibilità idrica di recente, sono stati il 22 e il 23, il 26 rischia di passare diciamo alla storia come un altro anno di notevoli tensioni, soprattutto se la stagione estiva che abbiamo appena iniziato a vivere si conferma avara di precipitazioni anche sulle montagne. Ora, è chiaro che questo ragionamento andrebbe affrontato, come dicevo all'inizio, in termini più articolati. L'elemento che a noi sembra più critico e che richiederebbe maggiore attenzione da parte sia del pubblico che delle autorità di governo è il fatto che, per come è strutturato oggi il sistema, di fatto vengono gestiti soltanto gli usi finali, alcuni degli usi finali tra l'altro, della risorsa idrica. In particolare il cosiddetto servizio idrico integrato, quello che per intenderci viene gestito, regolato, amministrato anche lì con qualche difficoltà dal lato, dall'autorità territoriale di bacino, riguarda soltanto gli usi domestici e industriali che, come ricordavo, sono anche meno del 20% della richiesta del fabbisogno complessivo. Mentre per quanto riguarda il 70-80% che viene assorbito dall'agricoltura, ad essere competenti sono i consorzi di bonifica, che però non hanno il controllo sulla risorsa idrica complessiva, che sfugge, parlo per esempio dei bacini alpini che nominava Umberto prima, e dei fiumi e delle risorse, per esempio i ghiacciai. Ecco, queste che sono le più importanti riserve di fatto non sono amministrati da nessuno, e di conseguenza, se vogliamo avere e dobbiamo avere un controllo più attento agli usi in rapporto alle disponibilità di risorsa idrica, dovremmo ripensare l'intero sistema di gestione della risorsa idrica per tenere conto della effettiva disponibilità della risorsa idrica a monte dei consorzi irrigui e del ciclo del servizio idrico integrato. Quindi questa è la problematica di gran lunga più rilevante.
1: Quali provvedimenti o contromisure dovrebbero essere messi in atto nell'immediato e quali avviati nel medio-lungo periodo per far fronte a questa situazione?
2: Allora, innanzitutto, come dicevo, bisogna ripensare l'intero sistema di gestione. Vanno inclusi nella panoramica delle disponibilità, vanno incluse le risorse idriche che attualmente non fanno parte del monitoraggio istituzionale e formalizzato ad opera del servizio idrico integrato. Quindi il fatto che ci sia siccità o abbondanza di acqua in alcuni periodi dell'anno si riversa sul servizio idrico integrato, ma il servizio idrico integrato non può tener conto a monte dell'effettiva disponibilità della risorsa idrica, perché non ha strumenti né normativi né come dire, operativi per tenere monitorata l'effettiva disponibilità, per esempio, dei bacini alpini. Quindi il primo provvedimento da fare è ripensare la governance della gestione del servizio idrico, che è una questione sempre più urgente proprio perché quei conflitti sulla risorsa idrica sempre più scarsa andranno intensificandosi nei prossimi anni. Secondo, occorre, dato il cambiamento dei pattern stagionali delle precipitazioni, che come dicevo sono diventate più concentrate, non sono diminuite in termini di portata di abbondanza complessiva, ma sono diventate più concentrate nel tempo, ecco, dobbiamo essere in grado di intercettare una maggiore quantità, maggiori volumi di questa risorsa piovana o derivante dallo scioglimento dei ghiacci primaverile, che va conservata, accumulata e usata come scorta per i periodi di appunto più prolungata siccità come quelli estivi e tardo estivi, e quindi il valore di questi bacini è assolutamente strategico. Peccato che non se ne realizzino più da molto tempo anche nel nostro territorio, e che lo stoccaggio della risorsa idrica abbia una valenza non solo per gli usi irrigui e per quelli civili, ma anche per la produzione di energia, e lo sarà sempre di più vista la rilevanza dell'idroelettrico all'interno delle fonti rinnovabili.
1: Lo stato di salute del maggior ghiacciaio, quello dell'Adamello, com'è stato lo scorso inverno e cosa sta accadendo con questi giorni, con le temperature che hanno questi picchi altissimi?
2: Purtroppo ci eravamo illusi lo scorso inverno che le precipitazioni relativamente abbondanti della prima parte dell'inverno potessero costituire una scorta, un accumulo adeguato per rallentare la fusione accelerata del nostro ghiacciaio come di tanti altri ghiacciai alpini. Purtroppo non è andata così, perché appunto i picchi termici della primavera, il fatto che la traiettoria delle temperature anche quest'anno abbia confermato un incremento significativo rispetto all'era preindustriale ha di fatto ridotto ai ritmi degli ultimi 5 anni, ha ridotto ulteriormente lo spessore e la solidità del manto glaciale. Un ghiacciaio è un sistema complesso, per conservare, mantenere i volumi che un ghiacciaio ha bisogno non solo e non tanto delle precipitazioni invernali, quanto di temperature che consentano a quelle precipitazioni nevose di essere convertite in ghiaccio che va a compensare l'ablazione derivante diciamo dalla fronte del ghiacciaio. Quindi il bilancio di massa, questo è il concetto di fondo, il bilancio di massa del ghiacciaio della Lamello, ahimè, anche quest'anno è fortemente negativo, e quindi continuiamo ad assistere alla sua progressiva riduzione sia in termini di estensione che di volume, e all'innalzamento della quota a partire dalla quale possiamo toccarlo o vederlo.
1: Grazie Carmine Trecroci, docente di economia politica all'UNIBS e anche presidente della rete delle università per lo sviluppo sostenibile. A risentirci.
2: Grazie a voi e buona giornata.

Sono le 11:26 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e sulle note di uno dei tanti gruppi che calcheranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto quest'estate, i Sic Tamburo. Noi a brevissimo continuiamo a parlare di siccità e caldo persistente in un altro punto di vista, con un altro punto di vista, quello del lavoro. Oggi è sciopero di 24 ore indetto da Filt e CGIL in tutto il comparto Amazon della Lombardia. Ogni volta.

0: Radiando d'urto e sciopero di 24 ore questo venerdì all'interno dei magazzini Amazon di tutta la Lombardia, uno sciopero indetto dalla Filt CGL. Lavoratori e lavoratrici delle aziende appaltatrici di Amazon Italia Transport, cioè quelli che si occupano della logistica, oltre allo sciopero hanno anche organizzato diversi presidi davanti alle varie stazioni di consegna. Tra questi c'è anche un presidio a Castegnato in provincia di Brescia. E noi proprio con il presidio ci colleghiamo insieme a William Leoni, funzionario della Filt CGL Lombardia, che è insieme a lavoratori e lavoratrici in sciopero. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Un saluto e un ringraziamento a tutta la radio e a tutti gli ascoltatori che sono in diretta.
0: Allora, altro che Prime Day, venerdì è Strike Day. Quali sono i motivi di questa protesta?
1: Allora, oggi abbiamo indetto ed è il primo sciopero che viene fatto almeno sul territorio della regione Lombardia durante un Prime, proprio perché c'è l'ambiente che è esausto, i lavoratori sono esausti, i temi non mancano. Uno dei tanti temi è la saturazione delle rotte e il mancato rispetto dell'accordo di secondo livello. Rotte esagerate, rotte con 160 posizioni, che per i lavoratori significa 160 clienti, in un orario di lavoro che è massacrante. Una mancata trattativa per le differenze retributive, proprio perché lavorano tanto, lavorano per tutto il tempo, ma poi in busta paga, quando è fine mese, mi manca sempre qualcosa. Carichi di lavoro eccessivi e contestazioni illegittime. Cioè, molte volte i lavoratori talmente hanno la pressione di terminare le rotte che magari vanno a urtare o a tamponare magari una vettura che è ovviamente davanti in questo caso, e le aziende fanno delle contestazioni cercando di, perché poiché siamo in Italia, insomma, di sorpassare la legge, dando la responsabilità, quindi la colpa grave, quindi si mettono ancora più sopra del codice stradale, dando la colpa grave anche per un semplice tamponamento, per fare pagare il danno del mezzo. Mentre invece da contratto collettivo nazionale il primo danno, dove non c'è il dolo o la colpa grave, è completamente gratuito. Abbiamo ovviamente in questo caso dei scorretti addebiti, perché abbiamo delle franchigie e dei costi da 5-6 mila euro che vanno a tartassare il lavoratore.
0: Ecco, questo,
1: in tutto questo, certo. In tutto questo ci sono le varie tensioni sul lavoro anche oggi, giornata di sciopero, tutte le aziende hanno messo nel pool il 70% di tutti i tempi determinati, perché ovviamente il contratto a tempo determinato giustamente ha paura a scioperare.
0: Certo, questo è l'ombrello, diciamo, attorno a cui è stato indetto questo sciopero. Il contesto è anche quello di giornate estremamente roventi anche all'interno di questo comparto della logistica, magazzini per chi consegna i pacchi, anche una situazione torrida per chi fa le consegne. E ci dicevi fuori microfono che sei insieme a diversi lavoratori e lavoratrici in questo momento.
1: Esatto, siamo

0: intervenire un responsabile sindacale di un'azienda, così vi può dare ancora meglio, diciamo, un dettaglio sulla situazione.
1: Certo, grazie mille, William.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Intanto le chiedo come si chiama e qual è il suo, diciamo, lavoro quotidiano all'interno del comparto Amazon.
2: Allora, io sono Giovanni Buscicchio, sono RSA di un'azienda che è la passatrice di Amazon e il mio lavoro è il driver, consegno pacchi per la multinazionale.
1: Quindi diciamo che per chi conosce il comparto Amazon, siete i lavoratori che guidano i famosi furgoni scuri che attraversano le diverse strade dei paesi, anche della Lombardia, per consegnare i pacchi Amazon.
2: Perfetto, sì, proprio questo. Facciamo la consegna dei pacchi Amazon nell'ultimo miglio, praticamente.
1: E cosa...
2: La consegna dal centro di distribuzione al cliente finale.
1: Certo. Ecco, cosa denunciate nella giornata di oggi?
2: Beh, noi oggi facciamo uno sciopero per quanto riguarda la saturazione delle rotte. Abbiamo praticamente tutte le 8 ore e 28 complete e non c'è più la nostra discontinuità, il nostro possibilità di riposo. Discutiamo anche la differenza della mancata trattativa retributiva, o anche il lavoro, i carichi di lavoro che sono molto molto carichi, con 150 stop, 40 gradi e problematiche meteorologica. E poi ci sono le tantissime frequenti tensioni sul lavoro da parte delle aziende appaltatrici che ci obbligano a consegnare i pacchi anche in condizioni più estreme.
1: Ecco, poi c'è anche un tema di un divario salariale rispetto a quello che è il patrimonio netto di Amazon, no? Di proprietà di Jeff Bezos, uno dei miliardari più ricchi al mondo. Si stima in 215 miliardi di dollari il suo rendimento rispetto a quello che è il salario medio di un lavoratore del comparto Amazon, anche di aziende appaltatrici, perché ovviamente il tema degli appalti riduce ancora di più lo stipendio medio di un lavoratore.
2: Perfetto, noi chiediamo anche un aumento salariale, perché comunque non c'è l'equiparamento del discorso con l'inflazione e il tenore di vita regolare nella nostra quotidianità, praticamente.
1: Ecco, poi c'è anche il tema in questi giorni di un lavoro in giornate estremamente calde, di un calore straziante. Lo state vivendo anche voi in questo comparto?
2: Sì, oggi ci ritroviamo nell'ultima settimana ci ritroviamo a lavorare con oltre 40 gradi di temperatura e carichi di lavoro molto molto elevati, con furgoni che alcune volte non presentano neanche l'aria condizionata, quindi comunque problematiche proprio di temperature molto molto elevate.
1: Perché è così importante organizzarsi tra lavoratori e lavoratrici?
2: Lo sciopero di oggi serve per far capire quali sono le nostre richieste, quali sono gli aiuti che chiediamo nei confronti delle proprietà e nella committenza in genere, proprio perché abbiamo una necessità che ci sia un aumento salariale, come abbiamo appena detto, e che ci dia un maggiore forza nella forza lavorativa, forza economica nelle giornate quotidiane.
1: Ecco, cosa direste anche a chi fa un ampio utilizzo della piattaforma Amazon e quindi fa un ampio utilizzo anche degli stessi lavoratori delle consegne?
2: Purtroppo la gente ormai acquista di tutto sulle piattaforme Amazon. Passiamo dal classico panno per le pulizie in casa al mitico elettrodomestici oppure le cucine complete. Vorremmo un po' più di sensibilizzazione delle persone che comprano tutti questi oggetti praticamente di lì e far loro capire anche con un commento, un qualcosa, il tipo di stress lavorativo che noi andiamo ad affrontare quotidianamente.
1: Sembra comunque che lo sciopero stia riuscendo, poi ti lascio, ecco, volevo capire se si sta partecipando molto a questa mobilitazione.
2: Senti, oggi la mobilitazione qua su Brescia è molto ben strutturata. Siamo qui dalle 7 di stamattina, abbiamo già cominciato a fare un'azione di volantinaggio in prima mattina e spiegare praticamente ai driver la motivazione dello sciopero e tutto quanto il resto. E poi adesso che siamo nella parte base praticamente del lavoro, quindi nella parte importante, c'è una buona presenza dei lavoratori che ci stanno fermando e ci stanno dando un aiuto a fermare questa giornata di sciopero.
1: Grazie mille, allora, grazie della tua testimonianza dal presidio, dallo sciopero in provincia

0: Di Brescia siamo a Castegnato, davanti a una delle stazioni di consegna Amazon, e buona mobilitazione.
1: Perfetto, ringrazio tantissimo, le auguro buona giornata e buon lavoro. Salve.

Sarafine qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per continuare lo spazio approfondimenti di questa mattina, ma sempre ricordandovi la festa di Radio Onda d'Urto, la sua 34esima edizione. Tutte le informazioni sul sito festaradio.org, dove trovate il programma completo delle 18 giornate. Noi invece tra poco ci spostiamo a Viareggio per parlarvi di una sentenza storica per la strage ferroviaria avvenuta quasi 17 anni fa. Per la prima volta va in carcere un vertice delle Ferrovie dello Stato, l'ex amministratore delegato Mauro Moretti.

0: Radio Onda d'Urto, parliamo della strage ferroviaria di Viareggio in provincia di Lucca, avvenuta il 29 giugno del 2009, quando un treno carico di GPL andò a fuoco entrando nella stazione toscana. 32 le vittime, 25 i feriti. Il convoglio con 14 vagoni carichi di cisterne di GPL deragliò quel giorno nei pressi della stazione ferroviaria toscana, sbattendo a forte velocità contro un ostacolo e causando il rovesciamento su un fianco di una delle cisterne, con un conseguente devastante incendio che avvolse i binari e le abitazioni affacciate sulla linea ferroviaria. Ne parliamo perché nella tarda serata di giovedì 25 di giugno è arrivata la consegna in Cassazione delle condanne definitive per la strage, rigettando quindi i ricorsi. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti va ora in carcere. Ne parliamo e commentiamo questa decisione della Cassazione con Daniela Rombi, presidente dell'associazione Mondo Che Vorrei e madre di Emanuela, una delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Sì, grazie a voi, buongiorno, grazie agli ascoltatori. Buongiorno.
0: Allora, è arrivata nella serata di ieri la notizia della decisione della Cassazione. Come avete accolto questa notizia?
1: Beh, l'abbiamo accolta con una grande soddisfazione, perché sono, lunedì saranno appunto 17 anni dalla tragedia, proprio di lunedì, era un lunedì anche 17 anni fa, e dopo sette gradi di giudizio credo che, ecco, appunto, la soddisfazione è stata tanta, perché adesso possiamo dire basta, è finita quella parte lì, che è una parte che è stata una parte importantissima, ma che doveva finire, perché sono passati 17 anni, perché ci sono stati sette gradi di giudizio, perché i condannati sono sempre stati dichiarati colpevoli, e quindi questa sentenza era quella che doveva essere alla fine di tutto questo lungo periodo di attese per le calendarizzazioni delle udienze. Anche quella di ieri per noi è stata una sorpresa, perché non sapevamo che era stata calendarizzata, non sapevamo che ieri si discuteva questa sezione della Cassazione, quindi per noi è veramente stata prima di tutto una sorpresa amara, perché come sapete noi siamo sempre stati presenti ad ogni udienza da 17 anni in questa parte, e poi l'attesa per il dispositivo, per la sentenza, che insomma era, appunto, poteva essere la fine di tutto o ancora continuare, e non ci sarebbe stato da meravigliarsi. Invece, se Dio vuole, è finita come doveva finire. Le condanne sono minime, sì, purtroppo sì, però questo è, purtroppo sono stati cancellati tre reati dalla prescrizione, e quindi era rimasto soltanto il disastro ferroviario, però perlomeno un minimo di giustizia è stata fatta. Poi ricordiamoci bene e puntualizziamo il fatto che è una sentenza storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati delle aziende e non l'ultima ruota del carro, e quindi possiamo affermare con chiarezza e forza che la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 non è stato uno spiacevolissimo episodio, come ebbe a dire il signor Moretti, ma è stata una strage annunciata ed evitabile.
0: Certo, ecco, a chiudere parli di condanne minime, ma come sottolineavi c'è un amministratore delegato di Ferrovie dello Stato che va in carcere, ovviamente sì. La loro difesa parla di indignazione per queste condanne, mentre in Italia, sottolineiamo, a 17 anni dalla strage di Viareggio continuano le stragi ferroviarie, e tra l'altro come associazione siete spesso in collegamento con i familiari delle vittime.
1: Sì, siamo in collegamento con i familiari delle vittime, non soltanto delle stragi ferroviarie, ma di tutte le vittime di incidenti sul lavoro, perché comunque sono tutti incidenti sul lavoro, comunque sono tutte responsabilità, cioè Andrea Corato, voglio dire, ma guardi, ho ricevuto poco fa un messaggio di una mamma di Rigopiano, insomma, ecco, sono tutte responsabilità che purtroppo qualcuno ce le ha e ha contribuito a far accadere la tragedia. E quindi niente, noi siamo in contatto con tutti e proseguiremo per quanto ci riguarda la nostra azione. Io non so se avete già anche voi sentito parlare del Museo della Memoria, perché credo che, perché appunto non siamo infiniti, no? Dopo di noi io non vorrei che questa cosa accadesse nel dimenticatoio, e allora vorremmo fare un Museo della Memoria, nel senso, ci sono per esempio, cioè, qui a Viareggio, sempre in spazio ferrovie, quindi dobbiamo vedere tante cose, c'è la cisterna, c'è la zampa di lepre, c'è il picchetto che ha tranciato la cisterna. Ecco, noi vorremmo fare un Museo della Memoria, ma non questi pezzi e vabbè, oddio, poverini, sono morte 32 persone, no. Intanto magari un osservatorio della sicurezza ferroviaria insieme ai ferrovieri più sensibili che in questi anni ci hanno aiutato, ci hanno confortato. Per esempio ci sono tante tesi di laurea che sono state fatte sull'incidente di Viareggio. Ecco, mettere a disposizione tutto il nostro materiale, che ne abbiamo tantissimo, abbiamo tutte le relazioni di tutti i professionisti che hanno aiutato i nostri avvocati a capire quello che era successo e quindi a poter impostare un processo dove i risultati si sono visti. Ecco, noi sappiamo che a livello trasversale, sia il PD che l'onorevole Bergamini e quindi quel partito hanno messo giù una proposta di legge che per ora è stata discussa e ha già trovato una parte economica importante, per cui noi adesso lavoriamo per avere questo Museo della Memoria che sarà aperto a tutti con tutta la nostra documentazione. Ti basti dire che io da quel giorno, quando perlomeno sui giornali locali, ma come oggi su tanti altri quotidiani, io ho sempre comprato il giornale. Io quando avevo la bimba ricoverata a Pisa, uscivo di casa, prendevo il giornale e andavo in ospedale. Quindi noi abbiamo una raccolta di quotidiani cartacei, è vero, ma abbiamo una raccolta di quotidiani che parlano della strage dal 2009 ad oggi, per esempio.
0: Certo. Daniela Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, madre di Emanuela, una delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, grazie per essere stata con noi, un saluto dalla redazione e ovviamente che la memoria continui di generazione in generazione con il Museo della Città Toscana in fase di istituzione. Grazie ancora.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie davvero.

11 e 49 minuti sulle note di Neil Young. Proseguiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina e tra pochissimo parliamo di basket, di pallacanestro bresciana. Questo perché Mauro Ferrari si prepara a cedere il titolo sportivo della squadra bresciana di basket. Nel Consiglio federale di questo pomeriggio dovrebbe ratificare infatti il cambio di sede e dare il via libera al progetto di sbarco a Roma. Ne parliamo tra poco con Paolo dello storico gruppo Ultras della pallacanestro bresciana, gli Irriducibili.

0: Riferisco dunque che la Germani, Brescia Basket, si trasferisca a Roma. Queste sono le notizie che stanno girando ancora in queste ore.
1: Allora, oggi pomeriggio ci sarà alle 15 proprio questa assemblea, ci sarà un consiglio federale che proprio dirà basta alla Pallacanestro Brescia, perché il proprietario e presidente Mauro Ferrari ha ceduto i diritti all'altro personaggio di Trieste, che poi ha lasciato anche lui l'incarico. Ci sono stati un po' di problemi anche per iscrizione al BCL, perché pensavano di fare questa Coppa Europea e invece la federazione, la FIP, si è accorta che ci sono state delle mancanze e non hanno dato fiducia a questo. Poi che la Pallacanestro Brescia si chiamerà ancora, magari per un anno ci sarà ancora qua a Brescia e dopo sposteranno la sede a Roma, questa è anche un'altra possibilità. Come ci possa essere una possibilità che come Pallacanestro Brescia, sede a Brescia, magari si trasferiscono a Roma al Pala Euro, visto che Martiani ci ha già pagato una bella cifra per avere il Pala Euro. Sono tutte incognite che alla fin fine, fin quando non ci sarà una dichiarazione, sarà molto difficile capirle. È un puzzle che praticamente ma manca sempre un tassello e continua a mancare. Aspettiamo.
0: Al di là del tassello che manca, dunque queste sono le ore decisive per la verità, c'è naturalmente la reazione dei tifosi del basket della Germani, del basket Brescia, ma non sono evidentemente d'accordo su queste scelte.
1: No, assolutamente, perché comunque tutto questo è capitato prima di gara 2 con Milano in casa e siamo stati tutti spiazzati. E di conseguenza non ci aspettavamo una cosa del genere, ma tutta Brescia, non solo i tifosi, anche il comune di Brescia, tanti sponsor si sono trovati spiazzati da questo proprietario, e quindi è tutto quello che ci gira attorno rimane un punto di domanda ancora oggi, finché il consiglio dirà la sua. Purtroppo è così.
0: Ma secondo te, Paolo, perché queste scelte? Una squadra, tra l'altro, lo ricordiamo, è riduce di un'ottima stagione di altissimo livello, ma voglio dire, negli ultimi anni in qualche modo la Germania è stata capace di arrivare in finale scudetto, di fatto.
1: Esatto, l'anno scorso finale scudetto, quest'anno semifinale scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo fatto degli anni favolosi. E logicamente grazie anche a Mauro Ferrari, perché se non ci fosse stato lui probabilmente non ci saremmo stati. È proprio il modo conclusivo che il motivo che potrebbe essere, ormai si parla sempre di soldi, potrebbe essere stato anche il fatto che si sia stufato. Va bene, bastava dirlo e il comune o gli sponsor o qualcosa si tiravano sulle maniche e dire: caro Mauro Ferrari, quanto costa la Pallacanestro Brescia? 1, 5, 10, 15, 20 milioni? Bene, mettiamoci a tavolino, prendiamo una decisione e tiriamo le somme. Allora si può fare un qualcosa, ma dall'oggi al domani a dire ha venduto i diritti e non più rispondere a nessuno e sentirsi sempre dire state tranquilli, o l'asso dalla manica, o cosa, e non saper niente ancora oggi, che siamo oggi al termine dell'iscrizione di una società di basket di Serie A.
0: C'è un'altra questione che ha interessato l'anno appunto sportivo e che riguardava appunto i biglietti per le partite fuori città, e biglietti nominali che in qualche modo anche in questo caso tra virgolette sono stati contestati come provvedimento.
1: Sì, allora diciamo che dall'inizio dell'anno c'è stato questo protocollo provvisorio, hanno voluto fare questo sistema di biglietti nominali perché in Lega hanno messo sullo stesso piano il calcio e il basket, perché in alcune società è capitato che tanti ultras del calcio si sono uniti ai tifosi del basket, oppure il basket era sparito e hanno creato delle nuove tifoserie, dei nuovi gruppi ultras, e allora avevano delle paure. È stato hanno creato questo protocollo nominale, quindi tutti chiunque che doveva andare a vedere una partita doveva dare nome, cognome, il sesso, data di nascita, la residenza, città di nascita, la provincia, cioè una cosa impressionante anche per chi organizza queste trasferte. Dopodiché abbiamo combattuto parecchio, siamo stati a Rimini, siamo stati a Milano, dopodiché è successo il fatto di Pistoia, della morte dell'autista del camion, e da lì praticamente ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto sì, possiamo andare avanti a combattere per i nostri diritti, ma alla fin fine qua ci hanno messo il bastone tra le ruote e purtroppo per colpa di alcuni ci hanno tagliato le gambe, giustamente, perché hanno praticamente riscontrato che effettivamente quello che hanno detto dall'inizio dell'anno è successo questo, per causa purtroppo di questi personaggi.
0: Ho capito, quindi adesso Paolo vedremo cosa succederà nelle prossime ore e poi vediamo l'anno prossimo.
1: Vediamo, noi ci tiriamo sulle maniche, noi non molliamo, come abbiamo detto nel comunicato, ci possiamo dimenticare della Serie A, possiamo dimenticarci anche di una Serie A2, possiamo avere la possibilità magari di iscrivere la squadra, una nuova Brescia, in qualche campionato minore, sì, potrebbe essere la possibilità, l'unica cosa è che la scadenza è fra 3 giorni.
0: Grazie Paolo.
1: Grazie a te.
0: Ricordo che con noi appunto c'era Paolo delle Irriducibili della Germani Basket, che ringraziamo ancora.
2: E siamo di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per la seconda e ultima parte dello spazio approfondimenti di questa mattina, come sempre il venerdì alle ore 12, dedicata all'analisi critica dei fatti economici della settimana insieme all'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Al via la sigla e poi l'intervista.

0: Eccoci qua allora con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, e la sua rubrica settimanale di analisi critica dei dati fondamentali di economia. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, apriamo con il crollo dei listini asiatici, parliamo di borse, in particolare appunto i listini di Seul e Tokyo per le vendite consistenti dei titoli tecnologici. L'indice delle borse sudcoreana ha ceduto stamattina ora italiana il 6,2%, è arrivata a perdere anche l'8,5%, è stata sospesa per 20 minuti, così come la borsa di Tokyo perde il 4,7%. Nei giorni scorsi e anche stamane i mercati azionari europei soffrono appunto delle fortissime vendite sui listini asiatici nei settori dei tech, dei chip, dell'intelligenza artificiale. Andrea, ma quali sono i fattori che stanno alimentando i timori degli investitori?
1: Allora, ci sono diversi fattori che si stanno mettendo in maniera sinergica tutti insieme. Ricordiamo che c'è il primo crollo significativo delle borse asiatiche, è avvenuto lunedì scorso con la borsa di Seul, che ha perso a fine seduta oltre il 10%, seguito dalla borsa di Tokyo e anche dalle altre borse asiatiche, anche quella di Shanghai in Cina. A questo crollo di inizio settimana era seguito poi anche un rallentamento e un calo meno ponderoso degli indici delle borse americane, in particolare Standard Poor's 500 e il Nasdaq, che ha perso oltre il 3,5%. Dopo questo primo calo abbiamo visto che nelle giornate successive c'è stato un rimbalzo, favorito anche dal calo abbastanza netto del prezzo del petrolio, che dopo l'accordo firmato tra Stati Uniti e Teheran è arrivato a quotarsi intorno ai $75-73 al barile rispetto ai quasi 100 di un paio di settimane precedenti, però questo ossigeno è durato veramente poco, perché poi nella giornata di ieri ci sono state degli annunci abbastanza importanti da parte di alcune big corporation tecnologiche, in particolar modo Apple, che ha dichiarato un aumento del 15% nei listini dei prezzi per far fronte a un calo potenziale aspettato dei ricavi, e quindi si diminuiscono le vendite e si cerca di compensare la riduzione delle vendite con l'aumento dei prezzi di vendita, in maniera da lasciare inalterato il volume dei ricavi in termini monetari. Questa decisione ha pesato negativamente oggi sulle borse, infatti i dati di stamattina vedono ancora le borse asiatiche in forte calo e anche le borse europee non stanno molto meglio. Quindi è chiaro che questa situazione ha a che fare con le dinamiche dei mercati tecnologici. E come già avevamo avuto modo di dire qualche mese fa, sulle borse americane in particolar modo, ma anche sulle borse asiatiche c'è una certa tensione per quanto riguarda alcuni titoli legati alle aziende tecnologiche. In particolar modo sono i titoli gestiti da alcuni fondi di investimento, di private equity e di private capital, soprattutto statunitensi, che si trovano in una situazione di sofferenza per l'eccessiva esposizione di questi titoli, che sono titoli speculativi, sul settore del software. Il settore del software, quello dei chips, è un settore che negli ultimi anni e mezzo si trova in una situazione un po' critica, perché subisce la concorrenza dell'intelligenza artificiale. C'è stato un calo degli investimenti soprattutto per le corporation americane. Ricordo che alcuni dati recenti ci dicono che dall'inizio del 2026 solo $26 ogni $100 investiti nei fondi azionari globali sono finiti negli Stati Uniti e hanno interessato queste società. Erano $73 ogni 100 nel 2024, quindi vedete che c'è stata una forte riduzione di flusso di capitale verso gli Stati Uniti, che ha avuto poi anche delle ripercussioni sul dollaro, ma di questo parleremo dopo, e soprattutto ha avuto delle ripercussioni anche sulle borse asiatiche, perché il mercato dei chips, il mercato del software, è prevalentemente asiatico. Sappiamo che la più grande società di chips è a Taiwan, e questo è uno dei motivi del contendere fra Stati Uniti e Cina per quanto riguarda il controllo dell'isola di Taiwan, ma anche molte società di telecomunicazioni come la Samsung in Corea e altre mega compagnie di questo tipo sono fortemente influenzate dalla dinamica del mercato dei chips. L'introduzione dell'intelligenza artificiale, l'irruzione dell'intelligenza artificiale, un po' scompaginato le carte, al punto tale che abbiamo visto che negli ultimi 2 anni la società che ha raggiunto la più alta capitalizzazione di borsa, cioè la più alta livello di quotazione di borsa, è stata Nvidia, che si occupa proprio della tecnologia inerente all'intelligenza artificiale rigenerativa, scalzando dai primi posti aziende che erano fortemente consolidate nel mercato informatico dei software come Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon Web Services. Ricordiamoci sempre che queste 5 società hanno una capitalizzazione di quasi 16 trilioni di dollari. 16 trilioni di dollari vuol dire 16 mila miliardi di dollari, che è l'equivalente del prodotto interno lordo di Italia, Germania, Francia e Spagna messi insieme, quindi una cifra assolutamente enorme. Tutta concentrata nelle mani di 5 grandi mega corporation. All'interno di queste corporation ci sono delle tensioni che hanno delle ripercussioni poi anche sulla dinamica di borsa, e questo è sicuramente il motivo principale che ha portato a questa situazione di instabilità, che avviene però, ricordiamocelo, dopo che negli ultimi 2 mesi, nonostante tutte le tensioni geopolitiche internazionali, in primo luogo l'attacco israeliano-americano contro l'Iran, le borse avevano raggiunto i massimi nella loro storia. L'indice Standard & Poor's 500, che forse è quello che maggiormente esprime, diciamo, la dinamica e il sentiment dei titoli azionari di queste grandi corporation, aveva superato la soglia di 7.500 euro, la stessa cosa anche il Dow Jones aveva raggiunto i massimi storici, e così pure alcune borse asiatiche come quella di Seul e quella di Hong Kong. È chiaro che prima o poi questa situazione di fronte allo scollamento con l'economia reale, che invece va in tutt'altra direzione, c'è veramente un'apertura di una forbice. I mercati finanziari sono stati pompati moltissimo negli ultimi 2 mesi, anche grazie ai titoli energetici e ai titoli legati all'industria dell'apparato militare industriale comunicativo, che hanno beneficiato dell'aumento delle tensioni belliche nel Medio Oriente. Ma dall'altra parte abbiamo delle ripercussioni sull'economia reale per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, per quanto riguarda anche la dinamica congiunturale del prodotto interno lordo, che si è notevolmente affievolita negli ultimi 2 mesi. Quindi questa forbice, è chiaro che se questa forbice supera una certa soglia, poi c'è il rischio di un rincuro, e probabilmente questa situazione sottostante di queste tensioni sul mercato dei titoli azionari, dei fondi di investimento speculativi relativi al mercato dei software, fa un po' forse da spia di questa situazione, e adesso il rischio è che le borse abbiano una fase discendente. Questo potrebbe avere delle ripercussioni indifferenti, non tanto per i mercati asiatici internazionali, che comunque sono supportati in ogni caso dal ruolo abbastanza di funzione stabilizzante del mercato cinese, che se ne dica, ma potrebbe avere delle ripercussioni molto importanti e preoccupanti per l'economia americana, perché il dollaro, che ricordo nell'ultimo anno e mezzo, il dollaro ha avuto un, devo vedere i dati, era circa nel 2000, inizio 2025, febbraio 2025, era quotato rispetto all'euro circa 1,03, adesso è 1,14, però aveva raggiunto il picco massimo di svalutazione un mese e mezzo fa, proprio poco prima dell'attacco israeliano-americano all'Iran, dove era arrivato a essere quotato per 1,18 dollari per un euro. Adesso è 1,14. Sicuramente questa svalutazione del dollaro era anche un segnale delle difficoltà che i mercati finanziari, anche se apparentemente erano in fase di crescita, iniziavano ad avere. E la guerra, come abbiamo detto più volte, la guerra di Trump aveva anche lo scopo, se la guerra finiva in termini abbastanza rapidi, con una chiara vittoria statunitense, aveva lo scopo anche di sostenere le quotazioni del dollaro. Ora, come sappiamo, siamo in una situazione abbastanza particolare, perché la guerra con l'Iran è terminata così come Trump voleva che terminasse, ma i risultati che sono stati ottenuti dall'amministrazione Trump nei confronti del governo iraniano non sono stati esattamente quelli attesi da Trump, anzi potremmo dire che gli Stati Uniti sono abbastanza perdenti da questo conflitto per quanto riguarda gli obiettivi geopolitici e geoeconomici che si erano prefissati all'inizio. E questo, se quindi il dollaro ha tenuto, diciamo, no, almeno non ha continuato a salutarsi come nei 6 mesi precedenti, però queste tensioni sui mercati finanziari potrebbero portare invece a un'ulteriore salutazione del dollaro, soprattutto se i dati dell'economia americana nei prossimi mesi non saranno molto positivi. Anche qui c'è una grande incertezza per quanto riguarda l'impatto della crisi energetica sui prezzi energetici negli Stati Uniti e anche l'effetto che questo avrà sulla crescita del proprio interno lordo, che comunque nell'ultimo trimestre è cresciuto del 2,1%. Quindi c'è una situazione abbastanza instabile, e se ci dovesse prevalere una tendenza ribassista nei mercati finanziari americani, questo avrebbe come possibile effetto un'ulteriore svalutazione del dollaro e quindi un ulteriore peggioramento della capacità americana di mantenere la leadership finanziaria sui mercati internazionali. Il processo di de-dollarizzazione potrebbe accelerarsi, e questo staremo a vedere, tenendo conto poi degli effetti politici delle elezioni di midterm a novembre.
0: Intanto torniamo in Italia. Una fotografia drammatica è quella che emerge dall'indagine sulla povertà realizzata dalla Caritas. Il disagio economico nel nostro paese ha smesso di essere un fenomeno passeggero o emergenziale per trasformarsi in una vera e propria crisi di lungo periodo. Nel corso del 2025 la rete allestita dalla Caritas ha supportato bene 282.539 persone, un dato che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato, con un aumento dell'1,3% rispetto al 2024. Povertà che tende dunque a radicarsi e a diventare condizione stabile nella vita di molte famiglie italiane. Dall'ultimo decennio, 2015-2025, c'è un balzo complessivo del 48% degli assistiti.
1: Sì, questi sono i dati del rapporto Caritas che sono stati pubblicati inizio settimana, martedì scorso. Di questa settimana sono i dati annuali che fa la Caritas nel suo rapporto annuale sulla situazione della povertà. Bisognerà confrontare poi questi dati con i dati che verranno tra breve, dovrebbero essere pubblicati, diciamo di solito verso la prima quindicina di luglio, dal rapporto Istat sull'esclusione sociale e sulla povertà. Sono due fonti di dati abbastanza diversi, perché se il rapporto Istat fa riferimento a un campionamento della popolazione statisticamente significativo, quello della Caritas invece ricava i dati dalla platea dei beneficiari dei servizi della Caritas, quindi non è un campione stratificato statisticamente significativo, però raggiunge un numero di persone abbastanza elevato, proprio perché la povertà è diffusa in Italia e quindi ha una valenza anche esplicativa importante da tenere in considerazione. Ora, quello che dice il rapporto Caritas è che ormai la povertà in Italia è strutturale. E questo significa dire che siamo in presenza di quello che gli economisti chiamano la trappola della povertà, ovvero chi entra nella condizione di povertà poi difficilmente riesce a uscirne, anzi la platea di coloro che entrano in questa trappola tende ad aumentare. In particolar modo questo colpisce, a differenza del passato, la popolazione di fascia d'età media tra i 30 e i 45 anni. Questo è uno degli elementi interessanti. È una povertà che ovviamente è una povertà economica, cioè reddituale, che colpisce prevalentemente le famiglie con figli, tant'è vero che l'Italia ha il triste primato che la povertà assoluta ha il più alto grado di povertà assoluta tra i bambini. Questo è veramente un dato preoccupante da questo punto di vista. E colpiscono sia le famiglie italiane ma anche molte famiglie di migranti. E abbiamo poi una povertà anche di servizi, che è una povertà abitativa, una povertà sanitaria, una povertà di solitudine, una povertà culturale, una povertà di poter accedere a quei servizi di base che rendono la vita un minimo dignitosa. In particolar modo in questo rapporto la Caritas si è soffermata sul rafforzamento e l'aumento dei bisogni sanitari, che nel rapporto della Caritas negli ultimi 10 anni dice che sono aumentati del 69%. Per rapporti sanitari si ha la possibilità di accedere alle cure, ma si riguardano anche quelli di natura psicologica. E questo si accompagna in particolar modo, è un dato che ormai viene rilevato ormai da 4-5 anni, e soprattutto per quelli che sono i lavoratori poveri, cioè quelle persone che sono povere pur avendo un posto di lavoro, facendo una prestazione lavorativa. Ed è qui in queste situazioni, in questa congiunzione tra attività lavorativa sottopagata o mal pagata, che non riesce a portare le persone al di sopra di una soglia di povertà relativa, che si condensa la quota principale tra i 35 e i 40 anni. Il 31,7 dei poveri sono e che hanno soprattutto bisogno di cure sanitarie, attività diciamo di sostegno ai servizi sociali in generale, bene, il 31,7% di questi poveri sono tra i 35 e i 44 anni e il 31% tra i 45 e i 54 anni, cioè fascia d'età ampiamente in età lavorativa. E molti di questi sono lavoratori. Questo ci porta a dire, se vogliamo andare oltre la lettura che fa la Caritas, che alla trappola della precarietà, che rende il fenomeno della povertà in Italia ormai un fenomeno, come veniva ricordato prima, strutturale, si aggiunge anche una seconda trappola, quella che è la trappola della precarietà, di cui spesso nessuno parla. E le due trappole si alimentano vicendevolmente in un certo senso, perché la trappola della precarietà fa sì che anche se uno ha una prestazione lavorativa, questa prestazione lavorativa è inadeguata a consentirgli di raggiungere un livello di reddito tale da fargli poter accedere a dei servizi sociali di base, oltre che ad avere un reddito stabile, un reddito mensile degno di tal nome. E quindi questa precarietà straciuma in povertà. A sua volta la povertà porta alla necessità di essere disponibile a qualsiasi attività lavorativa, e spesso queste attività lavorative sono attività di natura precaria, per cui la precarietà alimenta la povertà e la povertà alimenta la precarietà, il circolo vizioso. E bisogna dire che rispetto a questo tema le politiche economiche di questo governo, ma anche di quelli precedenti, che hanno, soprattutto quelli precedenti, hanno fortemente favorito il processo di precarizzazione del lavoro, mentre invece sulla questione della povertà qualche intervento come la tematica del reddito di cittadinanza proposta dal governo, quando il governo c'erano i 5 Stelle, ha in qualche modo attutito la situazione di povertà, è rimasto invece invariata, anzi decresciuto, il processo di precarizzazione. Una volta tolto il reddito di cittadinanza, questo aumento del processo di precarizzazione ha alimentato la situazione di povertà in un circolo vizioso perverso, in un certo senso. Ecco, da questo punto di vista nessuna politica economica viene attuata, anzi le politiche di intervento sul lavoro, poi magari avremo modo di parlarne, visto che proprio questa settimana è stato definitivamente approvato il decreto, il cosiddetto decreto sul lavoro, che ogni primo maggio il governo Meloni fa, anzi questi decreti peggiorano ulteriormente la situazione, soprattutto per quanto riguarda la dipendenza e l'archetabilità reddituale del bisogno. Quindi da questo punto di vista la situazione non è sicuramente positiva.
0: Intanto Andrea, ad aprile l'Istat stima che il fatturato dell'industria sia aumentato rispetto a marzo dello 0,3% in valore, diminuito dell'1% in volume. Su base annua il fatturato dell'industria è aumentato in valore più 3,2%, diminuito in valore dello 0,6%.
1: In quantità.
0: Spieghiamo un attimino che differenza c'è tra appunto il valore e il volume.
1: Ecco, questo è l'effetto, è inizio l'effetto per quanto riguarda il dato di aprile su marzo, è l'effetto dell'incremento dei prezzi di produzione, dei prezzi all'ingrosso che poi si tracima sui prezzi al consumo. Le quantità realmente vendute, sia all'interno del comparto manifatturiero che al comparto dei servizi, pur con dei distinguo e delle differenze che adesso magari, se abbiamo tempo, possiamo anche evidenziare, le quantità, quindi in termini reali, sono diminuite, il che significa dire che meno merci e meno servizi hanno trovato uno sbocco sui mercati finali. Sono stati meno acquistati e questo penalizza ovviamente la dinamica, è dovuta alla riduzione della dinamica del consumo. Però in termini monetari, che è poi quello che conta alle imprese, quindi in termini di fatturati monetari, c'è stato quell'incremento appunto nel mese di aprile in termini congiunturali dello 0,3%, e in base anno invece del 3,2% sui 12 mesi precedenti, che è dovuto effettivamente all'effetto prezzo. I prezzi sono aumentati, quindi io vendo meno, ma se vendo quello che vendo lo vendo a un prezzo superiore, l'aumento del prezzo è superiore alla riduzione delle merci vendute, è chiaro che il fatturato tende ad aumentare, ed è quello esattamente che è successo. Noi abbiamo assistito a una crescita del 3,5% in termini monetari per quanto riguarda il fatturato dell'industria, è una contrazione invece in termini di volumi reali dello 0,6%, mentre per quanto riguarda il settore dei servizi l'aumento in termini congiunturali è stato dello 0,1% in valore, e qui abbiamo una situazione diversa perché abbiamo per i servizi un aumento dello 0,3% in volumi. Vuol dire che l'aumento dei prezzi dell'energia, stiamo parlando del mese di aprile, quindi l'attività bellica è appena è cominciata da poco, no? E c'è stato il rincaro dei prezzi energetici. L'incaro dei prezzi energetici ha influenzato sui prezzi alla produzione manifatturiera. Questa traslazione dei prezzi energetici e l'aumento dei prezzi della manifattura ha favorito un incremento di fatturato per l'industria, ma ad aprile non viene ancora contabilizzato, cosa che probabilmente verrà fatta nel mese di maggio, quindi dovremo aspettare le prossime stime. Non è ancora interessati i prezzi dei servizi, quindi i servizi sono aumentati in volume e il valore è rimasto più o meno stazionario, ma è probabile che nel prossimo mese noi avremo un aumento del fatturato dei servizi magari più sostenuto di quanto viene rilevato per il solo mese di aprile, perché ci sarà un aumento dei prezzi dei servizi finali, che sono i servizi di trasporto, della logistica, della grande distribuzione e via di questo passo. Considerando poi anche che la catena logistica, la catena del valore nella logistica e nella distribuzione delle merci, quindi attività di servizi in Italia, sappiamo essere particolarmente rigida e non molto flessibile. Nel commercio all'ingrosso si registra una variazione positiva del 4,2%, una diminuzione invece in volume dello 0,1%. È l'unico comparto del servizio che va in linea con quella che è la dinamica dell'industria, e questo proprio perché grande distribuzione e industria sono strettamente connesse.
0: L'ultimo argomento, Andrea, riguarda proprio quello che dicevi tu, il famoso decreto lavoro che è diventato legge perché il Senato ha confermato la fiducia al governo e ha approvato in via definitiva appunto la legge di conversione del decreto legge 1° maggio, quindi c'è una nuova legge che riguarda il lavoro. Tra le principali novità introdotte c'è il salario giusto, che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate, disoccupati. Poi per favorire la stabilità del lavoro si incentivano le trasformazioni di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi in contratti stabili, con un esonero contributivo del 100% per 24 mesi, nel limite massimo comunque di 500 euro. Per ciascun lavoratore. E poi voglio sottolineare i rider, il rapporto di lavoro si considera di tipo subordinato nel momento in cui emergono circostanze che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo. Ho ricordato questi tre novità che secondo me sono quelle principali all'interno di questo nuovo, di questa nuova legge.
1: Certo, dunque il decreto cosiddetto 1° maggio, in realtà era stato varato qualche giorno prima del 1° maggio, era basato essenzialmente su tre punti: l'introduzione del cosiddetto salario giusto, che era un intervento dovuto da parte del governo dopo che era stata bocciata la proposta dell'introduzione di un salario minimo; poi la seconda parte riguarda l'incentivo alle assunzioni, e la terza parte riguarda le misure contro il caporalato digitale, quindi con particolare riferimento alla situazione dei riders. Allora, per quanto riguarda il salario giusto, si è mantenuto di fatto l'impianto originario. Ci sono stati una serie di tentativi di modificarlo nel periodo di conversione dal decreto legge in legge effettivamente proprio. Sono stati, diciamo, dei tentativi da parte di esponenti della maggioranza di far rientrare dentro nel concetto di salario giusto anche le contrattazioni che facevano riferimento ai cosiddetti sindacati pirata. Quelli che non hanno assolutamente scarsa rappresentatività tra i lavoratori, ma svolgono una funzione fondamentale come dumping riduttivo per quanto riguarda la definizione dei livelli medi salariali. Nella definizione di salario giusto originariamente data si faceva esplicito riferimento ai sindacati maggiormente rappresentati, e questo era qualcosa che aveva soddisfatto in particolar modo i sindacati, in particolar modo la CISL, che sappiamo essere molto pro-meloniana. Nel tentativo di conversione in legge c'è stato qualche intervento più o meno nascosto per ritornare alla versione precedente, dove anche i sindacati non rappresentativi devono essere presi in considerazione per la definizione di quello che è il salario giusto. Ricordiamo che il salario giusto fissa i livelli massimi di richieste di aumenti salariali che i sindacati nella contrattazione collettiva possono fare, ed ha come limite superiore il tasso, fa riferimento al tasso di inflazione al netto dei prezzi dei prodotti energetici. Quindi le richieste sindacali nel momento del rinnovo contrattuale che viene definito richieste per un salario giusto, queste richieste non sono in linea con l'effettivo tasso di inflazione, questo è un punto che deve essere ricordato, ma le richieste massime sono inferiori al tasso di inflazione effettivamente registrato, perché in questo tasso di inflazione di riferimento, che fa da soglia massima per le richieste salariali, non è contemplato l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, che sono proprio quelli che maggiormente stanno alla base dell'aumento dell'inflazione, soprattutto negli ultimi anni e anche oggi. Quindi è chiaro che questo concetto di salario giusto è abbastanza un concetto, forse si dovrebbe chiamarlo salario ingiusto più che giusto. Oltre a questo, si è anche cercato di introdurre appunto degli effetti di distorsione, che però per quanto riguarda poi, così come la legge è stata poi approvata in via definitiva dalle due Camere, dai due rami del Parlamento, questo tentativo non ha avuto successo. Per quanto riguarda, ecco, l'unica cosa che è cambiato è che dentro il concetto di salario giusto ci saranno anche probabilmente qualche riferimento a forme di salario indiretto. Era stata inizialmente introdotta la possibilità che venisse contemplato nelle forme di salario indiretto per quanto riguarda il diritto alla sanità anche il ricorso alla sanità privata, ma questo tentativo, ovviamente favorevole alla lobby della sanità privata, non si è verificato. Per quanto riguarda l'incentivo alle assunzioni, era quello che si dicevo prima, verranno definite la possibilità per la trasformazione di salari di contratto a termine di 12 mesi in tempo indeterminato, per utilizzando alcuni bonus, cioè il bonus donna per esempio, che riguarda alcune condizioni particolari di lavoro femminile, e poi per quanto riguarda alcune fasce giovanili, riducendo la contribuzione previdenziale che verrà fatta a carico dello Stato e non più a carico delle imprese per 24 mesi. Anche questa è una misura che ripercorre delle misure analoghe che sono state fatte negli anni scorsi, ma non hanno mai avuto degli effetti granché positivi, perché anzi è una regalia alle imprese, possiamo dire, questa situazione, perché l'impresa che ha bisogno di un lavoratore, che ha un contratto a tempo determinato e ha bisogno di quel lavoratore, e automaticamente poi lo trasforma in un contratto a tempo indeterminato, sapendo bene che questa trasformazione non implica dei grandi vincoli per l'impresa, perché dopo il Jobs Act, dopo la possibilità della liberalizzazione dei licenziamenti individuali per ogni ordine emotivo, questo lavoratore anche con un contratto a tempo indeterminato, se c'è necessità da parte dell'impresa, potrebbe essere dismesso senza grandi costi da questo punto di vista. E invece è chiaro che questa è una regalia che lo Stato, che il governo fa alle imprese, vi dice: quelli che probabilmente sarebbero stati assunti a tempo indeterminato in ogni caso, c'è un incoraggiamento perché vengono abbonati i 24 mesi di contribuzione previdenziale, che poi andrà a pesare sul bilancio dell'INPS. Questo è un punto da tenere presente. Per quanto riguarda l'ultimo punto, il caporalato digitale, andiamo molto veloce perché siamo già in ritardo, l'idea è quella di fare dei controlli delle misure contro il caporalato digitale sulla base della possibilità di seguire alcune notifiche che l'algoritmo che fa per quanto riguarda la distribuzione degli ordini, per quanto riguarda appunto i riders o attività lavorative affini.
0: Andrea, ci fermiamo qui?
1: Ci fermiamo qui, non mi sembra che ci sia nient'altro di particolare da dire, caso ci fosse qualche situazione grave ci
0: risentiamo, ci sentiamo la settimana prossima. Io intanto ti ringrazio e a presto, ciao.
1: Grazie a te, un saluto a tutti e a tutti, ciao.
0: Ricordo che con noi c'era Andrea Fumagalli, nostro collaboratore, docente di economia politica all'Università di Pavia.

Radio Nadurto, sono le 12:30 minuti, di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze, con l'approfondimento insieme all'analisi critica degli fatti economici della settimana con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Si chiude lo spazio approfondimenti di questa mattina, ma non l'informazione, che torna alle ore 13 con il giornale radio e i servizi. La linea invece tra pochissimo a Weekenders.

Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenuti a questa puntata di Weekenders. Come abbiamo già anticipato la settimana scorsa, oggi ci sarò soltanto io. Simone ha preso delle meritate ferie

civile e un diritto alla difesa civile, quello che una volta si chiamava appunto servizio civile, ma insomma la possibilità di rifiutare, di defezionare dalla guerra che ci vanno sempre più proponendo con grande entusiasmo. E poi da Sarajevo avremo Cecilia, volontaria della Libreria del Gatto Nero, che è lì a lavorare con Collective Aid, che si occupa dell'accoglienza a rifugiati con rifornimenti fuori dai campi. Ci spiegherà anche perché è fuori dai campi. E allora adesso partiamo e sentiamo intervista di Simone a Guendalina con anche un bel po' di musica.

Abbiamo ascoltato Decadimento, singolo di Guendalina, cantautrice e produttrice originaria di Milano, ma che ormai è stata adottata

0: diretta da Brescia da qualche anno. Questo singolo è uscito a maggio e da quello che ho potuto capire segna un po' diciamo un nuovo corso per la sua produzione, perché Gwendalyn è molto giovane ma ha già fatto uscire diverse cose. E mi sono detto, ma perché non chiederlo direttamente a lei? E Gwendalyn è venuta a trovarci in studio. Ciao Gwendalyn.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ti chiederei di iniziare raccontandoci un po' chi sei, che cosa hai combinato fino adesso, cosa ti ha portato a Decadimento e al brano che è uscito mercoledì.
1: Certo.
0: E ciao. Che poi andremo ad ascoltare, ovviamente.
1: Ok. Allora, io mi chiamo Gwendalyn e in realtà ho iniziato a fare musica da piccolina, approcciandomi alla scrittura, e dopo mi sono spostata sul canto. Insomma, ho partecipato ad un corso di canto a scuola che mescolava anche il teatro e mi sono sbloccata tantissimo, e in più avevo mio zio che ha qualche anno in più di me, che faceva anche lui canzoni, quindi abbiamo iniziato così, facendo questo duo io e lui. Poi lui è diventato producer e ha iniziato a produrmi le mie prime canzoni. Come tanti artisti qua in Italia, all'inizio scrivevo in inglese e poi sono passata all'italiano, e quindi ho fatto questo primo EP che si chiama Piano Sequenza, però diciamo era più una sperimentazione, una ricerca un po' di me stessa, capire come funzionasse un po' la musica, cosa mi piacesse. E intanto però mi sono iscritta al conservatorio, cioè dopo diversi corsi, canto, tutto, insomma un sacco di cose, mi sono iscritta al conservatorio di Brescia all'indirizzo di compositivo e pop rock, e per cui dopo qualche anno da pendolare da Milano.
0: Quindi hai Emanuele Maniscalco come,
1: esatto,
0: okay,
1: sì,
0: come docente.
1: E niente, quindi io abitavo a Milano, ho fatto 2 anni da pendolare, poi ho visto che non ci stavo più dentro e ho raggiunto questo Decadimento il 2023. E ho proprio mollato Milano, ho lasciato il mio ex ragazzo e ero anche in affitto in un'altra casa e ho mollato tutto e ho deciso di spostarmi qui a Brescia, dove avevo già un bellissimo gruppo di amici musicisti, e quindi niente, ho deciso di fare questo salto e da lì in poi ho iniziato a comporre e produrmi da sola. Quindi a me piace molto la musica elettronica, il sound design, per cui ho deciso di provare a sperimentare suonando insieme un po' la chitarra, il piano, altri strumentini e tutto, ed è uscito fuori questo nuovo EP che sento proprio come primo lavoro mio, quindi più consapevole, insomma.
0: Sì, una maturazione nel tuo percorso, diciamo, che ti ha portato a decidere che questo è il tuo vero esordio.
1: Esatto, sì.
0: Okay.
1: Non voglio rinnegare quello che ho fatto prima, perché era una cosa che facevo tempo fa, però adesso non lo so, parlando neanche con altre persone ho capito che in realtà quello che facciamo in passato comunque ci ha aiutato a creare quello che facciamo adesso, quindi
0: esatto.
1: Quella era la vecchia Gwendalyn, adesso un'altra, insomma.
0: Beh, la Gwendalyn che c'è adesso non ci sarebbe stata se non ci fosse stata quella di prima,
1: esatto.
0: Voglio dire, no? Quindi questo tuo percorso ti ha portato a questo EP che uscirà in autunno, credo.
1: Uscirà in autunno, esatto. E Decadimento perché appunto nel 2023 in particolare ho sentito proprio di essermi persa, di non avere più un'identità mia artistica e dovevo reinventarmi in qualche modo, ricostruirmi. E poi una cosa su cui ero sempre molto fiduciosa era un po' la mia determinazione, quindi cioè fare qualsiasi cosa, insomma, anche nella musica, e sentivo un po' di aver perso anche quella fiamma. Quindi è stato anche un po' ritrovare la fiducia nella musica, anche in qualche modo.
0: Beh, è bella questa cosa, perché pensi di aver perso la fiamma, ma poi è proprio quella fiamma che credevi di aver perso che ti porta a un nuovo corso, a delle nuove canzoni che addirittura senti più tue rispetto alla tua produzione precedente, tanto da dire ok, questo è il mio esordio vero, prima si scherzava, adesso facciamo sul serio. E questo si può vedere anche secondo me dal fatto che comunque ce l'hai raccontato, stai scommettendo tanto, cioè hai lasciato casa, hai lasciato relazioni, hai cambiato città senza nulla togliere ai vari corsi che comunque sicuramente ti sono serviti perché ti hanno portato anch'essi a quello che stai facendo adesso, iscriversi al conservatorio è un bel cambio di marcia, credo, e poi magari me lo confermerai tu. Penso che iscriversi al conservatorio sia una cosa che poi ti fa proprio anche cambiare prospettive sul tuo modo di lavorare che avevi e su come dovresti fare le cose, no?
1: Sì, diciamo che allora sicuramente iscrivermi appunto anche all'indirizzo compositivo mi ha aiutato a capire anche delle cose. Poi ovviamente comunque una base devi già sapere, perché però mi ha permesso anche, cioè, di avere un bel gruppo di persone con cui magari confrontarmi, lavorare, o comunque anche a livello di arrangiamento, stimoli, cioè, rispetto anche ad altri conservatori. Comunque quello di Brescia in particolare ha una linea un po' più sullo sperimentale anche nella composizione, quindi comunque l'ho trovato molto utile, mi ha fatto sentire un po' più organizzata su certe cose, perché io invece sono molto disordinata e quindi niente, sì, mi ha aiutato sicuramente.
0: Sì, credo che effettivamente il Conservatorio di Brescia, nonostante si chiami Conservatorio, sia molto progressista nel modo di affrontare proprio le cose. Allora, e adesso ti chiedo, Decadimento, ok, l'abbiamo ascoltata, alla fine di questa chiacchierata ascolteremo il nuovo singolo, La mia casa, che, lo ripeto, è uscito un paio di giorni fa, e ti volevo chiedere come hai lavorato a questo EP. Hai fatto tutto da sola in casa? Ti sei rivolta a uno studio? Ti sei fatta aiutare da qualche produttore in particolare?
1: Allora,
0: o anche musicisti comunque
1: sì,
0: ti accompagnano, perché è vero che c'è molta elettronica, ma come ci dicevi tu e come avete sentito, ci sono anche strumenti acustici.
1: Sì,
0: e
1: esatto.
0: Si fondono molto bene, c'è un bel amalgama proprio.
1: No, allora, come produzione l'ho fatta tutta io da sola, e tanti strumenti li ho registrati io, e per alcuni in particolare, come in Decadimento c'è il sax che appunto ha registrato questa mia amica bravissima Giulia Morelli, le faccio un saluto, e poi il violino Anna Giulia, che è un'altra, tutte e due le ho conosciute al conservatorio, e però le ho registrate sempre a casa. E anche nella mia casa c'è un altro ragazzo che suona il sax, che si chiama Francesco Guarino, comunque tutti musicisti che girano molto, molto per Brescia. E mentre tutto il resto, le voci in particolare, mi sono affidata a un ragazzo che sta a Milano, e mentre per il mix e master proprio ho cercato dei collaboratori esterni, e tutti su Milano comunque, e però per il resto ho fatto tutto da sola, ecco.
0: Sei soddisfatta del risultato?
1: Ma sì, dai, cioè ovviamente ci sono già delle cose che sento che avrei potuto fare magari diversamente, però penso che sia un percorso in crescita, e quindi, cioè, sto imparando ancora delle cose, però come primo EP prodotto da me, cioè, sono contenta comunque. Ho cercato anche un po' di allontanarmi da magari dei limiti, tipo della forma canzone, o non lo so.
0: Non hai timore, cioè, di sperimentare? Questo.
1: No, ma perché poi ho detto, adesso è il momento per farlo, cioè se non provo adesso non saprò mai.
0: Brava, hai fatto molto bene, secondo me. E ascolta, poi ovviamente i brani escono, vanno in pasto a tutte e a tutti. Come ti trovi poi a portarli dal vivo? Cioè, come, perché comunque è una cosa che hai fatto tutta tu, quasi tutta, con qualche collaborazione. Poi live come funziona? Porti delle basi, porti altri musicisti, stai già pensando a questo?
1: Sì, in realtà avevo già pensato a una formazione anche l'anno scorso, e dipende un po' anche dai set. Magari se sono dei set in solo faccio mix tipo sequenze, io con l'Launchpad suono qualcosa, sempre tutto comunque in maniera elettronica, digitale, e invece in altre situazioni un po' più grandi, anche magari in trio con batteria acustica e sassofono eventualmente, e poi se è possibile aggiungere altri elementi, assolutamente. Però l'idea è quella di portare un set che sia un ibrido tra l'elettronico e sempre qualche elemento più acustico, Però mi piace molto anche giocare con i launchpad, quindi creare anche dei momenti musicali, anche improvvisando proprio con i sample, i suoni che
0: questo
1: ho già.
0: È molto interessante, infatti volevo chiederti proprio questo, se perché uno può pensare che quando usi un launchpad, campioni eccetera eccetera, come le basi, cioè quello è e quello resta, invece no, c'è la possibilità in realtà di improvvisare anche così.
1: Certo,
0: tu
1: sì,
0: mi stai
1: sì,
0: appena
1: sì.
0: confermando questa cosa, che non è da tutti però, non è da tutti, quindi un tuo concerto può riservare delle sorprese, insomma.
1: Beh dai, spero, cioè, io vorrei, no, perché anche un po' dei miei, cioè anche le mie paure era pensare, ok, faccio qualcosa di elettronico, lo devo portare così com'è, in realtà no, cioè si può anche provare a un pochino decostruire il brano e provare a rifarlo in una veste diversa, che sia appunto live.
0: Allora, fino adesso abbiamo parlato esclusivamente della questione musicale, però io vorrei soffermarmi anche sui testi, perché
1: certo,
0: insomma, decidere di cantare in italiano, poi devi avere anche qualcosa da dire, perché in inglese, lo dico sempre, è semplice, tanto nessuno capisce quello che stai dicendo, puoi anche raccontare delle grandi fregnacce e basta che suoni bene e sei a posto così. E non sto dicendo che chi canta in inglese, io ho tutte band che cantano in inglese praticamente, quindi va bene, però per fortuna che hanno dei testi che hanno un senso, poi non li capisce nessuno, ma fa niente, però ecco, la questione dei testi è importante a mio avviso, perché se si riesce a unire un testo che ha un bel significato e che va a colpire chi ascolta, unito appunto a canzoni originali e musiche particolari, beh, si ha un risultato che è doppiamente interessante. Come funziona? Come scrivi i tuoi testi e di cosa ti piace parlare?
1: Allora, io appunto, venendo dal mondo più cantautoriale, prima scrivo tantissime parole, e invece per questo EP ho deciso un pochino di asciugare e provare anche a essere un po' più istintiva nello scrivere, quindi in realtà tante cose le ho anche lasciate come le ho scritte, e in particolare forse in qualche brano non tutto poi ha un vero significato, nel senso che, cioè, ce l'ha, però è meno pensato, un po' più istintivo, e che si lega più al contesto musicale che al vero significato poi delle parole. Però ecco, il concept di questo EP era attraversare diversi immaginari sonori che avessero anche a che fare con degli ambienti proprio naturali, quindi decadimento ad esempio, mi immagino questa perdita di identità e tutto, e ritrovarsi in questa pozza d'acqua in mezzo magari a un ruscello o comunque in un ambiente naturale, e quindi cioè comunque cercare di andare parallelo sia alla musica che al testo, che in qualche modo si fondano comunque. Però non vorrei dire che la cosa principale è il testo, perché in effetti sento che entrambe le cose sono allo stesso livello.
0: 50-50.
1: Esatto, sì, sì, sì.
0: E quando scrivi i testi, nel senso, li scrivi quando già hai in mente una canzone e ti fai ispirare dalla musica che hai scritto? Viceversa, entrambe le cose, come funziona?
1: Allora dipende. Decadimento ad esempio l'avevo scritta all'inizio chitarra voce, cioè era proprio totalmente diversa, quindi sono partita più dalle parole, però non mi tornava, cioè ci ho messo tantissimo tempo per riuscire a farla
0: girare
1: esatto, e poi ho cambiato un accordo, ho provato un suono diverso, e da lì in poi ho iniziato a evolverlo di più anche col testo. E mentre per altri, rispetto a prima, che scrivevo prima i testi e poi la canzone, invece altre magari ho scritto prima la musica e poi parallelamente aggiungevo delle parole, pensieri già scritti magari.
0: Quindi non hai proprio un modus operandi così?
1: No.
0: Ogni canzone è a sé, è un viaggio a sé, può andare di pari passo come decadimento, come può essere prima il testo, come può essere prima la
1: sì,
0: musica.
1: Sì, sì, sì.
0: Non ti lasci influenzare se non da quello che stai facendo in quel momento. E questo è una bella cosa, perché secondo me c'è più onestà intellettuale facendo così che dicendo no, devo fare questa cosa perché se no eccetera eccetera eccetera. E bene, Gwendalina, e adesso Quando uscirà l'EP in autunno, magari lo presenteremo bene, come si deve. Hai qualche concerto quest'estate?
1: Allora, per adesso no, non ho nulla ancora di programmato. E vediamo, probabilmente magari dopo l'estate, oppure se esce qualcosa quest'estate, però sono in una fase ancora di esplorazione, che sto capendo bene le situazioni giuste, insomma,
0: dove muovermi.
1: Sì. E quindi per ora, appena avrò qualche nuova data, sicuramente lo dirò.
0: Allora, prima di andare ad ascoltare l'ultimo singolo, ho ancora qualche domanda da farti. Le tue influenze musicali principali, perché mi sembra di capire che sono svariate e magari anche lontane tra loro.
1: Allora, vabbè, ne dirò un po', cioè poi sicuramente qualcosa lo tralascerò, ma a me piace molto FK Twigs, Sef Dalaiza, poi ad esempio l'italiano Cosmo, che mixa bene appunto questa cosa della musica elettronica a dei testi un po' più flusso di coscienza, Daniela Pes, vabbè, comunque diverse influenze, insomma.
0: E se dovessi consigliarci un disco da ascoltare che ti ha colpito particolarmente in quest'anno?
1: Quest'anno?
0: Sì.
1: Oddio.
0: Il primo che ti viene in mente, quello che dici, cavoli, hai ascoltato la prima volta e hai detto, ah, questo è bello.
1: No, allora è un album di Oklu, che è un artista che fa musica elettronica, però mescola un sacco di... è molto minimale. Mescola degli elementi anche quasi un po' medievaleggianti a delle sonorità più elettroniche, e quello mi è piaciuto tanto. Infatti andrò anche a vederla al Club to Club a Torino, quindi quello. E invece l'anno scorso, vabbè, non c'entra tanto, però mi piace anche come mondo, Joanita di John Thiele come album.
0: Meraviglioso, secondo me è stato l'album dell'anno scorso, è meraviglioso, lo ascolto ancora spessissimo. Salutiamola se ci sta ascoltando, ciao. Ecco, no, sono molto amico anche del suo fonico, batterista.
1: Okay, sì.
0: Va bene, allora io direi che non ci resta altro da fare se non dare i contatti per chi volesse rimanere aggiornato sulle tue produzioni, su quando uscirà l'EP, eccetera eccetera. Dove ti trova?
1: Allora, su Instagram Gwendalina Edvige, perché Edvige è il mio secondo nome, quindi messo dentro. E Gwendalina Edvige, se no su Spotify Gwendalina potete cercare Decadimento, La mia casa, e poi appunto in autunno uscirà un altro singolo e poi l'EP.
0: Bene, allora adesso noi andiamo ad ascoltare La mia casa, appunto, il nuovo singolo. Vuoi darci una breve infarinatura di cosa parla questa canzone, anche se il titolo è abbastanza chiaro?
1: Sì, e in realtà La mia casa parla della ricerca di una casa, nel senso che dopo esserci stata questa perdita di se stessi in decadimento, nella mia casa c'è una realizzazione, cioè a che luogo appartengo, dove devo collocarmi. E c'è anche una realizzazione di aver perso magari degli amici, delle persone care, però rispetto a Decadimento ha un immaginario sonoro un po' più caldo, più estivo, ecco, se devo descriverlo.
0: Bene, allora noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare, La mia casa. Gwendalina, grazie di essere stata
1: grazie
0: qui.
1: Grazie a te,
0: e
1: ciao,
0: a presto.
1: Grazie mille, ciao.

0: Allora, questa era l'intervista di Simone a Guendalina. Abbiamo anche potuto ascoltare alcune delle canzoni. Lei, lo abbiamo detto, è una cantautrice, cantante, artista e anche produttrice che da Milano si è trasferita qui a Brescia, dove da qualche anno insomma, fa base, come si suole dire. Io vi ricordo che nella seconda parte di Weekenders oggi ci sono io, perché Simone è giustamente in vacanza e tornerà non il prossimo venerdì ma quello dopo. Nella prossima parte di Weekenders, e quindi dalle 13.30 alle 14.30, avremo ospite Mimmo Cortese di Opal, dell'associazione Opal, che insieme a molte altre realtà, poi ne parleremo meglio, hanno promosso una proposta di legge, quindi una raccolta di firme per l'istituzione di una difesa civile. E dopo Mimmo Cortese invece sentiremo il reportage di Cecilia, volontaria della libreria del Gatto Nero, che si è trasferita a Sarajevo, dove lavora per Collective Aid, un'associazione che si occupa di assistenza ai rifugiati in un territorio che, come sapete, è piuttosto difficile. Quindi io vi lascio al radiogiornale e poi ci risentiamo alle 13.30.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Punto Radio Onda d'Urto, il giornale radio del mattino, e i titoli di questo venerdì 26 di giugno. Ancora crisi sanitaria per la crisi climatica, con temperature totalmente fuori scala in tutta Europa, più 15% di accessi nei pronto soccorsi in Italia, e da domani le temperature cresceranno ancora. Sentiremo diversi servizi. Parleremo poi di lavoro, notte sul tetto del Maschio Angioino a Napoli per i disoccupati del Movimento 7 settembre a novembre, e cantiere 167 Scampia, e ai tirocini retribuiti che dovrebbero partire dal 1° di luglio, infatti per ora non hanno ancora i fondi a bilancio. Parleremo poi di trasporti. Si è costituito in carcere Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ed RFI, dopo le sentenze definitive per la strage della stazione di Viareggio nel 2009. Sentiremo Daniela Rombi, presidente del Mondo Che Vorrei, associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio. Ci sposteremo poi a parlare di economia. Dopo mesi di utili record, le borse calano soprattutto in Asia, trascinate verso il basso dai titoli high tech. Abbiamo chiesto di capirne qualcosa di più all'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Andremo poi in Venezuela, in Libano ed in Palestina. Infine chiuderemo parlando di sport e business. Buona giornata a tutte e a tutti da Radio Onda d'Urto. Crisi climatica, nuova fase, se possibile ancora più complicata per l'Italia e per l'Europa. Dentro questa nuova normalità fatta di maltempo estivo, temperature record, notti super tropicali e città invivibili, soprattutto per chi lavora e chi ci vive, in particolare le classi popolari, quelle che non hanno accesso a aria condizionata, abitazioni isolate termicamente, spazi verdi, piscine e seconde case. In Europa toccati 48 gradi a Madrid, con la Spagna che è a 212 decessi. In Francia il dato aggiornato è di 55 morti. Sempre oltre Alpe, 60.000 le utenze senza elettricità per i blackout. Il premier Le Cornu ha fatto oggi appello alla responsabilità individuale. I nostri ospedali devono reggere. Domani rinviato il Pride che era previsto per le strage di Parigi. Forti disagi anche più a nord, fra Germania e Gran Bretagna, toccati 40 gradi. in Italia. Poi l'incremento medio degli accessi è del 15% nelle strutture dei pronto soccorso, dice il presidente della Simeo Alessandro Ricciardi, un aumento legato soprattutto a bambini, anziani e persone con fragilità psichiatrica. Per ora reggiamo, ma pesa la cronica carenza di personale in pronto soccorso. In alcuni nosocomi, come il Bambin Gesù di Roma, l'aumento di accessi è del 25%. C'è poi un'altra crisi che si affaccia, quella idrica. L'osservatorio permanente del fiume Po ha disposto la severità idrica media per assenza di precipitazione e i forti prelievi agricoli ed energetici. Il punto con Carmine Trecroci, docente di economia all'Università di Brescia e presidente della Rete Nazionale delle Università per la Sostenibilità.
3: In generale la traiettoria seguita dai cambiamenti climatici è ormai molto chiara. Le precipitazioni non sono diminuite e non dovrebbero diminuire per questo distretto in termini assoluti globali, ma sono molto cambiate in termini di stagionalità. Tendono ad essere ben più concentrate e intervallate da periodi piuttosto lunghi e intensi di siccità. Questo ovviamente ha delle ripercussioni sulla disponibilità idrica in generale. Così come con l'intensificarsi del riscaldamento globale e il fatto che in Europa e in Italia il cambiamento climatico sta colpendo ad un tasso di fatto doppio, anzi più che doppio rispetto alla media globale, quando si parla di più 1,5, più 1,6 a livello globale, dobbiamo considerare di fatto ormai i più 3 per quanto riguarda l'arco alpino.
2: Noi parliamo ancora di crisi climatica, lo facciamo con lo sciopero regionale in Lombardia oggi di lavoratori e lavoratrici di Amazon contro carichi di lavoro massacranti a temperature folli e con un comportamento da parte della multinazionale che cerca in tutti i modi di rendere difficile, se non impossibile, avere un lavoro degno, pagato il giusto e senza rischiare la vita fra caldo e turni massacranti. Sciopero oggi indetto dalla Filt CGL, un presidio anche alla deposito di Castegnato alle porte di Brescia. Da qui sentiamo Giovanni Musicchio, lavoratore RSA ad Amazon di Castegnato.
4: Il mio lavoro è il driver, consegno pacchi per la multinazionale. Noi oggi facciamo uno sciopero per quanto riguarda la saturazione delle rotte. Abbiamo praticamente tutte le 8 ore e 28 complete e non c'è più la nostra discontinuità, il nostro possibilità di riposo. Discutiamo anche la differenza della mancata trattativa retributiva o anche il lavoro, i carichi di lavoro che sono molto molto carichi, con 150 stop, 40 gradi e problematiche meteorologica. E poi ci sono le tantissime frequenti tensioni sul lavoro da parte delle aziende appaltatrici che ci obbligano a consegnare i pacchi anche in condizioni più estreme. E nell'ultima settimana ci ritroviamo a lavorare con oltre 40 gradi di temperatura e carichi di lavoro molto molto elevati, con furgoni che alcune volte non presentano neanche l'aria condizionata, quindi comunque problematiche proprio di temperature molto molto elevate.
2: Ancora lavoro, ma parliamo di caporalato. 8 arresti fra Liguria e Lombardia, 2 società in controllo giudiziario, una di Brescia e una di Genova, con sequestro di 300.000 euro. I fatti riguardano il cantiere edile del porto di Vado Ligure, nel Savonese, dove si stanno costruendo i cassoni di cemento armato per la nuova diga foranea di Genova. 7 persone in carcere, una ai domiciliari per concorso continuato in intermediazioni illecite e sfruttamento dal lavoro. Tra le varie cose, i padroncini costringevano i lavoratori a pagarsi da soli i dispositivi di sicurezza. Gli arrestati sono di nazionalità pakistana, mentre sono colletti bianchi italiani i 5 indagati per falsi certificati di formazione sulla sicurezza dei lavoratori ad alto rischio. Ancora lavoro, andiamo ad Acqua Pendente nel Viterbese, un 60enne agricoltore morto travolto dalla trattore che stava conducendo in una località Tesoro. A lanciare l'allarme la moglie, che era andata a cercare l'uomo assente da ore e che l'ha trovato privo di sensi sotto il mezzo. La Viterbo a Napoli, notte sul tetto del Maschio Angioino per i disoccupati del Movimento 7 novembre del cantiere 167 Scampia. Dietro all'ennesima azione di lotta, al fatto che ad oggi non vi sia ancora alcuna certezza per i 600 tirocini retribuiti che dovrebbero partire il 1° di luglio. I contratti sono già stati firmati, ma i soldi non ci sono. Da qui l'occupazione del Maschio Angioino. In mattinata c'è stato anche un corteo spontaneo con centinaia di disoccupati nel centro di Napoli. Dal diritto al lavoro e al reddito a quello alla casa, blitz serale con cartelli adesivi del Comitato Salviamo Firenze per denunciare ancora una volta il dilagare degli affitti brevi. Non si può aspettare il 2028, questa la parola d'ordine, facendo riferimento alla data in cui il Comune di Firenze dovrebbe far entrare in vigore un'autorizzazione per zone per gli affitti brevi. Secondo il Comitato Salviamo Firenze, però, già oggi la città è impossibile ed escludente. Da qui la richiesta, almeno per le zone ad altissima intensità turistica, di tetti massimi e regole fin da subito, di fronte a 17.000 affitti brevi. Ci vuole tanto, hanno detto attivisti e attivisti, a dire che vanno dimezzati ora. Con adesivi a forma di X ed altro materiale, sanzionata in particolare l'ex sede della Cassa di Risparmio di Firenze in via Bufalini. Qui, in seguito ad una sentenza del TAR, apriranno altre 150 residenze di lusso per affitti brevi. Parliamo di trasporti. Si è consegnato in carcere Mauro Moretti, ex amministratore di Ferrovie dello Stato ed RFI, dopo che ieri la Cassazione ha confermato le sentenze di condanna per la strage alla stazione di Viareggio del giugno 2009, quando un convoglio di CPL deragliò nel centro della Versilia, facendo un bilancio catastrofico. 32 morti e 17 feriti. La Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando i 5 anni per Moretti. Altre condanne per una decina di imputati sono dirigenti e alti funzionari. Con noi da Viareggio c'è Daniela Rombi, presidente del Mondo Che Vorrei, l'associazione dei familiari delle vittime.
5: È finita come doveva finire. Le condanne sono minime, sì, purtroppo sì, però questo è, purtroppo sono stati cancellati 3 reati dalla prescrizione e quindi era rimasto soltanto il disastro ferroviario. Però perlomeno un minimo di giustizia è stata fatta. Poi questo, ricordiamoci bene e puntualizziamo il fatto che è una sentenza storica, perché per la prima volta sono stati condannati gli amministratori delegati delle aziende e non l'ultima ruota del carro. E quindi possiamo affermare con chiarezza e forza che la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 non è stato uno spiacevolissimo episodio, come ebbe a dire il signor Moretti, ma è stata una strage annunciata ed evitabile.
2: Politica di palazzo, torniamo a parlare dei fascisti del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista, che proveranno a tornare in Parlamento martedì. A mezzogiorno è annunciata la consegna della firma, 150.000 secondo i fascisti, Casa Pound e dintorni. La volta precedente, durante la presentazione della raccolta firme per una legge d'iniziativa popolare, la sala stampa fu loro preclusa dall'occupazione di deputati del centro-sinistra. Parliamo di economia. Il PIL e l'occupazione al sud crescono più del nord, ma comunque a livelli asfittici. Secondo l'Istat, la crescita del PIL in volume è stata dello 0,5 al nord e al centro, al sud 0,6%. Cresce lievemente di più anche l'occupazione nel mezzogiorno, 1,5%, a fronte dell'1,1 del centro e dello 0,9 del nord. Ancora economia. Dopo mesi di utili record trainati da speculazioni energetiche e riarmo, borse in calo anche in Europa. La spinta al ribasso arriva dal tracollo dei mercati asiatici fra Sud Corea, Giappone e dintorni, in particolare per le performance molto negative dei titoli tecnologici fra speculazione e i costi dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato con l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
6: Questa situazione ha a che fare con le dinamiche dei mercati tecnologici. Sulle borse americane in particolar modo, ma anche sulle borse asiatiche, c'è una certa tensione. In particolar modo sono i titoli gestiti da alcuni fondi di investimento, di private equity e di private capital, soprattutto statunitensi, che si trovano in una situazione di sofferenza per l'eccessiva esposizione di questi titoli, che sono titoli speculativi, sul settore del software. Il settore del software, quello dei chips, è un settore che negli ultimi anni e mezzo si trova in una situazione un po' critica perché subisce la concorrenza dell'intelligenza artificiale. C'è stato un calo degli investimenti soprattutto per le corporation americane. Ricordo che dall'inizio del 2026 solo $26 ogni $100 investiti nei fondi azionari globali sono finiti negli Stati Uniti e hanno interessato queste società. Erano $73 ogni 100 nel 2024, quindi vedete che c'è stata una forte riduzione di flusso di capitale verso gli Stati Uniti, che ha avuto poi anche delle ripercussioni sul dollaro e soprattutto ha avuto delle ripercussioni anche sulle borse asiatiche, perché il mercato dei chips, il mercato del software è prevalentemente asiatico.
2: Andiamo in Venezuela, 235 morti, 4.300 feriti, ma soprattutto 50.000 dispersi. È il bilancio della duplice devastante scossa di terremoto che ieri ha colpito a 300 km ovest da Caracas. La presidenta ad interim Rodriguez, dopo aver disposto lo stato di emergenza nazionale con l'esercito per le strade, ha dato l'ok all'arrivo dei soccorritori internazionali. Tra loro anche un team dei vigili del fuoco, 43 in partenza per Caracas. Secondo la Farnesina, intanto c'è almeno una vittima fra chi ha la doppia cittadinanza. Risultano però decine di segnalazioni di persone registrate all'AIRE ma che non rispondono ai contatti della stessa Farnesina. Andiamo in Medio Oriente. Israele torna ad alzare pericolosamente il livello della tensione in Libano. Due raid aerei in mattinata vicino a Nabatieh, nella sud, mentre erano in corso le processioni per la commemorazione della Shura, la principale ricorrenza del calendario religioso sciita. Altri raid su Beit Aun e Barashita. Tre le vittime accertate oggi, sei nella giornata di ieri. Per quanto riguarda poi invece l'Iran, i Pasdaran hanno attaccato ieri in serata una nave mercantile battente bandiera di Singapore senza fare feriti. Non avrebbe infatti concordato con l'Iran il passaggio da Hormuz. Dallo stretto si passa solo con il nostro via libera e seguendo le rotte prestabilite, fa sapere oggi Teheran. Dopo l'attacco però il traffico navale continua a regolare in entrambe le direzioni, fanno sapere le autorità marittime internazionali. Andiamo ora in Palestina. Un giovane morto per le ferite riportate da un attacco israeliano ad ovest di Gaza City. Nel frattempo un altro palestinese rimasto ferito gravemente da colpi d'arma da fuoco israeliani a ovest di Khan Yunis. Due feriti gravi, tra loro anche un giornalista in Cisgiordania, nei raid di coloni ed esercito nella Valle del Giordano. 30 le persone rapite in diversi raid nelle principali città della West Bank. Tra loro anche tre fratelli che stavano ritornando da un matrimonio ad Anata, vicino a Gerusalemme occupata. I soldati sono intervenuti direttamente al ricevimento, sparando decine di gas lacrimogeni sui presenti, diversi gli intossicati. Andiamo ora in Ucraina. Una morte e quattro feriti per i raid russi nella zona di Zaporizhia occupata da Mosca, che sostiene di aver abbattuto intanto 660 droni ucraini, uno dei numeri più alti di sempre, su una decina di proprie regioni, compresa Mosca e poi, per quanto riguarda le aree occupate, la Crimea. Qui è stato dichiarato lo stato di emergenza per la mancanza di carburante dovuto agli attacchi ucraini. Andiamo nelle Americhe. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, guidato da Volker Türk, ha denunciato la perdita di almeno 19 vite umane nei centri di detenzione dell'ICE negli Stati Uniti, chiedendo indagini indipendenti su tutti i decessi. 19 quindi decessi accertati in meno di 6 mesi, quelli del 2026, in netto aumento rispetto ai 33 di tutto il 2025 e agli 11 del 2024. L'ICE, denuncia ancora l'ONU, attualmente detiene oltre 60.000 persone, erano 40.000 l'anno scorso, ma i piani di Trump puntano entro fine anno ad avere una capacità detentiva di 90.000 persone. Dagli Stati Uniti andiamo in Argentina. La Corte Suprema ha respinto il ricorso di Milei contro l'obbligo già imposto di rispettare la legge sul finanziamento dell'università approvata dal Parlamento lo scorso agosto. La sentenza intima quindi al governo Milei aumenti salariali per chi lavora negli atenei, una nuova contrattazione collettiva e più fondi per le borse di studio. Milei ha tagliato infatti tutti i finanziamenti, inseguendo il folle obiettivo liberista del deficit zero da ottenere tagliando ogni spesa sociale. Nel contempo però Milei ha approvato bonus, incentivi, condoni fiscali per ricchi, ultraricchi e multinazionali, sottraendo così miliardi di dollari al bilancio statale, peggiorando quindi lo stesso deficit argentino. Sono le 13:18 minuti, chiudiamo il giornale radio parlando di sport e business. Dopo il calcio, il basket. Brescia, in due stati, rischia di perdere seriamente le principali società dei due sport più seguiti e praticati. Se l'estate 2025 è stata quella del fallimento del Brescia Calcio targato Massimo Cellino, rimpiazzato dal trasferimento forzato della Feralpi di Pasini da Salò allo stadio Rigamonti con il nome di Union, oggi pomeriggio potrebbe scendere la parola fine sulla storia della Pallacanestro Brescia, da un decennio in Serie A, vincitrice nel 2023 della Coppa Italia e oggi in mano al gruppo Germani, colosso bresciano del trasporto dei prodotti industriali, rifiuti e prodotti speciali, con il presidente Mauro Ferrari. Sullo sfondo delle prossime ore la decisione del Consiglio federale della FIPA sulla sostanziale cessione del titolo ad una nuova squadra, la Maxima Roma, impegnata nella corsa a prendere parte al nuovo giocattolo importato dagli Stati Uniti, pomposamente ribattezzato NBA Europa. In mezzo però ci sono centinaia di atleti, in particolar modo bambini, bambine e ragazzi, e migliaia di tifosi. Tra loro lo storico gruppo del tifo organizzato della Pallacanestro Brescia, gli Irriducibili Leonessa, nati nel 2010. Abbiamo intervistato in mattinata Paolo, uno degli esponenti degli Irriducibili Leonessa.
7: L'anno scorso finale scudetto, quest'anno semifinale scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo fatto degli anni favolosi, e logicamente grazie anche a Mauro Ferrari, perché se non ci fosse stato lui probabilmente non ci saremmo stati. È proprio il modo conclusivo, che il motivo che potrebbe essere, ormai si parla sempre di soldi, potrebbe essere stato anche il fatto che si sia stufato. Va bene, bastava dirlo e il comune o gli sponsor o qualcosa si tiravano sulle maniche e dire: caro Mauro Ferrari, quanto costa la Pallacanestro Brescia? Bene, mettiamoci a tavolino, prendiamo una decisione e tiriamo le somme. Allora si può fare un qualcosa, ma dall'oggi a domani a dire ho venduto, ha venduto i diritti, e non più rispondere a nessuno e sentirsi sempre dire state tranquilli, ho l'asso della manica, ho cosa, e non saper niente ancora oggi, che siamo oggi al termine dell'iscrizione di una società di basket di Serie A.
2: 13:21 minuti, Radio Onda d'Urto, è tutto per le informazioni. I giornali radio tornano alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19 e 20 minuti. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire invece c'è Weekenders e poi Saltando lo squalo. Buon pomeriggio dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 26 di giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nel 7:30 scrivi il codice 02084620174. Che grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi la dichiarazione dei redditi, il codice 02084620174. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e di piccoli produttori del territorio. Tra l'altro ricordo che questa sera sarà la serata di chiusura stagionale del Centro Sociale. Ci salutiamo con una serata di festa, socialità, buon cibo, musica. Serata da passare insieme prima della chiusura dunque estiva. Ci sarà anche lo swap party a partire dalle 17:30, raccolta di vestiti. Dalle 18:30 inizia lo scambio. Poi naturalmente ricordo in enoteca, possibile un aperitivo insieme, ma ci sono anche tanti titoli di case editrici indipendenti a soli 5 euro. Si potrà anche partecipare al torneo di Pincanello. Per iscriversi bisogna chiamare il numero 3514858277 oppure direttamente al centro sociale questa sera a partire dalle ore 20. L'inizio del torneo alle ore 21. Ci sarà anche una cena sociale, cena senegalese con riso con carne, sugo rosso alle verdure, e alle 21:30 si esibisce la Roda de Samba che ogni mercoledì si ritrova al centro sociale. Dunque serata di chiusura al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Segnalo anche l'appuntamento al Circolo Bonometti di Vicolo Borgondio a Brescia. Come ogni venerdì, aperitivo, birre gelate, poi ancora panzine, musica e stuzzichini vegan a partire dalle ore 20. Prosegue la festa della Fiomme Ampi fino al 28 di giugno all'area festa Centro Sportivo di Via Gramsci 60 a Gussago. Questa sera alle 19 dibattito European Convoy for Cuba. Interverranno Mauro Castelli, segretario generale della FIOM CGL di Monza e Brianza, José Luis Darias Sanchez, console generale della Repubblica di Cuba, Angelo Co, segretario del Circolo Associazione d'Amicizia Italia-Cuba. Alle 21 ci sarà il concerto con Angel Galzerano, voce chitarra, e Giorgio Guidani, polistrumentista. Tutte le sere dunque dibattito, musica, cibo, libri, parole, incontri. Festa della Fiomme CGL di Brescia e dell'Ampi di Brescia. A Gussago fino al 28 di giugno. Proseguiamo con un'altra festa che inizia stasera. Terminerà sabato, domani, festa di chiusura estiva di Matrici Aperte di via Capriolo 41/C, due giornate di banchetti di autoproduzione, stampa di fanzine, maglie serigrafate, torneo di Pincanello, musica e cena vegan, dalle ore 21 poi il karaoke. Festa appunto di chiusura di Matrici Aperte, via Capriolo 41/C a Brescia. Altro festival è quello di Paratodos, siamo a Verona in via Villa 25 fino al 30 di giugno, bar, enoteca, cucina e pizzeria. Questa sera però alle 19 la presentazione del libro con Rete, Tumulto Pride e Conak e Ribelli, Big Gay Do Crime, e
E alle 21 musica Cigno, il concerto di Cigno e poi di Holy Spiders. Festival dunque Paratodos, via Villa 25 a Verona, tutte le sere musica, teatro, laboratori, dibattiti, cinema e socialità. Altra festa, siamo a Milano, l'altra Milano. 5 giorni di dibattiti, musica, spettacoli e buon cibo con ingresso gratuito. È la festa della CGIL di Milano. L'appuntamento è a Parco Trotter, via Giuseppe Gioiosa 46. Questa sera spazio a un pomeriggio di autodeterminazione femminile con Benedetta Argentieri, Gabriella Gagliardi, Silvia Todeschini, Deborah Migliucci, Lucilla Pirovano e Caterina Posterino. Confronto sul ruolo della donna nell'economia del sapere nei partiti del centro-sinistra. A seguire poi Mafia Milano e Lombardia, 80 anni di affari e delitti con l'autore del libro Giampiero Rossi. Fino dunque al 28 giugno, festa della CGIL nell'altra a Milano. Proseguiamo invece con la programmazione al Nuovo Eden. Alle ore 17, sala 1, storia di una gallina. Sala 2 alle 18, Tullio Kezic a proposito di me. Poi ancora sala 1 alle 19, la salita. Mentre al Parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81 barra B, verrà proiettato La voce di Indy Rajab questa sera alle ore 21:30. Questo per quanto riguarda la programmazione del Nuovo Eden. Con questo chiudo l'agenda di oggi, ricordando l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro Gay Billy.
2: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenuto, bentornate a questa seconda parte di Weekenders. Mi scuso per la doppia sigla.

obbligatoria che insomma a quanto pare vogliono nuovamente rimettere in funzione, rimettere a norma insomma con questi venti di guerra. C'era il servizio civile che comunque ha visto anche delle lotte e dei sacrifici non indifferenti. Oggi appunto in questo clima, in queste more, si parla nuovamente della possibilità di riconoscere il diritto di non aderire a una guerra che non si sente propria. La questione è poi più complicata e ce ne parlerà Mimmo Cortese di Opal, ci spiegherà anche quali sono tutte le associazioni che stanno sostenendo questa proposta di legge, raccolta di firme. Mentre nella seconda parte della trasmissione, di questa sezione di trasmissione, saremo in collegamento con Cecilia Spassini, già volontaria della Libreria del Gatto Nero, che quest'anno ci ha abbandonate però per una buona causa. Lei è a Sarajevo, lavora con Collective Aid, che è un'associazione di un'organizzazione di sostegno a rifugiati, rifugiate e rifugiato, e appunto ci racconterà un po' come sta andando questo suo lavoro, che insomma durerà qualche mese. Ma noi ogni tanto la sentiremo, quindi restate in ascolto e intanto io mi collego con Mimmo Cortese di Opal.

0: E allora diamo il benvenuto a Mimmo Cortese di Opal, come abbiamo preannunciato, ci racconterà di questa proposta di legge raccolta di firme. Noi oggi sui social abbiamo diffuso anche il link per l'istituzione di un dipartimento dedicato alla difesa civile. In questi tempi di guerra e di venti di guerra, per certi aspetti stanno tornando delle battaglie, dei conflitti che sembravano superati, quelli che per esempio hanno segnato la lunga storia del servizio civile e del rifiuto di unirsi alle guerre, che ha segnato comunque, diciamo, l'ultimo secolo, non soltanto il dopoguerra. Ciao Mimmo e grazie di essere qui.
1: Radio e ti ringrazio molto perché questo tema e questa proposta di legge per noi, dico noi, non solo di Opera, l'Osservatorio Permanente sulla Migliore, ma per la stragrande maggioranza del movimento pacifista italiano è una cosa davvero molto importante. Ed è vero, come dici tu, capita in una, e non casualmente, in una situazione della quale come dire, non solo i venti di guerra, ahimè, che stanno seminando morte e distruzione ormai da lunghi anni in svariate parti del mondo, ma anche e soprattutto la sciagurata, proprio sciagurata scelta della Commissione europea e, come dire, e di chi sta dirigendo in questo momento politicamente, indirizzando le sorti della Comunità europea. Sul riarmo è una cosa che dobbiamo, come dire, dobbiamo contrastare in tutti i modi e lo stiamo facendo da anni, come tu sai, come gli ascoltatori della radio sanno bene, sono, come dire, parte attiva di questa lotta, ma dobbiamo contrastarla non solo con le manifestazioni sacrosante, non solo con tutte le iniziative di lotta sacrosante, penso alla flottiglia per intenderci. Ma anche con iniziative politiche ben precise che guardino avanti e che guardino proprio, come dire, che si rivolgano a un orizzonte opposto a quello che si sta delineando. E quindi questa proposta, io non so se vuoi farmi tu delle domande, se posso andare avanti.
0: Ma allora, aspetta Mimmo,
1: Sì, vai.
0: capisco la tua foga, del resto è giustificata, in effetti. Insomma, la situazione veramente è grave perché l'idea della guerra, la necessità di un

0: guerra, l'ombra lunga di una possibile guerra negli ultimi mesi particolarmente si è davvero addensata sopra le nostre teste. Io ti chiederei magari di iniziare con una brevissima presentazione, proprio brevissima, delle associazioni che sostengono questa campagna, che sono oltre a Opal Brescia, anche Sbilanciamoci, l'Associazione per il Servizio Civile, CNESC, il Movimento Non Violento e la Rete per la Pace e il Disarmo. Poi alla fine magari diremo anche bene dove eventualmente noi abbiamo comunque comunicato il link, cioè sui social si può firmare e come si può sostenere questa iniziativa. Però intanto parliamo un attimo della stringa di associazioni che si è unita per proporre questa proposta di legge.
1: Sì, allora, partiamo dalla rete italiana Pace e Disarmo. È una rete che raccoglie, credo, la gran parte delle associazioni pacifiste italiane. Si va, come dire, dalle associazioni storiche, l'ARCI per intenderci, le ACLI, Pax Christi, fino a tutta una serie di comitati cittadini, comitati provinciali, che hanno negli ultimi decenni, come dire, si sono organizzati per una proposta pacifista e non violenta. E quindi la rete oggi, anzi, io vi ringrazio di link che avete messo, veramente sono stati molto utili, anche quello sulla per firmare direttamente, e l'associazione più ampia, diciamo, che raccoglie questi soggetti. Sbilanciamoci, penso che lo conoscete bene anche voi. È un'associazione che da molti anni, come dire, si muove sul piano della proposta e soprattutto della controproposta. Loro fanno ogni anno una controfinanziaria che è naturalmente basata su criteri di solidarietà, di giustizia sociale e quindi di un'economia che non sia un'economia di sfruttamento estrattivista e indirizzata a profitto. E fa da moltissimi anni, come dire, tutto, sbilanciamoci, un altro delle, come dire, dei luoghi nati attorno a quanto accadde a Genova nel 2001, per intenderci. Quindi è una storia lunga, la nostra è una storia lunga, abbiamo anche qualcuno di noi, a parte Renego che è capello bianco, e Sbilanciamoci fa questa controfinanziaria ogni anno, basandosi, come dire, proprio sui numeri che dal governo, sui numeri e sulle cifre che dal governo, dicendo con questi soldi adesso banalizzo, voi proponete questo, no? E noi vi diciamo che con questi soldi, gli stessi denari, possiamo fare quest'altro, nella prospettiva appunto di equità, di uguaglianza, di solidarietà, no? E quindi vabbè, è importante, è una situazione molto importante, Sbilanciamoci. E, ecco, poi hai toccato un tema che anche all'inizio, il CNSC, il raggruppamento che era appunto era con gli enti che in qualche modo lavorano, si occupano del servizio civile in Italia, no? È importantissimo perché hanno appena fatto la loro assemblea annuale e anche loro hanno ribadito che il servizio, hanno ricordato soprattutto che, come dicevi tu, il servizio civile è nato da un gesto di disobbedienza che all'inizio pochissimi singoli hanno fatto pagando con la galera, no? E qui davvero mi piace ricordare un vostro grande collaboratore che non c'è più, Jean-Luc Dussault, che è stato anch'egli un obiettore, anch'egli è stato in galera, no? È stato uno dei primi, diciamo, che ha avviato questa lotta. Quindi il servizio civile, l'attuale servizio civile, nasce da una lotta molto importante. E dicevo, hanno appena fatto l'assemblea e allora hanno ribadito questa cosa, per questo hanno sottoscritto, hanno lavorato a questa proposta di legge del Dipartimento per una difesa civile non armata e non violenta, questa è la dizione, perché hanno detto non possiamo pensare che il servizio civile, e molti lo pensano, in ambito, non so come dire, di chi pensa a lucrare, non sia altro che uno dei tanti passaggi che si offre ai giovani di questo paese per fare curriculum e poi inserirsi nel mondo del lavoro, cosiddetto mondo del lavoro, no? Con una, come dire, con un bollino in più per poter fare punti e carriera. Hanno detto no, assolutamente no. Questa scelta noi non la, come dire, la contestiamo, e si sostituirà a questo valore, a questa origine. ripeto ancora una volta, ha valore di dare soprattutto alla giovane generazione la possibilità di fare delle esperienze su questo piano, sul piano della solidarietà, sul piano della fratellanza, sul piano della giustizia sociale, no? E quindi anche il CNSC è di questa partita, e poi il Movimento Non Violento, che è anche all'interno della rete Pace Disarmo, ma è stato, diciamo, il soggetto che storicamente aveva presentato già in passato una proposta di legge molto simile a quella che abbiamo presentato oggi. E quindi i soggetti, diciamo, sono questi e hanno questa storia, diciamo, ecco.
0: E allora, Mimmo, invece l'altra cosa che ti chiedo per iniziare ad occuparci un po' più nel merito della vostra proposta è questa. Voi non parlate tanto di un diritto al servizio civile e al rifiuto di entrare nell'esercito, ma parlate di un dipartimento, dell'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Questo chiaramente è diverso da quello che abbiamo sempre avuto, e quindi ti domando come mai avete individuato questa forma, questa modalità per difendere appunto il diritto a quella che altrimenti, ricordiamolo, verrebbe chiamata con disprezzo e anche passata per le armi come defezione.
1: Certo, certo. Ti ringrazio della domanda, perché questo è un po' il cuore della proposta. Il cuore è questo. E riguarda principalmente due articoli della Costituzione. Il primo, lo conosciamo in tanti, anche se molto spesso nel nostro paese è stato disapplicato, è l'articolo 11, quell'articolo che nel quale è scritto a chiare lettere il ripudio della guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti. E quindi, come dire, questo articolo, il primo articolo, si va a saldare nella nostra proposta con un altro articolo, l'articolo 52. L'articolo 52 è l'articolo che riguarda la difesa, in cui così la Costituzione si affronta il tema della difesa. Ebbene, il primo comma, che ha un punto, poi un a capo di questo articolo, dice che la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino, punto. Solo un paio di inciso. In primo luogo, questo è l'unico articolo in cui si usa la parola sacro, ma soprattutto, che è la cosa principale, è riferito ai cittadini, non ai militari, non all'esercito, non alle forze armate, punto. Perché poi dal secondo comma si dice il servizio di leva sarà organizzato secondo quello che sceglierà le decisioni del Parlamento, eccetera, eccetera, no? Ma lo dà come una sorta di, come dire, una possibilità. Quindi è il cittadino. Allora, se la Costituzione, articolo 11, quindi nella prima parte, dice che recita, come dire, questo ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, e l'articolo 52 dice che il cittadino è chiamato alla difesa della patria, beh, mettendoli insieme, a nostro parere, non resta altro che definire una strada, quella che la difesa del paese, e qui per difesa del paese potrebbe aprirsi, come dire, un bel dibattito, no? Perché la difesa, a nostro parere, non vuol dire solo difesa da eventuali ipotetiche aggressioni di soggetti esterni, paesi stranieri o, che ne so io, alieni o quant'altro, no? Per noi difesa vuol dire garantire che per ogni cittadino che vive in questo paese, come dire, i diritti principali, appunto gli articoli principali della Costituzione, fondamentali, siano applicati. Per noi questo è principalmente difesa. Ma in ogni caso, anche venendo all'ipotetica difesa, diciamo, dall'invasore che sia, diciamo, questi due articoli insieme dicono una sola cosa: occorre una struttura, quindi un dipartimento istituzionale, quindi incardinata nell'apparato statale, no? Che consenta a chi ha deciso a chi pensa che l'articolo 11 sia un punto fondamentale e irrinunciabile, no? A cui guardare quando si parla di difesa, che questa difesa si possa esercitare in maniera non armata e non violenta, quindi non usando strumenti di coercizione, di repressione, di tracotanza, e soprattutto strumenti che uccidono, che assassinano, che hanno come loro fine strumentale, e posso aggiungere politico, quello di sopraffare soggetti altri, uomini e donne, bambini e anziani, quello che vediamo in questi anni, che abbiamo visto nei lunghi decenni dopo guerra d'oggi. Quindi noi pensiamo che questi due articoli saldano insieme, serve una struttura perché si dia corpo e luogo e possibilità ai cittadini di esercitarlo, questo diritto dovere, no? Perché l'articolo 5.2 dice che è un dovere, no? Dei cittadini, ma di fatto è un diritto che ci è negato, e quindi serve un dipartimento nel quale inglobare quella, come dire, sperimentazione che è stata molto circoscritta di corpi civili di pace, ma soprattutto nel quale trovare strumenti, modalità, formazione, studio, proposte, esercitazioni, per mettere insieme tutto questo grande arcipelago, compresa anche la protezione civile. Infatti c'è un collegamento anche con la protezione civile, naturalmente con il servizio civile, con i vigili del fuoco, con tutti quei soggetti che, appunto, a proposito di difesa, no? I vigili del fuoco sono un apparato che non ci difende da chissà chi, ma in qualche modo è un apparato di protezione, dice. Ecco, protezione, la parola importante è protezione. E quindi serve questo dipartimento. Non c'è, bisogna crearlo, a maggior ragione in questo momento, in cui, come diciamo all'inizio, e soprattutto avrete letto senz'altro le anticipazioni delle due proposte di legge che il ministro Crosetto ha avanzato poche settimane fa, in cui non solo la militarizzazione della società e soprattutto della scuola, dei giovani, che già da tempo si sta avanzando, ma si vuole renderla strutturale e soprattutto si vuole cambiare completamente i connotati dell'esercito, coinvolgendo, adesso magari potremmo fare un'altra più specifica trasmissione su questo tema perché tempo non ce n'è, però l'idea qual è in sintesi? Bisogna coinvolgere più giovani possibile, dice Crosetto, si pensa fino a 40.000 unità che si aggiungono all'esercito professionale, che di fatto è superato nella sua proposta, e che come forza multilivello e, come dire, fin dall'inizio della loro formazione hanno come unico solo scenario, orizzonte, quello dell'utilizzo delle armi. E quindi qui questo è il punto, eh. Se saldiamo questo poi ai piani di riarmo, di cui anche voi sapete bene.
0: Ma senti Mimmo, scusami se ti interrompo, ma salviamo questo anche così, già che ci siamo, al fatto che il ministro Crosetto, prima di essere ministro, è stato per anni e anni consulente della Leonardo, azienda vicino a noi che produce armi. Scusa, è giusto così per tirare qualche filo logico che andrebbe forse ribadito anche più spesso, per rimarcare la distanza veramente abissale e veramente inquietante che esiste tra chi guarda tutta questa situazione con un minimo di ragionevolezza, pensando appunto alla possibilità di potersi opporre al fallimento allucinante che è una guerra, tanto più una guerra mossa da interessi, come sono state comunque tutte le guerre del Novecento, no? Le guerre mondiali e così via, cioè delle guerre che comunque si sono intrecciate a interessi economici, di sistemi e così via. E quello che stiamo vedendo è davvero preoccupante, no? Quello che stiamo vedendo sono economie non soltanto americane, ma anche economie europee che stanno segnando le loro cifre più lusinghiere, dove? Nella produzione, nell'esportazione di armi, e stanno segnando le loro cifre più preoccupanti, tant'è che molti governi in realtà non capiscono bene nemmeno come faranno a rispettare queste cifre, stanno segnando però le ipotesi di investimento più allucinante, risorse sottratte alla qualità della vita di tutti i cittadini, cittadine e cittadino, proprio in questa necessità di riarmarsi e armarsi, no? Perché partiamo tutti quanti per la guerra. Senti, Mimmo, io ti vorrei anche chiedere di raccontarci quali sono gli obiettivi anche numerici che vi siete posti. Voi da qualche parte avete scritto non 50, non 500 mila, ma 1 milione di firme, no? Ma io credo comunque che nei mesi scorsi, questa primavera, fine inverno e così via, mi ricordo che erano stati fatti vari sondaggi in giro per l'Europa, nei vari paesi europei, soprattutto rivolti alle fasce dei giovani, chiedendo poi alla fine chi sarebbe stato disposto effettivamente ad arruolarsi in una guerra possibile, ormai a questo punto si potrebbe quasi dire probabile, e così via, con numeri che effettivamente comunque denotavano, io credo in maniera anche molto ragionevole, una scarsissima adesione all'idea, perché io penso comunque così molto banalmente che quando la gente può vivere in pace, anche se poi ci sono tutta un'altra serie di problemi che dovremmo risolvere, qui forse potremmo aprire la discussione pacifismo ai massimi termini, ci sono alcune, ma non è questo di cui voglio parlare con te, voglio parlare del fatto che appunto la maggior parte dei giovani europei aveva detto non ci stiamo neanche pensando ad andare in guerra. E allora io ti chiedo effettivamente qual è il limite di firme, qual è il possibile bacino che avete pensato, però poi ti chiedo anche, perché questo è sempre un problema per queste iniziative, quali sono i canali e come sta funzionando, diciamo così, la vostra capacità di fare conoscere questa iniziativa e di agglutinare consensi.
1: Allora, guarda, abbiamo scelto perché ci sembrava la soluzione, come dire, anche più semplice, più immediata, quella della firma digitale, che di fatto non richiede i notai, non richiede tutta una serie di, come dire, di passaggi burocratici che per ogni raccolta di firme, per appunto iniziative di richieste di proposte di legge di iniziativa popolare, come tu ricorderai, servono, se tu le raccogli per strada, diciamo, se il soggetto porti la carta d'identità, un notaio che notifichi tutto, ma ci sono poi altri passaggi burocratici e verifiche molto complicate e lunghe che richiedono non solo un impegno di molte persone che facciano questo lavoro e anche appunto di professionisti. Insomma, richiedono anche molte risorse da mettere in campo, diciamo, banchetti, persone che si muovono, insomma, ecco. E quindi abbiamo detto, c'è questa possibilità, per fortuna, utilizziamola. E questo è il pezzo, diciamo, positivo. Il pezzo non proprio positivo, va detto, è che in realtà stiamo verificando che stiamo raccogliendo firme, non abbastanza quanto vorremmo, per questo anche io ti ringrazio di questa tua intervista, perché in realtà capita evidentemente un altro, cioè si scatta un altro meccanismo, quello per cui devo entrare con lo speed, vabbè lo faccio adesso, lo farò domani, lo speed si ferma, insomma ci sono altre situazioni di questa natura, però noi cerchiamo di superarle.
0: Quando è la scadenza per la raccolta?
1: La scadenza è il 15 settembre.
0: Quindi è una scadenza abbastanza vicina in realtà.
1: Abbastanza vicina. I numeri minimi da raccogliere sono 50.000,
0: sì.
1: E quell'articolo dicevo 500.000 milioni, proprio perché mi riferivo a quello che hai detto tu prima, che c'è stata una spinta in questi anni incredibile, ma c'è ancora, se tu pensi.
0: Ma certo, uno potrebbe anche, credo ragionevolmente, ambire in realtà ad un bacino possibile molto, ma molto più ampio. Per questo però facevo riferimento anche alle difficoltà poi dopo di fare conoscere l'iniziativa e in qualche maniera di raccogliere consensi.
1: Ma infatti anche, ti ripeto, queste sono le cose su cui ci stiamo anche ragionando per capire un po' cosa sta accadendo, perché secondo noi, come dire, il consenso, viste le tante iniziative, le tante manifestazioni, insomma i tanti incontri di questi anni, quello che dicevi tu, ma non solo in Italia, insomma anche in Europa, insomma, per cui. Però siamo fiduciosi, noi speriamo di riuscire sicuramente a superare quel limite di 50.000 e raccoglierne anche di più entro il 15 settembre. Ci stiamo muovendo anche per incontri. Io e tutti i soggetti che stanno lavorando a questa proposta, ci sono persone disponibili a fare incontri pubblici, naturalmente, assemblee, iniziative, insomma, o interviste alla radio come quella che mi stai facendo tu adesso, per chiedere alle persone firmate, insomma, davvero molto semplice. Si entra con Speed nel sito del Ministero e davvero in due minuti la firma è fatta. È una cosa davvero molto molto semplice.
0: Allora, aspetta un attimo, si può entrare nel sito del Ministero, altrimenti si può cercare questo indirizzo web, che è particolarmente facile: difesacivilenonviolenta.org. Basta digitare questo e si entra in una pagina che racconta un po' tutta questa iniziativa, quelli che sono appunto le motivazioni, i ragionamenti che sono dietro questa iniziativa, e poi propone, in questo caso, un QR code che porta alla pagina della firma. Come dicevi tu prima, la firma online richiede una validazione, ormai è diventato d'uso, una validazione a fonte, quindi uno deve di fatto firmare dando il CIE, lo SPID e così via,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì, o CIE o SPID, sì, esatto.
0: Esatto, quindi una firma elettronica. Invece sì. La possibilità di firmare a banchetti, in particolare sul nostro territorio Brescia e provincia, esiste? In questo caso basta una carta d'identità, giusto?
1: Sì, no, basta una carta d'identità, perché poi il resto è tutto un lavoro di backstage, diciamo. Allora, guarda, il comitato organizzatore ci sta ragionando a raccogliere firme cartacee. A breve valuteremo se attivare anche questo canale e ovviamente, se decideremo di farlo, diffonderemo in tutti i modi, e certamente per quanto riguarda Brescia, io ti sentirò poi della radio per dare le indicazioni su dove si terranno i banchetti, giorni, orari, eccetera. Questo è poco ma è sicuro. Però al momento ci stiamo ragionando, ma non l'abbiamo ancora definito.
0: Va bene. Allora, poi c'è anche la comunicazione. Voi avete avuto dei disegni di Biani, giusto?
1: Sì,
0: che vi ha fatto
1: sì. Il
0: manifesto. Ne arriva un altro, se ho ben capito.
1: Sì. Allora, noi praticamente stiamo cercando anche adesso di coinvolgere, soggetti, persone, personalità possono essere sensibili molti di questi hanno anche lottato con noi, insomma, in questi anni, e possono dire dalle loro pagine social, principalmente nei loro portali, insomma, dalla rete, possano diffondere, lo stanno già facendo, sempre con una vignetta di Mauro Biani, con la loro fotografia, e la proposta, con uno slogan semplicissimo: ho firmato, e tu? L'ha fatta Ascanio Celestini, oltre a Mauro Biani, che è il nostro amico da sempre, l'ha fatta Bergonzoni, e proprio ieri mi è arrivata la sottoscrizione, insomma, di Vinicio Capossela, e quindi stiamo cercando, ad esempio, a Brescia li conosceranno in tanti, Ermanna Montanari e Marco Martinelli del Teatro delle Albe, che sono sempre,
0: certo.
1: anche loro cose che hanno aderito, e anche a breve anche la vignetta di Mauro con la loro fotografia. Quindi noi ci stiamo lavorando perché anche personaggi noti possano darci una mano, perché effettivamente questo è l'ultimo pezzetto, diciamo, che ahimè, io davvero ringrazio voi della radio, ma la stampa mainstream, ovviamente, come possiamo immaginare, ma una volta di più, ci ha totalmente ignorati questa nostra richiesta e la nostra proposta. Fino adesso è stata accuratamente messa a immagini, se non totalmente oscurata, e quindi la lotta è anche questa, è quella di riuscire a farlo uscire allo scoperto, a dargli, insomma, visibilità, a mettere in chiaro i contenuti, le scelte, e quindi in questo modo anche magari pezzi importanti in movimento, possono essere poi spronati a firmare, insomma, e a dare il loro appoggio.
0: E allora Mimmo, io ti ringrazio davvero per questa conversazione su questa importante proposta. Continueremo ad occuparcene anche nelle prossime settimane, magari con degli aggiornamenti. Speriamo che comunque riusciate in qualche maniera a bypassare questo che è sempre, insomma, l'ostacolo più grosso, ovvero quello, come dire, dell'invisibilità che viene spesso riservata a iniziative scomode.
1: Sì, purtroppo sì, ma noi non demordiamo, andiamo avanti.
0: Grazie Mimmo, a presto.
1: Grazie a te Pamela, grazie alla radio e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio a tutti e a tutte.
0: Un abbraccio. E allora lui era Mimmo Cortese e ci ha raccontato di questa iniziativa che comunque di questi tempi credo sia significativa. Molte sono le opposizioni che si stanno formando, noi cerchiamo sempre di documentarle, a questa volontà guerriera che sembra pervadere sempre di più l'Europa. Per cosa, per chi, contro cosa, è difficile poi capirlo, no? Sono probabilmente, lo sappiamo, cose già anche analizzate in altri tempi, analizzate anche, diciamo così, dal pensiero e dalla filosofia a quale noi ci rifacciamo. Sono risistemazioni, conflitti, necessità spesso di sistema. Credo che è davvero dare spazio a tutte le possibilità, a tutte le ipotesi di opporsi a questo tipo di, come dire, di approccio distruttivo e mortifero al mondo sia importante. In questa seconda parte parliamo di un'altra situazione grave, davvero grave, che richiede così un sacrificio inutile, disgustoso e scandaloso di vite continuamente. Prima Mimmo parlava della difesa sacra della patria, poi abbiamo anche la difesa sacra dei confini, che richiede un obolo di vite umane tutti gli anni, ormai da decenni, veramente allucinante. Noi adesso abbiamo un reportage di Cecilia, che è stata volontaria alla libreria del Gatto Nero, poi quest'anno non ci sarà perché, seguendo le sue passioni, insomma le sue convinzioni, si è trasferita a Sarajevo, dove per i prossimi mesi lavorerà con Collective Aid. Collective Aid è un aid, scusate, è un'associazione che offre assistenza ai rifugiati, rifugiati e rifugiati, che raccoglie una serie di dati che sono utili poi sia in qualche maniera per organizzare, per difendere la libertà di movimento, sia per documentare gli abusi infiniti che vengono compiuti per limitare questa libertà di movimento. Quindi insomma ascoltiamo quello che ci racconta da Sarajevo. Ciao Cici, mi senti?
2: Ti sento, tu mi senti?
0: Sì, aspetta che abbasso un attimo il
2: volume. Perfetto.
0: Dopo

0: al telefono con Cecilia Spassini, che è stata volontaria in libreria e che quest'anno purtroppo non ci sarà più, però per un ottimo motivo, perché sta lavorando per Collective Aid a Sarajevo, un'associazione che si occupa di rifugiati e rifugiate. Ciao Cecilia, grazie.
1: Ciao Pamela, grazie a te, grazie a voi.
0: Allora, intanto raccontaci com'è stato l'incontro con questa città e con questa organizzazione. Tu sei salita non da molto.
1: Esatto, sono qua da un mese e 2 o 3 settimane e sono field coordinator per il progetto di Collective Aid in Bosnia a Sarajevo. Collective Aid ha anche un progetto in Serbia e un progetto in Grecia, in Serbia a Belgrado e in Grecia sull'isola di Lesbos. Diciamo che appunto sono qua da relativamente poco tempo, ma comunque sono già nel pieno del lavoro. Faccio anche una premessa, sono appunto potuta arrivare a Sarajevo e a svolgere questo ruolo perché avevo già lavorato in precedenza in Bosnia, nella città di Bihać, quindi a nord-ovest della Bosnia, verso il confine con la Croazia, quindi comunque ho una base di contesto che ovviamente mi aiuta a capire bene quello che sta succedendo qua e anche quelli che sono i cambiamenti che sono avvenuti questi anni di rotta balcanica, in particolare rotta balcanica sul confine bosniaco-croato. Quello di cui si occupa Collective Aid qui è, prima di tutto, dal lunedì al venerdì ci troviamo fuori dal campo di Blažui di Sarajevo. Il campo di Blažui è un campo per uomini singoli, maggiorenni, e distribuiamo vestiti e kit igienici alle persone in movimento che si trovano in questo momento a Sarajevo. Fino a marzo circa 2026 era presente anche un campo per famiglie e minori, sempre a Sarajevo, il campo di Ušivak, che però è stato chiuso. Adesso le famiglie e i minori, se arrivano a Sarajevo, vengono trasportate al nord, appunto nella città di Bihać, dove c'è il campo di Lipa, che è un campo piuttosto grosso con una capacità di circa 1700 posti, in cui sono presenti sia uomini singoli, che c'è una sezione per uomini singoli maggiorenni, una sezione per minori non accompagnati e una sezione invece per famiglie. In questo momento il nostro lavoro si svolge principalmente al di fuori del campo di Blažui, che è per uomini singoli, come ho già detto prima. C'è ovviamente una logica nello stare fuori dal campo invece che dentro, perché ovviamente non vogliamo sottostare a quello che è il sistema dei campi e del management della migrazione qui in Bosnia, come anche in Serbia e in Grecia, anche perché oltre alle distribuzioni che facciamo ogni settimana, dal lunedì al venerdì, c'è anche tutta la raccolta di informazioni appunto dalle persone in movimento. Quindi il fatto di stare fuori dal campo ci permette di raccogliere informazioni utili che poi possiamo inserire nei nostri report mensili e non solo, anche report tematici in base al momento, in base alle informazioni che raccogliamo. Quello che appunto cerchiamo di capire è che tipo di violenze avvengono lungo i confini. Non ci fermiamo solo sul confine bosniaco-croato, ma anche su altri confini a seconda di quello che le persone ci raccontano. Anche violenza, cosa succede appunto all'interno dei campi, cosa succede nel caso appunto le persone vengono fermate da civili che possono agire violenza razzista appunto nei loro confronti. Monitoriamo anche le condizioni del campo per poter appunto sensibilizzare e comunque continuare a lottare per i diritti di queste persone. Però ecco, la maggior parte delle testimonianze, delle conversazioni che raccogliamo trattano della violenza da parte della polizia. È una violenza che appunto continua ormai dal 2017-2018. Ci sono varie organizzazioni che hanno già raccolto testimonianze in merito, ma sono violenze che continuano ad accadere. Noi collaboriamo con la rete Border Violence Monitoring Network, che appunto ormai da anni raccoglie testimonianze di persone che hanno subito violenza lungo i confini, e se vedete ci sono migliaia di testimonianze, soprattutto anche sul confine bosniaco-croato. E le violenze, diciamo, nonostante tutta questa sensibilizzazione sul fatto che succeda alla luce del giorno, che comunque la polizia agisca questo tipo di violenza nei confronti delle persone, purtroppo continuano, e si tratta di violenze fisiche e pestaggi, sia tramite i cani, i bastoni della polizia, anche appunto violenze, per esempio vengono spaccati i telefoni alle persone, viene rotta la parte per caricare il telefono, gli viene spaccata la videocamera, oppure vengono anche rubate le medicine, insomma una serie di pratiche che hanno dell'incredibile in un certo senso, però che ormai succedono appunto quotidianamente, e ogni giorno comunque durante le distribuzioni incontriamo persone che hanno subito questo tipo di violenze. Magari possiamo pensare, vabbè, se hanno anche spaccato solo il telefono non è un grande problema. In realtà, ovviamente, per una persona che è lontana dal proprio paese d'origine, che ha bisogno di contattare la propria famiglia, magari che deve ricevere anche dei soldi dalla propria famiglia, non avere un telefono è un problema molto grosso.
0: Tu mi dici appunto che lavorate fuori dal campo anche per rimanere in qualche maniera indipendenti da quella che è la gestione,
1: sì,
0: l'organizzazione.
1: Esatto.
0: Quindi ti chiederei se hai voglia di raccontarci un po' come vi risulta che sia la situazione dentro al campo.
1: Allora, devo fare una premessa rispetto alla Bosnia. Le persone in movimento stesse ci riportano il fatto che in Bosnia, se stanno anche magari qualche giorno, riescono a riposarsi migliore rispetto ad altri paesi come la Bulgaria o la Serbia o la Turchia, dove è tutto molto più militarizzato, la polizia è molto più violenta. Ecco, in Bosnia la situazione è più tranquilla. Sicuramente è all'interno dei campi che sono gestiti dall'SFA, quindi il Service for Foreign Affairs bosniaco, con un supporto dell'OIM, cioè la situazione è comunque tranquilla, ma in ogni caso vengono riportati il fatto che comunque le persone dormono in container. Quindi durante l'estate i container sono molto caldi, è impossibile dormirci, fanno fatica perché fa molto molto caldo, ricevono cibo che però è di scarsa qualità, è sempre lo stesso. E poi per esempio ci sono le cimici da letto e quindi vediamo proprio i morsi sulle persone, ed è una cosa anche che loro riportano. Poi questo sicuramente ci sono pochi fondi e sicuramente non... Nel senso, da un lato si è investito molto per esempio sul campo di Lipa a Bihać, per la costruzione del campo in sé, però poi per un'accoglienza dignitosa siamo molto lontani, ecco. A Sarajevo esiste anche un campo che si chiama Deliash, che invece è un campo molto più piccolo ed è per richiedenti asilo o famiglie, però appunto la situazione è ancora, diciamo, da scoprire e stiamo cercando di capire meglio com'è la situazione lì, perché non facciamo ancora distribuzioni, quindi vedremo le evoluzioni nelle prossime settimane, ecco. Questo, quindi sì, per dire in generale che comunque in Bosnia la situazione è semi tranquilla, le violenze che ci riportano le persone riguardano altri confini, tra cui appunto quello croato, che è quello più vicino.
0: Ecco. Ti chiedo anche come ti sei trovata con Collective Aid, faccio un po' sentire com'è questa tua esperienza.
1: Sì, allora mi sono trovata comunque molto bene. Collective Aid è un'organizzazione internazionale che è basata in Inghilterra ed è nata nel 2017, inizialmente si chiamava Belgrade, perché la prima volta che ha portato supporto alle persone in movimento era in Serbia, a Belgrado, quando nel 2017 c'è stata una situazione per cui dietro la stazione di Belgrado c'era un accampamento di migliaia di persone che appunto tentavano di superare superare la città di Belgrado per tentare il confine con l'Ungheria. E quindi c'era una situazione per cui tantissime persone erano bloccate lì e non avevano di fatto niente, e quindi appunto Collective si era occupata di portare supporto in quel contesto, e poi ha continuato le sue attività, si è estesa anche a Calais, dove poi però il progetto è stato chiuso, e in questo momento appunto ha un progetto in Serbia, a Belgrado, a Lesbos in Grecia, appunto a Sarajevo. La mia esperienza per ora è molto positiva, diciamo che è stato utile avere un contesto e un pregresso in Bosnia per capire meglio la città in sé, per capire meglio la popolazione locale e anche un po' anche come sono cambiate le rotte negli anni, nel senso che negli anni la situazione si è modificata. Diciamo che nel 2025 poi la Croazia è entrata in Schengen, ma questo non è una cosa che non è cambiata, sono le violenze da parte della polizia che continuano come prima, e però appunto come si muovono le persone, le nazionalità sicuramente sono rotte che continuano a modificarsi. ecco. E anche il fatto che, nonostante, anzi proprio perché il confine è sempre più violento, sempre più militarizzato, le persone semplicemente non è che non passano, insomma questo no, queste politiche non sono un deterrente per le persone che invece continuano a passare, continuano a tentare di cercare una vita migliore per sé, ma il problema è che magari si affidano a reti più insicure, sono più invisibili, è più difficile che magari si affidino alle organizzazioni, quello che cerchiamo di fare è anche continuare a monitorare questi passaggi, cercare di dare un servizio diciamo dignitoso e consistente alle persone che passano di qua.
0: Collective Aid in questo momento ha in corso una campagna di finanziamento, vuoi anche raccontarci di questo? Vuoi magari lasciare qualche indirizzo, qualche pagina in modo che chi ti ascolta possa contribuire?
1: Sì, certo, ovviamente per sostenere tutto questo lavoro sia di distribuzione e appunto vestiti e kit igienici, allora chiaramente potete contattarmi nel caso vogliate fare delle donazioni di qualsiasi tipo, in caso ci possiamo organizzare, però appunto per quest'estate Collective Aid ha lanciato una campagna estiva che si chiama No More Debt per sostenere il nostro lavoro qua e per sostenere anche tutto il lavoro di sensibilizzazione, di advocacy, di stesura dei report che facciamo appunto periodicamente per permettere di appunto portare tutto questo materiale e mostrare questo quello che sta succedendo qua a qualsiasi persona, qualsiasi cittadino dell'Unione Europea, ma non solo, ma anche a livello più alto, diciamo, magari alle istituzioni europee che in realtà appunto hanno poi votato per il nuovo patto sulle migrazioni che in realtà peggiorerà la vita dei richiedenti asilo e delle persone che chiedono asilo in Europa, per mostrare quello che succede lungo la rotta balcanica. E quindi potete appunto partecipare e dare una donazione a Collective Aid per la campagna estiva che potete trovare sul sito Collective Aid ngo.org, lo vedete in prima pagina, potete donare, è molto facile, c'è scritto donate today e potete donare quanto volete, insomma. Collective è ben organizzata, nel senso che si è specializzata negli anni in questo, è molto attenta anche alle regole di safeguarding sia per i volontari, per i lavoratori, ma anche per le persone che accedono al nostro servizio, perché ci teniamo molto, vogliamo fornire un buon servizio, vogliamo raccogliere anche delle testimonianze, delle conversazioni consistenti affinché possano essere portati a piani più alti, ma quello che ci interessa è comunque creare uno spazio sicuro per le persone, creare magari un momento in cui le persone possano parlare con noi tranquillamente in un ambiente sicuro, lontano dalle dinamiche di violenza e di razzismo che incontrano ogni giorno. È un po' su questa la campagna di raccolta fondi, quindi se potete supportarci sarebbe molto molto prezioso.
0: Ti chiedo, questo periodo, il periodo estivo, è un periodo particolarmente critico? Sicuramente è un periodo particolarmente critico per chi vive nei campi, perché nei campi rifugiati, così come per chiunque viva comunque in una condizione di minimo disagio materiale, perché con queste temperature,
1: diciamo che il periodo più critico è sicuramente l'inverno. In ogni caso gli attraversamenti ci sono sempre, quest'anno sono anche state segnalate diverse morti di persone lungo la rotta balcanica, sono persone morte di frontiera, nel senso che se avessero la possibilità di avere un passaggio sicuro in Europa queste morti non ci sarebbero, affogate nei fiumi o comunque appunto lungo la via per arrivare in paesi europei, quindi ecco, le morti diciamo non si fermano con l'estate. L'arrivo delle persone varia molto a seconda del mese, potete trovare i dati per esempio sulla Bosnia e sui campi in Bosnia sul sito dell'OIM, dell'IOM Bosnia. Quello che noi ci teniamo a dire e quello che dicono anche le organizzazioni che lavorano lungo la rotta balcanica è che sicuramente ci sono dei dati ufficiali dei campi, ma ci sono tante persone che in realtà rimangono invisibili rispetto a questi dati, per il motivo che ho detto prima, nel senso che il confine è sempre più militarizzato, le violenze della polizia non sono diminuite ed è sempre più difficile attraversare, anche il fatto che il primo paese europeo che si incontra è la Croazia, ma molte persone non si vogliono fermare in Croazia, oppure se non è la Croazia è la Bulgaria o l'Ungheria, molte persone non vogliono lasciare le impronte in questi paesi, quindi sono costrette ad agire e a muoversi nell'invisibilità. Muoversi nell'invisibilità vuol dire attraversare delle rotte meno sicure, vuol dire affidarsi a delle reti non sicure e quindi per questo motivo le violenze che subiscono sono molto di più, rischiano appunto la morte e queste persone sono totalmente invisibili, quindi non risultano nei dati, quindi magari i dati che diffonde Frontex sono di arrivi, di diminuzione degli arrivi lungo la rotta balcanica, una diminuzione molto importante. In realtà non è proprio così, nel senso che poi appunto a Trieste gli arrivi continuano ad esserci. Dobbiamo cercare di monitorare questa situazione, però chiaramente l'invisibilità è il risultato di una serie di politiche sempre più restrittive e il continuo progredire dell'aumentare della violenza lungo i confini. Quando parlavo prima delle impronte è perché quando si lascia le impronte vuol dire che si fa domanda di asilo in un paese europeo. In Europa c'è lo dico a parole spicce, c'è il sistema Dublino, che adesso è stato un po' modificato con il nuovo patto europeo per le migrazioni, per cui il primo paese in cui lasci le impronte è il paese che valuterà la tua domanda di asilo. Quindi, per esempio, se si lasciano le impronte in Bulgaria, anche se poi si vuole andare in Germania, magari si arriva anche in Germania, le persone arrivano in Germania ma poi vengono rimandate in Bulgaria. In questo momento ci sono delle organizzazioni internazionali e anche non, per esempio c'è un'organizzazione italiana che si chiama Collettivo Rotte Balcaniche e Alto Vicentino, rilevano il fatto che ci sono tante persone che avevano lasciato le impronte in Bulgaria, hanno fatto domanda di asilo in Germania ma sono state rimandate in Bulgaria, nonostante la Bulgaria abbia delle condizioni all'interno dei campi che sono terribili, i diritti umani delle persone non sono tutelati, c'è un livello di violenza della polizia che è molto alto. Alla fine del 2024 sono morti tre ragazzi egiziani perché sono stati lasciati e non sono stati soccorsi appunto in tempo e sono stati lasciati morire nei boschi. Quindi ecco, il sistema europeo è anche molto respingente, però le persone comunque continuano a voler arrivare in Europa, continuano a voler cercare una vita migliore, partono sapendo che probabilmente subiranno queste violenze, ma questo non li ferma perché quello pensano e probabilmente così quello che troveranno è comunque migliore di quello che hanno subito, quello che succede nel paese d'origine.
0: So che tra pochi giorni verrai raggiunta da un'altra volontaria della libreria, anche lei appassionata di storia jugoslava e bosniaca, che è Dorina. Prima di tutto scriveteci, mandateci delle foto e fateci sapere come va e che cosa fate, e poi magari in quell'occasione ci risentiremo.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Allora Cici, ti lascio questa serata a Sarajevo. Che tempo c'è a Sarajevo in questo momento?
1: No, fa molto caldo, però comunque la sera è fresco, è una bella città, dovete visitarla.
0: In che parte della zona abiti della città?
1: Nella parte di Bjelave si chiama, quindi è nord di Sarajevo ed è proprio in collina, quindi c'è una bella salita per arrivare al mio appartamento, quindi è un buon esercizio giornaliero.
0: Perfetto, Cecilia, ti mando un grandissimo abbraccio.

E allora lei era Cecilia Spassini, lo abbiamo detto, con noi alla Libreria del Gatto Nero negli ultimi 2 anni e poi quest'anno invece assente proprio perché sta dedicando tempo e energie a questo che per lei è diventato un lavoro e continuerà nei prossimi mesi in Bosnia, a Sarajevo. Abbiamo anche detto che tra poco verrà raggiunta da un'altra volontaria della libreria, Dorina, e poi anche da altre persone, perché in realtà ci sono varie persone, anche Elisa, che anche lei è ex volontaria della libreria ed anche ex conduttrice qui in Radio Onda d'Urto. Insomma, quindi magari qualche altro collegamento per sentire come va anche la raccolta fondi di Collective Aid. Sui nostri social potete trovare il link per donare. Le faremo ancora questi collegamenti, no? Ci sembra interessante in qualche maniera seguire le vicende di chi anche si allontana da noi, dalla libreria, però appunto per, come dire, per fare queste esperienze che sono interessanti, importanti e soprattutto, insomma, con questi chiari di luna. Nella puntata di oggi, oltre a Cecilia, abbiamo sentito Mimmo Cortese che ci ha raccontato appunto della proposta di legge per un dipartimento della difesa civile e non violenta. Anche qui sui nostri social oppure su vari siti trovate il link per firmare la proposta di legge e ci saranno anche banchetti sul territorio, probabilmente ne troverete uno anche alla nostra festa, la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, appunto per firmare, oltre ad OPA, il Movimento Non Violento. Insomma, sono tante le associazioni che stanno sostenendo questa proposta di legge. Quindi noi vi lasciamo con così, queste indicazioni, quindi in questo caso una firma e un possibile contributo per Collective Aid, con comunque così un po' la promessa di riaggiornarci sull'andamento poi di tutte queste vicende. L'altro servizio che abbiamo sentito ce lo ha lasciato Simone Cavagnini, che non ci sarà per il Gasta, che non ci sarà per 2 venerdì, questo lo abbiamo già sfangato in qualche maniera, avete dovuto sopportare me, e poi ci sarà ancora il prossimo e poi Simone tornerà, così insomma, ha preso come giusto delle meritate vacanze. Il prossimo weekend non so cosa faremo, invece so cosa faremo domani dalle 13:30 alla Polvere della Battaglia, quando ospiteremo e l'ultima puntata di Diario d'Irlanda. Devo dire, ahimè, che è l'ultima puntata in assoluto. Voi sapete che le rubriche che la Polvere della Battaglia ha ospitato negli anni sono tante e hanno tutte, come dire, un po' un ciclo fisiologico, no? Nessuna rubrica dura per sempre. Viene un momento che dobbiamo così dire addio a una o l'altra delle nostre rubriche, sempre con enorme dispiacere, abbiamo fatto veramente tante. Prima o poi faremo una pagina dedicata a tutte le nostre rubriche, però insomma, per una rubrica che lascia, un'altra ci raggiungerà e l'anno prossimo quindi altre nuove rubriche entreranno nella Polvere della Battaglia. Ma domani, ricordate, dalle 13:30, l'ultima puntata in assoluto di Diario d'Irlanda con Sara Agostinelli e Giannuzzi, che Carlo Giannuzzi, che comunque poi continueranno a far parte, diciamo così, della nostra redazione della Polvere, che sentiremo ancora tante altre volte. Sara per le sue recensioni su libri irlandesi o comunque legati alla storia irlandese e Carlo con i suoi tanti commenti eclettici sull'attualità irlandese, della quale è un grande conoscitore. Mentre la seconda parte della trasmissione di domani sarà dedicata alla maratona delle interviste a editrici, editori, editoro che avremo poi sui banchi della Libreria del Gatto Nero. Domani è la volta di Maledizioni, la casa editrice o piccola officina editoriale, la casa editrice basata qui a Brescia, che tra l'altro poi tutti gli anni è presente anche in festa con un incontro, lo sarà anche quest'anno, sempre un incontro nell'area della Libreria del Gatto Nero. Noi in realtà abbiamo già qualche idea su chi portano sempre dei fumetti e graphic novel molto belli e molto interessanti, autori e autrici. Quest'anno sarà un incontro tutto di autrici. Insomma, però vi daremo maggiori dati, maggiori informazioni nelle prossime settimane. Per adesso non vogliamo spoilerare troppo del programma della libreria, che del resto
così è un programma che in qualche maniera si sta formando, no? Come un po' un vulcano che sta esplodendo, non siamo ancora arrivati alla definizione complessiva definitiva, no? E quindi appuntamento domani dalle 13:30 per una nuova puntata della Polvere della Battaglia, e poi di nuovo lunedì vi faremo compagnia per tutto luglio, di fatto anche con interviste su libri, e tra un po' anche su libri che saranno appunto ospitati poi a Libreria del Gatto Nero, ma anche libri che invece hanno catturato la nostra attenzione in questo periodo, e poi ovviamente invece soprattutto anche con le interviste a editrici, editori, editoro, per così avete un po' una piccola mappa, una bussolina per sapere dove e come sfrucugliare quest'estate, 5 e 22 agosto, sui banchi della Libreria del Gatto Nero. Buon fine settimana, ricordatevi questa sera, serata di chiusura del magazzino 47.

0: Saltando lo squalo, stagione 16, episodio 27.
1: Benvenuti a Lawndale.

0: ma che ricordi!
1: Sì, vero?
0: Ma che ricordi!
2: Che viaggio nel tempo,
0: che viaggio
2: ancora una volta!
0: Nel tempo, ancora una volta! Benvenute e benvenuti all'ultima puntata di questa 16ª stagione di Saltando lo Squalo. Ciao Manuel, ciao Diomira!
1: E sono di nuovo qui perché questa sì. È mia. Questo l'argomento di oggi è mio.
2: Questo è tutto tuo.
0: Vabbè, credo che
1: l'abbiamo capito tutti dalla canzone delle Splendora, di chi stiamo parlando.
0: Credo di sì, perlomeno se hanno grosso modo una certa età.
1: Esatto, e hanno vissuto l'epoca in cui MTV era video musicali e cartoni animati indipendenti, hanno capito che si sta parlando di Daria.
0: Mamma mia, che ricordi.
1: Senti, tipo
0: pazzesco.
1: Guru e letteralmente mio alter ego, perché la gente non mi può vedere, ma se mi mettete una frangia ai capelli io sono esattamente Daria, con la stessa espressione, credo lo stesso tipo di sarcasmo
2: e anche la stessa gioia di vivere.
1: No, dipende, sono migliorata negli anni, decisamente.
0: Va bene, quindi oggi abbiamo deciso, come appunto ultima puntata della stagione, di parlare di una serie animata che era veramente iconica all'epoca e ha segnato una generazione,
1: sì.
0: Anzi più di una,
1: più di una, ed è rimasta, nonostante renda esattamente il periodo in cui è stata fatta, perché Daria è andata in onda dalla fine degli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000, dal 97 al 2002 se non ricordo male, e quindi
0: 5 stagioni.
1: Sì, 5 stagioni e 2 film televisivi. Attenzione, perché gli ha regalato anche quelli.
2: Peraltro funzionali alla trama.
1: Sì, sì, sì, non spin-off, funzionali alla trama. Ha segnato letteralmente quello che era il passaggio dagli anni 90 all'inizio dei 2000. E la sua genesi, tra l'altro, è stata estremamente casuale, perché devo citare Beavis e Butt-Head, nonostante sembrino completamente diversi e lo sono diventati, ma Daria la prima volta compare in un episodio di Beavis e Butt-Head.
0: Esatto, è uno spin-off di Beavis and Butt-Head.
1: Sì, creato da Mike Judge. E già nella sua comparsata in Beavis e Butt-Head, Daria era già Daria, cioè una studentessa intelligente, sarcastica e decisamente disillusa, che osservava con uno scatto di superiorità i due protagonisti, che insomma, beh, li vogliamo bene a Beavis e Butt-Head, ma non sapevano fare la O col bicchiere,
2: diciamo. Non sono proprio dei fini intellettuali,
1: no, rispetto a Daria sicuramente no. Ma è piaciuta talmente tanto anche sia alle persone che l'hanno vista nell'episodio che ai creatori stessi di Beavis e Butt-Head, che ha detto: ma proviamo a regalarle una serie tutta sua e vediamo come va. Ed è andata bene, veramente bene.
2: Tra l'altro slegandola completamente poi dal contesto, sì, di Beavis and Butt-Head, fin dal principio quasi.
1: Sì, perché la primissima puntata di Daria si apre con lei in macchina con la sua famiglia, con suo padre, anzi, suo padre e sua sorella, di cui poi parleremo, che viene accompagnata al primo giorno di scuola nel nuovo liceo. Quindi si presuppone che si siano appena trasferiti nella ridente cittadina suburbana di Lawndale.
2: Il posto più bello del mondo, a quanto si vede dalle vicende.

0: Beh, in realtà è semplicemente una zona medio alta a livello economico, perché cioè, anche i genitori di Daria sono, cioè, insomma, la madre è avvocato, il padre...
1: Ma non ho mai capito, a dir la verità.
0: Il padre ha un po' quella sorta di sospensione, come chiedere a... come si chiama il personaggio di Met Your Mother?
1: A Barney
0: che lavoro fai? Penso lavori nelle assicurazioni?
1: Qualcosa
0: non
1: del genere,
0: ricordo.
1: Però di fatto...
0: O in economia, insomma, è gente che...
1: Però chi porta a casa lo stipendio vero è la madre in questa
0: vero.
1: Famiglia,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: sai,
0: sì.
1: È un'incredibile rivoluzione anche quella per il periodo.
0: E la cosa meravigliosa di Daria, che si vede da subito, è che sì, lei è la protagonista, perché ovviamente la serie porta il suo nome, ma nell'universo di Daria ogni singolo personaggio è importante, anche se alcune volte passa sullo sfondo e dice una battuta, perché ce ne sono alcuni che appaiono veramente poco e te li ricordi comunque, perché contribuisce a rendere vero e variegato il mondo in cui lei vive e si muove e giudica, soprattutto la maggior parte delle volte, e aiuta anche chi guarda a immergersi e a identificarsi in questo o in quell'altro personaggio.
1: Sì, assolutamente.
0: Specialmente se fa parte della mia generazione, in cui, a differenza di adesso, le divisioni all'interno delle superiori erano nette e invalicabili.
1: Siamo già arrivati al momento ai miei tempi, signora
0: sì,
1: mia.
0: Sì, decisamente, okay. Ai miei tempi, signora mia. Ma direi che potremmo introdurre i personaggi principali di Daria.
1: Assolutamente. Beh, partiamo dalla protagonista.
0: Eccomi.
1: Chiaramente.
0: Che sono chiaramente io.
1: La introduci tu?
0: No, introduci.
1: Ah, ok, non
0: introducimi.
1: Vuoi parlare di te stessa. Allora, la nostra Diomira Morgendorfer è un personaggio che è mostrato come intelligente, brillante e introversa, che affronta la sua adolescenza e la vita in generale con sarcasmo e umorismo tagliente, sempre perennemente distaccata
0: sì.
1: da tutto e da tutti, anche dalle emozioni. È l'outsider perfetta, preferisce il libro alle persone,
0: eccomi.
1: Critica il conformismo, la superficialità, magari a volte
0: sì.
1: esagerando un pochino, ed è molto staccata anche dai propri pari, anche dalle amicizie più strette.
0: Sì, sì, decisamente. Lei ha la sua bolla, la sua scatola mentale, e lei vive lì dentro, nessuno entra, nessuno esce.
1: E non stiamo parlando della sua camera da letto con le pareti imbottite.
0: Che è una cosa bellissima, è vero, perché ogni tanto salterà fuori che nella famiglia precedente aveva un serial killer in casa,
1: sì,
0: tipo qualcosa del genere, quindi c'erano delle pareti imbottite e lei ha scelto quella camera e non le ha mai cambiate.
1: Casualmente.
0: Esatto. Ma c'è qualcuno che riesce a entrare in questa scatola, in questo armadio in cui Daria vive rinchiusa?
1: In questa stanza imbottita, incredibilmente, ha una migliore amica che è Jane,
0: sì?
1: Lane, che è di base il cuore emotivo e un principale punto di riferimento per la nostra protagonista.
0: Sì, perché lei è un'artista, è anticonformista, è sarcastica quasi quanto l'amica, però è più sociale, è più socievole.
1: Sì, riesce a... non dico integrarsi,
0: no.
1: Però interagire con il resto,
0: sì.
1: dell'umanità.
0: Magari
1: che frequenta...
0: con estremo sarcasmo, mi ricordo delle battute meravigliose, perché gli altri comunque non le capiscono, ma loro sì, e fanno ridere.
1: Esatto. Ed è un ottimo metodo comunque per inserirsi, insultando gli altri senza farglielo capire.
0: Daria li insulta proprio facendoglielo capire. Jane è più sottile da questo punto di vista e rimane letteralmente l'ago dell'equilibrio. Di Daria.
1: Beh,
0: lo diventerà
1: anche...
0: sempre di più, tra l'altro, andando avanti.
1: Anche un po' la porta per permettere a Daria di avere contatto con l'universo intorno.
0: Sì, e tutte le volte che ci saranno delle crisi, perché come tutte le migliori amiche le avranno, si capirà che loro si compensano tantissimo ed entrambe hanno disperatamente bisogno l'una dell'altra, che è quello che succede fondamentalmente con la migliore amica del liceo, che tu speri di tenere anche dopo, ovviamente, ma nel momento, nel qui e ora, che è la mente adolescente del liceo, è fondamentale.
1: Il dramma è dramma gigantesco.
0: Esatto.
1: Sempre.
0: Però prima abbiamo parlato della famiglia di Daria.
1: È una bellissima famiglia. La classica famiglia americana con papà, mamma e due figlie.
0: Esatto.
1: La sorella più piccola di Daria, Quinn Morgendorfer, è meraviglioso, un personaggio che adoro, che è l'opposto totale di Daria, è civettuola, ossessionata dalla popolarità, socialmente una meraviglia perché riesce...
0: È abilissima. Soprattutto con i ragazzi, perché è anche una bellissima ragazza, quindi è in grado di tenere in equilibrio addirittura tre, che la seguiranno per tutte e cinque le stagioni come dei cagnolini, portandole i libri e vivendo in una sorta di equilibrio, perché lei non ne sceglierà mai nessuno.
2: Almeno
0: fino alla fine sembra non sceglierne nessuno. Loro ogni tanto litigheranno, ma anche loro non sono esattamente esattamente delle cime, quindi continueranno a vivere con l'idea che prima o poi lei farà il passo.
1: Sì, non sono perfettamente intercambiabili, sì, quei, sì, tre, sì. Peraltro.
0: Ma infatti un sacco di volte non solo Daria sbaglierà i nomi, ma anche Quinn stessa sbaglierà i nomi, specialmente di Jamie, poverina.
1: E abbiamo poi la madre, che abbiamo già accennato che è un avvocato, madre di successo, competitivissima Ellen. Sul lavoro, Ellen, spesso assente nonostante gli sforzi per conciliare il tutto, perché comunque lei cerca,
0: certo,
1: di essere presente
0: il
1: per la famiglia.
0: Il problema è che tutte le volte che squillerà il telefono, lei correrà al telefono parlando con, non mi ricordo come si chiama, il collega o suo superiore, vero, che non si vede mai all'interno della forse una volta sola durante l'episodio musical, perché sì, anche in Daria c'è l'episodio musical, ma lei correrà e si dimenticherà completamente di cosa stava facendo per la sua famiglia.
1: Questo collega è un po' come Diane in Twin Peaks.
0: Sì, questo. Letteralmente sì, è Diane in Twin Peaks. Poi c'è il papà,
1: un contraltare perfetto,
0: Jake, che è il contraltare perfetto di Ellen,
1: il mio spirito guida,
0: che è gentile e affettuoso ma emotivamente instabilissimo ed immaturo, cioè lui ama la sua famiglia tantissimo ma non è in grado di fare il padre la maggior parte delle volte, e andando avanti con le serie, poi ne parleremo, per quanto riguarda l'evoluzione dei personaggi, lui soffre veramente di stress post-traumatico a causa di un'infanzia terrificante che salterà fuori durante le stagioni e un servizio militare orribile.
1: Lui è un veterano del Vietnam.
0: Sì, esatto, e quindi ogni tanto lui parlerà del proprio sergente con l'inizio di una crisi psicotica. Ma la cosa interessante è che nel preparare la puntata a me ha colpito, e vorrei già parlarne prima di parlare degli altri personaggi, è: voi non avete già visto poi in una serie in carne e ossa un papà del genere?
1: Senza il PTSD, mi sa che ne hanno parlato in quella trasmissione Saltando lo squalo,
2: sì,
1: una settimana
2: fa. Credo di sì.
0: Esatto.
2: Sì,
0: cioè, nel rivedere il personaggio di Jake Morgendorfer, nella mia testa si visualizzava Al.
1: E sono coevi, effettivamente.
0: E sono coevi. Perché sono letteralmente identici e scopre più avanti poi il personaggio che è. Però, e anche questi risultano estremamente importanti, perché il cuore delle puntate sono due. Uno è il liceo, ovviamente, dove si svolge tutta l'attività diurna di Daria, e poi c'è il momento dei pasti, in cui letteralmente mangiano quasi sempre le lasagne, tra l'altro.
1: Sì, è vero.
0: I pasti sono sempre terribilmente simili, che ti dà l'idea che Ellen probabilmente prepari la cosa per i giorni a venire, poi venga perennemente riscaldata perché lei non ha tempo, quindi il pasto è quasi sempre identico.
2: Mi ricorda qualcuno, cioè io spesso e volentieri, adesso sveliamo gli altarini, mi preparo la cena in porzione doppia, perché così il giorno dopo me la porto qui in radio.
0: Ah, ma la faccio anch'io, dovete avanzare qualcosa per mangiarla al giorno
2: io
0: dopo.
2: Io mangio sempre la stessa cosa a cena e a pranzo del giorno dopo, praticamente.
1: Una volta si chiamava portarsi la schiscetta al lavoro, oggi lo chiamano meal prepping, che fa più fico sui
2: io
1: social.
2: Lo chiamo ancora schiscetta,
1: appunto,
2: tra l'altro ho quella riscaldata,
0: vabbè,
2: metti
0: allora
2: nella corrente, adesso no, me la sono portata fredda perché insomma
1: ci sono 94 gradi, però
2: per il resto della stagione qua in radio sappiate che io alle 11 attacco nella spina la schiscetta riscaldata e mangio. Va bene, fregava niente a nessuno, però vabbè.
0: Ma attorno ad Aria e Jane, quindi ai cuori brillanti e intelligenti della situazione, ragazzi, ruota tutto il liceo. Cioè non a loro, perché loro sono the outsider, quindi la maggior parte delle volte vengono o considerate o prese in giro. Eppure quando c'è qualcosa che riguarda i compiti o le situazioni, Daria è la prima persona a cui si rivolgono, come sempre.
1: Beh, chiaro, cioè, è anche un po' la secchiona sui generis, assolutamente, perché essendo molto intelligente comunque,
0: esatto,
1: viene sfruttata tra virgolette,
0: sì,
1: per queste sue capacità.
0: E viene sfruttata specialmente, ma in maniera estremamente tenera, perché non c'è niente di cattivo in loro, da Brittany Thompson da Brittany Taylor e Kevin Thompson, che sono letteralmente il quarterback e la cheerleader, e indovinate un po', fanno coppia fissa.
2: Chiaro,
0: è ovvio.
2: Chiaro.
0: Loro sono ingenui, gentili, stupidi, perché non sono particolarmente brillanti veramente, né nello studio, sono bravi nelle relazioni sociali perché hanno un ruolo definito. Infatti Kevin è talmente in realtà insicuro di se stesso che vive perennemente con addosso la divisa
2: con le spalle imbottite,
0: esatto.
2: Certo, la divisa del
0: Brittany è bella, bionda, col seno grosso, i fianchi meravigliosi, quindi è già letteralmente anche un passo più in là di tutte le ragazze del liceo, ed non hanno cattiveria, letteralmente sono uno stereotipo. Loro si rivolgeranno spesso a Daria senza rendersi conto alcune volte delle cattiverie che gli dicono, o presentandosi tipo: Daria, tu sei intelligente, vero? Beh sì.
1: Sì, sono, sono puri nel loro essere.
0: Nel loro essere
1: completamente idioti.
0: Sì, perché sì, sono completamente idioti. Accanto a loro c'è poi Jody, che nonostante sia molto intelligente e brillante, è estremamente amica di Brittany.
1: Sì.
0: Perché Jody è un'altra faccia della personalità di Daria, perché Jody Landon è intelligente tanto quanto Daria, brillante tanto quanto Daria, ma ha capito come integrarsi al liceo.
1: In quanto afrodiscendente è difficile, deve lavorare il doppio e faticare, esatto, il doppio per affermarsi, quindi sente anche la pressione sociale, penso anche dalla famiglia,
0: sì,
1: per riuscire sia a eccellere nel campo degli studi che nel campo sociale,
0: infatti,
1: nella popolarità.
0: Infatti lei è capo degli studenti, lei organizza le cose, lei fa tutto.
1: Però non è un outcast.
0: No, perché lei ha capito bene o male, o ci sta cercando di capire come muoversi. Il problema è se lo fa per se stessa o se lo fa perché deve essere, come lei ha ammesso una volta, la perfetta bambolina nera in un liceo di bianchi. Tra l'altro, la parte stereotipata della serie è che ovviamente lei è fidanzata con un altro giocatore di football, afrodiscendente anche lui.
1: Beh, chiaro.
0: Che viene chiamato perennemente, non mi ricordo come, da Kevin, e lui non vuole, ma Kevin non ascolta. Il fatto è che poi esiste il mostro per Daria, il mostro di chiunque fosse leggermente diverso per il liceo, il club della moda, le amiche di Queen.
1: Dio mio.
0: Cosa si può dire sul club della
1: moda?
0: Sono
1: letteralmente uno stereotipo della ragazza popolare, sempre trendy, con poco profonda, molto materialista.
0: Ed estremamente escludente, perché il... La pratica di tutte le mattine del club della moda è trovarsi e, oltre a fare recap tra di loro, perché sono organizzate veramente con presidente, vicepresidente, ordine del giorno che parla di smalti, vestiti, cose, e giudicare chiunque stia entrando dalla porta. Quello ha rifatto il naso, non va bene, come fa ad avere quelle mesh, mio Dio quelle scarpe, ma come si permette di andare in giro così, ma stiamo scherzando, ha aumentata di un chilo. E per loro questo è l'interesse assolutamente, è la loro vita. Loro passano il tempo tra la toiletta e la bilancia, oggettivamente, e rappresentano tutto quello che Daria odia.
1: E anche tutto quello che c'è di sbagliato nelle dinamiche sociali, adolescenziali,
0: esatto,
1: del liceo e di struttura gerarchica. Ma prima di andare oltre, visto che abbiamo già fatto un bel dump di traumi adolescenziali per molti e molti di noi, ci andiamo a ascoltare i Dandy Warhols, così,
2: Dandy Warhols?
1: Per alleggerire un
2: Ma
1: attimo.
2: Certo, eccoli qua.

0: Una delle cose secondo me molto interessanti su cui riflettere su Daria è il fatto che effettivamente lei è una secchiona,
1: sì,
0: ma credo per la prima volta nella storia della televisione non è la secchiona che viene bullizzata.
1: No, anzi.
0: Per niente proprio.
1: Cioè, o non viene calcolata proprio, però hanno una sorta di...
0: Ma lei è contenta di non essere calcolata?
1: No, lei è felicissima.
0: Cioè, è
1: tutte le volte che si rivolgono a lei. Io mi ricordo in una puntata meravigliosa in cui Brittany le chiede di aiutarla con un compito e dice cosa può fare per lei al cambio. E Daria le risponde, non lo so, potresti insegnarmi ad arrotolare un ricciolo con aria apparentemente assente? E fa, non penso si possa imparare, però poi venire alla mia festa. E la risposta di Daria fa, ti prego, no. Cioè, e infatti andrà con Jane, ovviamente, perché Jane dice, ti prego, ho uno sketchbook nuovo, fammi immortalare il disagio che ci sarà durante questa festa. Quindi o si rivolgono a lei... Oh, cioè, Kevin intanto dice tu sei una ragazza, vero?
2: Beh, è vero.
1: Quindi ecco, non è assolutamente bullizzata e lei è felice, non è, o meglio, apparentemente è felice nella sua idea di poter lasciare gli altri fuori.
0: Sì,
2: ma
0: sì, sì.
2: Mi ricordo male perché l'ho visto l'ultima volta parecchio tempo fa. C'è Queen anche che continua a dire che lei è stata adottata, che Daria sia stata adottata.
1: Ecco, l'unica persona che la bullizza oggettivamente, se così si può dire, è sua sorella. Perché nelle primissime puntate Daria è costretta a seguire un corso di autostima gestito dal professor O'Neill, e adesso arriviamo agli adulti di questa serie, oltre ai genitori, e che lei ovviamente passa perché Jane ha ripetuto il corso 7-8 volte e quindi sa le risposte, ma si diverte a farlo. E nel fare un lunghissimo e noiosissimo discorso di ringraziamento, la gente dice chi è questa secchiona, che sono ovviamente i tirapiedi di Queen, e lei risponde non lo so, sono stata adottata. La cosa interessante è che lei poi ringrazierà pubblicamente Queen facendola vergognare a morte, ma per tutte le stagioni, ogni volta che anche il club della moda vedrà Daria, dirà ma quella non è la ragazza strana che vive alla pari da voi, perché Queen dipingerà sua sorella così, ecco, come la ragazza alla pari che vive a casa loro.
2: Beh, qui rientra anche la questione dell'imbarazzo tra,
1: esatto,
2: tra fratelli, sorelle, in questo caso maggiore.
1: Ma ci
2: minore.
1: Sarebbero talmente tante cose da citare, anche di quando Daria oggettivamente mette in imbarazzo Queen andando a parlare con i suoi spasimanti o le sue amiche, che sono veramente infinite. Abbiamo citato il professor O'Neill, perché oltre agli studenti in questa scuola, un fattore estremamente importante di Daria e una satira ferocissima al sistema educativo statunitense è rappresentato dagli insegnanti e dalla preside del liceo, in cui noi abbiamo l'insegnante di storia che è il signor De Martino, che è nevrotico e rabbioso e non si riesce a capire se anche lui ha dei PTSD della guerra o se semplicemente i ragazzi l'hanno reso così, ma è sempre... La caratteristica è che quando si agita molto gli esce un occhio dall'orbita, letteralmente.
2: Che è già disegnato con un,
1: sì,
2: occhio più grande dell'altro,
1: sì,
2: e man mano che si arrabbia cresce sempre di, sì, più, sì, quell'occhio.
1: Poi c'è la professoressa Barch, che è l'insegnante di scienze, terribilmente femminista, ma femminista nel senso più terribile possibile. Lei non dà dei bravi voti ai ragazzi perché sono ragazzi, specialmente a Kevin. Gli dà fastidio Kevin come rappresentazione del maschio medio che gioca a football. Tra l'altro mi ricorda una mia professoressa dell'università che aveva penalizzato un mio compagno perché maschio.
2: Beh, fantastico.
1: Esatto. Poi abbiamo il meraviglioso, piccolo, adorabile Timothy O'Neill, che non si sa che cosa insegni, fondamentalmente a parte i corsi di autostima, ma è idealista, ingenuo, non si ricorda mai i nomi dei suoi studenti. Lui pensa che lui ha fatto anche il campo it's okay to be not okay, cioè in realtà era il precursore delle frasi terrificanti motivazionali che trovi sui social, con tutte le buone intenzioni del mondo, ma mio Dio,
2: la
1: no,
2: positività un po' tossica.
1: Esatto.
2: Però lui è un po' l'insegnante che ci crede e ci continua a credere.
1: Lui sì, lui alcune, anche lui, il problema è che non si ricorda il nome dei suoi studenti, quindi ci crede un po' in maniera generale nell'insegnamento.
2: Sappiamo che lì fuori ci sono molti e molti insegnanti che si credono, noi vi supportiamo.
1: Esatto.
2: Anche se non vi ricordate
1: i
2: nomi.
1: Tutto questo è capitanato dalla terrificante Angela Lee, che è la preside del liceo, che è disposta a qualsiasi cosa, e vi dico qualsiasi, a livello economico, eccetera, eccetera, per aumentare e migliorare il prestigio e l'immagine della scuola. Come molti sapranno, negli Stati Uniti anche le scuole sono delle SPA, letteralmente come gli ospedali, quindi possono vivere di sponsor.
2: Oddio.
1: C'è una puntata meravigliosa in Daria, in cui la preside lì fa un accordo con una bevanda terribile che è la Ultra Cola, che è letteralmente a metà tra la Coca-Cola, credo, e gli energy drink, mettendo distributori ovunque e costringendo i ragazzi a continuare a bere. Lei stessa, per superare il target dato dall'azienda. Quindi tutti i presidi scolastici, come ad esempio il planetario sostituito da un planetario fatto di lattine, di questa caspita di bibita, le cheerleader devono mettersi un abito da lattina e Brittany si lamenta che rotolano da tutte le parti perché non riescono a fare le coreografie. E la cosa più bella è che sul finale la preside lì ha un esaurimento a forza di bere e mentre la portano in ospedale lei grida: continuate tutti a bere! E fa ridereissimo. Quindi ecco.
2: Sì, dopo un overdose di Ritalin in lattina praticamente da parte di tutta la scuola.
1: E questo aiutato, devo citarlo, dal doppiaggio, perché noi parliamo sempre di serie e generalmente, cioè voi, scusatemi, mi sono intromessa
0: anche
1: così.
0: Anche tu, voglio dire.
2: Guardando, è casa nostra.
1: Guardando le serie in lingua originale, perché negli ultimi anni è diventato preferibile a un determinato tipo di doppiaggio. Ma Daria, appartenendo alla fine degli anni 90, ha un doppiaggio italiano meraviglioso, tanto per dire che Daria è doppiata da Marina Massironi,
0: sì,
1: che riesce a rendere il suo non amore per la vita in qualsiasi parola lei dica.
2: È incredibile.
0: Ma in generale, devo dire che le serie animate, i doppiatori delle serie animate, non so come mai italiani funzionano bene alla fine.
2: Fino a un certo periodo possiamo tranquillamente dire di sì. Io sono cresciuto con i Simpson, tuttora sono la mia serie guida nella vita.
1: Che è quello che riesco a guardare senza sottotitoli perché li so talmente tanto a memoria che...
2: E l'adattamento italiano è stato incredibile al punto
0: credo che sia stato riconosciuto come uno dei migliori.
1: Sì. E anche in Daria c'erano dei giochi di parole. Tipo c'è una gita al centro, non so perché lo portano in gita al centro commerciale, tanto per vendere, conto, portano le classi in gita
0: perché
1: al centro commerciale.
0: Sono negli Stati Uniti.
1: E Kevin ha un fantastico trucchetto mnemonico per ricordarsi dove trovarsi. Ed è praticamente la sezione, cioè la lettera F, la sezione muschio al terzo piano. E lui continuerà a dire fumuschio 3, fumuschio 3, fumuschio 3. Non è un trucco, è un'idiozia.
0: Certo.
1: Ma l'italiano rendeva benissimo quello ed aria dietro di lui che dice: io sono sicuro che John Lennon cantasse Immagina tutta la gente che vive in un centro commerciale. Cioè,
2: che già nella metrica tecnicamente non ci starebbe, eppure sono riusciti a renderlo
1: bene.
2: Sì, anche bene.
1: Perché lo rendeva con la voce della Massironi, letteralmente con Immagina tutta la gente che vive in un centro commerciale.
2: Cioè, la Massironi che interpreta Anatolia.
1: Sì, Daria è Anatolia è Daria, eccetera, eccetera. Però ha reso benissimo anche le battute di Jane, le sfumature, i deliri di Jake quando ha i momenti traumatici che riguardano il Vietnam. Insomma, rendeva benissimo in italiano.
2: E avendo la rivista poi in lingua originale, anche il timbro di voce degli stessi personaggi
0: è perfetto,
2: è molto simile, anche la cadenza, pur essendo ovviamente accenti molto differenti tra gli Stati Uniti e l'Italia, sono stati trasposti in maniera più che accurata e questo è un valore aggiunto alla serie.
1: Sì, esatto.
2: Perché la maggior parte, credo chiunque l'abbia vista su MTV al tempo, o era in italiano o era in italiano.
1: Esatto.
0: Ed è certo, chiaro.
1: Noi abbiamo mancato un adulto però che non appartiene a nessun mondo, o meglio, non appartiene alla famiglia di Daria, non appartiene alla scuola, ma è importantissimo nella vita di Daria.
2: Stiamo parlando di Trent?
1: E stiamo parlando di Trent.
2: Che non rientra tra gli adulti circa.
1: Trent è una figura strana, esatto, perché è il fratello maggiore di Jane, con cui condivide un rapporto, oltre a punzecchiarsi come tutti i fratelli, ma di roccia reciproca, perché poi si scoprirà che la famiglia di Trent e Jane è un po' la famiglia del... Ma fate quello che volete, ma i suoi genitori sono sparsi, i fratelli sono sparsi ovunque, loro vivono da soli a casa, letteralmente. E quindi si spalleggeranno, loro sono la loro stessa famiglia. Il problema è che Trent è a metà tra l'adolescenza e la vita adulta e nel corso della serie non si è ben capito dove vuole andare. Lui ha una band, qui però arriva perennemente tardi alle prove, quindi è la cotta maggiore di Daria, perché gli sembra, penso che agli occhi di Daria Trent rappresenti la libertà data dalla vita adulta dopo il liceo, quantomeno.
2: Sì, perché è un po' una rappresentazione di grunge,
1: sì,
2: è un personaggio estremamente grunge nello spirito più puro del genere, della filosofia che si porta dietro quel genere musicale.
1: Sì.
2: Quindi sì, capisco che agli occhi di un adolescente sia la realizzazione estrema della libertà dopo la scuola, dopo il liceo, dopo gli impegni e il dramma sociale dell'adolescenza. Quindi ci sta, è un personaggio molto interessante.
1: Sì,
2: un po' sì, capisco perché possa essere visto come modello, non gliene frega niente di niente, che è un po' anche il problema, non fregargli niente,
1: esatto,
2: di niente.
1: Esatto, è sia
2: però
1: il modello che quello che poi comincia a dire aspetta.
2: Forse non va esatto così bene.
1: Esatto, però e questo fa capire fondamentalmente già dalla presentazione dei personaggi che Daria non è leggera e assolutamente senza nessun tipo di messaggio rispetto a Beavis e Butthead, visto che stiamo parlando degli stessi ideatori. Beavis e Butthead sta loro, sta lì, è divertente. Daria già nelle primissime stagioni ti fa vedere che comunque il liceo, passatemi il termine, è una merda. Anche se tu sei il più popolare della scuola, è una merda, non c'è niente da fare. E lo vivrai con molta nostalgia dopo, ma mentre, nel qui e ora, mentre lo stai vivendo, devi sopravvivere, punto. Quindi i gruppi in cui tu deciderai di identificarti o non identificarti come Daria, perché, oppure saranno fondamentali, sia che tu scelga di farlo, sia che tu scelga di non appartenere assolutamente a niente. Quindi anche il tema tipo dell'alienazione adolescenziale, perché Daria non si riconosce in nessun modello sociale proposto dalla scuola dei suoi coetanei.
2: E anche in nessuna sottocultura fondamentalmente.
1: Nessuna, non desidera popolarità, non vuole successo sportivo, non vuole conformismo, non vuole nulla. Però Daria non suggerisce che lei debba cambiare per integrarsi, perché tra l'altro, come tu dicevi prima, non viene bullizzata, lei va benissimo così. È uno dei primissimi esempi in una serie, specialmente negli anni 90, in cui la protagonista non insegue forzatamente come il classico stereotipo la bruttina che diventa bellissima al ballo. A Daria non succederà mai, Daria rimarrà se stessa. Forse è il mondo che si deve adattare un pelino a lei e imparare a capire un attimo come funziona una persona che non sta correndo verso il conformismo,
2: oppure comprendersi semplicemente a vicenda.
1: Sì, perché la critica è feroce, perché quanto sei disposto a perdere te stesso per allinearti al gruppo che hai? Il club della moda è emblematico, cioè il club della moda è la punta, ma anche tutti gli altri.
2: Sì, sì, essendo appunto è di fine anni 90, inizio 2000, quindi c'è anche un grosso fermento di sottoculture e rappresentazione, sì, di sottoculture giovanili, da grunge, goth, dark, le cheerleader,
1: esatto,
2: il club della
1: anche
2: moda.
1: Perché nel frattempo gli adulti sono troppo ossessionati, sono gli anni 90, dopo il boom, sono ossessionati dal lavoro e non li guardano proprio i ragazzi.
2: No, esatto.
1: Cosa che vedo anche adesso, cioè non cambia mai questa situazione. Però diventa, tutti corrono, tutti seguono qualcosa. E fondamentalmente chi non ha nessuna voglia di correre viene lasciato lì, viene lasciato indietro.
2: Oddio, stai rappresentando il capitalismo, Dio mio.
1: Sì,
2: negli anni 90 negli Stati Uniti.
1: Sono delle terrificanti incompressioni generazionali, perché o vedi già i professori distrutti che non hanno più voglia di insegnare niente, i genitori che tentano ma non si rendono conto che sarebbe ora semplicemente di sedersi a parlare con le proprie figlie, perché sono in imbarazzo per primi.
2: E sì, perché portano avanti anche la questione di trauma generazionale
1: che
2: loro hanno avuto, il non parlarsi, non parlare delle cose vere e importanti.
1: Esatto. Un'altra cosa che io ho adorato in questa serie è che ancora prima che finisse sulla bocca di tutti, un po' come per quanto mi riguarda Buffy l'ammazza vampiri, che l'ha portato senza manifestarlo apertamente, Buffy è una serie molto femminista. Uh-huh. Non solo perché è una protagonista donna, ma perché tutto il coro delle protagoniste attorno ad Aria, tutte le altre ragazze, anche quelle del club della moda, perfino Andrea, che è la goth che passa sullo sfondo ogni tanto, che è estremamente riconoscibile, sono figure a 360 gradi.
2: Sì, sono tutte tridimensionali nella crescita, nella narrazione e nella trama, il che rende eleva Daria effettivamente.
1: Sì, come lo sono i ragazzi, però era molto facile creare lo stereotipo della cheerleader, lo stereotipo della ragazza popolare, lo stereotipo dell'artista e lasciarle lì.
2: E anche del ragazzo color rosso.
1: Madonna,
2: color rosso infoiato praticamente.
1: Sì, quello terribile, che in realtà poverino è semplicemente iper, super, mega sfigato, cioè proprio.
2: Sì, anche lì ci metti niente, poi vabbè, non è molto approfondito. Se
1: no, Upchuck molto meno.
2: Rimane un po' un sidekick, sì, una spalla comica, però ha un minimo di spessore, anche lui minimo, veramente. Però ci si è impegnati a descrivere tutti i personaggi,
1: sì,
2: e a dargli qualcosa in più di,
1: sì,
2: quello
1: sai
2: che è.
1: Sai che tipo, appunto, parlavamo di Upchuck, che viene invitato alle feste perché, non so, si offre di sezionare la rana al posto di Brittany, che caspita ne so, quindi lei lo invita alla festa perché Brittany fondamentalmente è gentile, quindi se tu fai qualcosa per lei con i compiti, lei cercherà di farti diventare popolare
2: o di ripagarti nell'unico modo che conosce effettivamente, di ringraziarti cercando di darti un briciolo di popolarità.
1: Sì, perché nel frattempo lei è in aperto conflitto, senza che lei lo sappia, con il club della moda, motivo per cui le cheerleader non vogliono che lei inviti delle ragazze più belle di loro. Lei non capisce perché, però non può invitare delle ragazze più carine.
2: E che anche questo è un tema abbastanza diciamo profondo,
1: sì,
2: da
1: esatto,
2: affrontare in una
1: e
2: serie.
1: E andando avanti, visto che le stagioni sono tante, non rimangono dei segmenti fissi, ma evolvono, perché i ragazzi crescono nel mentre, perché andando avanti col liceo, loro vanno avanti con la loro vita all'interno del liceo, e queste situazioni che all'inizio sono granitiche, perché il primo anno di liceo è così, i primi due anni, cominciano a traballare andando avanti, perché le persone cominciano a rendersi conto che forse hanno più bisogno di rompere quei muri che si sono autocreati per sopravvivenza, perché almeno per quanto mi riguarda, e magari anche voi, alle superiori tu ti crei la tua nicchia, stai con la tua sottocultura e da lì non esci, ti serve per sopravvivere. Io stavo con i metallari e lì non, cioè, basta,
2: assolutamente
1: non c'era niente che entrava,
2: certo,
1: niente che usciva, perché è servito a me per sopravvivere.
2: E beh, una dinamica che c'è, che c'era, che è rimasta, presumo, che fa parte un po' dello sviluppo, però crescendo appunto magari non necessariamente ti rendi conto che ci serve più connessione gli uni con gli altri, ma molto più semplicemente serve, cambi idea, cresci,
1: esatto,
2: cambi,
1: sì,
2: punto di vista, e non ti riconosci più, o anche più semplice, ancora più semplicemente, quante volte ho detto semplicemente questa frase, e ci si trova a evolvere,
1: sì,
2: più velocemente rispetto alle proprie compagne e compagni più stretti.
1: Poi magari rimarrà comunque il tuo nido, perché se l'hai scelto un motivo c'è, però se più che altro semplicemente apri le porte e magari scopri che dall'altra parte c'è un altro nido che le ha aperte allo stesso modo, ma finché non scopri che qualcuno le ha aperte. Ed Aria funziona un po' così, perché lei è granitica inizialmente, cioè non vuole parlare con nessuno, fa amicizia con Jane per non si sa quale miracolo, letteralmente, e si aggrappa a lei molto più disperatamente di quello che sembra, e perché non va da nessuna parte senza Jane, oggettivamente. Però a un certo punto, andando avanti con la stagione, ma bisognerà parlarne sinceramente, comincia a rendersi conto che sì, sono tutti stupidi tranne lei, però non è detto che se sono stupidi devi per forza escluderli, ecco.
2: No, l'essere meno brillanti, mettiamola così, non porta con sé necessariamente solo tratti negativi della personalità.
1: Brittany e Kevin ne sono l'esempio migliore. Loro per 5 stagioni rimarranno assolutamente senza nessun tipo di cattiveria. Certo, alcune volte appunto inciamperanno in considerazioni un pelo, oddio,
2: un po' il paese degli unicorni,
1: esatto, però non saranno mai cattivi, mai.
3: Abbiamo ancora 5 minuti prima del finale di stagione, cosa facciamo?
2: Ci siamo, andiamo via, basta, non diciamo più niente,
3: diciamo,
2: chiudiamo qua.
3: No. Che dire,
2: allora, visto che comunque Daria, abbiamo detto, è una serie di MTV, quindi naturalmente è legata alla musica,
1: alla musica di MTV,
2: filo,
1: nel periodo, l'ultimo periodo d'oro di MTV.
2: Questo perché siamo anziani e lo riteniamo,
1: no,
2: tale.
1: No, perché poi ha cominciato a fare delle serie bruttissime e ha chiuso i battenti. Parlo del periodo in cui c'erano ancora i video musicali in rotazione.
3: Sì.
1: Cioè proprio quel periodo.
2: Quindi un periodo molto, in cui la produzione musicale era ampia e la proposta di MTV spaziava su qualunque genere, quindi non solo l'easy listening o qualcosa di radiofonico.
1: No.
2: Quindi abbiamo pezzi grunge, abbiamo l'hard rock, abbiamo pezzi pop, abbiamo anche Cyndi Lauper in un episodio.
1: Daria non esiste, sì, senza la sua musica.
2: Quindi possiamo mettere una canzoncina che parli anche di Daria, che sia presente e ha un ruolo molto importante in un episodio di Daria,
1: bellissimo,
2: questo bellissimo pezzo degli R.E.M.

0: sì.
1: Lo abbiamo detto, la musica è fondamentale in Daria. Hanno partecipato anche diversi musicisti,
2: sì,
1: come guest star,
2: è vero,
1: come doppiatrici e doppiatori. Però il tempo stringe e cosa facciamo? Vogliamo concludere in due minuti di parlare di Daria? Non si fa.
2: Assolutamente. Non si fa.
1: È assolutamente rispettoso.
2: Avete presente come si fa nelle serie col finale di stagione che vi lasciano col cliffhanger?
1: Chi ha sparato il signor Burns?
2: Esatto, e soprattutto come si è evoluta la serie di Daria? Lo scoprirete
0: nella prossima
1: stagione.
0: Che sarà il numero 17, raga, pazzesco, wow. Cioè tra due anni siamo maggiorenni. Pazzesca questa
1: posso,
0: cosa.
1: Posso chiedere il motorino adesso?
0: Noi credo che siamo la prima trasmissione che ha iniziato a parlare di serie TV in radio.
1: Willa.
0: E la più longeva a sto punto, perché
1: sono estremamente onorato così di aver iniziato a partecipare seriamente.
0: Quindi grazie a tutte e a tutti per averci seguito anche quest'anno,
1: per aver ascoltato i nostri deliri,
0: esatto,
1: le nostre sparate, le nostre opinioni forti
2: e le mie incursioni, perché non sono assolutamente capace di stare al posto mio.
0: Ah, ma a noi piacciono le tue incursioni, Dio. E che dire, quindi sappiamo già che la prima puntata della prossima stagione
1: riprenderemo
0: Daria,
1: oppure no,
0: chi lo sa, staremo a vedere se il network non ci cancella.
1: Effettivamente, no? scrivete al network.
0: No, perché ho già visto che hanno cancellato, per esempio, giusto così, informazione in chiusura, la bellissima The Boroughs, che io volevo.
1: No, davvero?
0: Sì, ne volevo parlare.
2: Io volevo guardarla.
0: Una stagione bellissima, basta, cancellata.
1: Primo episodio Netflix, della 17esima stagione.
0: Ecco. Grazie Manuel, grazie Diomira.
2: Ciao
1: belle persone, grazie Simone, grazie Radio Onda d'Urto, ma ritrovate gli episodi su saltandoloscualo.radioondadurto.org.
2: E se volete magari venire a farci un ciao all'acquario durante la festa e a dirci se avete la vostra serie preferita estiva,
0: certo,
2: venitecelo pure a dire, basta che ci fate toc toc,
0: veniteci a trovare assolutamente nello studio esterno
1: portandoci da bere,
0: ecco. Ciao
1: ciao ciao
2: ciao.

0: l'ultima puntata di stagione. Eccoci qua, un buon pomeriggio a voi che ci state ascoltando su Radio Onda d'Urto. Questa è Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola. Ci potete ascoltare ogni venerdì dalle 15:15 alle 16, però anche in streaming, andando sul nostro sito www.pianetaviola.com, dove troverete non solo la puntata completa degli articoli, però troverete anche tutti i link per trovarci. Venite a trovarci e seguirci sui nostri canali social. E oggi, per la sua rubrica Fumetti Belli, la nostra Susanna Scrivo ci regalerà due preziosi consigli di lettura per quest'estate. Dani ci racconterà Marianne Satrapi, artista iraniana recentemente scomparsa, e rimanendo in Iran, Giovanna ci farà conoscere Nazim Ishqi, un alpinista e scalatrice professionista iraniana. E allora iniziamo con la nostra Susanna. Ciao Susanna, cosa si dice lì a Roma? Fa caldo? Com'è?
1: Ciao, fa caldo, però che bello, siamo alla fine del mese, iniziano le vacanze, insomma.
0: È toccata a noi l'ultima,
1: è tutto stupendo.
0: Salutiamo tutti quelli e tutte quelle che ci hanno ascoltato e seguito fino adesso, e ti volevo ringraziare per tutti i consigli di lettura che ci hai dato, importantissimi. E oggi tu ci parlerai, come ho già detto in presentazione, di due nuove uscite, credo, ma la più importante è Charity and Sylvia.
1: Charity and Sylvia è la più importante secondo i miei gusti. Allora, sì, non sono uscite nuove di più, sono cose freschissime di stampa, perché è giugno, è il mese del Pride, le case editrici si tingono di arcobaleno e tirano fuori tutti i pezzi da 90 dell'editoria LGBT dell'anno. Tra questi, oggi vi parlo di due uscite, due raccomandazioni di lettura incredibili per l'estate. Siccome è l'ultima puntata della stagione, non faccio tanti giri, sono proprio due storie lesbiche, direi, principalmente, o comunque storie che vedono le donne.
0: Fai bene perché bilancerai, perché le altre due speaker non parleranno di donne lesbiche, ma parleranno di donne eccezionali. Quindi noi bilanciamo, io con la musica e tu con queste nuove uscite freschissime. Però ho letto che questa Tilly Walden, si chiama così?
1: Walden, allora, per chi segue la mia piccola rubrica Fumetti Belli, non è una non è un nome nuovo, ho già parlato di lei tante volte praticamente per ogni sua uscita, perché è un'autrice premiatissima, una delle migliori fumettiste contemporanee, ha già pubblicato tanti personaggi lesbici ha già descritto, ma adesso esce con un volume che è veramente prezioso, è appena uscito, freschissimo di stampa, si intitola appunto Charity and Sylvia, edito come sempre da Bao Publishing, e costa 27 euro, ma si riesce a trovare anche con qualche sconticino, comunque soldi spesi benissimo. Parla per la prima volta, non abbiamo un racconto diciamo di realismo magico, di fantascienza, più o meno sono i generi che la contraddistinguono, invece parliamo proprio di una storia vera, cioè di questa coppia di donne che all'inizio del 1800 vive nel Vermont in America, da coppia lesbica dichiarata, quindi tutte le difficoltà dell'epoca, è un ritratto sia storico ma anche politico interessantissimo, è veramente toccante, e anche se parla di una realtà molto lontana e di un mondo che sembrerebbe tramontato almeno in Occidente, in realtà sotto sotto ci svela che forse tutto sommato tante cose ancora non so, forse sono cambiate, ma il rischio che ritornino come erano è sempre
0: bisogna
1: l'angolo.
0: Sempre stare attenti, guardare sempre il pericolo che è sempre lì pronto a togliere tutto quello che abbiamo guadagnato, no? Se è ambientata nell'Ottocento piacerà tantissimo, la Piera quasi quasi glielo regalo.
1: È un volume strepitoso e posso già, guarda, sento che sarà già inserito nella mia Classifica di fine anno, la classifica di fine 2026 tra i migliori volumi dell'anno. Hai qualche domanda tu da farmi? Perché non vorrei neanche, essendo appunto una storia diciamo molto realistica, non vorrei neanche sbilanciarmi troppo.
0: Allora facciamo una cosa. Ti dico io invece qualcosa, perché tu sei la specialista in fumetti, fumetti belli, libri. Io sono diventata a questa veneranda età, in questa trasmissione, la specialista in informatica, ma anche in musica. E ho trovato questa cantautrice italo-palestinese, nata in Italia però, che si chiama Tara, il nome d'arte di Tamara Al-Zul. E è conosciuta perché ha introdotto in Italia questo genere R&B, che è una fusione tra ritmo in blues e poi elementi moderni di pop, funk, hip hop, e poi anche lei ci mette anche le sonorità medio orientali e canta in italiano, inglese e arabo. Io non so se sia lesbica o meno, però è spesso ospitata e anche celebrata dalla stampa e dai festival a tematica LGBTQIA+. Lei si concentra molto sulla propria identità culturale, è considerata un'artista di riferimento per le minoranze, e il suo lavoro e la sua presenza scenica hanno sempre a che fare con le tematiche di inclusione e di liberazione, e anche lavora anche sulla valorizzazione della diaspora palestinese, come nel brano che ascolteremo adesso, che si chiama proprio Diaspora.

0: Allora, Susanna mia, quindi rieccoci qua. Ci dovresti raccontare di questo Noi Due di Sara Soler.
1: Sì, credo che sia molto interessante, devo dire che tocca un argomento che in realtà è sempre più comune a tante di noi, a tante persone. Forse però devo dire, in un fumetto non mi è capitato mai ancora di incontrarlo descritto così, quindi parliamo di una fumettista spagnola già molto famosa anche in Italia. Lei si chiama Sara Soler, la casa editrice questa volta è Tunué. Il prezzo lo dico sempre perché con Marta e Bego mi sono abituata a parlare sempre di soldi quando parliamo di fumetti, quindi mantengo questa tradizione. 17,50 euro, quindi insomma anche abbastanza abbordabile nella media dei libri. Il titolo è Noi Due. Questo graphic novel parla di una coppia di ragazze, Sara e Diana, che stanno insieme nelle difficoltà quotidiane, insomma affrontano la vita, la loro storia, fin quando una delle due, cioè Diana, decide di intraprendere una transizione di genere, e quindi diciamo il fumetto, il racconto accompagna la trasformazione soprattutto del loro rapporto, cioè di cosa succede nell'accettare l'altra persona, il desiderio dell'altra persona, e nella trasformazione che riguarda una, in realtà c'è una trasformazione poi che riguarda la relazione.
0: Ma loro già stavano insieme prima del desiderio della transizione o erano solo amiche?
1: Già stavano.
0: Ah, no, perché è interessante, sì, no? Sì. Perché poteva anche essere che si trattava di due amiche, così una inizia la transizione.
1: La trasformazione, la cosa interessante per cui ho anche sordito dicendo forse è una cosa che diciamo sta diventando sempre più diffusa, che tocca la vita di molte più ragazze rispetto a un tempo, diciamo, è appunto questa trasformazione, lo scegliere di rimanere insieme oppure anche no. Però
0: sta toccando anche, va bene, qua non è che possiamo fare qua, poi magari faremo un'altra puntata sul sta anche toccando il mondo lesbico, perché le lesbiche stanno scomparendo, ma questo è un altro argomento molto divisivo e che affronteremo magari un'altra volta.
1: Volentierissimo, quando vuoi, anche perché sono sicura che non saremmo divise.
0: No, è delicato.
1: Ecco, il pregio forse di questo volume è proprio la delicatezza con cui viene trattato l'argomento, che anche lo stile grafico accompagna questa delicatezza. Devo dire, a me ricorda molto questo stile cartunesco un po' di un'altra autrice di cui mi capita di parlare, che è anche un'amica, che è Giulia Argnani, che è un'autrice lesbica italiana, insomma, che ha scritto dei fumetti molto belli. Quindi diciamo ti ritrovi ad affrontare degli argomenti, delle cose importanti, delicate, però con un tratto che li alleggerisce, li caramellizza un po'.
0: E poi cultura è anche questo, no? Leggere per imparare, per crescere, per vedere e conoscere altri punti di vista, no? E quindi, cara Susanna mia, con queste
1: mia, io ti auguro buone vacanze. Ma auguro anche a tutti buone vacanze.
0: E ti ringraziamo ancora per l'apporto che dai a questa trasmissione, che è preziosissima. Almeno quella botta di cultura ci vuole, e tu sei una di quelli che fa comunque crescere quella parte là. Che dirti? Un abbraccio e passiamo a un'altra canzone. Ciao Susanna.
1: Buone letture estive. Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: El amor.

0: e sociali. Vi sono piaciute, ragazze?
1: Molto interessante, davvero, davvero.
2: Brava.
1: Brava Rosy, sceglie sempre delle musiche. Dani, questa volta di quale artista ci parli? Perché porti sempre degli artisti molto interessanti.
2: È vero, questa volta parlo di un'artista a cui sono legata perché l'ho conosciuta, non personalmente purtroppo, ma ai tempi di quando uscì Persepolis, quindi parlerò di, e darò l'addio a questa trasmissione a Marjane Satapri, la voce che disegnava la libertà. Ho letto Persepolis, ho visto il film e quindi voglio dedicare questa puntata a lei e parlare e darle ancora una volta voce. Non sono chiaramente la sola a parlare di questa artista intellettuale iraniana. È stata una donna dal pensiero ironico e libero e di una rara statura morale, e non ha mai perso la capacità di far ridere. E, fra l'altro, prima di scrivere uno dei filmetti più influenti del XXI secolo, Marjane non sapeva niente di tavole, vignette, e l'Europa poco sapeva dell'Iran. Quindi ho ritenuto importante rileggere Persepolis, ora che Marjane Satapri è stata portata via dalla tristezza. Come sapete è morta recentemente e in seguito alla morte di dolore dopo la morte del marito è venuto un anno fa compagno di una vita affettiva e anche lavorativa. Questo Persepolis, che dal greco significa città di persiani, ha portato sulla scena internazionale il primo fumetto iraniano mai realizzato, pensate, uscite nelle librerie intorno agli anni 2000. E dopo la sua scomparsa, purtroppo a soli 56 anni, Persepolis torna a parlarci con una forza nuova, non solo come memoir sull'Iran della rivoluzione islamica, ma come libro sull'adolescenza, sull'esilio, sul corpo femminile, sulla libertà e sui pregiudizi dell'Occidente. Marjane era nata a Rasht e cresciuta a Teheran. Apparteneva, e questo l'ha aiutato molto per come è cresciuta, a una famiglia colta, impegnata sul piano civile e culturale. E come sapete, la sua infanzia è stata segnata da eventi forti della storia dell'Iran, come la rivoluzione islamica del 1979, con la caduta dello Shah e l'instaurazione del regime teocratico e la guerra tra Iran e Iraq. E queste esperienze lasceranno un'impronta profonda nella sua sensibilità e sarebbero poi diventate la materia narrativa della sua opera più celebre. E la bambina dei fumetti, la bambina piccolina, Marjane, sperimenta sulla propria pelle la progressiva trasformazione della società della società iraniana, quindi l'obbligo del velo, la chiusura delle scuole, la censura, il controllo dei comportamenti. Fra l'altro lei, me la ricordo appunto nelle vignette che vi devo, era molto molto trasgressiva e quindi era una ribelle. È stata una ragione per le quali i genitori hanno deciso di farla studiare a Vienna, perché le sue azioni, i suoi gesti erano imperdonabili gesti di resistenza in quegli anni. Come dicevo, va a studiare a Vienna, torna in Iran, si trasferisce poi definitivamente a Parigi nel 94 ed è della capitale francese che intraprende il percorso artistico che poi l'avrebbe resa una delle voci più originali del fumetto internazionale. Persepolis ha cambiato molte cose nel fumetto d'autore, anche perché è l'opera proprio di esordio di una autrice con un retro

0: terra culturale rarissimo. In questo senso Mergis Tapri ha compiuto un piccolo miracolo. Attraverso la sua vicenda personale è riuscita a raccontare un popolo intero. Il successo di questo fumetto è legato a molte ragioni. Innanzitutto trasforma la vicenda sua personale in una storia universale, comprensibile a lettori di culture e generazioni diverse. E attraverso il racconto della propria crescita, Tapri affronta temi come la libertà, la memoria, l'appartenenza, il rapporto tra Oriente e Occidente, che insomma le è costato anche un'enorme fatica, perché vivere da migrati in Occidente ha visto tutte, voglio dire, le sfaccettature dell'Occidente, che non conosceva l'Iran e che quindi era un Occidente molto critico, e ha vissuto anche lei in prima persona quello che è stato, diciamo, un razzismo e tutto quello che si può immaginare quando dall'altra parte.
1: Ma io ho letto anche che appunto ha vissuto anche come senza tetto, proprio per la fatica, di riuscire ad esprimere quello che voleva, che era, sia nel suo ritorno nell'Iran, perché è andata avanti e indietro, poi vabbè anche a Parigi, quando è ritornata e si è stabilizzata a Parigi, ha vissuto dei momenti terribili. Più legato al razzismo.
0: Poi viveva anche l'ipocrisia dell'Occidente, e leggevo appunto che ha vissuto con 8 omosessuali, e che è stata quasi anche senza casa, che ha vagato in una Parigi che forse non sentiva proprio questa mancanza, questa assenza, e questa mi viene in mente la saudade, perché c'è sempre questa grande malinconia delle proprie origini. Io lo so bene.
1: Beh, comunque c'è tanta roba da dire su questa donna, ha ricevuto un sacco di premi.
2: Magari torneremo, perché il bello di questa trasmissione è che arricchisce chi ci ascolta, diciamo, culturalmente, ma arricchisce anche noi che la facciamo, perché veniamo a conoscere donne meravigliose dalle quali non conosciamo molto. Dani, se tu hai finito il tuo intervento, io volevo solo dire che oggi c'è come un filo rosso che unisce un po' tutto, casualmente, poi, perché non ci siamo messi d'accordo, Susanna ci ha parlato di fumetti, di graphic, e tu stai parlando anche di fumetti, e poi Giovanna parlerà comunque di un'altra donna iraniana, quindi c'è un po' l'Iran che unisce. Cosa volevi dire ancora?
0: Semplicemente dire, vabbè, che potrei sempre riprendere, perché come diceva Giovanna c'è veramente molto da dire. E volevo ricordare che la capacità del suo, diciamo, di trasformare questa vicenda personale in una storia universale, e lo fa anche, come dicevo appunto, attraverso il fumetto, e fra l'altro con un stile molto semplice, immediato, del disegno, molto naif e talvolta elementare, ma molto efficace. Vorrei dire altre cose, ma voglio lasciarvi spazio. È un artista che ci mancherà molto, e una cosa importante è che lei avrebbe voluto ritornare a Teheran e sperava di poter tornare da viva. Purtroppo non ce l'ha fatta, e questo è veramente molto triste, e posso dire che ci mancherà tantissimo, e soprattutto di non poter essere riuscita a vedere un Iran diverso. Però vorrò riprendere magari in prossime trasmissioni, quando ci sarà.
2: Sì, allora, questa a noi ci è toccata l'ultima trasmissione di questa stagione, e siamo onorate. Salutiamo comunque tutte e tutti, a nome di tutta l'equipe che porta avanti questo progetto di Beate Lesbiche, ma ci sarà l'anno prossimo, insomma, un'altra stagione, possiamo sempre ripetere. Poi ricordiamo anche, Dani, che il sito è molto ricco di informazioni, quindi se uno ascolta e vuole approfondire può anche andare nel nostro sito www.pianetaviola.com e approfondire un po' quello che ha ascoltato. Allora io vi voglio far ascoltare una canzone di Francamente, che si chiama 5 di mattina, orario per me. Impossibile. Ne abbiamo già parlato di lei, ecco, possiamo anche sempre tornare quando c'è qualche donna, qualche cantante che ci interessa e che vogliamo comunque sviluppare meglio le notizie. È una cantautrice attivista queer italiana, è nata a Torino, è del 1996, si è affermata anche lei, ma quanti, con X Factor, lei nel 2024. Lei unisce la musica elettronica del cantautorato, diciamo così, e però la usa per promuovere l'inclusione, i diritti LGBTQ+, l'abbattimento del gender gap nell'industria musicale. La seguiamo un po' e vediamo che il suo impegno per la comunità e l'attivismo si articola su più fronti, per esempio sulla musica e l'identità. Lei si definisce apertamente donna e queer. L'attivismo, dal 2021 lei fa parte di Canta Fino a 10, che è un collettivo transfemminista nato per fare rete e contrastare la disuguaglianza di genere nel mondo della musica. La sua presenza pubblica è stata una figura di primissimo piano nel movimento, arrivando a ricoprire anche il ruolo di madrina per Palermo Pride. Quindi ascoltiamo Francamente con Alle 5 di mattina.

0: E questa era francamente da seguire, da non perdere di vista. E invece ecco,
1: anche perché è una voce bella, riconoscibile, non è sovrapponibile ad altre.
0: Sì, e poi ne abbiamo così poche cantanti che si identificano e si definiscono apertamente, e quindi quando ne abbiamo una e che poi è anche attivista e anche insomma supportiamola e seguiamola. E allora, a proposito delle due iraniane, anche tu Giovanna ci vuoi raccontare di un'altra figura che io non conoscevo e che attraverso questa trasmissione sono venuta a conoscenza, ed è un'alpinista iraniana, giusto?
1: Sì, giusto, ma anch'io non la conoscevo, ma poco tempo fa attraverso il giornale locale avevo visto che c'era un incontro con questa ragazza, questa Nasim Eski, e incuriosita ho detto vado a sentire. Dopo la proiezione di un documentario che fa parte del suo percorso pubblico, hanno presentato, intervistato questa ragazza. Ma chi è Nasim Eski? È l'unica alpinista professionista iraniana a aver fatto arrampicate all'aperto. Questa ragazza ha aperto oltre 109 vie tra Europa e Medio Oriente. Oltre allo sviluppo di pareti in aree remote, si dedica alla comunicazione delle nuove generazioni e soprattutto delle giovani donne. La sua battaglia personale è contro l'oppressione della libertà, ha fatto di lei una paladina dei diritti delle donne. Come riconoscimento per il suo operato le sono stati conferiti il premio King Albert II Memorial, questo nella città di Napoli. Nasim è nata a Teheran nell'82. Nasim è cresciuta sotto l'oppressione, come Marjan, sotto l'oppressione del governo iraniano. Lei dice e scrive, questo è il libro che ha scritto insieme alla regista Francesca Borghetti, la regista del documentario, il libro si intitola Ero roccia, ora sono montagna. Questa è il racconto della sua vita, da bambina ribelle come Marjan, appunto, con la passione delle arti marziali, e tra l'altro lei ha praticato il kickboxing anche a livello agonistico, e il desiderio di diventare un ragazzo a una giovane donna amante della natura e della costante ricerca della propria identità. Per Nasim l'arrampicata non è una semplice ricerca della performance, ma una forma di resistenza esistenziale in un paese dove il corpo della donna è terreno di controllo politico e religioso. Dice nell'intervista appunto di questa serata: aprire nuove vie in Europa è spesso un atto di affermazione personale, invece in Iran assume un valore civile. Ha molto più senso aprire nuove vie nel mio paese perché ho tracciato strade per villaggi che non avevano nulla. I sacrifici e i rischi servono a garantire alle future generazioni una strada già battuta, riferisce sempre Nasim. Ma questa lotta non è priva di cicatrici, perché tanti sponsor si sono ritirati quando è iniziato a parlare apertamente di diritti delle donne. I miei sponsor hanno avuto paura di perdere soldi per non infastidire i regimi confinanti e io mi sono sentita più potente di loro. Aprirò nuove strade per le donne e le chiamerò con i nomi dei problemi che le donne affrontano ogni giorno. Il suo aspetto stesso è un manifesto politico. porta unghie dipinte di rosa sciocchi,
0: sì,
1: e ho visto le foto,
0: sì, perché sì, sono andata a cercare il materiale per il sito, sì, e sono delle foto bellissime, anche delle foto
1: lei
0: artistiche,
1: molto bella.
0: Molto bella, molto fotogenica. Poi ho trovato anche la copertina del libro, quindi ripeto, sì, ecco, lo so che sono noiosa, però mi piace comunque fare propaganda al nostro sito, che è veramente un sito completo di notizie, di foto e di link che aiutano ad arrivare a queste persone per avere altre notizie. E quindi ecco, dai, continua a parlarci, sì, Giovanna, molto
1: sono
0: interessante.
1: Sono atti di ribellione,
0: sì,
1: consapevoli contro il sistema che per anni le ha insegnato che la donna è nulla. Siamo l'incubo del regime, perché siamo donne libere, e donne libere crescono figli liberi. I diritti e la libertà delle donne devono venire prima di qualsiasi ideologia o religione che escludano le donne. Nasim vive in Italia da 3 anni dopo essere stata esiliata dall'Iran.
0: Ah, in Italia vive?
1: Sì, vive in Italia, sì. E ultimamente, qualche mese fa, nel cuore della Sardegna, appunto non molto tempo fa, sulla parete del Cusidore ha tracciato una via di arrampicata. È più di una semplice scalata, è un invito all'azione, e anche un ponte tra noi e coloro che scaleranno dopo. La via tracciata l'ha chiamata End Child Marriage, fine del matrimonio, nel matrimonio infantile. Questa parte è dedicata ai diritti delle bambine costrette a sposarsi. Sempre nell'intervista, quella che è iniziata come storia scolpita nel silenzio è ora una voce nella roccia, un appello per chi verrà dopo. Più che una salita è una connessione, una lingua, uno scopo, una voce per chi non sempre viene ascoltato, portato verso l'alto ad ogni scalata. In Iran circa 30.000 bambine sono costrette a sposarsi prima dei 14 anni. 10.000 di queste hanno meno di 10 anni, e nel mondo 12 milioni di ragazze sono costrette a sposarsi prima dei 18. Questi non sono numeri, ma sono esseri umani. Questa ragazza, poi ho scoperto che è stata anche ospite a Splendida Cornice della Cucciari.
0: Merita, ecco. Quindi le parole che tu hai detto a proposito dell'Iran sono parole sue.
1: Ecco, io ho riportato l'intervista, sì, perché me la sono scritta perché è stata molto interessante. No, non l'ho scritta io. Questa
0: non è un tuo pensiero, ecco, anche se
1: Il
0: pensiero condivido. Coincide, ecco, si condivide anche sì, questo pensiero.
1: No. Sono parole sue, sono queste.
2: Comunque, allora, che è il più grande nemico della cultura democratica, eh? È sempre la cultura patriarcale, comunque.
0: Certo. A proposito di cultura patriarcale e di chi non è sotto, meno male che ci sono paesi evoluti dove insomma ancora le donne possono fare quello che desiderano, vi faccio ascoltare un pezzettino prima della fine dei saluti di questa ragazza che si chiama Gir lì, è del 97, questa ragazza qua è una rapper
1: più giovane.
0: Sì, è una rapper britannica, e lei è nota per i suoi testi schietti e femministi che affrontano tematiche come la salute mentale, la relazione e anche i diritti LGBT. Ascoltiamo un pezzettino così la iniziamo a conoscerla.

0: ragazze, tocca a noi ringraziare intanto Radio Onda d'Urto e ringraziare tutte le ragazze che fanno parte delle, diciamo, delle turnazioni, dei gruppi che garantiscono ogni settimana questa nostra trasmissione che, come abbiamo già detto, arricchisce chi ci ascolta, ma arricchisce anche noi che la facciamo. Ricordiamo che avete ascoltato Beate Lesbiche, che è la trasmissione del Pianeta Viola. Ricordiamo anche che se volete riascoltarci o ritrovare la puntata, questa ma anche quelle passate, adesso abbiamo questa pausa estiva e metti che vi viene voglia di sentire delle donne brillanti come noi e anche della ottima musica e conoscere anche dei personaggi di donne, personaggi femminili che non hanno comunque questa fama o almeno non vengono comunque portate in prima pagina, potete andare sul nostro sito www.pianetaviola.com dove troverete il link per seguirci sui nostri social e quindi sulle note della nostra sigla finale che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Vi auguriamo una buona estate.
1: Una buona estate. Buona estate a tutti.
2: Buona estate a tutti.
0: E il prossimo anno, se abbiamo lasciato qualche argomento ancora da completare, non vi preoccupate, li completeremo. Non è una minaccia, ma è una promessa. Una buona estate a tutte e a tutti.

Radio Nadurto, sono le 16:01, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo venerdì pomeriggio. Andiamo in Venezuela, dove sale ancora il bilancio dei due potenti terremoti che hanno colpito il paese. 589 le vittime accertate, 2.980 i feriti, decine di migliaia ancora però le persone disperse. Le salveremo, quelle intrappolate, stiamo lavorando instancabilmente per questo compito, ha detto, circondata dai funzionari governativi e militari, la presidente ad interim Rodriguez, affermando che lo stato di Guaira è stato il più duramente colpito. Gli ospedali intanto nel paese sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine, il materiale di primo soccorso, quei reparti di emergenza che vengono improvvisati spesso anche per strada. Anche per questo squadre di soccorso provenienti da tutto il mondo sono partite alla volta del paese inviando anche aiuti umanitari. Torniamo in Italia, non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici perché rispetto lo Stato. Le parole queste dell'amministratore delegato di FS, RFI, Moretti, dopo la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. La sua convinzione è quella di essere in carcere da innocente per aver svolto il proprio lavoro con correttezza, ma non è così per la magistratura, che l'ha recluso ad Orvieto e fissato un precedente importante. Si sposta infatti verso i vertici dei grandi gruppi economici ed industriali il perimetro di responsabilità penale per chi deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza e dei rischi collegati. Un attacco hacker ha colpito Trenitalia. L'azienda informa alcuni clienti attraverso una mail aver rivelato questo incidente di sicurezza informatica causando un accesso non autorizzato e alcuni dati personali, ovvero mail, numeri di telefono di clienti di Trenitalia, esclusi però i dati d'accesso agli account e le informazioni sui pagamenti. L'economia con Volkswagen che si dice pronta a tagliare 100.000 posti di lavoro a livello mondiale, definito così il piano di cosiddetta ristrutturazione, comporterebbe una sforbiciata doppia rispetto a quella finora prevista, ovvero già imponente, di 50.000. In totale il gruppo conta 650.000 dipendenti, un taglio quindi del 17% della forza lavoro. Il nuovo dato è stato diffuso da una rivista tedesca secondo la quale il primo piano di tagli sarebbe stato presentato dall'amministratore delegato Blume nel corso dell'ultimo consiglio di gestione. Obiettivo sarebbe ridurre i costi per 11 miliardi di euro entro il 2030 e chiudere 4 impianti produttivi in Germania. Veniamo alla crisi climatica, temperature record, le notti tropicali, le città invivibili, 48 gradi a Madrid, 212 decessi in tutta la Spagna. In Francia invece il dato viene aggiornato a 55, con le autorità di Parigi che hanno vietato il consumo di alcol di giorno e la polizia che chiede ufficialmente di rinviare il Pride di domani. Sempre in Francia 60.000 le utenze senza elettricità a causa dei blackout, mentre il Premier, Le Cornu, ha autorizzato un piano straordinario di emergenza in tutto il paese. Disagi si registrano anche nel nord Europa, tra Germania e Gran Bretagna, dove sono stati toccati i 40 gradi. L'ondata di calore colpisce anche l'Italia, sta facendo crescere gli accessi ai pronto soccorso pediatrici, un incremento stimato tra il 5 e il 10%, direttamente o indirettamente casi legati alle alte temperature. E da oggi fino a martedì le temperature continueranno a salire, crescerà anche l'AFA a causa dell'umidità. Genova si raggiunge alle città bollino rosso, salgono così a 18. Insieme al caldo arriva però anche il rischio maltempo con fenomeni locali anche decisamente intensi legati ai venti e alle possibilità di grandine. Allerta gialla per maltempo in Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e anche in Lombardia. Andiamo in Medio Oriente, in Libano, 2 nuovi attacchi aerei israeliani a sud questa mattina, a Nabatieh, altri su Beit Hanoun e Barashit, e oggi sarebbero le vittime per ora 3, dopo le 6 libanesi uccisi ieri. Il tutto mentre Tel Aviv a Washington ha accettato di prolungare i negoziati col governo libanese, escludendo però come sempre Hezbollah. In Palestina un giovane è morto invece dalle ferite riportate in un attacco israeliano ad ovest di Gaza City, e nel frattempo un altro è stato ferito a Khan Yunis. Dalla dichiarazione di cessate il fuoco nella striscia di Gaza del 10 ottobre 2025 Israele ha violato l'accordo 3.328 volte,
fino allo scorso 20 giugno, con attacchi che sono pressoché quotidiani, uccidendo centinaia di persone. Dati sono stati diffusi oggi dall'ufficio stampa del governo di Gaza. E l'altra guerra in Ucraina, un morto e quattro feriti per gli attacchi ucraini nella parte della regione di Zaporizhzhia, controllata dalle forze di Mosca, che dal canto suo dice di aver abbattuto 660 droni ucraini sulle sue città. In Crimea, intanto, è stato dichiarato lo stato d'emergenza per mancanza di carburante. Stamattina si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti. I residenti della regione annessa dai russi nel 2014 segnalano il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. È tutto con il giornale radio in breve, tornerà come sempre 17:20 minuti. La linea adesso a Baraonda d'Urto di quest'oggi. Un buon ascolto.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti alla barra onda d'urto di venerdì 26 2026, sostituzione di Luciano Cianotti Tafurelli al posto di Simonega Scavagnini, che ritornerà comunque lunedì. Quindi vi ricordo che anche sabato 27 in compagnia del sottoscritto, però dalle 14.30 alle 15.30. E allora, ieri avevamo finito con l'ultimo brano, un brano dei Ministri, che suoneranno il 18 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. E dunque, da perché non continuare in quel senso, cioè non con i Ministri ma con la band che aprirà il loro concerto il 18 agosto. Sono i BBC di Castelgofredo e andiamo ad ascoltarli con Holy Money. Dopodiché una magia più forte che ci presenta l'amante Masgazè sul filo, parte seconda, per poi chiudere il poker con Grida dei Subsonica. Dopodiché, per cambiare un po', partirà un'intervista, la faremo subito dopo il nostro disco della settimana, che è quello dei Rico Bellis, After Party Heroes. Partirà un'intervista con Gwendalyn, un artista interessante che si sta affacciando sulla scena.

Ed erano in Subsonica con loro Grida, tratto dal loro ultimo lavoro Terre Rare, 20 agosto, festa di Radio Onda d'Urto. Arriviamo dunque al nostro disco della settimana, After Party Heroes dei Rico Bellis. Andiamo ad ascoltarli con Where Is My Beer.

E dunque siamo andati avanti, prima di passare all'intervista, siamo con un altro gruppo bresciano, che sarà protagonista sulla festa alla festa di Radio Onda Adulta sul palco principale il 14 agosto, prima dei Discharge, troviamo gli Speed Goat che ci presentano Demon Ride.

E dunque, Damon Ride, loro erano gli Speed Goat. Come dicevamo, andiamo ad ascoltare. Gwendalina prima ci presenterà anche il suo singolo.

0: Abbiamo ascoltato Decadimento, singolo di Gwendalina, cantautrice e produttrice originaria di Milano, ma che ormai è stata adottata da Brescia da qualche anno. Questo singolo è uscito a maggio e, da quello che ho potuto capire, segna un po' diciamo un nuovo corso per la sua produzione, perché Gwendalina è molto giovane ma ha già fatto uscire diverse cose. E mi sono detto, ma perché non chiederlo direttamente a lei? E Gwendalina è venuta a trovarci in studio. Ciao Gwendalina.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ti chiederei di iniziare raccontandoci un po' chi sei, che cosa hai combinato fino adesso, cosa ti ha portato a Decadimento e al brano che è uscito mercoledì.
1: Certo.
0: E ciao. Che poi andremo ad ascoltare, ovviamente.

0: canzoni. Come tanti artisti qua in Italia, all'inizio scrivevo in inglese e poi sono passata all'italiano. E quindi ho fatto questo primo EP che si chiama Piano Sequenza, però diciamo era più una sperimentazione, una ricerca un po' di me stessa, capire come funzionasse un po' la musica, cosa mi piacesse. E intanto però mi sono iscritta al conservatorio, cioè dopo diversi corsi, canto, tutti insomma un sacco di cose, mi sono iscritta al conservatorio di Brescia all'indirizzo di compositivo e pop rock, e per cui dopo qualche anno da pendolare da
1: Quindi hai
0: Milano a Brescia.
1: Emanuele Maniscalco come,
0: Esatto,
1: okay,
0: sì,
1: come
0: anche.
1: docente.
0: E niente, quindi io abitavo a Milano, ho fatto 2 anni da pendolare, poi ho visto che non ci stavo più dentro e ho raggiunto questo decadimento, il 2023, e ho proprio mollato Milano, ho lasciato il mio ex ragazzo e cioè ero anche in affitto in un'altra casa e ho mollato tutto e ho deciso di spostarmi qui a Brescia, dove avevo già un bellissimo gruppo di amici musicisti. E quindi niente, ho deciso di fare questo salto e da lì in poi ho iniziato a comporre e produrmi da sola. Quindi a me piace molto la musica elettronica, il sound design, per cui ho deciso di provare a sperimentare suonando insieme un po' la chitarra, il piano, altri strumentini e tutto. Ed è uscito fuori questo nuovo EP che sento proprio come primo lavoro mio, quindi più consapevole, insomma.
1: Sì, una maturazione nel tuo percorso, diciamo, che ti ha portato a decidere che questo è il tuo vero esordio.
0: Esatto, sì.
1: Ok.
0: Non voglio rinnegare quello che ho fatto prima perché era una cosa che facevo tempo fa, però adesso non lo so, parlando neanche con altre persone ho capito che in realtà quello che facciamo in passato comunque ci ha aiutato a creare quello che facciamo adesso,
1: Esatto.
0: quindi quella era la vecchia Guendalina, adesso un'altra, insomma. No,
1: Beh, la Guendalina che c'è adesso non ci sarebbe stata se non ci fosse stata quella di prima, voglio dire,
0: esatto.
1: no? Quindi questo tuo percorso ti ha portato a questo EP che uscirà in autunno,
0: Uscirà
1: credo.
0: in autunno, esatto. E decadimento perché appunto nel 2023 in particolare ho sentito proprio di essermi persa, di non avere più un'identità mia artistica e dovevo reinventarmi in qualche modo, ricostruirmi. E poi una cosa su cui ero sempre molto fiduciosa era un po' la mia determinazione, quindi cioè fare qualsiasi cosa, insomma, anche nella musica, e sentivo un po' di aver perso anche quella fiamma. Quindi è stato anche un po' ritrovare la fiducia nella musica, anche in qualche modo.
1: Beh, è bella questa cosa perché pensi di aver perso la fiamma, ma poi è proprio quella fiamma che credevi di aver perso che ti porta a un nuovo corso, a delle nuove canzoni che addirittura senti più tue rispetto alla tua produzione precedente, tanto da dire, ok, questo è il mio esordio vero, prima si scherzava, adesso facciamo sul serio. E questo si può vedere anche secondo me dal fatto che comunque ce l'hai raccontato, stai scommettendo tanto, cioè hai lasciato casa, hai lasciato relazioni, hai cambiato città e senza nulla togliere ai vari corsi che comunque sicuramente ti sono serviti perché ti hanno portato anch'essi a quello che stai facendo adesso, iscriversi al conservatorio è un bel cambio di marcia. Credo, e poi magari me lo confermerai tu. Penso che iscriversi al conservatorio sia una cosa che poi ti fa proprio anche cambiare prospettive sul tuo modo di lavorare che avevi e su come dovresti fare le cose, no?
0: Sì, diciamo che allora sicuramente iscrivermi appunto anche all'indirizzo compositivo mi ha aiutato a capire anche delle cose. Poi ovviamente comunque una base devi già sapere perché però mi ha permesso anche cioè, di avere un bel gruppo di persone con cui magari confrontarmi, lavorare o comunque anche a livello di arrangiamento, stimoli, cioè rispetto anche ad altri conservatori, comunque quello di Brescia in particolare ha una linea un po' più sullo sperimentale anche nella composizione, quindi comunque l'ho trovato molto utile, mi ha fatto sentire un po' più organizzata su certe cose perché io invece sono molto disordinata. E quindi niente, sì, mi ha aiutato sicuramente.
1: Sì, credo che effettivamente il Conservatorio di Brescia

0: nonostante si chiami conservatorio, sia molto progressista nel modo di affrontare proprio le cose. E allora, e adesso ti chiedo, Decadimento, ok, l'abbiamo ascoltata, alla fine di questa chiacchierata ascolteremo il nuovo singolo, La mia casa, che, lo ripeto, è uscito un paio di giorni fa, e ti volevo chiedere come hai lavorato a questo EP. Hai fatto tutto da sola in casa? Ti sei rivolta a uno studio? Ti sei fatta aiutare da qualche produttore in particolare?
1: Allora,
0: o anche musicisti comunque sì, che ti accompagnano, perché è vero che c'è molta elettronica, ma come ci dicevi tu e come avete sentito, ci sono anche strumenti acustici
1: sì,
0: e
1: esatto.
0: Si fondono molto bene, c'è un bel amalgama proprio.
1: No, allora, come produzione l'ho fatta tutta io da sola e tanti strumenti li ho registrati io, e per alcuni in particolare, come in Decadimento c'è il sax che appunto ha registrato questa mia amica bravissima Giulia Morelli, le faccio un saluto, e poi il violino Anna Giulia, che è un'altra, tutte e due le ho conosciute al conservatorio, e però le ho registrate sempre a casa. E anche nella mia casa c'è un altro ragazzo che suona il sax, che si chiama Francesco Guarino, comunque tutti i musicisti che girano molto, molto per Brescia. E mentre tutto il resto, le voci in particolare, mi sono affidata a un ragazzo che sta a Milano, e mentre per il mix e master proprio ho cercato dei collaboratori esterni, e tutti su Milano comunque, e però per il resto ho fatto tutto da sola, ecco.
0: Sei soddisfatta del risultato?
1: Ma sì, dai, cioè ovviamente ci sono già delle cose che sento che avrei potuto fare magari diversamente, però penso che sia un percorso in crescita, e quindi cioè, sto imparando ancora delle cose, però come primo EP prodotto da me, cioè, sono contenta comunque. Ho cercato anche un po' di allontanarmi da magari dei limiti, tipo della forma canzone, o non lo so.
0: Non hai timore, cioè, di sperimentare? Questo.
1: No, ma perché poi ho detto adesso è il momento per farlo, cioè se non provo adesso non saprò mai.
0: Brava, hai fatto molto bene, secondo me. E ascolta, poi ovviamente i brani escono, vanno in pasto a tutte e a tutti. Come ti trovi poi a portarli dal vivo? Cioè, come, perché comunque è una cosa che hai fatto tutta tu, quasi tutta, con qualche collaborazione. Poi live come funziona? Porti delle basi? Porti altri musicisti? Stai già pensando a questo?
1: Sì, in realtà avevo già pensato a una formazione anche l'anno scorso, e dipende un po' anche dai set. Magari se sono dei set in solo faccio un mix tipo sequenze, io col launchpad suono qualcosa, sempre tutto comunque in maniera elettronica, digitale, e invece in altre situazioni un po' più grandi, anche magari in trio con batteria acustica e sassofono eventualmente, e poi se è possibile aggiungere altri elementi, assolutamente. Però l'idea è quella di portare un set che sia un ibrido tra l'elettronico e sempre qualche elemento più acustico. E però mi piace molto anche giocare con i launchpad, quindi creare anche dei momenti musicali anche improvvisando proprio con i sample, i suoni che ho già.
0: Questo è molto interessante, infatti volevo chiederti proprio questo, se perché uno può pensare che quando usi un launchpad campioni eccetera eccetera, come le basi, cioè quello è e quello resta, invece no, c'è la possibilità in realtà di improvvisare anche così.
1: Certo,
0: mi stai appena confermando questa cosa, che non è da tutti però, non è da tutti, quindi un tuo concerto può riservare delle sorprese, insomma.
1: Beh, dai, spero, cioè, io vorrei, no, perché anche un po' dei miei, cioè, anche le mie paure era pensare, ok, faccio qualcosa di elettronico, lo devo portare così com'è. In realtà no, cioè si può anche provare a un pochino decostruire il brano e provare a rifarlo in una veste diversa, che sia appunto live.
0: Allora, fino adesso abbiamo parlato esclusivamente della questione musicale, però io vorrei soffermarmi anche sui testi, perché certo, insomma, decidere di cantare in italiano, poi devi avere anche qualcosa da dire, perché in inglese, lo dico sempre, è semplice, tanto nessuno capisce quello che stai dicendo, puoi anche raccontare delle grandi fregnacce e basta che suoni bene e sei a posto così. E non sto dicendo che chi canta in inglese, io ho tutte band che cantano in inglese praticamente, quindi va bene, però per fortuna che hanno dei testi che hanno un senso, poi non li capisce nessuno ma fa niente, però ecco, la questione dei testi è importante a mio avviso, perché se si riesce a unire un testo che ha un bel significato e che va a colpire chi ascolta, unito appunto a canzoni originali e musiche particolari, beh, si ha un risultato che è doppiamente interessante. Come funziona? Come scrivi i tuoi testi e di cosa ti piace parlare?
1: Allora, io appunto, venendo dal mondo più cantautoriale, prima scrivo tantissime parole, e invece per questo EP ho deciso un pochino di asciugare e provare anche a essere un po' più istintiva nello scrivere, quindi in realtà tante cose le ho anche lasciate come le ho scritte, e in particolare forse in qualche brano non tutto poi ha un vero significato, nel senso che ce l'ha, però è meno pensato, un po' più istintivo, e che si lega più al contesto musicale che al vero significato poi delle parole. E però ecco, il concept di questo EP era attraversare diversi immaginari sonori che avessero anche a che fare con degli ambienti proprio naturali, quindi decadimento ad esempio, mi immagino questa perdita di identità e tutto, e ritrovarsi in questa pozza d'acqua in mezzo magari a un ruscello o comunque in un ambiente naturale, e quindi cioè comunque cercare di andare parallelo sia alla musica che al testo, che in qualche modo si fondano comunque, però non vorrei dire che la cosa principale è il testo, perché in effetti sento che entrambe le cose sono allo stesso livello,
0: 50-50.
1: Esatto, sì.
0: E quando scrivi i testi, nel senso, li scrivi quando già hai in mente una canzone e ti fai ispirare dalla musica che hai scritto, viceversa, entrambe le cose, come funziona?
1: Allora dipende. Decadimento ad esempio l'avevo scritta all'inizio chitarra voce, cioè era proprio totalmente diversa, quindi sono partita più dalle parole, e però non mi tornava, cioè ci ho messo tantissimo tempo per riuscire a farla
0: girare
1: esatto, e poi ho cambiato un accordo, ho provato un suono diverso, e da lì in poi ho iniziato a evolverlo di più anche col testo. E mentre per altri, rispetto a prima, che scrivevo prima i testi e poi la canzone, invece altre magari ho scritto prima la musica e poi parallelamente aggiungevo delle parole, pensieri già scritti magari.
0: Quindi non hai proprio un modus operandi così?
1: No.
0: Ogni canzone è a sé, è un viaggio a sé, può andare di pari passo come decadimento, come può essere prima il testo, come può essere prima la musica.
1: Sì.
0: Non ti lasci influenzare se non da quello che stai facendo in quel momento. E questo è una bella cosa, perché secondo me c'è più onestà intellettuale facendo così che dicendo no, devo fare questa cosa perché se no, eccetera, eccetera, eccetera. E bene, Gwendalina, e adesso? Quando uscirà l'EP in autunno, magari lo presenteremo bene, come si deve. Hai qualche concerto quest'estate?
1: Allora, per adesso no, non ho nulla ancora di programmato. E vediamo, probabilmente magari dopo l'estate, oppure se esce qualcosa quest'estate, però sono in una fase ancora di esplorazione, che sto capendo bene le situazioni giuste, insomma,
0: dove muovermi,
1: sì. E quindi per ora, appena avrò qualche nuova data, sicuramente lo dirò.
0: Allora, prima di andare ad ascoltare l'ultimo singolo, ho ancora qualche domanda da farti. Le tue influenze musicali principali, perché mi sembra di capire che sono svariate e magari anche lontane tra loro.
1: Allora, vabbè, ne dirò un po', cioè non ho, poi sicuramente qualcosa lo tralascerò, ma a me piace molto FK Twigs, Steph Dalaisa, poi ad esempio l'italiano Cosmo, che mixa bene appunto questa cosa della musica elettronica a dei testi un po' più flusso di coscienza, Daniela Pes, vabbè, comunque diverse influenze, insomma.
0: E se dovessi consigliarci un disco da ascoltare che ti ha colpito particolarmente in quest'anno?
1: Quest'anno?
0: Sì.
1: Oddio.
0: Il primo che ti viene in mente, quello che dici, cavoli, hai ascoltato la prima volta e hai detto, ah, questo è bello.
1: No, allora è un album di Oklu, che è un artista che fa musica elettronica, però mescola un sacco di... è molto minimale, mescola degli elementi anche quasi un po' medievaleggianti, ha una delle sonorità più elettroniche e quello mi è piaciuto tanto. Infatti andrò anche a vederla al Club to Club a Torino, quindi quello. E invece l'anno scorso, vabbè, non c'entra tanto, però mi piace anche come mondo, Joanita di Joan Tile come album.
0: Meraviglioso, secondo me è stato l'album dell'anno scorso, quello lì. Meraviglioso, lo ascolto ancora spessissimo. Salutiamola se ci sta ascoltando, ciao. Ecco, no, sono molto amico anche del suo fonico, batterista.
1: Okay, sì.
0: Va bene, allora io direi che non ci resta altro da fare se non dare i contatti per chi volesse rimanere aggiornato sulle tue produzioni, su quando uscirà l'EP, okay, eccetera eccetera. Dove ti trova?
1: Allora, su Instagram Gwendalina Edvige, perché Edvige è il mio secondo nome, quindi messo dentro Gwendalina Edvige, se no su Spotify Gwendalina potete cercare Decadimento, La mia casa. E poi appunto in autunno uscirà un altro singolo e poi l'EP.
0: Bene, allora adesso noi andiamo ad ascoltare La mia casa, appunto, il nuovo singolo. Vuoi darci una breve infarinatura di cosa parla questa canzone, anche se il titolo è abbastanza chiaro?
1: Sì, e in realtà La mia casa parla della ricerca di una casa, nel senso che dopo esserci stata questa perdita di se stessi in decadimento, nella mia casa c'è una realizzazione, cioè a che luogo appartengo, dove devo collocarmi, e c'è anche una realizzazione di aver perso magari degli amici, delle persone care, però rispetto a Decadimento ha un immaginario sonoro un po' più caldo, più estivo, ecco, se devo descriverlo.
0: Bene, allora noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare, La mia casa. Gwendalina, grazie di essere stata
1: grazie
0: qui
1: a te,
0: e
1: ciao.
0: A presto.
1: Grazie mille, ciao.

Ed era dunque Gwendalyn intervistata da Simone, un'intervista realizzata in studio. Noi riprendiamo la nostra barra onda d'urto di questo venerdì e andiamo avanti, arriviamo ai Sittamburo, 5 agosto, festa di Radio Onda d'Urto, ultimo loro lavoro Dementia, andiamo ad ascoltare Mi gira sempre la testa, dopodiché andiamo in acque internazionali dai Converge con la loro Dean Debris e poi per ritornare a un rapper italiano, Kuta, che sarà protagonista nella sera del 6 in una delle aperture a Noise Narco, stare uniti insieme a Critical.

Dunque ha lasciato Cuta, che ritroveremo il 6 agosto sul palco principale alla festa di Radio Onda d'Urto. Zebrahead, storica band americana, A Perfect Life is Such a Bore, loro ultimo singolo. Dopodiché arriviamo con un paio di band bresciane che saranno protagoniste nelle tende dell'after show dopo la mezzanotte nella festa di Radio Onda d'Urto: Fiasca, Siringuito e Tenda Blu. Quindi Zebrahead, Perfect Life is Such a Bore.

Lasciamo dunque gli zebra ed andiamo in fiasca Siringuito, quando nella sera del 6 agosto troveremo un gruppo bresciano. Loro sono gli Under e ci presentano Milano.

E dunque lasciamo gli Onda che ritroveremo nella stand la fiasca Siringuito il 6 agosto. Andiamo a dare un'occhiata comunque a quello che è l'OREP del 2026, uscito a fine marzo, comprende di 6 pezzi. Noi abbiamo stato Onda e nel corso delle prossime baronde d'urto andremo ad ascoltare anche altri brani tratti da questo EP. Secondo gruppo, ci spostiamo in tenda blu e lo facciamo nella giornata del 20 agosto, subito dopo i Subsonica, New Dress, band bresciana, che qui ci presenta il loro nuovissimo singolo The Sun Will Go Down.

Ed erano i New Dress che ritroveremo in tenda blu il 20 agosto, subito dopo il concerto dei Subsonica sul palco principale. Ultimo brano a nostra disposizione, dopodiché ritorno all'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Johnny Marr, Spin.

Radio Nadurto 17:21 minuti, giornale radio, edizione in breve di questo venerdì 26 giugno. Aggiornato il bilancio dei due potenti terremoti che hanno colpito il Venezuela, salito a 589 vittime, 2.980 i feriti, ha dichiarato la presidente ad interim Delei Rodriguez. Oltre 50.000 però ancora le persone disperse. Ne salveremo quelle intrappolate, stiamo lavorando instancabilmente a questo compito, ha detto la presidente del Venezuela. In Italia intanto sono partiti da Capodichino i primi aiuti, così come stanno giungendo da un po' tutto il mondo, anche perché gli ospedali venezuelani sono al collasso, mancano le ambulanze, le medicine e il materiale di primo soccorso e si fa quel che si può coi reparti di emergenza improvvisati, spesso allestiti anche per strada. Crisi climatica, le temperature record, con notti tropicali, città invivibili, 48 gradi di Madrid, i 212 decessi in tutta la Spagna, mentre in Francia il dato aggiornato ad oggi è di 56 morti, con le autorità di Parigi che vietano il consumo di alcol di giorno e la polizia della capitale francese che chiede di rinviare il Pride, previsto inizialmente per domani. E sempre oltre Alpe sono state 60.000 le utenze rimaste senza elettricità a causa dei blackout, mentre il Premier Le Cornu ha autorizzato un piano straordinario d'emergenza. Forti disagi anche in altre regioni del nord Europa, tra la Germania e la Gran Bretagna, dove sono stati toccati i 40 gradi. In Italia l'ondata di calore sta facendo crescere gli accessi ai pronto soccorso, un aumento fino al 15% per casi che sono direttamente o indirettamente legati alle alte temperature. A dirlo il presidente della Società Italiana Medicina d'Emergenza Urgenza, Alessandro Riccardi, precisando tuttavia che per ora l'aumento degli accessi ai pronto soccorso resta contenuto, non c'è ancora un allarme. Alta attenzione però rimane in particolare sui bambini e sulle persone anziane, mentre c'è anche un'altra crisi che si sta affacciando, quella idrica. L'osservatorio permanente del Po ha disposto la severità idrica media per assenza di precipitazioni e forti prelievi agricoli ed energetici. E da oggi ed almeno fino a martedì, oltre le temperature, crescerà anche l'afa per l'umidità. Genova si è aggiunta intanto alle città di bollino rosso, che salgono così a 18 e potrebbero salire ancora lunedì, quando è prevista una nuova impennata di caldo. Insieme al caldo arriva però anche il rischio maltempo, con fenomeni locali anche decisamente intensi, legati ai venti e alla possibilità di grandine. Allerta gialla per maltempo è stata dichiarata in Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e pure Lombardia. Veniamo agli omicidi sul lavoro, due anche oggi in Italia. Il primo è un agricoltore sessantenne morto travolto nel suo trattore nel Viterbese, il secondo invece è avvenuto nel primo pomeriggio ed è un corriere di 64 anni morto dopo un infortunio nello stabilimento di Bartolini a Settimo Torinese, schiacciato da un autocarro, il suo in movimento, dentro lo spiazzo della ditta, perché lasciato senza frenamano. E andando invece a parlare di lotte per il lavoro, Napoli prosegue, dopo la notte di protesta sul tetto del Maschio Angioino, quella dei disoccupati del Movimento 7 Novembre del cantiere 167 Scampia, che sono ad oggi ancora senza certezze dopo i 600 tirocini retribuiti che sarebbero dovuti partire il 1 luglio, nonostante la firma dei contratti. E per garantire proprio il rispetto della parola data, oggi hanno effettuato anche un corteo spontaneo attorno al Maschio Angioino nel centro di Napoli. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici e rispetto lo Stato. Sono le parole dell'ex amministratore delegato di FSRFI, Moretti, dopo la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Lui si proclama innocente, è entrato in carcere nel pomeriggio a Viterbo. La magistratura l'ha recluso e fissato un precedente importante. Si sposta verso i vertici dei grandi gruppi, infatti economici e industriali, il perimetro della responsabilità penale di chi dovrebbe garantire il rispetto delle norme di sicurezza e dei rischi collegati.
Intanto, restando in tema ferrovie, c'è polemica sulla probabile successione al vertice di FS nei confronti di Strisciuglio, l'amministratore delegato attualmente di RFI fino a marzo 2025. Potrebbe sostituire appunto il dimissionario Donnarumma. Insorgono i familiari degli operai della Sigifer uccisi alla stazione di Brandizzo perché lavoravano durante alla sostituzione di un binario. Strisciuglio infatti è indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario per la strage di Brandizzo. Era amministratore delegato allora di RFI. Sul fronte dell'inchiesta, qualche settimana fa, la procura di Ivrea aveva depositato la richiesta di rinvio a giudizio per 21 persone. Torniamo agli esteri, andiamo in Medio Oriente. In Libano in particolar modo, due nuovi attacchi aerei nei dintorni di Nabatieh nel sud e altri invece su Beit Aoun e Barashit. Oggi per il momento sono 3 le vittime in Libano, si aggiungono alle 6 di ieri. E andando invece in Palestina, un ennesimo palestinese morto a Gaza, per la precisione, in un attacco israeliano ad ovest di Gaza City, ad Al-Nasr. Nel frattempo un altro palestinese è stato ferito a Khan Yunis e dalla dichiarazione di cessate il fuoco nella striscia di Gaza, avvenuta il 10 ottobre dell'anno scorso, Israele ha violato l'accordo 3.338 volte, con attacchi quasi quotidiani, uccidendo centinaia di persone. I dati sono stati diffusi oggi dall'ufficio stampa del governo di Gaza. E a chiudere l'Ucraina, con un morto e 4 feriti nella regione di Zaporizhia, controllata dalle forze russe. Dal canto suo, Mosca sostiene di aver abbattuto 660 droni ucraini su una decina di regioni, compresa Mosca e la Crimea. Proprio qui è stato dichiarato intanto lo stato d'emergenza per mancanza di carburante e si sono udite stamattina delle esplosioni a Kerch, in particolar modo nei pressi del porto dei traghetti. I residenti della regione, annessa appunto dai russi nel 2014, segnalano un continuo sorvolare di droni verso la città e un'intensa attività dell'antiaerea russa. Tutto con la GR in breve di quest'oggi. Torna alla prossima edizione come sempre alle 19:20. Adesso la linea all'agenda dei comunicati e gli appuntamenti. A seguire lo spazio approfondimenti. Un buon ascolto.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 26 di giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nel 7:30 scrivi il codice 02084620174. Anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto. Scrivi la dichiarazione dei redditi, il codice 02084620174. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e di piccoli produttori del territorio. Tra l'altro ricordo che questa sera sarà la serata di chiusura stagionale del Centro Sociale. Ci salutiamo con una serata di festa, socialità, buon cibo, musica. Serata da passare insieme prima della chiusura dunque estiva. Ci sarà anche lo swap party a partire dalle 17:30, raccolta di vestiti. Dalle 18:30 inizia lo scambio. Poi naturalmente ricordo in enoteca, possibile un aperitivo insieme, ma ci sono anche tanti titoli di case editrici indipendenti a soli 5 euro. Si potrà anche partecipare al torneo di Pincanello. Per iscriversi bisogna chiamare il numero 3514858277 oppure direttamente al centro sociale questa sera a partire dalle ore 20. L'inizio del torneo alle ore 21. Ci sarà anche una cena sociale, cena senegalese con riso con carne, sugo rosso alle verdure. E alle 21:30 si esibisce la Roda de Samba, che ogni mercoledì si ritrova al centro sociale. Dunque serata di chiusura al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Segnalo anche l'appuntamento al Circolo Bonometti di Vicolo Borgondio a Brescia. Come ogni venerdì, aperitivo, birre gelate, poi ancora fanzine, musica e stuzzichini vegan a partire dalle ore 20. Prosegue la festa della Fiomme Ampi fino al 28 di giugno all'area festa Centro Sportivo di Via Gramsci 60 a Gussago. Questa sera alle 19 dibattito European Convoy for Cuba. Interverranno Mauro Castelli, segretario generale della FIOM CGL di Monza e Brianza, José Luis Darias Sanchez, console generale della Repubblica di Cuba, Angelo Co, segretario del Circolo dell'Associazione d'Amicizia Italia-Cuba. Alle 21 ci sarà il concerto con Angel Galzerano, voce chitarra, e Giorgio Guidani, polistrumentista. Tutte le sere dunque dibattito, musica, cibo, libri, parole, incontri. Festa della Fiomme CGL di Brescia e dell'Ampi di Brescia. A Gussago fino al 28 di giugno. Proseguiamo con un'altra festa che inizia stasera e terminerà sabato, domani. Festa di chiusura estiva di Matrici Aperte di via Capriolo 41/C, due giornate di banchetti di autoproduzione, stampa di fanzine, maglie serigrafate, torneo di Pincanello, musica e cena vegan. Dalle ore 21 poi il karaoke. Festa appunto di chiusura di Matrici Aperte, via Capriolo 41/C a Brescia. Altro festival è quello di Paratodos, siamo a Verona in via Villa 25 fino al 30 di giugno. Bar, enoteca, cucina e pizzeria. Questa sera però alle 19 la presentazione del libro con Rete Tumulto Pride e Cronache Ribelli, Big Gay Do Crime, e alle 21 musica.

Giuseppe Gioiosa 46. Questa sera spazio a un pomeriggio di autodeterminazione femminile con Benedetta Argentieri, Gabriella Gagliardi, Silvia Todeschini, Deborah Migliucci, Lucilla Pirovano e Caterina Posterino. Confronto sul ruolo della donna nell'economia del sapere nei partiti del centro-sinistra. A seguire poi Mafia Milano e Lombardia, 80 anni di affari e delitti con l'autore del libro Giampiero Rossi. Fino dunque al 28 giugno, festa della CGIL e l'altra a Milano. Proseguiamo invece con la programmazione al Nuovo Eden. Alle ore 17, sala 1. Storia di una gallina. Sala 2 alle 18. Tullio Kezic a proposito di me. Poi ancora sala 1 alle 19. La salita. Mentre al Parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81 barra B, verrà proiettato La voce di Indy Rajab. Questa sera alle ore 21:30. Questo per quanto riguarda la programmazione del Nuovo Eden. Con questo chiudo l'agenda di oggi, ricordando l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati: redazione@radioondadurto.org.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Le 17.39 minuti Radio Onda d'Urto, il via allo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Iniziamo parlando di alcune mobilitazioni. Questo sabato torna a Verona Tumulto Pride, appuntamento in Piazza Bra alle ore 16, una giornata di festa e di lotta, un Pride politico già segnato quest'anno da diverse velenose polemiche. Ne parleremo con Giovanni Zardini e Andrea Vicere della rete Tumulto Pride. Quest'oggi invece ci sarà una passeggiata rumorosa contro l'ennesima aggressione a una donna per le strade di Roma. La passeggiata sarà al Pigneto, ne parleremo con un attivista di Non Una di Meno Roma. Andiamo a parlare poi di clima, picchi di calore persistenti, scarsità di piogge che stanno riducendo ulteriormente i livelli del Po e dei laghi alpini. Questo è quello che emerge dall'incontro dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, l'intervista a Massimiliano Pasqui, ricercatore del CNR IBE, l'Istituto per la Bioeconomia. Andiamo poi in Grecia, dove si è concluso lo sciopero della fame di Aristoteles Tsantzis ad Atene, che dallo scorso febbraio protestava contro il progetto di sgombro della comunità di Prosfigica ad Atene, sempre dove vivono più di 400 persone in un'occupazione.

0: abitativa. Il comune ha chiesto alla regione di sospendere il progetto e questo è stato salutato come una vittoria. Le condizioni di salute però dell'attivista sono gravissime e ne parleremo con Berni, nostro collaboratore dalla Grecia. Andiamo poi in Italia, a Napoli, il movimento disoccupati 7 novembre che da ieri occupa il Maschio Angioino dopo l'interruzione dei contratti di lavoro di centinaia di disoccupati che tramite il movimento 7 novembre hanno ricevuto 300 ore di formazione, stage, esami, certificati. Ne parleremo con Mimì Ercolano del SICOBAS e del movimento 7 novembre. Prima di dare la linea a Ucciso l'angelo del focolare, la nostra trasmissione quindicinale che tratta i temi di genere all'interno del ciclo La cassetta degli attrezzi, vi proponiamo un estratto che poi vi proporremo domani mattina in versione completa e anche sul sito di Radio Onda d'Urto dell'intervista a Domenico Centrone, visto che è stato liberato un giorno e mezzo fa dopo un mese di detenzione insieme agli altri 10 attivisti e attiviste del Global Sumud Land Convoy che erano stati arrestati in Libia nello spazio appunto approfondimenti di oggi. Vi daremo sentire, faremo sentire un estratto in cui Domenico rivela ai nostri microfoni il momento in cui ha capito che le milizie di Haftar stavano trattando attiviste e attivisti come merce di scambio con il governo italiano. Ma adesso si comincia con il tumulto Pride.
1: Torna a Verona, tumulto Pride. Lo presentiamo con Andrea Vicere della rete Tumulto Pride ai nostri microfoni. Ciao Andrea, benvenuta.
2: Ciao, grazie mille per averci qui.
1: Allora, partiamo dal manifesto del tumulto Pride. Facci capire che tipo di Pride siete e perché è necessario un Pride politico a Verona.
2: Certo, e Tumulto Pride appunto nasce come Pride politico, come una forte connotazione politica, è assolutamente necessaria. Intanto perché le vite delle persone queer non sono mai state a sé stanti, ma sono da sempre, c'entrano da sempre con la politica. I nostri corpi, le nostre vite, le nostre esistenze sono sempre state oggetto di divieti, leggi, legislazioni e queste cose. Quindi abbiamo una storia che è prettamente politica ed è importante portarla avanti, anche perché nonostante negli ultimi anni ci sia stato sì nel mondo occidentale un avvicinamento delle politiche alle soggettività queer, comunque i diritti sia a livello legislativo sia a livello sociale mancano e le nostre vite sono sempre tenute in stretto contatto con retoriche tradizionaliste, discorsi popolari, discorsi populisti e tutta una serie di linguaggi politici che toccano continuamente le vite queer. Per questo il Pride non può scindere dalla sua dimensione politica, dalla sua dimensione di non festa ma manifestazione, e è estremamente intersezionale. Ricordiamo sempre che le vite queer non esistono solamente fine a se stesse, ma esistono in un'intersezione di vite e di soggettività infinite, cioè prima per tutte ci sono le persone queer e il transfemminismo, le persone queer e il discorso delle vite razzializzate, le persone queer e il discorso dell'abilismo, ma non solo, insomma, le persone queer non sono solamente bianche, borghesi e abili, ma sono tutta una serie di intrecci che è giusto sottolineare e che quindi si vanno a incontrare con una serie di politiche discriminatorie che vanno a toccare tutti. Per questo Tumulto Pride parte dalle sue origini, che sono estremamente interconnesse, perché ricordiamo che il Pride nasce da una donna trans razzializzata e quindi ecco, noi andiamo a toccare tutto il mondo queer, qualsiasi cosa tocchi, con un manifesto estremamente politico che parla di diritti nella loro più ampia forma, e portiamo nelle strade un Pride che sia il più politicizzato possibile e che porti avanti questa lotta continua, perché c'è ancora da lottare.
1: Al telefono con noi c'è anche Giovanni Zardini, sempre della rete Tumulto Pride di Verona. Bentornato intanto Giovanni.
3: Ciao a tutte e a tutti.
1: Allora, un Pride politico, dicevamo, vi volevo chiedere se avete invitato le istituzioni, questo poiché ricordo ancora, insomma, la presenza del sindaco Damiano Tommasi del centro-sinistra qualche anno fa per la prima volta al Pride, un sindaco in corteo a Verona non sarà mai visto. Quindi quest'anno succederà qualcosa, verrà il sindaco?
3: Allora, il Pride è libero, può venire qualunque tipo di, cioè possono venire le istituzioni, non è stato mandato un biglietto di invito, ecco, alle istituzioni, ma la partecipazione alla manifestazione è libera, ecco, per cui in questo senso, insomma, qui non so se ho risposto alla tua domanda, ecco, però riteniamo che lo spazio del Pride sia anche, se vogliamo, per le istituzioni, se ne condividono, insomma, naturalmente il manifesto politico, ecco, che l'anno scorso, insomma, non era stato, devo dire, molto gradito, perché insomma aveva anche delle sue critiche nei confronti di una determinata politica istituzionale, però ecco, non c'è un divieto, naturalmente.
1: C'è poi una polemica della quale volevo rapidamente parlare con te, Giovanni, cioè quella di Arcigay, Udu e Yannes Verona, che si sono aggiunti all'ultimo al corteo e hanno anche lanciato una festa, o meglio dire una controfesta alternativa a quella ufficiale. Quella ufficiale, che ricordiamo, si svolgerà presso il festival Paratodes di Via Villa a Quinzano. Tra l'altro ci saranno anche le navette gratuite per raggiungere il festival da Piazza Vittorio Veneto, dove terminerà il corteo, però questo lo vedremo dopo la logistica della giornata. A proposito di questa scelta di Arcigay, Udu, Yannes, qual è la vostra posizione?
3: Allora, Le tre associazioni non hanno partecipato al percorso politico della costruzione di questo tumulto Pride, ma già dall'anno scorso non hanno mai riconosciuto questo percorso intersezionale di Pride indipendente dal basso, ok? Per cui loro non hanno fatto anche quest'anno questo tipo di percorso, si sono inserite all'ultimo momento, abbiamo saputo circa, non so se un mese fa, ci è stata mandata una mail che loro ci saranno al Pride con le loro modalità e che avrebbero organizzato questa festa, il Mura Festival, che è un festival che si fa già da, insomma, diversi anni a Verona, ok? E loro, quando facevano i Pride organizzatori, la festa, mi pare che le ultime due edizioni che l'hanno organizzata, loro finiva lì, ok? Sta girando un po' a Verona anche questa leggenda che allora è stato proibito di venire al Pride, cosa che non è assolutamente vera. Al Pride comunque ci saranno solo i furgoni dell'organizzazione, perché c'è anche un problema logistico e di sicurezza, ma soprattutto non c'è stata una condivisione di percorso politico, non c'è stata assolutamente, per cui il venire a piazzare due furgoni alla fine di una manifestazione già fatta, è già decisa, concordata con, insomma, anche le questura e ufficio manifestazioni e vigili, ma poi soprattutto non aver condiviso un percorso politico, a noi è sembrata, devo dire, un'occupazione di spazio politico, posso dire così. I loro furgoni non sono autorizzati, non entreranno in manifestazione, questo loro lo sanno, insomma, anche dal post che abbiamo fatto uscire, ma anche da una comunicazione molto diretta, hanno protestato, possono venire alla manifestazione, perché voglio dire, anche col loro striscioncino, se ci vogliono venire, non è un problema. Poi, l'hai detto tu, hanno piazzato questa festa al Mura Festival, e la stessa sera, il Mura, insomma, vabbè, queste sono poi magari chiacchiere da pettegolezza, ma comunque il Mura all'inizio l'ha fatta passare come la festa ufficiale del Verona Pride, neppure del Tumulto Pride, per cui negando anche un percorso politico di un certo tipo. Dopo si sono scusati, hanno cambiato la comunicazione, ma di fatto è una festa queer in contrapposizione alla nostra, che riteniamo divisiva. Ora, questo non è un percorso politico condiviso, non lo riteniamo neppure corretto nei nostri confronti di tutte le persone, le singolarità e soggettività che fanno parte del Tumulto Pride, che, voglio dire, ricordo, ci sono gruppi e associazioni LGBT e non, fra cui il Circolo Pink, il Laboratorio Para Todos, Collettivo Mercury, di cui anche Andrea fa parte, Collettivo EMI e Collettivo TAMR, che è un altro collettivo universitario, e poi soggettività varie. Ora, inserirsi in questo modo e pretendere di occupare, monopolizzare uno spazio politico anche difficilmente costruito, a noi è sembrato molto scorretto. Ripeto, la loro partecipazione, se vogliono venire, non è una, chiaramente non gli verrà proibito di entrare, ma ecco, con delle modalità che loro si sono poi rifiutati di condividere con noi, perché nel momento in cui sappiamo bene chi organizza cortei ha bisogno anche di discutere delle modalità di stare in corteo. Arcigay ha rifiutato un nostro incontro dicendo: ma ci troviamo dopo il Pride e ne parliamo delle nostre diversità. Voglio dire, per noi non ha alcun senso mettersi a parlare dopo il Pride di differenze che ci sono e resteranno, ma se vuoi entrare in un Pride o ne fai parte dall'inizio oppure ti abbassi con umiltà a incontrare chi si è sacrificato a costruirlo e a pagarselo e non ci piazzi una festa finale. Ecco perché ti dico, noi invitiamo tutte e tutti a venire al Festival Para Todos, non contando che adesso si stanno moltiplicando tutti gli attacchi degli integralisti appunto della destra integralista contro di noi, contro l'uso del nostro corpo, contro quello che è stato fatto gli altri anni, insomma, ecco, non voglio dire, ma le mie foto stanno girando poi tra le altre cose su tutte quante, su un tot di pagine, ci manca solo che mi pubblichino l'indirizzo di casa, ma che non è tanto quello, però stiamo subendo anche questo. Continui messaggi di odio sotto i post che pubblichiamo. Il discorso fatto a Bologna è stato oggetto di non so quanti commenti d'odio, cosa magari che sulle pagine social ormai ci siamo anche purtroppo abituati a leggere, però c'è anche questo che noi dobbiamo considerare. Dall'altra parte il problema erano i carri, ma non esiste, ecco, non è questo il modo di fare una manifestazione, insomma, che, come ha detto Andrea, da un manifesto politico è stata pensata, costruita dal basso in 2 anni, anche magari non facili, dove si sono incontrate generazioni con visioni diverse. Loro non si sono voluti inserire perché hanno reputato che il nostro percorso intersezionale per loro non esistesse, ma noi questo percorso lo abbiamo vissuto e ce lo stiamo ancora vivendo e ce lo porteremo avanti perché è diventato un progetto politico di movimento a Verona.
1: Polemiche e sorprese quindi stanno caratterizzando l'organizzazione del Tumulto Pride questo sabato a Verona. Ce lo accennavi, Giovanni, oltre all'ingresso a gamba tesa di Arcigay, Udu e Yanes Verona nel corteo, anche la diffida arrivata questa mattina da parte degli integralisti cattolici dell'associazione Christus Rex, che per chi non conoscesse si tratta di una purtroppo vecchia associazione veronese legata appunto all'integralismo cattolico ma anche all'estrema destra, un'associazione molto piccola ma che è stata molto influente all'interno delle giunte guidate dalla destra ultima, ma non solo, quella di Flavio Tosi e anche di Sboarina. Poi c'è anche per la giornata di sabato organizzata una manifestazione legata ad esponenti dell'estrema destra intitolata Ritorno al Reale, corteo in difesa della famiglia. Quindi, Giovanni, a cosa è dovuto questo ritorno dell'estrema destra, dell'integralismo cattolico che a Verona negli ultimi anni non attaccava, non prendeva posizione contro il Pride? Lo ha sempre fatto invece storicamente. È solo frutto dei tempi che corrono questo ritorno o c'è dell'altro?
3: Ma allora, secondo me sicuramente i tempi che corrono c'entrano, e poi io credo che proprio per l'impostazione che il Tumulto Pride ha preso, adesso non come Pride, se vogliamo, istituzionale o istituzionalizzato e molto indipendente e con un manifesto molto preciso, secondo me questo ha dato molto da pensare e ha dato molto fastidio a questa destra, tirando fuori poi tutta una serie di rigurgiti, a parte appunto i commenti sotto i nostri post, ecco che quelli va bene, ci sarebbero evidentemente comunque stati, ma che io ricordi non c'è stato un corteo, un controcorteo come fanno quest'anno. All'inizio noi ci abbiamo anche riso su perché abbiamo detto il solito rosario riparatore non ci basta, però questi fanno un controcorteo, fa un pezzettino del nostro corteo partendo un po' prima sotto il sole cocente delle due, per cui non capisco neanche come vadano a stare, però se io vado a leggere un corteo ritorno al reale, i sottotitoli sono: la legge naturale non si crea in laboratorio, i diritti dei bambini vengono prima dei desideri e delle passioni degli adulti, i bambini non sono prodotti da catalogo. È che è una similitudine con appunto Christus Rex che manda una diffida agli organizzatori del tumulto Pride di Verona e richiesta di tutela dei minori negli spazi pubblici, giù le mani dai bambini. Secondo me è una cosa che poi si ricollega anche alla, credo, all'ultima legge che poi avevano votato in Ungheria, perché anche là si facevano riferimento ai diritti dei bambini, cioè i diritti dei bambini vengono usati come cartina tornasole tutte le volte quando ci sono diritti dei bambini delle famiglie arcobaleno che difficilmente vengono riconosciuti, e se non vengono riconosciuti devono essere riconosciuti attraverso delle sentenze, per cui l'uso del bambino è estremamente strumentale. Poi Verona storicamente è una città di destra, e quando appunto arriva un Pride, e un Pride fatto in un determinato modo, questi rigurgiti tornano ancora più forti. Mai, devo dire, mai come quest'anno. Ricordo anche la presenza di Vannacci sul nostro territorio, uno dei territori preferiti da Vannacci, appena stata inaugurata la sede, ha appoggiato il consigliere regionale Stefano Valdegamberi nella sua campagna elettorale, ha fatto varie presenze a Verona, per cui questa è terra in cui l'integralismo cattolico con tutte le sue associazioni ha avuto entrature e appoggi politici di qualunque tipo, economico, culturale, religioso, istituzionale, ed è stata terra di tutto il discorso legato al gender, alle politiche intorno al gender, e con decine e decine di iniziative. Lo stesso Vito Comencini, che pubblica il post, quello che dicevi tu, su questo ritorno al reale, è anche il presidente di questo fantomatico popolo veneto che si rifà alle tradizioni più antiche del popolo veneto, cose che non dico facciano un po' ridere, ma ecco, se io vado a leggere il significato, il popolo veneto rappresenta una fiera comunità storica che affonda le sue radici nell'antico popolo dei paleoveneti. È tutto un ritorno, non dico al Medioevo, ma alle tradizioni più becere, in cui chiaramente tutte le tematiche LGBT vanno allo scontro, perché noi siamo proprio totalmente dall'altra parte. Però queste manifestazioni d'odio si stanno moltiplicando, e quest'anno ancora di più, e secondo me perché il tumulto Pride è stato costruito in questo modo, come Pride non istituzionalizzato, ecco, per cui che parte proprio dal basso, da persone che hanno bisogno di affermare insomma la propria libertà, la propria presenza su un territorio attraverso delle tematiche che probabilmente a questo mondo integralista danno veramente molto molto fastidio.
1: Ti ringraziamo Giovanni Zardini, rete Tumulto Pride, per essere stato di nuovo con noi.
3: Grazie.
1: Torniamo per un'ultima domanda con Andrea Vicere per chiedere la logistica della giornata, come è organizzato il tumulto, il percorso del corteo, la questione dell'accessibilità, le altre attenzioni dell'organizzazione, oltre naturalmente a promuovere la festa finale al Festival di Paratodes.
2: Certo, e il corteo partirà con un accentramento in Piazza Bra alle 4 e si partirà poi insomma verso le 5 con i carri. Partiremo in Piazza Bra e faremo un percorso che arriverà verso le 7:30 in Piazza Vittorio Veneto, attraversando punti fondamentali della città, ecco. tra cui anche l'Arco dei Gavi, Porto Anniversari e arriveremo a Borgo Trento. Ci tenevamo a finire in Borgo Trento in quanto è appunto il quartiere storicamente borghese della città e in cui appunto un Pride, crediamo che un Pride debba, per farsi sentire, debba dare fastidio e debba entrare debba farsi vedere non solo nei soliti posti ma anche in quelli meno usuali, ecco. Per questo finiremo nel quartiere di Borgo Trento. Abbiamo pensato tantissimo all'accessibilità del percorso, infatti abbiamo avuto degli accordi con AMT per avere delle navette che porteranno poi alla festa ufficiale, che è quella al Festival Paratodes a Quinzano in via Villa 25, e questo servizio navetta funzionerà per un'ora e mezza dalle 8 alle 9 e mezza da Piazza Vittorio Veneto fino al Festival per la Paratodes, e la sera partirà da mezzanotte e mezza fino alle 2 ci sarà il percorso inverso che arriverà verso il centro e permetterà alle persone di tornare verso i parcheggi, verso le macchine, verso casa, facendo sì che possano godersi la festa. Inoltre abbiamo organizzato il percorso in modo che qualsiasi persona possa accedere in maniera accessibile, analizzando anche la struttura della strada, i bagni accessibili, la presenza di fontanelle e di soste all'ombra, visto che comunque insomma ci sarà caldo. E siamo tutti attrezzati per il caldo, ecco. Inoltre a fine corteo c'è una zona decompressione in cui tutte le persone che stanno male, non si sentono bene, soffrono il caldo, soffrono una musica troppo forte, possono andare, ed è una zona completamente tranquilla in cui ci sono i nostri volontari, in cui abbiamo tutti i volontari hanno con sé tappi per le orecchie, bustine di zucchero, acqua gratuita, cose fresche, in modo che nessuno possa stare male e soprattutto che tutti possano godersi la manifestazione il meglio possibile. Oltre alla zona decompressione abbiamo anche un punto fucsia, che è appunto tutti i nostri volontari sono, soprattutto nella zona di compressione, sono formati per poter trattare con persone che magari potrebbero subire molestie, e quindi abbiamo due persone, soprattutto psicologhe, che saranno capaci di trattare la situazione e di rendere il corteo un posto sicuro per tutto, ecco. Questo.
1: Ti ringraziamo Andrea, l'appuntamento è per questo sabato, come ci ricordavi, concentramento ore 16 in Piazza Bra, poi sarà una lunga giornata di festa, una lunga giornata di Pride, una lunga giornata di lotta. Ti ringraziamo per il tuo contributo Andrea Vicere, Rete Tumulto Pride, Verona, a risentirci.

0: Fiorella Mannoia. Dal tumulto Pride di Verona ci spostiamo al Pigneto di Roma.
1: Sto con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto.
0: Tra una mezz'ora ci sarà una passeggiata rumorosa contro l'ennesima aggressione a una donna per le strade della capitale. Ne parliamo con un attivista di Non Una di Meno.
2: Radio Onda d'Urto, andiamo a Roma per parlare della passeggiata rumorosa in programma questa sera, questo venerdì 26 giugno alle ore 18:30 con partenza dalla metro Pigneto nel quartiere romano. Con noi collegata c'è un'attivista di Non Una di Meno per parlare di questa passeggiata e i motivi che hanno deciso di organizzarla. Un saluto e grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi per avermi chiamata.
2: Allora, Non Una di Meno Roma organizza questa iniziativa anche sotto lo slogan "Teniamo aperte le finestre" a seguito dell'ennesima aggressione avvenuta nel weekend ai danni di una donna che stava passeggiando per le strade del Pigneto. Ti chiedo che cosa è accaduto e i motivi che hanno spinto a organizzare questa passeggiata.
3: Sì, dunque, come dicevi adesso, nello scorso weekend, come in realtà accade molto spesso non solo nel quartiere Pigneto ma anche in tutta Roma, in tutta Italia, aggiungerei un'altra donna è stata aggredita da un uomo mentre rincasava a casa. Apparentemente le motivazioni non le sappiamo, forse la motivazione principale era appunto che questa donna era da sola e quindi considerata da questa persona vulnerabile. Accade molto spesso che non solo le donne ma anche le persone razzializzate, le persone trans, le persone appartenenti alla comunità queer e tutte quante quelle soggettività che vengono considerate da questi soggetti come marginalizzate o semplicemente come corpi che meritano meno rispetto e che quindi possono essere aggredite, subiscono questo tipo di aggressioni che non sono aggressioni isolate o private, come spesso invece vengono descritte dal circo mediatico, ma fanno parte di un sistema, fanno parte, sono tutte legate tra di loro e fanno parte di una lunga storia di violenza rispetto alle linee del genere e della razza. È una situazione politica, nazionale e globale che nega la violenza di genere, maschilista, abilista, patriarcale e anche razzista, e che parallelamente alimenta la cultura dello stupro dentro la quale viviamo. Possiamo dire che l'attuale clima politico, il circo mediatico che lo appoggia e lo alimenta, in qualche maniera giustifica, minimizza, riduce questi eventi appunto a dei casi isolati. Noi, come Una di Meno e chiunque abbia una visione sulla realtà, sa benissimo che non sono casi isolati, ma appartengono ad un clima dentro il quale stiamo vivendo e che sempre di più si sta acuizzando, e che di odio verso chi viene considerato diverso, semplicemente non meritevole di attraversare le strade, e che molto spesso agisce con il pensiero che siccome questi corpi non sono meritevoli nessuno interverrà. Quello che è successo in Roma invece ha dimostrato che è sufficiente aprire una finestra e partecipare ed intervenire per far comprendere a queste persone che invece il loro pensiero non è collettivo. Quello che noi vogliamo fare con questa passeggiata rumorosa è appunto riportare i corpi nelle strade, riprenderci i nostri spazi, dimostrare a questo clima politico, territoriale e individuale dei singoli soggetti che questo non è possibile, che noi ci siamo nelle strade, siamo presenti, e che pensano di poter continuare ad avere questo tipo di comportamento, noi continueremo ad essere nelle strade. E vogliamo dire a tutte quante quelle persone che hanno subito questo tipo di aggressioni che non sono sole, che noi ci siamo, che tantissime realtà territoriali sono presenti e ci sono, e se vogliamo dire un po' alla collettività che non è necessario intervenire fisicamente, perché io mi rendo conto che a volte molto spesso si ha paura di intervenire fisicamente rispetto a questi eventi, ma che è sufficiente gridare, è sufficiente far comprendere che c'è un occhio sopra quello che sta accadendo, perché quello che ci interessa è far comprendere che i presidi di polizia, le ronde di cui si è parlato, insomma, di cui si parla molto spesso in questi contesti, non servono. Quello che serve è ricostruire trame sociali, solidarietà e cooperazione collettiva nelle strade, negli spazi in cui viviamo, nei quartieri che frequentiamo. Quello che serve è ascoltarci, riconoscerci, tenerci per mano insieme. La collettività crea sostegno, crea supporto. Quindi per questo noi saremo in strada, saremo di nuovo, appunto, come dicevi precedentemente, stasera alle 18:30 a Metro Pigneto, attraverseremo il quartiere, come sempre, con i nostri corpi, con la nostra rabbia e con il nostro senso di comunità e di collettività.
2: E noi ti ringraziamo per essere stata con noi, attivista di Non Una di Meno ai nostri microfoni. Vi abbiamo chiamato anche perché questo è un esempio virtuoso di quella che può essere, diciamo, la difesa collettiva anche nell'intervenire in queste situazioni. Ovviamente, continueremo a seguire anche le iniziative di Non Una di Meno di Roma come nel resto d'Italia. Grazie ancora, un saluto dalla redazione.
3: Grazie a voi.
2: E quindi abbiamo sentito un'attivista da Roma di Non Una di Meno perché nella notte di sabato un'altra violenta aggressione si è consumata nella capitale, in questo caso nel quartiere Pigneto, ai danni di una donna che rincasava. Però l'intervento di un residente, come avete sentito, che ha aperto le finestre e ha gridato forte, ha messo in fuga l'aggressione. Per questo passeggiata arrabbiata questa sera, venerdì alle 18:30, alla Metro Pigneto.
0: Dalla violenza di genere alla siccità. Picchi di calore persistenti, scarsità di piogge. Scendono i livelli delle acque del Po e dei laghi alpini.
1: Il sangue adesso è caldo e scorre molto lentamente. Non sono mai.
0: Tra pochissimo Massimiliano Pasqui, ricercatore del CNR, IBEI, l'Istituto per la Bioeconomia, ai microfoni di Radio Onda d'Urto.

adesso qui. La musica che state sentendo invece sono i Casino Royale. 9 agosto, festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siamo con Massimiliano Pasqui, ricercatore del CNR, Istituto per la Bioeconomia. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Partiamo da una notizia di ieri: il caldo persistente e la scarsità di piogge stanno riducendo ulteriormente le portate del Po e dei laghi alpini, mentre l'intrusione di acqua salata dall'Adriatico nel delta ha raggiunto i 20 chilometri dalla foce. È emerso dalla riunione straordinaria tenutasi ieri a Milano dell'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po. La domanda che le faccio appunto è se anche questa notizia conferma che oltre ai gravissimi disagi che le temperature molto elevate di questi giorni, se sono anche l'anticamera di una grave crisi idrica che si starebbe profilando all'orizzonte.
1: Beh, innanzitutto diciamo la situazione che vediamo in questi giorni rappresenta la combinazione di vari fattori. Ovviamente l'aspetto delle temperature alte che vediamo adesso durante questa ondata di calore va comunque messa insieme a temperature alte che noi abbiamo avuto anche durante i mesi primaverili e ancora prima durante l'inverno, che hanno comunque accelerato il processo di scioglimento della neve caduta, che quest'anno tutto sommato è stata in linea con i valori climatici, ma che per effetto delle temperature elevate ovviamente ha avuto un precoce scioglimento. In più abbiamo avuto dei mesi in cui, soprattutto maggio, abbiamo avuto dei deficit di precipitazione. Ecco, una serie combinata di elementi climatici, unita anche ovviamente nel momento della stagione, all'inizio della stagione estiva, a un naturale aumento dei fabbisogni, è chiaro che poi porta ad uno stato di sofferenza che poi è quello che vediamo. Ovviamente la questione preoccupa perché siamo praticamente solo all'inizio dell'estate.
0: Le previsioni cosa indicano?
1: Dunque, dal punto di vista della scala meteorologica, quindi per il breve periodo, quindi i prossimi giorni, noi sappiamo che la prossima settimana, proprio al passaggio tra giugno e luglio, avremo un cambio di circolazione che determinerà comunque una fine del periodo di ondata di calore e porterà anche un po' di piogge, ma rappresenterà ovviamente un breve break. Dal punto di vista del proseguo della stagione, in realtà della stagione estiva, quello che le proiezioni mensili e stagionali ci indicano è un segnale comunque legato a due caratteristiche combinate. Da una parte comunque il fatto che avremo ancora ondate di calore, anche di forte intensità, ma anche dal punto di vista della controparte, anche la possibilità di avere dei break di queste ondate di calore allorquando anche gli aspetti legati a precipitazioni ovviamente di tipo temporalesco avverranno. Quindi il punto è che non ci possiamo aspettare chissà quanta acqua ovviamente nei prossimi mesi, siamo in estate e speriamo anche che questi rapporti di precipitazione, che sarà preminentemente di tipo temporalesco, non sia così in qualche maniera violenta da creare troppi danni.
0: Mi ha anticipato la domanda: per la crisi climatica in questi ultimi anni presenta degli aspetti che a volte si ripetono, no? Aumento della temperatura, siccità e poi eventi meteorologici estremi come bombe d'acqua, alluvioni. Ecco, c'è il rischio concreto anche quest'anno che si presenti in questa forma?
1: Purtroppo sappiamo che il clima nuovo che stiamo vivendo ha queste caratteristiche, quindi una situazione che dal punto di vista proprio sia dal punto di vista termico ma anche dal punto di vista delle precipitazioni, così anche diciamo per la questione legata agli eventi temporaleschi, sta cambiando sostanzialmente. Purtroppo sappiamo anche che ogni volta che abbiamo periodi così prolungati di soleggiamento e soprattutto di temperature così alte, l'energia che poi viene accumulata nei mari, nel Mediterraneo, in particolare nel Tirreno, nell'Adriatico, nello Ionio, ovviamente quando poi arrivano le condizioni atmosferiche rilasciano questa energia e quindi riescono a fornire un'extra energia ai sistemi temporaleschi, rendendoli da una parte più intensi, ma anche non solo di precipitazione, ma purtroppo anche altri aspetti come la presenza di grandinate o colpi di vento. Nella nostra memoria recente, nelle ultime settimane, abbiamo purtroppo visto questi eventi particolarmente intensi accadere un po' da tutte le parti della nostra penisola.
0: In che modo si può affrontare e contrastare la crisi climatica?
1: È una sfida grande, probabilmente la più grande che la nostra civiltà è chiamata in qualche maniera ad attraversare, ad affrontare. Ovviamente c'è la parte di cercare di limitare e agire sulle cause del cambiamento climatico, per esempio riducendo le emissioni e cercando di trasformare il sistema di come noi produciamo l'energia per vivere, e dall'altro però anche attivarsi dal punto di vista dell'adattamento, perché la prima azione di cui abbiamo appena parlato, cioè quella della mitigazione dei cambiamenti climatici, ha una scala di risposta molto lunga. Quindi nel frattempo dobbiamo ovviamente agire con piani di adattamento che devono essere fatti a tutti i livelli, sia ovviamente dal punto di vista delle istituzioni, quindi della governance di questo paese, ma in generale di tutti i paesi, e via via attraverso l'adozione di piani di adattamento specifico per tutti i livelli della nostra società, perché ovviamente dobbiamo concorrere tutti in questa direzione. Però è chiaro che di fronte a queste situazioni, le strategie di adattamento a questi eventi anche così estremi, le strategie di adattamento sono la prima linea di difesa che possiamo mettere in campo.
0: Diciamo che quello che dovremmo fare nell'immediato, mentre poi serve anche un progetto di lungo periodo, di medio-lungo periodo?
1: Esattamente, dobbiamo agire su queste due scale temporali, una nell'immediato e una sul lungo periodo, tenendo conto che queste due scale temporali innanzitutto sono comunque connesse, perché rappresentano due aspetti differenti della stessa crisi, la crisi climatica, e dobbiamo anche imboccare questa strada con una volontà di trasformazione della nostra società, in cui cioè abbiamo a che fare con una crisi che dobbiamo attraversare e che però ha delle caratteristiche particolari, per esempio non agisce in maniera equa su tutti i piani della nostra società oppure su tutti i territori. Queste eterogeneità devono essere comunque anche tenute in conto proprio in questa definizione del percorso futuro, che però parte già da ora, anzi sarebbe dovuto già partire in maniera più vigorosa, ma che comunque deve essere sempre rilanciato.
0: Grazie Massimiliano Pasqui, ricercatore del CNR, Istituto per la Bioeconomia. Grazie mille e a risentirla.
1: Grazie a voi e buona giornata.

0: affatto, non nego, mi dispiace.
1: E questo è un altro degli un'altra delle artiste che ci sarà sulla festa di Radio Onda d'Urto, sul nostro palco principale, è Ellie Cottino.
0: Siamo vive, invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è se
1: la stessa sera del Casino Royale, quindi il 9 di agosto.
0: Siamo vive, invece di pensare.
1: Tra pochissimo andiamo invece in Grecia.

0: si è concluso lo sciopero della fame di Aristotelis Kantzis ad Atene.
1: Forse così più chiaro.
0: Da febbraio era in sciopero della fame per protestare contro il progetto di sgombro della comunità di Prosfigica.
1: Più come te, coglione, non cerchi di informare.
0: Berni ai nostri microfoni, il nostro collaboratore dalla Grecia.
1: Poi odore, capiresti quanto è dura affrontare la situazione. Sento parlare questi delle manti chiuse. Voglio esplorare con te, sì, adesso sconosciuti. E più ne parlano, meno sanno effetto Dunning-Kruger.

0: Siamo al telefono con Bernie, nostro collaboratore dalla Grecia, per parlare di un'importante vicenda che riguarda uno sciopero della fame durato quasi 140 giorni da parte di più attivisti, in particolare l'ultimo che è uscito dal sciopero della fame è Aristoteli Chantzis, per protestare su una vicenda che riguarda il diritto alla casa, il diritto all'abitare in una comunità autogestita di Prosfigica ad Atene. Innanzitutto, Bernie, cominciamo con le ultime notizie, perché lo sciopero è stato sospeso, lo sciopero della fame, dopo una piccola vittoria.
1: Sì, diciamo che lo sciopero della fame è stato sospeso in quanto vi è stata una delibera votata dal comune di Atene, che è gestito da una maggioranza, possiamo dire, di centro-sinistra del PASOK, del Partito Socialista Greco, che ha fermato una delibera che era stata votata invece dalla regione dell'Attica, gestita dal partito di centrodestra di Nea Demokratia, che con un finanziamento della comunità europea intendeva ristrutturare questo complesso edilizio. Il problema era che questo complesso edilizio veniva presentato come vuoto, come disabitato, e quindi si poneva un problema di capire invece come mai veniva presentato disabitato, nel momento che in questo complesso edilizio vivono invece circa 400 persone. Quindi il destino di queste 400 persone quale sarebbe stato? Quale sarebbe stato il destino di queste persone che probabilmente sarebbero state sgomberate? E così da questa delibera diciamo l'attivista, uno degli attivisti principali di Prosfigica, che si chiama Aristoteles Chantzis, ha iniziato questo sciopero della fame in protesta di questa delibera del Consiglio regionale dell'Attica. Sciopero della fame che è durato 140 giorni. Che è stato interrotto l'altro ieri. Chiaramente si teme per la vita di Aristoteles, che è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Genimatas di Atene. Aristoteles attualmente pesa circa 35 kg ed ha perso circa il 40% del suo peso corporeo. Diciamo, per inquadrare la situazione, diciamo che Prosfigica è un complesso, come avevo detto, di edilizia popolare, praticamente unico in Grecia. Questo complesso è stato costruito all'inizio degli anni 30 per ospitare i profughi che arrivavano dall'Asia Minore dopo la catastrofica campagna militare della Grecia in Asia Minore. Dal periodo della dittatura, quindi dagli anni 60 in poi, è sempre stato possiamo dire oggetto di interesse di speculazione edilizia. Bisogna capire che questo complesso, che presenta diversi edifici, è situato in una zona molto interessante di Atene, in Corso Alessandra, che è praticamente una zona centrale, nel centro di Atene, e quindi di grande interesse economico dal punto di vista di speculazione edilizia. Tra l'altro, attualmente, come dicevi tu, questo complesso ospita circa 400 persone. Alcune abitazioni sono state anche acquistate da una decina di famiglie negli anni, altre abitazioni sono occupate, e la cosa anche interessante è che, essendo questo complesso praticamente di fronte al più grande centro oncologico di Atene, l'attività svolta da Chantzis è stata quella di offrire appartamenti ai parenti, ai parenti che devono seguire i propri familiari che sono ricoverati in questo ospedale. Quindi offrire a titolo gratuito ospitalità ai parenti dei pazienti. Bisogna sottolineare anche questa cosa, perché tra l'altro c'è stata anche una mozione di sostegno firmata da medici che lavorano in questo ospedale proprio per l'attività portata avanti da Hazis. Ecco, per il momento, diciamo, sì, si
0: tutto,
1: può
0: tutto questo dimmi. In una situazione in cui ovviamente in Grecia e ad Atene in particolare il caro degli affitti è un tema, la difficoltà di trovare case è un tema e una situazione di occupazione ma anche di costruzione di una comunità in questo edificio. Cioè non si trattava solo di andare a vivere ma di costruire anche un modello in qualche modo di convivenza.
1: Certo, diciamo che Atene, che come le grandi città europee, centri di interesse turistico ormai possiamo dire anche dagli ultimi decenni, ha subito questa invasione di Airbnb con un fenomeno di espulsione di abitanti soprattutto nel centro della città. Lo ripeto, Prosfigica si trova nel centro della città, in una delle vie più importanti di Atene, e quindi chiaramente questo fa gola agli investitori. I prezzi delle case e degli affitti ormai sono andati alle stelle, è impossibile trovare un'abitazione in affitto a dei prezzi che possono essere sostenuti dai locali, ecco, perché sai, lo stipendio medio in Grecia, diciamo stipendio base in Grecia per 40 ore di lavoro a settimana si aggira intorno ai 900 euro, e quindi i prezzi degli affitti non consentono, diciamo, a meno che in una famiglia i coniugi o i componenti di questa famiglia svolgono delle attività lavorative, e molte volte due lavori contemporaneamente di affittare la casa. Quindi c'è stata proprio un'espulsione, e questa Prosfigica è stato invece in questi anni uno degli esempi importanti rispetto al diritto alla casa, rispetto anche, come dicevi tu, alla creazione di un tipo di comunità che possa dare abitazione agli abitanti poi di Atene, che sono stati, come ti dicevo, espulsi dal centro.
0: Grazie mille Berni, non so se volevi ancora aggiungere qualcosa su questa vicenda, altrimenti sì, ci possiamo aggiornare quando
1: sì,
0: si saprà.
1: Vedevo oggi se ci fossero state delle notizie, degli aggiornamenti rispetto alla salute di Hazis. Non ci sono comunicati da parte dei medici, speriamo, perché insomma le condizioni di salute sono veramente, dopo 140 giorni di sciopero della fame, sono veramente gravi, e speriamo che perlomeno la sua battaglia, il suo esempio non vada a finire vada a finire bene, insomma, che si possa riprendere, ecco, sarebbe molto importante questo, ecco.
0: Grazie mille quindi a Berni, compagno che ci aiuta a capire meglio la Grecia. A presto.
1: Ti ringrazio, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici anche di Radio Onda d'Urto. Se non ci sentiamo più, buona festa. Ciao.
0: Grazie, ciao.

Abbas ci spiega la vicenda di tutto quello che è successo nella giornata di oggi. Il corteo che arriva dopo una notte di occupazione, alcuni attivisti e attiviste hanno dormito sul tetto del Maschio Angioino. Mimi dei Sicobas.

0: Sono in corso due importantissime giornate di lotta a Napoli. I militanti del movimento di lotta disoccupati 7 novembre hanno infatti occupato il Maschio Angioino e portato avanti proteste e blocchi in piazze e strade. Ce ne parla Mimì Ercolano del SICOBAS e del movimento di lotta disoccupati 7 novembre. Ciao Mimì.
1: Ciao, buonasera, scusate la voce ma l'ho perduta in piazza.
0: Nessun problema. Quali sono state le rivendicazioni appunto proprio al centro delle proteste di questi giorni?
1: In realtà c'è un'unica rivendicazione, diciamo, non c'è bisogno di averne più di una. La rivendicazione è quella che il percorso di tirocinio che è stato intrapreso l'anno scorso, ormai è passato un anno, nel mese di luglio, con il Click Day, che individuava una platea di disoccupati che sarebbero dovuti essere impegnati in tirocini lavoro per un anno e per coprire quelle che sono le posizioni diciamo dei lavoratori di pubblica utilità su tutto il territorio del comune. Quindi l'unica rivendicazione è che ad un anno dal Click Day i tirocini abbiano inizio, invece purtroppo siamo ancora in piazza e siamo costretti ancora a creare problemi di ordine pubblico per farci ascoltare, perché c'è stata una serie di manovre che hanno rallentato prima, poi fermato, poi di nuovo rallentato la partenza del progetto, e quindi di conseguenza lo stato attuale tutta una parte della platea, 2/3 circa, si trovano nell'impossibilità di cominciare il tirocinio perché ci sono problemi burocratici che le istituzioni non sono neanche ben in grado di chiarirci.
0: E come si sono concretizzate le proteste proprio in questi giorni? Quali sono state le azioni di lotta?
1: Le proteste sono iniziate già ieri, quando un gruppo di compagni che erano andati a parlare, insomma, con le istituzioni, sono stati diciamo di nuovo mandati a comprare il pepe, si dice a Napoli, no? Cioè sono stati presi in giro per l'ennesima volta, invece di tornarsene a casa con la coda tra le gambe. Giustamente i compagni hanno deciso di dare vita ad un'occupazione del Maschio Angioino, quindi l'hanno fatto chiudere sostanzialmente, sono saliti sul tetto, il movimento si è raggruppato sotto al palazzo del Maschio Angioino e già ieri hanno cominciato un po' i disoccupati a dare segni di enorme insofferenza, si sono creati un po' qualche momento di blocco stradale, poi diciamo l'occupazione è proseguita tutta la notte. Stamattina abbiamo chiamato un corteo che diciamo si è mosso per le strade della città dalle 10 della mattina fino alle 3 del pomeriggio sostanzialmente.
0: E sono previste delle proteste, delle manifestazioni anche nei prossimi giorni per portare avanti questa lotta?
1: Noi oggi abbiamo bloccato la città diciamo perché il problema è molto grave. Si tratta di circa 800 famiglie che hanno già fatto conto sulla possibilità di avere questi 600 euro al mese per il tirocinio e invece adesso si ritrovano in mezzo alla strada. Quindi da oggi in poi, diciamo, il movimento dei disoccupati farà il movimento dei disoccupati e saremo in piazza ogni volta che sarà necessario. Sicuramente nei prossimi giorni, visto che ci sono importanti incontri tra le istituzioni che hanno combinato questo disastro a Roma e gli enti diciamo privati che stanno gestendo i rapporti di lavoro, faranno un incontro, e quindi noi siamo assolutamente intenzionati a farci sentire. Nel frattempo loro parlano chiusi nella loro stanza.
0: Certo.

0: prima di dare la linea alla trasmissione, l'angelo ho ucciso l'angelo del focolare. Il motore immobile neanch'io lo nominerò se non mi distrae. Abbiamo intervistato oggi, a distanza di circa 48 ore dalla liberazione,
1: Alessandrina,
0: uno dei 10 attivisti e attiviste del Global Sumudland Convoy che sono stati arrestati in Libia. L'intervista lunga la trovate sul nostro sito e verrà trasmessa nella sua interezza domani mattina nello spazio Approfondimenti del Mattino. Mi scusino le muse. Adesso però vi facciamo sentire un estratto in cui Domenico Centrone, l'attivista che abbiamo intervistato, rivela ai nostri microfoni il momento in cui ha capito che le milizie di Haftar stavano trattando attiviste e attivisti come merce di scambio con il governo italiano.
1: E non venirmi a dire, Saturnina.
0: La musica di sottofondo sono invece Via dell'Ironia, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in apertura gli Zen Circus il 21 di agosto.

0: Domenico, a proposito dei funzionari consolari e di chi trattava con le autorità libiche, ci sono stati dei momenti in cui questi vi hanno fatto magari capire che la vostra presenza poteva in qualche modo incrinare degli equilibri delicati? Cioè, mi spiego meglio, dato che il governo italiano collabora quotidianamente, lo sappiamo, con le forze di Haftar per il controllo dei flussi migratori e anche per i respingimenti, volevo chiederti se durante questo mese di detenzione avete avuto in qualche momento la percezione di essere diventati una merce di scambio, una leva in qualche modo di queste trattative?
1: Questo non è stato mai esplicitato dai consoli e dai funzionari diplomatici che erano al comando di questa trattativa. Quello che posso dirti è che è stata la nostra percezione. È stata la nostra percezione ed era molto chiaro a un certo punto, per quanto ci riguarda, ripeto, voglio sottolinearlo, che anche gli interrogatori che ci venivano fatti a un certo punto, il secondo e il terzo interrogatorio, non c'era la veemenza, non c'era l'insistenza che c'era nel primo. Erano i cosiddetti interrogatori formali, cioè ci venivano fatte delle domande molto scontate, spesso ripetute negli interrogatori precedenti, e la percezione tra di noi, parlandone con le guardie, parlando con la gente fuori quando avevamo l'opportunità di chiamare in questo mese, era che tutto si stesse rallentando e che loro stessero cercando il più possibile di prendere tempo in questa indagine, che, ripeto, era un'indagine che aveva delle modalità, per quanto mi riguarda, ridicole, e delle accuse che non stavano in piedi. Quindi come percezione molto chiara il fatto che noi fossimo lì come merce di scambio. Infatti ci trattavano anche con molto riguardo a un certo punto, cioè dopo un primo spavento iniziale e un primo assaggio delle modalità di detenzione dei detenuti in un posto del genere, le nostre condizioni sono aumentate considerevolmente. Ci davano sempre più da mangiare, ci portavano a un certo punto anche il tè, abbiamo potuto parlare con le guardie e anche lì abbiamo capito che comunque abbiamo scoperto anche degli esseri umani dietro le guardie, insomma erano molto più, e tutto è stato molto più facile, e loro erano molto molto preoccupati che noi stessimo bene da quel momento in poi. Quindi per quanto ci riguarda sì, cioè noi eravamo trattati col massimo riguardo proprio perché non poteva succederci nulla, perché chiaramente eravamo preziosi per qualcosa. È stata una percezione molto forte, ma voglio sottolineare anche che non c'è stato mai esplicitato questa cosa, è sempre rimasta un po' sullo sfondo di questa trattativa barra indagine.
0: Espulsi e rimpatriati, avevate solo l'obiettivo di portare aiuti umanitari a Gaza. La domanda finale che volevo farti, Domenico, è che fine hanno fatto i mezzi, le ambulanze, il carico umanitario che è stato sequestrato a Sirte?
1: Allora, io ho scoperto veramente soltanto di recente questa notizia, perché poi ho avuto contatto col mondo solo un giorno e mezzo fa, che gli aiuti umanitari sono in direzione Rafah finalmente, sono stati presi in carico dalla Mezzaluna Rossa, questa volta a Tripoli, quindi il convoglio è dovuto tornare indietro, e lì la Mezzaluna Rossa ha preso in carico finalmente questi aiuti umanitari, che si ricongiungeranno ad altri aiuti che erano già lì al Cairo e che la Mezzaluna Rossa ha dato la garanzia di poter far entrare all'interno del valico di Rafah. Noi siamo lì, insomma, a cercare di vigilare, a capire se questa cosa avvenga o meno.
0: Domenico, non so se c'è qualcos'altro che volevi evidenziare al termine di quest'intervista e di cui non abbiamo parlato.
1: Guarda, l'unica cosa, Giacomo, che ci terrei ad evidenziare è che al di là dell'aiuto, della consistenza umanitaria di questa, della nostra missione, e al di là dell'obiettivo e anche del successo o dell'insuccesso della nostra missione, io credo che sia stata comunque una missione fondamentale, perché ci ha permesso veramente di guardare alle dinamiche coloniali, postcoloniali, imperialiste da un altro punto di vista. Questa era una missione che non era a traino della Global Sumud, ma era una missione che era a traino di Sumud Maghreb. Quindi erano i compagni e le compagne maghrebine che diciamo comandavano e che mandavano avanti questa missione. Partecipare come attivisti a una missione del genere ti dà veramente la possibilità di poter conoscere anche modalità di governo, ma anche di attivismo dall'altra parte del Mediterraneo. Quindi io veramente mi auguro che questa possa essere riavvicinare e ricongiungere queste due cerniere, che sono quella del Mediterraneo del Nord e quella del Mediterraneo del Sud, perché credo veramente che questo movimento di cui faccio parte in futuro vivrà proprio di questa energia, di questo ricongiungersi. Quindi che sia il primo passo davvero per un movimento pan-mediterraneo di lotta e di lotta all'imperialismo e al colonialismo.
0: Domenico Centrone, membro di Global Sumud Flotilla, grazie per la tua importante testimonianza.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
2: Ho ucciso l'angelo dal focolare.

questa puntata della cassetta degli attrezzi di oggi, dedicata al genere, vogliamo proporvi un estratto tradotto dell'intervista che Veronica Gago, docente, intellettuale, attivista femminista, ha fatto a Silvia Federici, storica femminista, autrice tra gli altri del libro Genere Capitale per una lettura femminista di Marx. Un'intervista che è stata realizzata a inizio 2023. Questa conversazione ha affrontato diversi temi, dalle dinamiche di politicizzazione femminista degli anni 70 fino ad oggi, come sono cambiate le forme di lavoro, quello retribuito e non retribuito, e i corpi di lavoro subalterni. Cosa significa che i corpi ribelli sono di nuovo al centro della violenza del capitalismo finanziario? Come si traduce questo, sia in modo disuguale che nel dialogo, nelle geografie del sud e del nord del mondo? Veronica Gago, come prima domanda, chiede a Silvia Federici quali sono stati gli aspetti del movimento femminista che oggi sono più potenti rispetto a quelli degli anni 70 e 80. Vorrei, prima di tutto, riassumere, forse in due o tre punti, qual è la crescita di cui stiamo parlando, e poi vedere alcuni dei fattori che sono importanti in essa. Dire che la crescita, quando parliamo di una crescita del femminismo, prima, come hai detto, sia la massificazione. Oggi abbiamo ampi movimenti popolari che si definiscono femministi, in particolare nel sud del mondo. Ma il femminismo non è solo questo enorme massa di persone. All'inizio degli anni 70 era enorme, sai, per tutti gli anni 80 abbiamo visto molti cambiamenti, ma oggi possiamo parlare, infatti in America Latina si parla di femminismo popolare, perché questo è un movimento davvero enorme nel suo collegamento, nella sua connessione. Molti movimenti sociali si connettono adesso. In secondo caso è la radicalità. Veronica Refurto, sai, oggi molto più che mai, è un esempio degli anni 70 che dice che c'è una consapevolezza diffusa che non si può davvero raggiungere alcuna giustizia sociale, e per non parlare di raggiungere la fine della discriminazione di genere, senza cambiare il mondo, senza cambiare il sistema economico, senza una trasformazione molto radicale. E terzo, non voglio fare un elenco in termini di importanza, penso però che ciò che sta accadendo oggi è che il movimento femminista, che si sta ampliando, ha una prospettiva molto più ampia di quanto non lo fosse ad esempio negli anni 70, dove negli anni 70, con l'ascesa del movimento delle famiglie, la questione chiave era prima di tutto capire e combattere la discriminazione contro le donne, capire le radici della forma di sfruttamento, il ruolo delle donne nel lavoro, come si è concentrato sulle forme tradizionali, il lavoro che le donne hanno svolto in ambito domestico. Ma la questione della misticità della sessualità è stata il terreno specifico, e le attività produttive, quindi essendo il terreno specifico dell'esperienza femminista, dello sfruttamento delle donne, della lotta femminile, penso che molto sia successo negli ultimi quattro decenni, e oggi siamo a movimenti che sono fondamentalmente molto consapevoli che esiste una prospettiva familiare su ogni aspetto della vita sociale, su ogni aspetto della relazione sociale. E abbiamo movimenti femministi ora, come abbiamo in Argentina, che parlano della questione della distruzione ambientale, che si opponevano alla politica della morte. E quindi c'è stato un ampliamento ora, di nuovo. Ci vorrà molto tempo per capire che questo ampliamento, cosa che è successa negli ultimi quattro decenni, ma è un modo per riassumere e dire che la crescita del movimento femminista sta avvenendo in un contesto di massiccia espansione delle relazioni capitalistiche in tutto il mondo, e in particolare nel cosiddetto sud globale, che in realtà l'ex mondo coloniale. E questa espansione ha significato un massiccio impoverimento
L'imposizione di programmi di austerità molto crudeli ha significato massicci programmi di privatizzazione della terra, eccetera. E per questo, in generale, c'è stato un enorme deterioramento delle condizioni di riproduzione sociale. Ed è qui che, sempre di più, le risposte provengono dalle donne, perché le donne sono state ovunque quelle che hanno sofferto di più a causa dell'attacco, della degradazione della riproduzione sociale. Voglio dire, potremmo fare migliaia di esempi, forse nella discussione lo faremo. Però sapete, quando una mente arriva, sapete, in una regione dell'Amazzonia o in una foresta, viene abbattuta, disboscamento, e quando il suolo viene avvelenato dai prodotti chimici che vengono usati nell'agricoltura commercializzata, tutto a causa delle trivellazioni petrolifere, delle miniere, sapete, tutto questo implica un enorme aumento della quantità di lavoro che le donne devono fare per riprodurre le loro famiglie. Implica un deterioramento della salute delle persone, implica un aumento immenso dell'angoscia con cui le persone devono vivere quotidianamente. E le donne in particolare erano quelle responsabili della riproduzione della loro famiglia. Quindi non è sorprendente, anzi, non sorprende che oggi abbiamo un movimento femminista che è molto massiccio e ha una prospettiva che vuole davvero cambiare il mondo, anche una prospettiva che collega, connette la discriminazione contro le donne al processo di distruzione dell'ambiente, all'imposizione dell'austerità, dell'impoverimento e le politiche che spingono le persone fuori dalle loro case e così via. Quindi vediamo in molte zone del mondo che le donne stanno davvero guidando la lotta contro questa povertà nella riproduzione quotidiana della vita delle persone. Yes.

Veronica Gago chiede poi a Silvia Federici come strutturale è l'organizzazione dei movimenti femministi, come connettere i movimenti di lotta intensa alla militanza quotidiana anche nei momenti di reflusso.

Penso sia molto importante quando parliamo di movimento di massa e radicalità che non sorprende che in effetti troviamo soprattutto in tutto il Latino America, in particolare penso che per due ragioni sia così. Uno è che i 500 anni di colonizzazione hanno dato alle persone una conoscenza e una comprensione di quali sono le vere fonti, quali sono i processi sociali che hanno impattato sulla vita delle persone. E anche il Latino America, perché ha mantenuto questo continente, la sua tradizione indigena, che è una tradizione di collettivismo, una tradizione di relazioni sociali comunitarie, e quindi non ha mai perso il senso di un'alternativa, non ha mai perso il senso della connessione, della pratica di un'alternativa al tipo di individualizzazione della vita, al tipo di isolazionismo che è stato portato avanti dal rapporto capitalista. E su cosa fare rispetto alle lotte, ai ritmi delle lotte? Sì, le lotte sono molto imprevedibili a volte, e spesso, e penso che sia molto importante questo. Una cosa che ho sempre sottolineato in tutto il mio lavoro è che non dovremmo tenere gli occhi sempre fissi sui momenti grigi della lotta, quando tutti i milioni sono in strada e le proteste sono forti e così via, che sono cose estremamente importanti, ma altrettanto importante a lungo termine ed è essenziale è il lavoro quotidiano invisibile ma necessario di costruire ciò che ora chiamo costruire l'infrastruttura per le lotte, sai, no? Hai bisogno di una sorta di infrastruttura che sia capace di potersi riprodurre. Se dobbiamo riprodurre la nostra vita su base giornaliera, giusto, dobbiamo bisogno anche di un'infrastruttura per poter lottare, la continuità, ciò che permette alla lotta di crescere, ciò che permette a questa lotta di non confluire, di non dissiparsi quando il momento in cui siamo stati tutti insieme in strada è passato. E penso che ci sia una conoscenza che si sta acquisendo sul fatto che tutto il lavoro quotidiano di costruire relazioni, costruire forme di attività, forme di riproduzione rafforzano il tessuto sociale, rafforzano la solidarietà che le donne hanno nella comunità e forniscono la forza che poi permette loro di, sai, affrontare lo Stato da una posizione di maggiore potere. E quindi vediamo una delle cose, ecco, vedi, una delle cose, gran parte all'interno della mia scrittura è sempre stata più ispirata, ad esempio, all'Argentina, al Cile, al Messico, dove ho visto il loro lavoro, la loro costruzione, ad esempio, delle forme collettive di riproduzione. Il Comodoro è popolare, l'hanno capito. Non solo cose necessarie in termini di fornitura di nuove forme di sopravvivenza, di ottimizzazione del budget, ma anche cose importanti che stanno unendo le persone, stanno rompendo l'isolamento, stanno creando la circolazione della conoscenza, la circolazione delle esperienze, stanno davvero cambiando il tessuto della vita quotidiana. E inoltre so, ad esempio, di essere rimasta colpita dal tipo di interesse che intendevamo, così tanti collettivi e gruppi che io chiamo formazione politica, quindi insieme alle comodori popolari, alle attività nella comunità, c'è anche un enorme sforzo di, in realtà, per rileggere la storia, per discutere, creare e discutere di eventi politici. Quindi questo è il lavoro
quotidiano che penso non permette solo fondamentalmente alla lotta di non dissiparsi, ma è indispensabile per questa crescita.

Veronica Gaggo ha poi sottolineato come nel movimento transfemminista vi sia molta produzione di materiale, sia di approfondimento che intellettuale. Risponde ancora Silvia Federici.

0: Penso che oggi per me il movimento femminista è uno dei più interessanti in termini di dell'intera discussione sulla riproduzione sociale, ma in termini di comprensione fondamentalmente guardando ed esaminando le diverse forme di lavoro organizzativo, le relazioni sociali, e c'è davvero una fioritura di materiale, di libri e soprattutto questa quotidiana formazione di gruppi che stanno portando avanti l'analisi sia della storia, ad esempio anche la richiesta della quotidianità di lavoro sul recupero della memoria collettiva. Stanno riscoprendo l'importanza della memoria, come la memoria non è soltanto il giorno della memoria, quindi celebriamo quel giorno con gli striscioni e cose così, ma in realtà la memoria collettiva è il lavoro meticoloso di ripensare il passato e assicurarsi di pensando quotidianamente al passato, che c'è un processo di creazione di solidarietà con coloro che ci hanno preceduto, con coloro che hanno lottato nel passato, quelli il cui nome potrebbe non essere ricordato, e mi assicuro che siano invece presenti. Mi assicuro che vengano citati spesso.
1: Gladys Tutsu,
0: un attivista che sarà qui alla fine del mese, Gladys Tutsu, siamo in contatto con una fantastica studiosa del Guatemala che ha scritto un libro molto importante, sull'organizzazione della vita comunitaria tra le popolazioni indigene dell'altopiano di Totonicapan. E stavamo discutendo del fatto che oggi in Guatemala ci sono così tante lotte in corso ed esprimevo la mia sorpresa perché, avendo letto quello che è successo negli anni Ottanta, il tipo di orrore a cui le persone hanno assistito è indicibile, sai, interi villaggi distrutti, persone bruciate vive, eccetera. Eppure la lotta continua oggi, le persone trovano il coraggio, e ho chiesto a Gladys cosa spinge le persone oggi a continuare questa lotta. E lei ha detto, beh, sai, per noi il passato non è come per molte altre persone, per noi il passato e coloro che sono morti non sono davvero morti. Con questi abbiamo una relazione col passato, con coloro che sono morti, che in un certo senso li tiene in vita, e quindi per noi anche l'idea della morte non è così distruttiva, non è la fine di tutto, perché sentiamo sempre di far parte di un corpo più ampio, siamo parte di un corpo molto più grande di noi. E questo ci dà il coraggio di continuare, perché sappiamo che se moriamo non è la fine di tutto, ma che la nostra vita è parte di qualcosa di più grande di noi. E questo mi è rimasto addosso perché è davvero una di quelle cose che mi hanno colpito, e poi ho iniziato a capire come questa questione della memoria, della cupidigia, del tejindo, della tessitura, del processo costante di tessitura all'interno del passato, nella presenza, che non dimentichiamo oggi mai di coloro che se ne sono andati prima, è stato così tanto percorso e ho dato alle persone così tanta forza di vita, così tanta posizione su se stessi, perché al momento in cui ti metti qualcosa di più ampio addosso, nel momento in cui ti metti in una lotta molto più ampia di te per la liberazione umana, sai, ottieni una visione diversa di ciò che stai facendo, ottieni una diversa forza. E penso che ci sia questo, e ciò che sta accadendo, sai, questa è parte del desiderio di conoscenza, e questa comunicazione fraterna che sta avvenendo è parte di tutto questo. Questa è la prima parte dell'intervista che vi abbiamo tradotto, che Veronica Gago ha fatto a Silvia Federici, storica femminista italiana, autrice tra gli altri di Genere Capitale, per una lettura femminista di Marx. L'intervista completa e non tradotta si trova sui canali social di Veronica Gago dal titolo «Cosa significa reincarnare il mondo oggi?».

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
1: Ho ucciso l'angelo dal focolare.
2: Siete sintonizzati?

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Radio d'Urto, 19:20 minuti, giornale radio, edizione delle notizie di questo 26 giugno, venerdì. Subito i titoli che ci porteranno in Venezuela, dove si aggrava il bilancio delle vittime del terribile terremoto, quasi 600, ma ci sono anche ancora 50.000 dispersi e il sistema sanitario al collasso. Noi da Caracas avremo la giornalista Geraldina Colotti. Parleremo della crisi climatica e le temperature record di questi giorni. In Italia l'ondata di calore sta facendo crescere gli accessi ai pronto soccorso, aumenti fino al 15%, ma c'è anche alla finestra la crisi idrica, la portata dei fiumi è ben al di sotto della media. Carmine Trecroci con noi, professore d'economia all'Università degli Studi di Brescia, presidente della Rete Nazionale delle Università per la Sostenibilità. Anche oggi 3 omicidi sul lavoro in Italia. Per quanto riguarda invece le lotte per il lavoro, andremo a Napoli, dove prosegue la protesta dopo la notte sul tetto del Maschio Angioino per i disoccupati del movimento 7 novembre del cantiere 167 di Scampia. Avremo Mimi Ercolano del movimento appunto Disoccupati 7 novembre. Sarebbe vicino l'accordo tra Israele e Libano, intanto però Tel Aviv continua a bombardare nel sud, 3 vittime anche oggi. Israele miete vittime anche in Palestina, un giovane morto dopo un attacco a Gaza City. Dalla dichiarazione di cessate il fuoco nella striscia, Israele ha violato questo accordo ben 3.338 volte. È un genocidio al quale ci si oppone anche con la solidarietà internazionale, che però viene repressa, come è accaduto in Libia al convoglio della flottiglia bloccato per un mese fino alla liberazione avvenuta 2 giorni fa. Tra le persone arrestate anche un italiano, Domenico Centrone, che sentiremo. E infine andremo ad Atene, una risoluzione per fermare i piani di sfrattare porzioni dell'occupazione della comunità di Prosfigica, accolta questo come una vittoria, seppur lo sciopero della fame concluso da Aristoteles Cianzi ha visto le sue condizioni di salute dopo 140 giorni essere gravissime. Ce ne racconterà e ce lo spiegherà Berni, il nostro collaboratore da Atene.

0: Andiamo in Venezuela in apertura di giornale radio perché è stato aggiornato il bilancio dei due potenti terremoti che hanno colpito il paese. 589 le vittime ufficiali finora, quasi 3.000 i feriti, come dichiarato dalla presidente ad interim Delei Rodriguez. Oltre 50.000 sarebbero ancora dispersi, salveremo le persone rimaste intrappolate, stiamo lavorando instancabilmente a questo compito, ha detto la presidente Rodriguez, mentre accoglieva l'arrivo delle squadre di soccorso provenienti da tutto il mondo, Italia compresa. Gli ospedali si trovano però al collasso, mancano le ambulanze, le medicine, il materiale di primo soccorso e si fa quel che si può con i reparti d'emergenza improvvisati, spesso allestiti anche per strada. Sentiamo la giornalista Geraldina Colotti.
1: Quello che non ha resistito è la speculazione selvaggia del secolo scorso. Tutte le grandi città in un paese che si è scoperto petrolifero agli inizi del secolo sono state costruite in modo selvaggio perché si doveva trasferirsi, lasciare la proprietà della terra per arricchirsi, tra virgolette, facendosi sfruttare senza controllo nei posti, nelle grandi città. Tutto questo sì, si è costruito arbitrariamente, ma il governo bolivariano ha solo cercato di mettere un freno, tra l'altro non distruggendo il tessuto popolare, tradizionale, comunitario, che effettivamente aveva portato quelle comunità a sopravvivere ai margini.
0: Veniamo alla crisi climatica, le temperature record, le notti tropicali, le città invivibili un po' in tutta Europa. 48 gradi a Madrid con 212 decessi in tutta la Spagna. In Francia il dato è stato aggiornato oggi a 56 morti. L'ultimo è un bimbo di 18 mesi morto dal caldo in un'auto a Marsiglia. Le autorità parigine intanto hanno vietato il consumo d'alcol di giorno e il Pride, previsto domani nella capitale francese, è stato rinviato a data da destinarsi. Sempre oltre Alpe sono 60.000 le utenze rimaste senza elettricità a causa dei blackout, mentre il Premier le ha autorizzato un piano straordinario d'emergenza in tutto il paese. Forti disagi si registrano però anche più a nord della Francia, Germania, Gran Bretagna, ha toccato i 40 gradi e l'Italia, l'ondata di calore sta facendo crescere gli accessi al pronto soccorso, con aumenti fino al 15% per i casi che direttamente o indirettamente sono legati alle alte temperature. A confermarlo il presidente della SIMEU, la Società Italiana Medicina d'Emergenza Urgenza, Riccardi, precisando che per ora comunque l'aumento degli accessi e pronto soccorso resta contenuto, non c'è un allarme. Alta attenzione in particolar modo nei confronti di bambini e anziani, mentre c'è anche un'altra crisi che si affaccia, quella idrica. La portata dei fiumi infatti è molto al di sotto della media, quella del fiume Po è scesa anche sotto i 300 metri cubi al secondo, l'acqua salata si è già infiltrata nel delta del grande fiume tra il Veneto e l'Emilia Romagna, risalendo fino al 20 chilometri. In alcune aree l'irrigazione è stata quindi sospesa, ma il cuneo salineo, minaccia mortale ovviamente per le coltivazioni, è un problema anche nell'Adige, la cui portata è arrivata a segnare anche il 65% in meno rispetto alla media. Carmine Trecroci, docente di economia all'Università degli Studi di Brescia e presidente della Rete Nazionale delle Università per la Sostenibilità.
2: In generale la traiettoria seguita dai cambiamenti climatici è ormai molto chiara. Le precipitazioni non sono diminuite e non dovrebbero diminuire per questo distretto in termini assoluti globali, ma sono molto cambiate in termini di stagionalità. Tendono ad essere ben più concentrate e intervallate da periodi piuttosto lunghi e intensi di siccità. Questo ovviamente ha delle ripercussioni sulla disponibilità idrica in generale, così come con l'intensificarsi del riscaldamento globale e il fatto che in Europa e in Italia il cambiamento climatico sta colpendo ad un tasso di fatto doppio, anzi più che doppio rispetto alla media globale, quando si parla di più 1,5, più 1,6 a livello globale, dobbiamo considerare di fatto ormai i più 3 per quanto riguarda l'arco alpino.
0: E da oggi, e almeno fino a martedì, continueranno a salire le temperature, ma cresce anche l'afa per causa dell'umidità. Genova intanto oggi si è aggiunta alle città bollino rosso, che salgono così ad essere 18. Insieme al caldo è arrivato anche il rischio maltempo, con fenomeni locali anche decisamente intensi legati ai forti venti e alla possibilità di grandine. Allerta gialla per maltempo in Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e anche la Lombardia. Veniamo invece alla condanna a Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di FSRFI. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici e rispetto lo Stato, avrebbe detto dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, poco prima di entrare in carcere. Non è così. Lui si dichiara innocente, ma non è così per la magistratura, che l'ha recluso ad Orvieto e fissato soprattutto un precedente importante. Si sposta verso i vertici dei grandi gruppi economici ed industriali il perimetro della responsabilità penale di chi deve garantire il rispetto di norme di sicurezza e rischi collegati. Intanto, restando in tema ferrovie, c'è grossa polemica per la possibile elezione ai vertici di FS di Strigiulio, che potrebbe prendere il posto del dimissionato Donnarumma. Insorgono i familiari dei 5 operai uccisi sul lavoro dal passaggio di un treno alla stazione di Brandizzo di Torino nel 2025, perché Strigiulio è indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario. Allora era amministratore delegato di RFI. Sul fronte dell'inchiesta, poche settimane fa la procura di Ivrea ha depositato il rinvio a giudizio per 21 persone. E rimaniamo in tema di omicidi sul lavoro per parlare dei 3 avvenuti anche oggi in Italia. Il primo è un 60enne agricoltore morto travolto dal suo trattore nel Viterbese, il secondo nel pomeriggio ed è un corriere di 64 anni morto a Settimo Torinese nello stabilimento della Bartolini dopo essere stato schiacciato da un autocarro in movimento nel piazzale della ditta. E infine in tarda serata un cavatore è morto schiacciato da una lastra di marmo che si è staccata improvvisamente all'interno di una cava a Grezzana, in provincia di Verona. Passiamo alle lotte per il lavoro. Andando a Napoli, prosegue la protesta dopo la notte sul tetto del Maschio Angioino per i disoccupati del movimento 7 novembre e cantiere 167 Scampia. Ad oggi nessuna certezza per i 600 tirocini retribuiti che sarebbero dovuti partire lo scorso 1 luglio, nonostante la firma dei contratti. Per garantire il rispetto della parola data e l'erogazione di un salario, c'è stato anche un corteo spontaneo con centinaia di persone nel centro del capoluogo campano, proprio attorno al Maschio Angioino. Mimi Ercolano, del Movimento Disoccupati 7 novembre.
3: Le proteste sono iniziate già ieri, quando un gruppo di compagni che erano andati a parlare, insomma, con le istituzioni sono stati di nuovo mandati a comprare il pepe, si dice a Napoli, no? Cioè sono stati presi in giro per l'ennesima volta invece di tornarsene a casa con la coda tra le gambe. Giustamente i compagni hanno deciso di dare vita ad un'occupazione del Maschio Angioino, quindi l'hanno fatto chiudere sostanzialmente, sono saliti sul tetto, il movimento si è raggruppato sotto al palazzo del Maschio Angioino e già ieri hanno cominciato un po' i disoccupati a dare segni di enorme insofferenza, si sono creati un po' qualche momento di blocco stradale, poi l'occupazione è proseguita tutta la notte e stamattina abbiamo chiamato un corteo.
0: Per oggi è previsto l'annuncio di un accordo quadro tra i governi di Libano e Israele. A scriverlo su X il corrispondente di Axios da Washington, dove appunto sono in corso i colloqui tra i due paesi. Israele però intanto non cessa di attaccare il Libano. 2 gli attacchi anche oggi e con altri raid tra l'altro anche su Beit Yaun e Barashita, oltre a quello a Nabatia, i 2 su Nabatia e 3 le vittime accertate. Andiamo adesso in Palestina, dove un giovane è morto a causa delle ferite riportate sempre in un attacco israeliano, in questo caso a ovest di Gaza City, e un altro palestinese è stato ferito vicino a Khan Yunis. dalla dichiarazione di cessate il fuoco nella striscia di Gaza, che è avvenuta il 10 ottobre 2025, Israele ha violato l'accordo ben 3.338 volte, con attacchi quasi quotidiani, uccidendo centinaia di palestinesi. Lo Stato di Israele ha sparato contro i civili 921 volte, attaccato aree residenziali oltre la cosiddetta linea gialla quasi 100 volte, ha bombardato e colpito Gaza 1100 volte e ha demolito proprietà private di palestinesi in 273 occasioni. In questo modo ha portato avanti il genocidio, al quale ci si oppone anche con la solidarietà internazionale. Una solidarietà internazionale che però viene sempre più spesso repressa, come accaduto al convoglio umanitario di terra della flottiglia, bloccato in Libia lo scorso 24 maggio da parte delle milizie di Haftar. I 10 componenti sono stati arrestati, detenuti quindi per un mese fino alla liberazione avvenuta 2 giorni fa. Tra loro c'erano anche 2 italiani, uno di questi, Domenico Centrone, lo abbiamo sentito.
4: Come percezione molto chiara che noi fossimo lì come merce di scambio, infatti ci trattavano anche con molto riguardo a un certo punto, cioè dopo un primo spavento iniziale e un primo assaggio delle modalità di detenzione in un posto del genere, le nostre condizioni sono aumentate considerevolmente, ci davano sempre più da mangiare, ci portavano a un certo punto anche il tè e tutto è stato molto più facile e loro erano molto molto preoccupati che noi stessimo bene. Questo non è stato mai esplicitato dai consoli e dei funzionari diplomatici che erano al comando di questa trattativa. Quello che posso dirti è che è stata la nostra percezione ed era molto chiaro. Anche gli interrogatori che ci venivano fatti a un certo punto, il secondo e il terzo interrogatorio, non c'era la veemenza, non c'era l'insistenza che c'era nel primo. Erano i cosiddetti interrogatori formali. Ci venivano fatte delle domande molto scontate. Tra di noi, parlandone con le guardie, era che tutto si stesse rallentando e che loro stessero cercando il più possibile di prendere tempo in questa indagine che aveva delle modalità ridicole e delle accuse che non stavano in piedi.
0: Veniamo al presidente statunitense Donald Trump, che è intervenuto sul cessate il fuoco con l'Iran. Teheran l'avrebbe violato coi suoi attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, parlando di almeno 4 droni d'attacco iraniani contro delle navi in transito. Non ha aggiunto però se ci saranno adesso delle ritorsioni da parte degli Stati Uniti d'America, mentre è tornato a minacciare l'Europa. Numerosi paesi europei discutono di un'imminente introduzione di un'imposta sui servizi digitali a carico di aziende americane. Alcuni di questi sono ormai prossimi alla decisione. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati negli Stati Uniti d'America, ha minacciato il presidente statunitense. La guerra in Ucraina, con un morto e 4 feriti per raid di Kiev nella parte della regione di Zaporizhia controllata dalle forze russe. Russia, che dal canto suo sostiene di aver abbattuto quasi 700 droni ucraini su una decina di proprie regioni, compresa Mosca e la Crimea, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza per mancanza di carburante. Stamattina si sono verificate delle esplosioni a Kher-

0: Chancis. Purtroppo le sue condizioni di salute, però, dopo 140 giorni di digiuno, sono gravissime. Ha perso il 44% del proprio peso corporeo, pesa solo 35 kg e non riesce più a stare in piedi, oltre che ad avere difficoltà a parlare. Lo sciopero della fame è iniziato lo scorso 5 febbraio e la sospensione è stata decisa dopo che il comune di Atene ha chiesto il congelamento del contratto di programma della regione Attica per questo progetto, che avrebbe portato allo sgombero di oltre 400 persone, prevalentemente rifugiati, migranti, famiglie a basso reddito e anziani che non riescono a trovare una casa nella capitale greca, Atene, dominata ormai dalle speculazioni e dagli affitti a breve termine a causa del turismo. Berni, nostro collaboratore dalla Grecia.
1: Questo complesso è stato costruito all'inizio degli anni 30 per ospitare i profughi che arrivavano dall'Asia Minore dopo la catastrofica campagna militare della Grecia, e dal periodo della dittatura è sempre stato, possiamo dire, oggetto di interesse, di speculazione edilizia. Bisogna capire che questo complesso è situato in una zona molto interessante di Atene, nel centro di Atene. Questo complesso ospita circa 400 persone, alcune abitazioni sono state anche acquistate da una decina di famiglie negli anni, altre abitazioni sono occupate. Essendo questo complesso praticamente di fronte al più grande centro oncologico di Atene, l'attività svolta da Chazis è stata quella di offrire appartamenti ai parenti e i propri familiari che sono ricoverati.
0: Era questa l'ultima notizia del giornale radio di questo venerdì. La linea passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi a seguire, come sempre, Storia di classe. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti oggi venerdì 26 di giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da 40 anni l'emittente autonoma di movimento. Nel 7:30 scrivi il codice 0208 4620 174. Che grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare insieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto, scrivi la dichiarazione dei redditi, il codice 0208 46 20 174. Come ogni venerdì c'è il Mercato 47 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Dalle 16 alle 19 è possibile fare una spesa consapevole acquistando prodotti dell'agricoltura contadina e di piccoli produttori del territorio. Tra l'altro ricordo che questa sera sarà la serata di chiusura stagionale del Centro Sociale. Ci salutiamo con una serata di festa, socialità, buon cibo, musica. Serata da passare insieme prima della chiusura dunque estiva. Ci sarà anche lo swap party a partire dalle 17:30, raccolta dei vestiti. Dalle 18:30 inizia lo scambio. Poi naturalmente ricordo in enoteca, possibile un aperitivo insieme, ma ci sono anche tanti titoli di case editrici indipendenti a soli 5 euro. Si potrà anche partecipare al torneo di Pincanello. Per iscriversi bisogna chiamare il numero 3514858277 oppure direttamente al centro sociale questa sera a partire dalle ore 20. L'inizio del torneo alle ore 21. Ci sarà anche una cena sociale, cena senegalese con riso con carne, sugo rosso alle verdure, e alle 21:30 si esibisce la Roda de Samba, che ogni mercoledì si ritrova

al centro sociale. Dunque, serata di chiusura al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Segnalo anche l'appuntamento al circolo Bonometti di Vicolo Borgondio a Brescia. Come ogni venerdì, aperitivo, birre gelate, poi ancora panzine, musica e stuzzichini vegan a partire dalle ore 20. Prosegue la festa della Fiomme Ampi fino al 28 di giugno all'area festa centro sportivo di via Gramsci 60 a Gussago. Questa sera alle 19 dibattito European Convoy for Cuba. Interverranno Mauro Castelli, segretario generale della FIOM CGL di Monza e Brianza, José Luis Darias Sanchez, console generale della Repubblica di Cuba, Angelo Co, segretario del Circolo Associazione d'Amicizia Italia-Cuba. Alle 21 ci sarà il concerto con Angel Galzerano, voce chitarra, e Giorgio Guidani, polistrumentista. Tutte le sere dunque dibattito, musica, cibo, libri, parole, incontri. Festa della Fiomme CGL di Brescia e dell'Ampi di Brescia. A Gussago fino al 28 di giugno. Proseguiamo con un'altra festa che inizia stasera e terminerà sabato, domani. Festa di chiusura estiva di Matrici Aperte di via Capriolo 41/C, due giornate di banchetti di autoproduzione, stampa di fanzine, maglie serigrafate, torneo di Pincanello, musica e cena vegan. Dalle ore 21 poi il karaoke. Festa appunto di chiusura di Matrici Aperte, via Capriolo 41/C a Brescia. Altro festival è quello di Paratodos, siamo a Verona in via Villa 25 fino al 30 di giugno. Bar, enoteca, cucina e pizzeria. Questa sera però alle 19 la presentazione del libro con Rete, Tumulto Pride e con Che Ribelli, Be Gay Do Crime. E alle 21 musica Cigno, il concerto di Cigno e poi di Holy Spiders. Festival dunque Paratodos, via Villa 25 a Verona, tutte le sere musica, teatro, laboratori, dibattiti, cinema e socialità. Altra festa, siamo a Milano, l'altra a Milano. 5 giorni di dibattiti, musica, spettacoli e buon cibo con ingresso gratuito. È la festa della CGL di Milano. L'appuntamento è a Parco Trotter, via Giuseppe Gioiosa 46. Questa sera spazio a un pomeriggio di autodeterminazione femminile con Benedetta Argentieri, Gabriella Gagliardi, Silvia Todeschini, Deborah Migliucci, Lucilla Pirovano e Caterina Posterino. Confronto sul ruolo della donna nell'economia del sapere nei partiti del centro-sinistra. A seguire poi Mafia Milano e Lombardia, 80 anni di affari e delitti con l'autore del libro Giampiero Rossi. Fino dunque al 28 giugno, festa della CGL, l'altra a Milano. Proseguiamo invece con la programmazione al Nuovo Eden. Alle ore 17, sala 1, storia di una gallina. Sala 2 alle 18, Tullio Kezic a proposito di me. Poi ancora sala 1 alle 19, la salita. Mentre al Parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81/B, verrà proiettato La voce di Indy Rajab questa sera alle ore 21:30. Questo per quanto riguarda la programmazione del Nuovo Eden. Con questo chiudo l'agenda di oggi, ricordando l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, redazione chiocciola
radioondadurto.org.

Era il 1953 quando il presidente Eisenhower decise che gli indiani dovevano sloggiare dalle riserve. Vennero utilizzate parole quali rilocazione e inserimento per spiegare ai nativi che il loro futuro era fuori da quei minuscoli fazzoletti di terra in cui il governo americano li aveva confinati nel secolo precedente. Leonard Peltier, un bambino di 10 anni, seguì la sua famiglia che, come molte altre, dovette scegliere tra due opzioni: andarsene o morire di fame. Con i 4 spiccioli che il governo aveva dato loro, gli indiani si riversarono nelle grandi città americane, diventando nel migliore dei casi manodopera a basso costo, nel peggiore alcolisti cronici e poveri senza fissa dimora. Una realtà che presto insegnò al giovane originario del Nord Dakota che era tornato il momento di lottare per difendere i propri diritti. Da allora Leonard partecipò a decine di proteste fino ad aderire all'American Indian Movement, che l'FBI dall'inizio degli anni 70 considerava la stregua di un movimento terrorista. Nel 1973, quando Peltier venne chiamato dai Lakota per difendere la propria terra che il governo voleva espropriare dopo il ritrovamento di giacimenti di uranio, era ormai una delle figure di spicco del movimento. Il braccio di ferro con il governo Nixon durò per ben 2 anni e si concluse nel modo più tragico possibile. Il 26 giugno 1975, dopo un inseguimento, diverse auto dell'FBI circondarono la riserva di Pine Ridge e, secondo il resoconto dei nativi, aprirono il fuoco senza preavviso. Alcuni indiani risposero e ne nacque un conflitto a fuoco in cui morirono un Lakota e 2 agenti. Peltier venne accusato degli omicidi. Cercò di espatriare in Canada, ma venne catturato e riportato negli USA. Una giuria di soli bianchi della città di Fargo, nota per i suoi sentimenti anti-indiani, presieduto da un giudice dichiaratamente razzista, condannò Peltier al carcere a vita. Nel tempo diverse perizie dimostrarono che non era stata l'arma di Peltier ad uccidere gli agenti e diversi testimoni affermarono di essere stati minacciati da uomini del bureau. Oggi Peltier continua a sopravvivere al carcere duro e a lunghi periodi di isolamento. Quasi cieco da un occhio, malato di diabete, probabilmente non sarà mai scarcerato perché l'FBI si oppone pervicacemente a qualsiasi tentativo di grazia nei suoi confronti. Solo una cosa è più triste del ricordare che una volta eri libero: dimenticarsi che una volta eri libero. Peltier continua ogni giorno la sua lotta.

we're gonna review this.

Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: altra rotonda, dove l'atmosfera usava essere più modesta. A volte bisogna guardare i luoghi meno ovvi per comprendere un carcere. Dalla prima rotonda si diparte la terza sezione, quella che ha fatto la storia.
1: A Regina Coeli c'erano Pertini e Saragat.
0: Tante, tante persone sono passate e continuano a passare dal carcere di Regina Coeli. Oggi a Regina Coeli ci sono oltre 1000 detenuti. I posti letto regolamentari sono poco più di 600. Quelli effettivamente disponibili sono varie decine in meno. Tante, troppe persone ci sono a Regina Coeli. E ci sono tante cose dentro quelle mura, tante cose che hanno fatto la storia.
1: Tante cose ci sono a Regina Coeli, ma una più di tutte le altre è stata cantata in una quantità immensa di versioni e di forme. In quel carcere c'è uno scalino e chi non salisce quello non è romano. L'ho detto malissimo.
0: L'hai detto in napoletano.
1: Ma hai voluto fare una trasmissione con uno di Bari. Tra tutti coloro che hanno cantato quello scalino c'è lei, una delle grandissime voci di Roma. Dentro Regina Coeli c'è uno scalino, l'ho detto in italiano, a cantarlo Gabriella Ferri.

dentro Regina Celi c'è uno scalino, chi non salisce quello non è romano. Qui canta con Luisa De Santis, una sua grande amica di sempre, in duo con la quale da sempre era andata alla riscoperta delle tradizioni musicali romane. Grandissima interprete della canzone.

Canzone romana, della canzone popolare, ci ha lasciato il 3 aprile del 2004, ci ha lasciato a 61 anni cadendo da una finestra. Si è parlato di suicidio, poi si è smentito il suicidio, sembra un malore. Sicuramente negli ultimi anni della sua vita era molto triste, Gabriella Ferri. Ha cantato tanto carcere, ha cantato tanta malavita romana. Nel 1996 ha partecipato al premio Tenco in un'edizione straordinaria. Andatevi a vedere l'elenco delle persone che hanno suonato e cantato in quel momento su quel palco del teatro Ariston. È stata una delle sue ultime uscite pubbliche e lì ha suonato insieme a Fausto Mesolella della piccola orchestra Avion Travel. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone romana interpretata da Gabriella Ferri. Qui questa canzone la incide nel 1971 nell'album Lassateci passà. Ci ascoltiamo Giovanottino della Malavita.

0: Giovanottino della Malavita, ancora con la grandissima interpretazione di Gabriella Ferri in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella.
1: Regina Celi sta a Roma come Sollicciano. Sta a Firenze, il grande carcere metropolitano fiorentino, quello che nei giorni scorsi la procura ha deciso di chiudere quasi del tutto, perché putrido, perché degradava gli esseri umani, perché era inabitabile. Noi lo abbiamo visitato, io personalmente l'ho visitato l'anno scorso insieme a giudici di Magistratura Democratica, e avevamo visto l'incredibile, cioè persone che navigavano in cella, non vivevano in cella, costrette a stare scalzi d'inverno nell'acqua putrida in mezzo alle cimici e ai ratti. Beh, ora è stato chiuso e quindi il DAP è stato costretto ad eseguire un provvedimento della magistratura. Il DAP è l'amministrazione penitenziaria. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro. Il timore è che i 250 detenuti mandati via dalle celle putride ora andranno a finire in celle sovraffollate di altre carceri e la loro vita non migliorerà di certo. Di questo, ovviamente, vogliamo parlarne con un grande esperto, che è anche un grande e storico amico di Antigone, uno che da questi microfoni abbiamo sentito decine e decine di volte quando era direttore a Rebibbia, ma quando era provveditore in Puglia e quando è stato anche provveditore, cioè capo delle carceri toscane. Sentiamo su Sollicciano e altro cosa ha detto ai microfoni di J-House Rock Carmelo Cantone.
0: Carmelo Cantone, per tanti anni lo specialissimo inviato di J-House Rock, tu sei stato a capo delle carceri toscane. Ci puoi raccontare Sollicciano come ambizione progettuale prima e suo fallimento poi?
2: Bene, Sollicciano è il racconto del fallimento di un certo modo di intendere l'edilizia penitenziaria a partire dalla fine degli anni 70 nel nostro paese. Il progetto nasce già su basi molto discutibili. A Sollicciano, come a Firenze, come in altre città, fu fatta la scelta di individuare dei terreni piuttosto discutibili, inadeguati per ambiente di comunità collettiva. Ricordiamoci che Sollicciano sorge su un terreno che all'origine era estremamente paludoso. È la stessa storia di tanti altri istituti che sono stati creati nella stagione delle carceri d'oro, su territori vicini a discariche o comunque a ridosso di arterie autostradali, comunque alle periferie, alle estreme periferie delle città. Il progetto però comunque era ambizioso perché, come si sa, si voleva creare una struttura che avesse un certo tipo di respiro. Apparentemente ancora oggi, guardandola da una certa visuale, la struttura dal punto di vista edilizio è interessante. In realtà poi si comprende come purtroppo in quegli anni fu fatto un esperimento nucleare, creando delle sezioni molto, molto, con stanze molto piccole, con soffitti bassi, corridoi, camminamenti interni dell'istituto che non erano dritti, quindi non consentivano, anche per la sicurezza, una visuale adeguata. E poi un aspetto, quello che secondo me che è più grave, non c'è stata, davanti agli ammaloramenti non ci sono state subito nel tempo delle correzioni. Ho presente come in quell'istituto amici che ci hanno lavorato già nei primi anni notavano un ammaloramento consistente di tutte le parti in cemento dell'istituto, quindi una posa in opera estremamente scadente. La ditta Pontello su questo ricevette le sue belle critiche, se non ricordo male ci furono anche degli accertamenti di carattere penale. Quindi davanti a un bel progetto, in realtà poi l'esecuzione è stata, direi, letale.
1: Senti Carmelo, ma quante Sollicciane esistono e sono esistite secondo te? E secondo la tua lunga esperienza in giro per l'Italia carceraria?
2: Beh, se parliamo di istituti che sono assolutamente in contrasto con quella che dovrebbe essere la missione dell'amministrazione penitenziaria, beh, su questo tranquillamente possiamo dire che ci sono diverse Sollicciano. Non corrispondono assolutamente a quello che dovrebbe essere il senso del dettato costituzionale. Non corrispondono sicuramente, per fare qualche esempio, Regina Coeli o San Vittore. Altri istituti anche più piccoli in giro per l'Italia, Luciardone e così via. Sollicciano purtroppo è oltre, secondo me, è esemplare, perché non credo che ci siano istituti in Italia dove la gente mette i piedi per terra dopo la mattina, dopo alzandosi dal letto, dalla branda, e mette i piedi sull'acqua. E in quelle stanze che sono state sottoposte a sequestro preventivo, c'è questo, a causa delle piogge che possono verificare. È strano ovviamente sentir dire questo, a causa delle piogge si allagano le stanze, sì, perché Sollicciano, anche questo un difetto progettuale enorme. La parete esterna dell'istituto non è perpendicolare al terreno, alla superficie, ma costituisce un piano inclinato. Che cosa significa questo? Che c'è una sottoposizione di quelle pareti agli agenti atmosferici come se fossero dei tetti, ma non hanno le caratteristiche dei tetti, non sono impermeabilizzati. E nel tempo purtroppo questo problema si è sempre più aggravato, causando l'aumento esponenziale di infiltrazioni. È così che si arriva oggi allo stato delle cose che si può tristemente ammirare anche da una serie di reperti fotografici.
0: Carmelo, la Toscana è una regione dalle grandi sensibilità. Forse anche per questo è potuto accadere che ASL e Procura abbiano messo occhio sul carcere.
2: Comincio a leggere in questi giorni che varie agenzie del terzo settore e delle istituzioni locali rivendicano il fatto che l'intervento della Procura si è verificato grazie all'azione di denuncia che è stata svolta da questi vari enti. Però, parafrasando Andreotti, bisognerebbe dire se è vostro merito e il merito è loro, se oggi la Procura ha fatto questa azione, secondo me, estremamente corretta, allora è anche colpa loro se viene fatta soltanto così tardi, dopo diversi anni, rispetto a un problema che durava addirittura da decenni, anche se si è aggravato soprattutto mi pare di capire, in quest'ultimo quinquennio. No, io credo che un po' tutte le agenzie sul territorio della Toscano e Fiorentino abbiano qualcosa da rimproverarsi. Il guaio è che su Sollicciano, negli anni, e ne sono stato buon testimone nel periodo di mia gestione del provveditorato della Toscana dal 2012 al 2016, purtroppo si fanno molte chiacchiere, si discute molto, ci si perde in problemi anche, non dico marginali, ma di secondo livello, quando invece bisognava partire dall'ABC prima di arrivare alla sintassi, cioè prima pensare ad avere un istituto in cui i servizi funzionavano in maniera dignitosa, in cui si riusciva a sposare insieme una qualità del trattamento, anzi della vita quotidiana, con i temi della sicurezza. Invece in tanti parlano, in tanti hanno parlato, ciascuno per la propria parte, senza riuscire però a trovare una sintesi comune. Tutto questo a parte le gravissime responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, ergo Ministero della Giustizia, che su questo istituto avrebbe dovuto, al di là delle parole e delle petizioni di principio, creare un vero e proprio piano Marshall già da diversi anni.
0: Carmelo, tu sei stato a lungo e sarei sempre, lo abbiamo detto, l'inviato di Jailhouse Rock. Questa 16ª stagione della nostra trasmissione sta volgendo al termine. Ti chiedo una previsione. L'amministrazione penitenziaria farà qualcosa di positivo nella prossima estate per alleviare le condizioni delle carceri?
2: No, sono pessimista. Sono pessimista sul fatto che per la prossima estate ci siano degli interventi più o meno importanti per alleviare le condizioni delle carceri. Sono tristemente pessimista perché ci troviamo davanti a una governance da una parte incapace e da un'altra parte pervicace nel perseguire determinati schemi di lavoro. Non mi aspetto quindi purtroppo niente di buono e mi dispiace enormemente per chi ci vive e per le tante persone per bene che lavorano oggi in carcere.
3: Dai, allora cambiamo piano e ti chiedo per chiudere una diversa previsione. Ma chi vincerà i mondiali di calcio?
2: Questa è veramente una domanda difficile, ma no, scherzi a parte. Allora, chi vincerà i mondiali? Secondo me li vincerà una squadra dove milita almeno un giocatore dell'Inter, o almeno così io spero.
0: Carmelo Cantone ai microfoni di J-Laus Rock. Carmelo è stato per tantissimi anni lo specialissimo inviato della nostra trasmissione, prima come direttore del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, poi come provveditore in varie regioni d'Italia, infine come vicecapo dell'amministrazione penitenziaria. È incredibile quanto velocemente passa il tempo, vi sembrerò retorica, ma siamo arrivati al termine della 16ª stagione radiofonica di J-Laus Rock. Questa è la penultima puntata prima della pausa estiva. Ci ritroveremo poi in autunno per la 17ª stagione. Quanti anni, settimana dopo settimana, abbiamo trascorso insieme. Ma noi torniamo a Gabriella Ferri, ancora un brano dedicato al carcere trasteverino di Regina Coeli. Come abbiamo detto, il carcere di Regina Coeli prima ospitava le Carmelitane Scalze, poi fu trasformato in carcere. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando il convento delle Carmelitane Scalze fu trasformato nel carcere di Regina Coeli, le suore si trasferirono per qualche anno in un convento limitrofo. Siccome le suore si vestivano con i lunghi mantelli neri tipici dell'ordine, il convento si venne a chiamare delle Mantellate. Poi le suore furono cacciate anche da lì e l'edificio divenne il carcere femminile di Roma, le Mantellate. Na campana sona a tutte l'ore, la campana delle Mantellate, famosissima, oggi è conservata presso il Museo Criminologico, suonava a tutte l'ore, segnava la sveglia del mattino, segnava il momento dei pasti, segnava la messa, segnava tutte le attività, il lavoro e via dicendo. Gabriella Ferri canta Le Mantellate.

Smantellate ancora con Gabriella Ferri in questa penultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, che adesso come sempre entra in carcere con il giornale radio dal carcere. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: IRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Se 3 metri vi sembrano tanti, immaginiamo un colloquio assurdo di questo tipo. Scusi, sa quanto è lungo un campo da calcio? È tutto a posto, noi stiamo costruendo nuovi stadi. Partiamo da questo assurdo e inventato scambio di battute per raccontare quel che è avvenuto 2 settimane fa alla Camera dei Deputati. C'è stata un'interrogazione parlamentare a Nordio perché il ministro della giustizia chiarisse una volta per tutte cosa si intende per quei 3 metri quadrati ai quali avrebbe diritto ogni detenuto. Il deputato voleva sapere in maniera definitiva se nelle celle quello spazio minimo debba essere considerato lo spazio effettivo per ogni persona e quindi nel calcolo andrebbero sottratti i metri occupati dai letti e dagli armadietti. Il ministro non ha risposto direttamente, sarà stato molto occupato. Per il governo ha preso la parola il sottosegretario Balboni, che ha risposto parlando d'altro, spiegando per l'ennesima volta che il governo vuole costruire nuove carceri, che anche nelle prigioni romane si stanno facendo tante cose, eccetera, eccetera. Sul rispetto dei 3 metri a detenuto, come è sancito da un obbligo deciso dalla Cassazione, il sottosegretario ha detto che il governo controlla la situazione, leggendo con attenzione i dati che forniscono gli istituti carcerari. Tutto qui, ha risposto parlando d'altro, come nello scambio assurdo del quale parlavamo prima. È rispettato o no quel minimo spazio vitale? Il governo non vuole rispondere e nessuno fra le persone che avrebbero il potere di cambiare le cose viene a controllare il rispetto della legge. Così anche quest'estate Simone in una cella del G11 per sedersi al tavolo e giocare a carte con i suoi 3 amici dovrà saltare altri 2 compagni di cella. Così Gabriele del G12 per sistemare le sue carte giudiziarie dovrà aspettare che i suoi cellanti abbiano finito di mangiare e così tutti gli altri 1600 detenuti dovranno restare in piccole gabbie disumane. Per inciso, la reale superficie è 1,78 m a testa. Andrea, G12.
2: Cenerentola non ce la fa più. Ogni istituzione carceraria ha la propria area. Per un'ora o 2 o più tempo, a seconda della propria sezione, possono giocare a pallone, tennis o conversare fra detenuti del più o del meno delle problematiche o sfogarsi. E ora parliamo delle 2 aree che ci sono al G8. Poche parole per l'area maschile, area mantenuta impeccabile, con un lavorante che pulisce, con campetti di calcio e tennis invidiati dalla nostra sezione trans. Area trans, fatta da 10 metri per 6, con muri alti sopra le finestre delle sezioni maschile, dove buttano da sopra e giù di tutto e di più. Poi c'è la necessità di poterla pulire e tocca ad una ragazza trans, con tutta la voglia di ripristinarla e dargli quella dignità che ci aspetterebbe fino a quando non si viene richiamati da un assistente all'ordine, dicendogli di smettere di pulire perché non è una lavorante volontaria e quindi non è abilitata. In parole povere, la poveretta non solo non finisce il lavoro, che era socialmente utile per far ripristinare quell'aria sporca, ma in sé c'è anche, secondo me, un'umiliazione, come se fossimo nella fiaba di Cenerentola. Poi ritorna in cella, non con una scarpetta di cristallo, ma con le sue scarpe sporche dopo aver dimostrato il suo impegno, ma bloccata per infiniti motivi. Da chi vuole vederci nel degrado, perché per alcuni, no, per alcuni noi siamo solo trans, non persone. Barbara, G8 Transex.
3: Un incontro per parlarsi. Chiediamo un incontro, niente di più. Un semplice incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, la dottoressa Marina Finiti. Le abbiamo inviato via email un'istanza, appunto per chiederle se può trovare un po' di tempo per incontrarci, magari anche qui a Rebibbia. Perché le chiediamo questo incontro? La dottoressa Finiti lo può immaginare, ma anche da questa radio lo ricordiamo in breve a chi ci ascolta. Davvero ci sono problemi che sono diventati insostenibili per noi. Ci sono possibili liberazioni anticipate che non vengono mai prese in considerazione, nonostante vi siano tutti i parametri previsti dalle leggi. Di più, assieme alla liberazione anticipata, vorremmo capire perché tanti ostacoli quando si tratta di ottenere altri benefici come i permessi, le detenzioni domiciliari, l'affidamento ai servizi sociali. L'incontro che le chiediamo servirebbe a ragionare insieme su come evitare che le camere di consiglio siano puntualmente rinviate, spesso perché mancano le relazioni da parte dell'istituto penitenziario. Si potrebbe provare a capire come snellire l'iter burocratico delle richieste avanzate dai detenuti e dai loro avvocati. Sappiamo bene a quale mole di lavoro siano obbligati i giudici di sorveglianza, sempre molto pochi, ma appunto un incontro potrebbe servire a tutti e ci rivolgiamo a lei, convinti del suo buon senso e della sua umanità. Un gruppo di detenuti a nome di tutte le persone della casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.
4: Cari amici, buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate. Oggi affronteremo la A di amicizia.
5: Durante una telefonata mio figlio mi ha chiesto: ma esiste l'amicizia in carcere? Un po' mi ha spiazzato, però la risposta mi è venuta spontanea e ho detto sì. Sì, nel momento in cui si instaura una cosa chiamata famiglia carceraria. Io sono in carcere da 10 anni, mi chiamo Laura e faccio parte della redazione di Carte Bollate da un po'. Quello che ho imparato in carcere è che non si può vivere da soli, non solo perché l'uomo è un animale sociale, perché da soli non si possono affrontare le cose. E si lascia la famiglia che c'è fuori, ma si trova una famiglia dentro. Io più volte ho trovato la mia famiglia carceraria, l'ho salutata e l'ho mantenuta, perché i rapporti li ho mantenuti anche con chi è uscito ed ha continuato a tenermi compagnia, a tenermi la mano, a non lasciarmi sola. Ho incontrato altre famiglie, ho instaurato altri rapporti e ci sono delle persone che sono diventate il mio oltre, perché per me l'amicizia in carcere non è avere una persona a cui appoggiarsi o con la quale condividere solo delle pene o con la quale confidarsi, ma è avere qualcuno che diventa il tuo oltre.
6: Io sinceramente non pensavo di poter trovare delle persone con cui condividere qualcosa di importante. Tante volte abbiamo detto quanto ci manca l'aspetto della solitudine, dello spazio per sé, però ho scoperto quanto è importante, quanto sono importanti i momenti di condivisione, di sostegno, di confronto, di appoggio, ma anche di risate. E questi momenti secondo me sono importantissimi per alleggerire spesso quello che è l'aria pesante che si respira. Quindi in certi momenti, quando

0: Perché l'amicizia deve essere pulita, sincera, da ambe le parti. È anche vero che non scegli gli amici in carcere e quindi trovarne fra le persone che quando arrivi in un posto non conosci non è facile, ci vuole anche forse un pizzico di fortuna. Qualche amica io l'ho trovata, però non saprei dire se effettivamente la maggior parte delle persone che ho incontrato sono disposte ad avere delle amicizie, a instaurare amicizia con gli altri. Probabilmente hanno la necessità, abbiamo la necessità di costruirci una zona di comfort che ci permetta di sopravvivere, di andare avanti. E questo già è tanto, soprattutto quando arrivi in mezzo a persone che non conosci.
1: Una cosa bellissima per quanto mi riguarda è che le vere amicizie che vivono, diciamo, al di fuori di questo spazio, per quanto mi riguarda, si sono assolutamente confermate nel loro affetto, nella loro presenza. Ho delle amiche che tutte le settimane mi scrivono, che mi sostengono, che mi aspettano. E questo, secondo me, questa è una dimostrazione bellissima, oltre che farmi avere tramite la famiglia dei piccoli regalini, dei dolci o comunque farmi sentire come possono la loro bellissima presenza.
0: L'amicizia vera dura nel tempo. Nei momenti difficili come questo, come quando affronti il carcere, ti rendi conto chi effettivamente era legato a te da un affetto sincero. La stragrande maggioranza, anche parlando con gli altri, scompaiono. Qui hai una certezza che quelle persone che veramente ci tengono a te rimangono. E allora su quelle persone forse puoi contare davvero, puoi dire che veramente quella era un'amicizia sincera. Dalla redazione femminile di Carte Bollate vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima edizione.
2: Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo. Arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Gabriella Ferri. Come sempre si presentano da soli e quindi a Bollate. Lascio il microfono.
3: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo
4: Rosamonda
3: di Gabriella Ferri, anche se ci ha fatto svenare un po', alla fine ce l'abbiamo fatta. E salutiamo al basso Gabriele.
5: Ciao.
3: Alla tastiera Ciro.
6: Ciao.
3: Ci aiuta sempre Claudio al mixer.
7: Ciao.
3: Special guest Luca, come sempre, saluta Luca. Ciao Susanna, ciao.

0: Ciao.
1: Rosamunda, a cantare non era Gabriella Ferri, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Ed ecco un altro grande amico di Jailhouse Rock che settimana dopo settimana, fino a questa 16ª stagione che sta volgendo al termine, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo. È Carmelo Musumeci dalla sua rubrica L'ergastolano.

0: Punire non è sempre utile e giusto. Spesso lo si fa solo per cavalcare la paura della gente. Le pene non devono essere una vendetta che lo Stato attua per conto della vittima. Cito una frase di Oscar Wilde. Nel carcere, dove ero rinchiuso, allora ero unicamente il numero e la lettera di una piccola cella, in un interminabile corridoio, uno dei mille numeri senza vita, una delle mille vite senza vita.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi ci allontaniamo per un momento da Roma e dalle sue canzoni. Gabriella Ferri interpreta in italiano il capolavoro di Violeta Parra, questa è Grazie alla vita.

0: Grazie alla vita ancora con Gabriella Ferri e la sua voce in questa puntata di J-House Rock. Qui interpreta questa strepitosa canzone di Violeta Parra. Abbiamo parlato del carcere di Sollicciano, delle cui 7 sezioni è stato disposto il sequestro dalla magistratura per le condizioni degradate e degradanti in cui versavano. Ci chiediamo veramente dove sono in questo momento le persone che quelle sezioni abitavano, dove sono state sparpagliate, in quali celle sovraffollate di altri carceri sono state portate, dove staranno chiuse per circa 20 ore al giorno, come accade a oltre il 60% della popolazione detenuta che oggi vive questi regimi chiusi. Molti di loro inevitabilmente sviluppano dei problemi psichiatrici che vengono gestiti esclusivamente con abuso di psicofarmaci e segregazione.
1: La questione Sollicciano ci pone un interrogativo, che è un interrogativo politico, culturale, etico. Che fare se in carcere non c'è posto, e che fare se quel posto è fradicio, fracico, putrido, schifoso, indecente, degradato? Ce lo dobbiamo mettere lo stesso quel detenuto? È un interrogativo a cui dovranno rispondere le procure quando arrestano e decidere se mandarle o no in galera. È un interrogativo a cui risponderà il prossimo settembre la nostra Corte Costituzionale, che dovrà appunto per la prima volta prendere posizione su che fare nell'ipotesi in cui quel posto in galera è un posto degradato. E il tutto è partito proprio da Sollicciano, da una questione sollevata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze qualche mese fa. Che fare se quel posto è un posto schifoso? Lo si deve mandare lo stesso in galera o lo Stato deve rinunciare al potere di punire? Ecco, è chiaro che in quel posto schifoso le persone poi alla fine hanno una degradazione ovviamente anche del loro stato di salute psichica, ed è contro di loro che si vorrebbe usare finanche in galera la pistola Taser. Cos'è questo Taser? Taser è in realtà il nome proprio dell'azienda che se lo era inventato negli Stati Uniti, ora è diventato il nome generico di una pistola ad impulsi elettrici. E nei giorni scorsi Antigone ha presentato in Parlamento una propria inchiesta sul Taser, partendo dalle sue origini negli Stati Uniti e in altri paesi, alla sua diffusione in Italia negli ultimi anni, come se fosse ormai la panacea di tutti i mali della sicurezza, il salvavita. Era stata presentata come l'arma alternativa al manganello, più tranquilla, più easy, più facile, meno pericolosa, e in realtà si è registrata come un'alternativa alla pistola, e le stesse aziende produttrici hanno dovuto fare un passo indietro ed affermare che non è vero che è un'arma non letale, è un'arma potenzialmente letale. Ci sono inchieste in questo senso, e in Italia ci sono i morti che noi in questo rapporto abbiamo purtroppo contato fino a 7 negli ultimi 12 mesi. Detto questo, è assolutamente necessario che in modo serio la scienza possa dire la propria parola sulla questione Taser e sulla sua letalità e la sua pericolosità per la salute delle persone che hanno pregressi problemi neurologici o pregressi problemi cardiologici. Il carabiniere, il poliziotto che spara, che ne sa chi ha davanti? Per questo Antigone propone e si autopropone con una propria commissione medica indipendente. Ecco, vedremo quali sono le risultanze. Nel frattempo però, a tutte le amministrazioni progressiste, non date il Taser ai vostri, alla vostra polizia municipale. Meno armi ci sono in giro e meno morti ci sono in giro.
0: E noi torniamo alla musica, torniamo alla voce di Gabriella Ferri, ci salutiamo su un altro grande classico della canzone romana nell'interpretazione di Gabriella Ferri, Canto de Malavita.

è un capriccio, perché portare

E finisce qui questa penultima puntata della stagione radiofonica, la sedicesima di J-House Rock. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jhouserock.it e vi invitiamo a seguirci anche su Facebook e su Instagram. J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Perché...

Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Revolution Rock, Radio Onda d'Urto, eccoci ancora in diretta per un'altra ora di musica, storia, storie e lotte, sempre dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Il ciclo della stagione 2026 è dedicato ai grandi concerti della musica live, che a loro modo hanno fatto la storia, quella internazionale, nazionale o più semplicemente locale, a partire dai tanti artisti e artisti passati dalla festa di Radio Onda d'Urto, arrivata alla 34esima edizione, dal 5 al 22 di agosto 2026 in Via Serenissima a Brescia. E l'edizione 2026 della festa si aprirà mercoledì 5 di agosto con un gradito ritorno, quello dei Sic Tamburo. Arriveranno alla festa per presentare l'ultimissimo album che è uscito all'inizio del 2026, Demenzia. Oggi Sic Tamburo sono Gianmaria Cusani, voce chitarra, Carlo Bonazza alla batteria, Alicia Chiara alla chitarra, Elettra Pizzale al basso. Gianmaria Cusani, voce e anche autore di gran parte dei testi, esponente dei Proza Più, assieme ad Elisabetta Imelio, che è stata poi anche a lungo la cantante dei Sic Tamburo fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2020. In questa prima parte di Revolution Rock vi proponiamo un live dei Sic Tamburo che risale al 2011. Siamo all'interno del centro sociale Rivolta di Marghera, al festival La Tempesta al Rivolta. A seguire invece vi proporremo alcuni brani dell'ultimissimo album Demenzia. Buon ascolto quindi a tutti e a tutti con i Sic Tamburo, 5 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, in apertura i bresciani Cara Calma. Adesso invece ce ne andiamo a Venezia per questo live dei Sic Tamburo del 2011 dal centro sociale Rivolta.

Grazie cazzo, grazie. Grazie a voi, però volevo dirvi che io e i miei ragazzi qua li voglio tanto bene.

0: grazie ancora e grazie soprattutto alla tempesta. Siamo veramente felici di essere qui stasera. Purtroppo abbiamo qualche problemuccio tecnico, però mi sa che abbiamo risolto.
1: Problemi causati da noi, oltretutto.

0: Grazie, rivolta. Ok, solo per te che l'hai detto. Come ti chiami? Aldo? Arno? Dio, che anzi, non capisco un cazzo.
1: Marco!

Grazie, con questo pezzo vi dobbiamo veramente salutare. Dopo di noi ci sarà il fior fiore della musica italiana, quindi no, non disperiamo. Volevamo salutare i ragazzi del Voodoo.

0: Rivolta! Sic tamburo, grazie!
1: Che tamburo, questo live datato 2011 dal centro sociale Rivolta di Marghera Venezia all'interno della

Notte in Pesta alla Rivolta, la storica etichetta discografica del Nord-Est che segue i Sic Tamburo. Alla voce in questo live c'era Elisabetta Imelio, già Prozac più, assieme anche al founder delle Prozac più stessi, ossia Gianmaria Cusani. I due poi passarono a formare i Sic Tamburo. Elisabetta Imelio ci ha lasciato nel febbraio del 2020. I Sic Tamburo però proseguono la propria attività, principalmente con alla voce lo stesso Gianmaria Accusani, e i Sic Tamburo all'inizio di questo 2026 hanno rilasciato l'ultimissimo album che si intitola Demenzia. E proprio la tour di Demenzia passerà la festa di Radio Onda d'Urto il 5 di agosto, mercoledì, in apertura della nostra festa estiva. E proprio da questo album andiamo ora a proporvi qui a Revolution Rock alcuni pezzi per, come dire, entrare un po' già in clima. Il primo pezzo che vi proponiamo è uno dei singoli estratti, si tratta di Ho perso i sogni. Buon ascolto a tutte e a tutti.

Catamuro con Ho perso i sogni qui a Revolution Rock, uno dei singoli estratti dall'ultimissimo album della band, si intitola Demenzia e verrà presentato assieme a tutta la storia ovviamente di questo gruppo mercoledì 5 di agosto in apertura della festa di Radio Onda d'Urto. Sempre da Demenzia è stato estratto un altro singolo che si intitola Silvia corre sola e andiamo a proporvi ora anche questo.

0: più.
1: Corre sola, loro sono i Sica Tamburo, dall'ultimissimo album Demenzia. 5 di agosto, mercoledì, saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. In apertura avremo sul palco invece principale un'altra band bresciana, in questo caso con un rock sempre molto energico, i testi, come dire, tutti da ascoltare. Loro sono i Cara Calma, che saranno con ogni probabilità il primo gruppo a salire sul palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, 5-22 agosto 2026, in via Serenissima a Brescia. Andiamo a ascoltarci qui su Revolution Rock anche un loro brano. Questa è Brescia Inferno.

Rischio Inferno, questi erano i Cara Calma. 5 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, in apertura poi al concerto dei Sicca Tamburo, a cui era dedicata gran parte di questa puntata di Revolution Rock, come ogni venerdì alle ore 21 dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Vi abbiamo proposto in apertura un live dei Sicca Tamburo del 2011 dal centro sociale a Marghera, Venezia, e poi un paio di brani anche dal nuovissimo album Demenzia dei Sicca Tamburo, che è uscito all'inizio del 2026. In chiusura invece Brescia Inferno con i bresciani Cara Calma, le band che saliranno mercoledì 5 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia, per quella che sarà di fatto la prima serata della festa di Radio Onda d'Urto, arrivata alla sua 34esima edizione. Numerosi concerti, quelli del palco principale, sono già stati annunciati, non ancora tutti, insomma andate a vedere quello che potremo trovare sul palco per quanto riguarda appunto il palco principale. Poi c'è molto altro alla festa, come sappiamo tutte e tutti, e altre novità arriveranno ovviamente con il passare delle settimane. Abbiamo chiuso per oggi con Revolution Rock, restato all'ascolto di Radio Onda d'Urto, la nostra sigla, meglio uno spot per rubare meno tempo alla musica. Ci risentiamo la prossima settimana. Revolution Rock, it is a brand new rock. Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: bello.
1: Esattamente, Live at X-Rated King FM Netherlands. Uno show live, questa radio olandese. Non so perché ho detto Amsterdam, ma comunque è del 2010. E ho messo esattamente 'Oxygenal' e 'Method of Division'. E dunque un ringraziamento a Stefano, che così ci sprona un po' a mandare un po' di ambient chill out, che altrimenti non mettiamo mai in radio. E difatti poi ho completato la playlist con alcune tracce prese da altre produzioni sul genere, ovvero da Backroom Beats volume 2, una vecchia release con una traccia dei The Hag, Lost at Sea il titolo, poi da Departure di Marconi Union, una dub da One Dub di Menace Emprise, una delle tracce sempre preferite sul genere, e poi un'altra, un pezzettino sulla chiusura a fare di sottofondo ai saluti di World Wheels, presa da Chill Hop Year Mix 2020, un po' più trip hop. E adesso poi mi vado anche a prendere le label, che non so perché, a parte One Dub, che su Interscale Records non mi risultano nel database. Comunque Gravity ovviamente su June Records, che è la label di Stefano. Dunque Gravity è come sempre totalmente autoprodotto,

È uscita il 21 per il solstizio d'estate, Gravity, nuovo album del mio progetto Entogenic Sound Explorer, leggo, scritto da lui, da Stefano. È un lavoro a cui tengo molto, 14 tracce che intrecciano atmosfere ambient e psichedeliche, ritmi tribali, groove ipnotici e improvvisazioni, in un viaggio dedicato alla ricerca di equilibrio tra dimensione interiore e vita quotidiana. Io nel nostro spazio web metto anche il link all'Hyperfollow di DistroKid, per cui poi potete accedere a tutte le piattaforme su cui è distribuito. Io consiglio sempre Bandcamp, io preferisco i vari Spotify, Amazon, Apple, eccetera eccetera, ma lo trovate anche su YouTube, Deezer, Tidal e iHeartRadio. Ma adesso non parlo oltre per rovinare la traccia, la prima delle tre che ho scelto, appunto, come dicevo, dall'album Another Method, poi segue Gravity e The Space Between Things. Io poi ho aggiunto due tracce dal loro live su questa radio olandese e poi vi dico anche da che album provengono. Buon ascolto.

0: second failure is there's no way to know how you are supposed to feel.
1: Traccione, traccione, another method di Intugin Sound Explorer da Gravity, prima di tre tracce da questo album, questo 9 minuti e 10 proprio viaggione. E adesso passiamo alla traccia che dà il nome all'album, Gravity. Buon ascolto.

Ebbene, questa era Gravity dall'omonimo album di Entogenic Sound Explorer su Jam Records. Adesso digressione su una traccia presa dal live a X-Rated King FM Netherlands 2010. La traccia era originalmente su Magic Garden, poi riprendiamo con Gravity, la traccia dopo ancora da Gravity, e questa invece è Oxygenal, non so perché le avevo messe così, c'era un motivo, quando le ho ascoltate.

questa era Oxygen di Entogenic Sound Explorer, era la versione live di una traccia originale su Magic Garden. L'originale era un po' più lunga, se non sbaglio. Ma torniamo su Gravity con The Space Between Things, sempre su Jam Records, sempre Entogenic Sound Explorers.

0: Ottima, ottima anche questo traccione super, 8 minuti e mezzo di Space Between Things di Entogenic Sound Explorer da Gravity, ultimo lavoro di questo progetto di Stefano Contini.
1: Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali.
0: E adesso ultima traccia degli Entogenic Sound Explorer, questa volta, anche questa volta presa dal live Method of Divisions, anche questa originariamente era presa dall'album The Other Doors, se non sbaglio. E anche per questa versione leggermente più breve. Buon ascolto.
2: And you can so explore.

Song.

no effect.

0: lost on the trip.
1: Like a moon in the sky.
2: Ottima, ottima Method of Division di Entogenic Sound Explorer, presa dal live X-Rated King FM Netherlands 2010, che riprende una traccia originale di uscita su The Other Door. Adesso passiamo a una release su Backroom Beats, costola della Twisted Records, nata appunto con questa è la Backroom Beats volume 2. La label è nata con l'uscita della volume 1, dedicata alle produzioni chill out, ambient, da un tempo e tribal, di questa storica etichetta psychedelic trance. La traccia è dei The Hag e il titolo è Lost at Sea. Buon ascolto.

Ebbene, questa era The Egg con Lost at Sea da Backroom Beats volume 2 sulla Backroom Beats Records, costola della Twisted Records. Adesso passiamo a un'altra storica formazione, Marconi Union da The Departures su The Ambient Zone Records. Ascoltiamo Fading, loro sono noti per Weightless, una traccia che ha avuto 150 milioni di stream, considerata la traccia più rilassante nella storia della musica elettronica. Comunque questo è Fading, buon ascolto.

bene, super rilassanti, Marconi Union da The Departure. Abbiamo ascoltato Fading. Come accennavo prima, loro nel 2014 sono usciti questa traccia Weightless, senza peso. Beh, intanto loro sono un trio dal 2010, nascono come un duo nel 2002, Richard Talbot e Jamie Crossley, e poi nel 2010 è entrato Duncan Meadows come tastierista, appunto, dicevo, la loro traccia che li ha resi famosi in tutto il mondo, Weightless. Sembra che scientificamente proprio abbassi anche il ritmo cardiaco, la pressione, il cortisolo. Poi me la vado a sentire, non la conoscevo. Siamo passati, è un traccione dub, da One Dub sulla Interchill Records canadese. Ascoltiamo di Menace Enterprise, Dub for Dennis, ultima traccia intera, poi ce n'è un pezzettino per i saluti dopo. Grazie a tutte, grazie a tutti. Questa è una bomba. Dolcissima.